Ed eccoci arrivati davvero al termine ufficiale di Cominciamo Bene. Da Maxi B è tutto, io vi ringrazio davvero per la compagnia, vi ricordo che anche domani a partire da mezzanotte fino alle 2 abbiamo le nostre due ore in cui viaggiare ovviamente per il mondo grazie anche alle notizie musicali e no, perché trattiamo la qualunque, quello che ci così intriga, quello che ci incuriosisce andiamo a sviscerarlo. Io vi lascio con Patti Smith, canzone scritta tra l'altro da Bruce Springsteen, si chiama Because the Night, sicuramente per Patti Smith il singolo più importante, ma dico a livello mainstream, perché poi lei tra poesie e altro ha lasciato veramente tanto, però insomma questa canzone doveva essere del buon Bruce, ma lui dice no, non la sento nel mio album, e allora hanno un produttore in comune, e questo produttore che tra l'altro ha inventato insieme a Dr. Dre le Beats by Dre, le cuffie che poi sono state acquistate per 1 miliardo da Sony, lui si chiama Iovine. Questo produttore dice: ma perché non la dai a Patti? E lui dice: ma sai che quasi quasi. Patti ascolta la canzone e alla fine dice: guarda, io la canterei così.

C'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no. L'amore

0: prima che sia giorno con Valerio Ventura. Con Valerio Ventura.
1: Il nostro appuntamento di venerdì. Bentrovati, venerdì 15 di maggio. Salutiamo tutti quelli che quest'oggi si alzeranno per ricominciare una nuova giornata, perché effettivamente è un venerdì, ma è come, tra virgolette, se fosse lunedì, visto che ieri è stato festivo per moltissimi, giornata festiva. Per altri invece, che magari affronteranno un ponte, che hanno voluto aggiungere una giornata, buon riposo. Da parte che siamo in piena notte, quindi insomma immagino che la maggior parte in questo momento stia riposando. Però insomma noi dobbiamo cercare di fare in modo che la giornata cominci alla grande, e lo facciamo ovviamente con la nostra musica, e partiamo così.
2: Prendimi così, con tutti i miei colori. Se vuoi

la collaborazione tra Gym Class Heroes insieme a Adam Levine e la canzone intitolata Stereo Hearts nel nostro appuntamento di oggi. Bentrovati, salutiamo tutti quelli che magari sono già svegli. Io devo essere sincero, sto cercando di farlo adesso perché so a quest'ora è un po' dura come al solito, però insomma c'è la possibilità come al solito di essere con noi e di ascoltare soprattutto la nostra musica. Ci sono gli Elegons che ci riportano esattamente intorno agli anni 80 con la loro Vacances J'oublie tout.

la chitarra di Nile Rodgers e la formazione delle Sister Sledge, la musica dance di fine anni 70, esattamente nel 79 quando andava alla grande questo pezzo, ma era più o meno quello il periodo, insomma, della musica dance che dava il là poi a tanti altri successi che poi hanno formato la musica anche pop degli anni 80, insomma, si sono così, hanno preso spunto un po' da questo che è stato un po' il capostipite, insomma, che ha cominciato il lancio della musica pop in quel periodo.

Ricky Martin, la sua She Bangs, uno dei successi per quanto riguarda l'artista che ci ha regalato un sacco di cose, poi molto movimentate, come in questo caso è una di quelle che se ancora non vi eravate svegliati a quest'ora effettivamente vi dà la carica per affrontare il resto o per affrontare la sveglia, perché fondamentalmente quello è il momento più traumatico. Poi dopo, quando così si riesce a carburare, si riesce a capire dove si è, se tutto va alla grande. Bentrovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, Valerio Ventura tra le 4 e le 6. Come diciamo sempre, la possibilità di prenotarvi per un disco sveglia, basta mandarci un messaggino WhatsApp e noi vi sveglieremo domani, in questo caso lunedì chiaramente, con la vostra canzone che ci avete segnalato tra le 4 e le 6, così vi faremo sentire il vostro pezzo preferito. Intanto c'è Gazebo con noi. What

Biagio Antonacci con la sua canzone intitolata Cena con gli dèi di qualche anno fa, abbiamo voluto risentirla nel nostro appuntamento. Lui che tra l'altro stiamo ascoltando proprio in questi giorni con il singolo nuovo, quello intitolato You and Me, che probabilmente sarà uno dei singoli che ascolteremo durante l'estate, una delle canzoni dell'estate sicuramente. Bentrovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, venerdì 15 maggio, Valerio Ventura con voi fino alle 6 e vi accompagnerò fino al momento dove poi arriveranno i nostri amici in affitto, ovvero la Mar-

rappresentano al 100% gli anni 80, e quando parli di quel periodo gli Alphaville non possono assolutamente mancare, poi con una delle canzoni che ha rappresentato il gruppo, ovvero Big in Japan, esattamente nel 1984, quando questa canzone funzionava alla grande, diciamo forse la canzone più famosa per quanto riguarda questo duo tedesco. Watch it.

Edge of Heaven per quanto riguarda la formazione degli UM con George Michael e Andrew Ridgely, periodo veramente di grandissimo successo con questo album che insomma fu uno di quelli della consacrazione insomma del gruppo, che era tra i più importanti in assoluto al mondo. Poi dopo si sono divisi, George Michael ha intrapreso la sua carriera solista con enorme successo, poi purtroppo ci ha lasciati, ma ci ha lasciato in eredità anche tanta bella musica. Bentrovati, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. Tra l'altro magari salutiamo tutti quelli che quest'oggi hanno qualcosa di importante da festeggiare. Il 15 maggio per molti magari potrebbe essere il compleanno, potrebbe essere un anniversario, insomma una data importante che quest'oggi renderà speciale questa giornata. Noi ci mettiamo la nostra musica, dai, con i Club Nouveau.

Lip Sync con questa funky town, anche questa musica dance di fine anni 70, esattamente era 79. Invece è arrivato il momento di un disco sveglia, più o meno rimaniamo sempre in quel periodo lì. Volevamo salutare anche Luciano che si era prenotato ieri tramite WhatsApp allo 079 449 9537, voleva essere svegliato tra le 5:20 5:25 più o meno, questo è l'orario che ci ha indicato, con una canzone dei Rockets, e noi gliela facciamo sentire. Eccola, è On The Road Again.

0: perché non mi porti via.
1: Un bel salto indietro di qualche anno con questa canzone di Lorenzo Campani e il nostro Maxi B che arriva tra poco e lo sentirete tra poco in onda insieme alla Marg. Questa era Scappiamo Adesso, abbiamo così voluto risentirla nel nostro appuntamento di oggi, canzone che aveva caratterizzato l'estate di quell'anno lì. Adesso non ricordo che anno fosse, aspetta, fammi controllare che andiamo a vedere. Era esattamente il 2016 quando questa canzone veramente ha spopolato dalle nostre parti e così abbiamo voluto farvela risentire nel nostro appuntamento di oggi con Prima che sia giorno. Buon venerdì, salutiamo tutti quelli che magari si stanno svegliando proprio in questo momento e beh insomma noi siamo qua per regalarvi delle belle canzoni come per esempio questa di Enrique Iglesias che riapprezziamo dagli anni 90 e credo fine anni 90. La canzone è The Rhythm Team.

La collaborazione tra i Boom Da Bash con gli Eiffel 65, questa Heaven, che così abbiamo voluto risentire, una versione un po' particolare di questo pezzo che apparteneva già alla formazione degli Eiffel, e così l'abbiamo risentita in questo venerdì. Ben trovati, l'ultima parte di quello che è Prima che sia giorno di oggi. Ospitiamo la Steve Miller Band, formazione leggendaria che nel corso degli anni 70-80 ci ha regalato le cose migliori. Questa è Abracadabra.

Bell'Uncle Soul con Seven Nation Army, proprio quella, sì, po po po po po po, ecco, quella canzone in un'altra versione, insomma, non è che ovviamente quella di White Stripes. Va bene, siamo arrivati anche al termine del nostro appuntamento di oggi, vi auguro un felicissimo weekend, tra poco gli amici in affitto con la Marga e Maxi, già prontissimi per quello che sarà l'appuntamento di questo venerdì. Noi ci risentiamo più tardi a mezzogiorno con i tre tenori, quest'oggi con senza Riccardo, quindi saremo io e Boris a condurvi tra le 12 e le 15. Vi lascio con gli Imagination, questa è Music and Lights.

0: Già.
1: Intanto il primo messaggio che arriva via WhatsApp.
0: Oh no!
1: E mi fa battere forte il cuore. Perché? Anzi, il curaçao, perché si può curaçao poi a casa.
0: Giusto.
1: Arrivano due foto della grande muraglia cinese.
0: Come mai?
1: Vedo i pallini che scrivono. Sai quando stai scrivendo?
0: Sì, sta scrivendo.
1: Dice: buongiorno dalla grande muraglia. Due foto meravigliose. Spero sia la grande muraglia, ma sì, sembra la grande muraglia. E... beh, è una cosa che vorrei vedere. Vorrei calcare sulla...
0: Lo sai che Magnum P.I., nonché il mio ragazzo, che tu hai conosciuto ma che devi conoscere meglio, insomma, ci autoinviteremo a cena presto
1: per conoscere lui, cioè, è giusto? Certo. No, certo.
0: C'è stato più volte, lui ha vissuto in Cina per sei anni e tra l'altro ci ha anche dormito. Ci sono dei, sì, ci sono degli spazi, sono cose poco turistiche, dove puoi mettere la tenda, puoi svegliarti al mattino presto, farti un pezzo di muraglia. Quindi se vogliamo organizzarla, cioè, so che vorreste andare in vacanza senza di me, ma volendo
1: se vuoi vedere la muraglia c'è lui.
0: Se non vuoi vedere il licenziamento, vado a consegnare l'orario.
1: Vai.
0: Ecco. Sono passati 2 minuti e 28 secondi dalle ore 6 e fin lì tutto rego.
1: Sì, in 2 settimane abbiamo accumulato, lo so perché ho fatto il calcolo, 29 minuti e 31 secondi di ritardo. Mezz'ora mangiata così.
0: Ma secondo te possiamo tornare nei Guinness con te? Oppure no?
1: Ma vediamo.
0: Chissà.
1: Vediamo.
0: Va bene, signori e signori, immagino, penso che questa sia l'ultima volta, almeno per questo periodo, in cui ci sentirete con questa sveglia da tamarri alle ore 6, perché poi torneremo al nostro orario usuale, dalle 7 alle 10, ok? Quindi date libero sfogo al piccolo tamarro che scalpita dentro di voi.
1: Perché c'è?
0: C'è.
1: Oh, arrivato un altro messaggio, dice: pensavo che vado in Cina fosse uno scherzo. Buona giornata da chi ora è in Cina.
0: Ah, sì. Perché la Cina è vicino, ma il Ticino è più vicino.

0: Potremmo trasformarla in dove vai?
1: Okay.
0: Vado in Cina.
2: Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Max, che sono alta 1,83.
1: Glielo dico. Allora, è arrivato. Ma sono arrivati già un bel po' di messaggi. Buongiorno, ragazzi.
0: Come siete belli attivi.
1: Però c'è un messaggio vocale di una persona. Che forse mi sa che l'idea te l'ho data pure io. Che ha invitato ieri in trasmissione.
0: Il nostro Diego Marino.
1: È dato un vocale.
0: Oh.
1: E voglio vedere se è serioso come ieri oppure spavaldo.
0: Ok. Andiamo.
3: Ciao Maxi, buongiorno. Massima solidarietà. Perché dopo un'ora e mezza con la Marghe ieri, guarda. Cioè,
1: sì.
3: Ho capito quello che provi tutti i giorni. Sei un grande.
1: Grazie.
3: Massima solidarietà.
1: Grazie.
0: Sei un grande.
3: Ma scherzo.
1: Ma non è vero.
3: Marghe, sei bravissima, bellissima, purissima e levissima. Grazie ancora per avermi ospitato ieri. Un abbraccio a tutte e due, buona giornata.
0: Il poeta, devo dire che ieri ha riscosso grande successo, lo sai?
1: Credo in modo giusto.
0: Ha raccontato il suo cambiamento di vita, insomma è andata veramente molto bene. Gianni, abbassa!
1: Che sto?
0: Non ti ho detto una cosa!
1: Ieri
0: praticamente, mentre ero in onda senza di te,
1: sì, grazie.
0: Mi scrive. No, nel senso, mi sei mancato? No, te lo giuro!
1: Diego mi ha detto. Vabbè.
0: Che ho detto un'altra cosa.
1: Che hai parlato male. Solito dietro la schiena.
0: Solito. Allora, praticamente, mentre non c'eri, mentre ero in onda, mi scrive Alessia. La mamma di Elia.
1: Ah,
0: no,
1: di Elia.
0: Non la Merz.
1: No, lo pensavo.
0: No, di solito scrive la Merz, ma in questo giro ho scritto un'altra Alessia.
1: Sì.
0: Mamma di Elia. E mi manda una foto e mi dice: ti abbiamo preso un biscotto, puoi scendere un secondo, cosa facevo?
1: Ma per un biscotto tu non solo scendi di sotto, smonti il posto.
0: Insomma, no, Maxonis, lui è un nostro super fan, piccolino, non so quanti anni abbia, penso magari 5. Dovevi vedere, sembrava a me quando vedo Magnum P.I. perché saltellava mentre mi abbracciava. Insomma, sa tutta la sigla a memoria, gli ho detto: senti, ma non posso far perdere a Maxi questo spettacolo, torni domani, vieni oggi a salutarci e cantare la sigla.
1: Va bene, in live, live.
0: Sì, vieni a trovarci, solo che gli ho detto: guarda che dalle 7 alle 7 e mezza facciamo gli anni 90, vieni dopo. E gli ho detto: dalle 9 alle 10 no, perché c'è l'oroscopo.
1: Ma poi non va a scuola, all'asilo, da qualche parte andrà.
0: E magari
1: bimbo.
0: Da buca per noi.
1: Beh, certo. La mamma non vede l'ora, guarda, sì, ho capito.
0: Sentite, allora, non ci siamo neanche presentati, io sono la Marghe Zanata, Super Maxi B in the house. Siamo gli amici in affitto, la moca in affitto, fate vobis per questa ora. Se volete interagire con noi, il numero è sempre quello
1: 079 449 9537.
0: Vabbè,
1: ti piacciono i Negramaro?
0: Sì, da morire. Allora, in realtà, dopo vi racconto una cosa dei Negramaro. Tenetemela lì.
1: Secondo me ha a che fare col vino.
0: No.
1: No.

0: Ve la racconto o non ve la racconto?
1: Sì, però sai che... No, raccontacela su Negramaro. Negramaro che arriva dal Negro Amaro.
2: Il vino salentino.
0: E perché hanno tolto la G secondo te?
2: Beh, secondo me il nome del vino è già stato...
0: ho capito, sì.
2: Come si dice, sotto marchio.
0: Sì, è già stato registrato.
2: Registrato, quindi ho capito. Loro, però per far capire, arriviamo da, veniamo dal Salento.
0: Ah.
2: È un bel gioco. Tra l'altro ho bevuto ieri Negramaro. Buono.
0: Ah.
2: È un, non l'hai mai bevuto? È un vino molto buono.
0: Sapete che non ce l'ho in mente?
2: Corposo.
0: Rosso.
2: Bello. Rosso, sì sì. Sì, sì, sì.
0: Buono rosso.
2: Molto, molto.
0: Allora amici, praticamente vi racconto questa cosa. Un giorno, non mi ricordo come, un'amica mi dice: oh, ma ti seguono i Negramaro?
3: Faccio, ma figurati, ma manco sanno chi sono.
2: E invece?
0: Vado, controllo, mi seguono.
3: Ma ho detto, bello, ma sarà stata una svista. No,
0: ma passano le settimane, ma no, ma non c'era senso di seguirmi. Passano le settimane e vedo che mi seguono ancora.
2: Ah.
0: Insomma, un giorno non so cosa, commento una storia perché ho detto, beh, magari se mi seguono e mi rispondono.
2: Oh.
0: Ma ho proprio detto, ma scusa. Insomma, da lì mi sono lanciata e quando lavoravo nella vecchia radio ho detto, vabbè ragazzi, ma sentite, ma facciamo
2: un'intervista,
0: dai, un'intervista.
2: Ma certo.
0: Telefonica, non vi chiedo di venire fino in Ticino, per carità divina.
2: Non hanno mai risposto.
0: Non mi hanno più.
2: Perché hai passato il confine.
0: Sì.
2: Non fare quella domanda in
0: ho
2: più.
0: Ho superato il confine. Sei tipo il cerchio della fiducia arriva fino a qui.
2: Tu sei passata
0: a lui. Oltre. Adesso con voi in live volevo andare a controllare se mi seguissero ancora.
2: Vai.
0: Aspettate, Negramaro.
2: Scrivigli in diretta. Senti, noi andiamo in onda dalle 6. Non è che vieni.
0: Sentito, ho raccontato a tutti che non mi avete mai risposto. Vado, eh?
2: Vai, vai.
0: Mm.
2: Sì, sì. Figurati. Mm. Sì, sì, sì, sì.
0: Oh!
2: Ancora, ancora.
0: Ragazzi!
2: Ancora. C'è ancora la possibilità.
0: Ragazzi! Allora, abbiamo ancora in mano una possibilità. Sai che a questo punto me la devo rigiocare con noi?
2: Secondo me la missione, prima di finire l'anno, è avere un'intervista inutile, anche dove
0: ma
2: loro
0: certo,
2: non raccontano niente.
0: Dove dicono solo, sì, era Negro Amaro. Appunto. Cioè, voglio ringraziare per aver raggiunto questo traguardo.
2: Cosa?
0: Il mio amico Maxi.
2: Sì.
0: I miei genitori che mi hanno sempre sostenuta.
2: Loro importanti, eh.
0: L'algoritmo che mi ha spesso abbandonato, ma forse in quel caso no. E chi altro? Il direttore Sasha Dal Colle.
2: No, però sarebbe bello chiedere perché ti seguono. Magari ti...
0: Ma
2: magari
0: io ti giuro,
2: disagio, che è una bella
0: no,
2: donna, qualsiasi cosa.
0: Non esisteva ancora il disagio.
2: Oh, da Grande Fratello.
0: Mi sa di sì. Cioè, secondo me uno di loro da ubriaco una sera ha detto dai poeta, seguila. Vabbè, provo a seguirla per finta, poi togli il togli il follow e si sono dimenticati di togliere il follow.
2: Pensa se magari è una scommessa.
0: Ecco. Magari è una scommessa.
2: Tra di loro. Allora, se stecchiamo sta nota,
0: seguiamo la zanata.
2: No,
0: ti immagini? Ah, vabbè. Sentite, allora amici, sono le 6:13. Sappiate che oggi vi sentirete un attimo depistati
2: perché?
0: E destabilizzati, perché io lo so che voi vi aspettate ovviamente l'oroscopo della giornata, ma...
2: No, no, oggi no.
0: Diglielo perché oggi no.
2: No, no, no, oggi c'è Marco Gerosa, in arte Astromarco, che dalle 9 alle 10, ma non ti fa l'oroscopo, questo
0: no,
2: ti ribalta come un calzino,
0: sì,
2: e ti infarcisce con della sapienza che pochi al mondo hanno, diciamoci la verità.
0: Sì, sì. E quindi, siccome il venerdì funziona così, non ha senso stare qua a farvela a fette con l'oroscopo del giorno.
2: No, tra l'altro è inventato da ChatGPT che
0: no,
2: mette all'undicesimo posto all'ergine. Facciamo solo una prova adesso.
0: Sì, ti prego.
2: Oh,
0: arrivo.
2: Sì.
0: Dai.
2: Vediamo dove mette i pesci,
0: sì,
2: la vergine, il sagittario e l'acquario.
0: Facciamo una scommessa allora. Acquario nel podio.
2: Prime tre.
0: Sì.
2: Vergine o decima o undicesimo o dodicesimo.
0: Certo.
2: Pesci uguale.
0: Pesci uguale.
2: Cancro uguale.
0: Chi c'era giù sotto sempre? Cancro.
2: O dodicesimo, questi tre qua.
0: Ok, ok. Ah, e bilancia era tra i primi cinque.
2: Sì.
0: Va bene,
2: metà.
0: Arrivo.
2: Vediamo.

0: Okay, where is the man? Where's the horoscopo? Sentite, allora abbiamo chiesto a ChatGPT, che ne chiamiamo Chat amichevolmente, di stilare l'oroscopo del giorno partendo dalla 12ª posizione alla prima. E Maxolins aveva notato un movimento, un modus operandi che si ripeteva. Cioè
1: metteva gli ultime posizioni o Vergine, ovviamente.
0: Anche i pesci metteva sempre.
1: I pesci il cancro. Questi tre segni si giocavano la decima, l'undicesima, la dodicesima. Poi
0: Vergine sempre 11, però è quasi sempre.
1: Quasi sempre. Mentre Acquario, che è il segno della nostra Marga, era sempre o primo, secondo, terzo, ma soprattutto la frase iniziava con idee geniali. Era sempre geniale.
0: Scusatemi, ma secondo voi lo fa perché sa che io sono Acquario e vuole farmi sentire? Secondo me sì. No. Cioè comincio a pensare che lo faccia per quello.
1: Non ne ho idea.
0: Perché lo sa.
1: Vabbè. Tra l'altro, sai che l'altro giorno mi sono spaventato. Ti ricordi che tu hai parlato? Dopo andiamo all'acquario, vediamo se sì, all'oroscopo. Tu avevi parlato di questo tipo di yoga che ha quel nome strano:
0: Kundalini.
1: La sera stessa mi arriva una pubblicità.
0: No.
1: Ma è uscito, credimi.
0: Ma non avevo dubbi.
1: È uscito Kundalini.
0: No.
1: Tutto il metodo Kundalini. Ho detto, ma
0: cosa stai dicendo?
1: Sì.
0: Che per fortuna che non ci fa vedere proprio tutto quello di cui diciamo, parliamo fuori onda.
1: Se no, vai. Se no, c'ha una. Però in quel caso io mi sono spaventato. Ho detto, ma scusa, la parola Kundalini l'ho sentito da te la prima volta. E la sera mi mandi
0: che
1: un estratto della Kundalini.
0: Allora, paura, ma mai quanto la paura di leggere le posizioni dell'oroscopo del giorno.
1: Ma è bello che abbiamo detto, non lo facciamo ormai.
0: E vabbè, ma non lo leggiamo nel dettaglio.
1: Chi c'è?
0: Al 12° posto.
1: Pesci.
0: Ci cancro. Sono i pesci.
1: Te l'ho detto. E io non l'ho ancora letto, ragazzi. Io
0: aspetta,
1: non lo conosco.
0: All'undicesimo posto.
1: Vergine.
0: Ci sei tu. C'è la Vergine.
1: È due settimane che fa così.
0: Sì, sì. Decimo posto.
1: Cancro.
0: Il cancro.
1: Te l'ho detto, sono queste tre. Te l'ho detto.
0: Nono posto. Il Capricorno.
1: Vabbè, lui si è gravitato sempre lì.
0: Ottavo Gemelli, era più o meno sempre intorno all'ottavo.
1: Sì, sì.
0: Settimo Toro.
1: Sì. Sesto sarà o Bilancia o Ariete.
0: Scorpione.
1: Ma va?
0: No, perché la Bilancia mettono nei primi cinque. Ah. Ti ricordi?
1: È vero, Bilancia sì.
0: Quinto posto, Sagittario.
1: Sagittario.
0: Al quarto l'Ariete.
1: Beh.
0: Al terzo la Bilancia.
1: Beh, oggi.
0: Secondo Acquario.
1: Come parte? Leggimi, solo l'Acquario leggiamo. Come parte? Ti prego, se c'è la parola geniale se ne vado,
0: Geniale.
1: No, basta.
0: Vieni qui.
1: Ma non è possibile.
0: No, ma Chatti ci prende in giro. Geniali, visionari, un filo alieni. Oggi dite una cosa e qualcuno vi prende sul serio. Attenzione, potrebbe funzionare.
1: Sì, ho capito.
0: Gianni, dammi il meglio qui, Primo posto, Leone. Regali, applausi, spotlight. Oggi siete il trailer di un film che tutti vogliono vedere.
1: No, vabbè, ma
0: va bene. Ma
1: questo per dire cosa?
0: Sì.
1: Bene, ChatGPT, però. Però.
0: Gianni, qua per la tristezza dovevi alzare.
1: Tutto strano.
0: Registrato anche male, rende ancora di più l'idea. No, fermi, volevo mettere Whitney Houston, però non ci abbiamo tempo, fermi.
1: Peccato.
0: No, dobbiamo andare. Beh, la tengo per dopo.
1: Ah.
0: No, dobbiamo andare in pub, altrimenti questa baracca chi la manda avanti?
1: Giusto.
2: Tele suona. Questa è Radio 3. È Radio 3. Amag Ticino presenta.
3: Che bonus! E che promozioni!
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
2: E a un tratto...
3: Che amore di affari!
2: Andiamo?
3: Adesso o mai più!
2: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambia ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9537. Hashtag giornata della buona azione.
3: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
5: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
7: Ovviamente Honda, lo so persino io.
6: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
9: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria Amag e dallo Skoda Elroq.
10: Infotraffico.
1: Credo che a Bienne, cioè dove c'è la sede di Via Suisse, facciano il ponte, perché l'ultima segnalazione è di giovedì alle 18.53.
0: Ma come io? Ma se io ho guardato ieri?
1: Non c'è niente. Non niente.
0: Ah, vero. Scusami, ieri era giovedì. Certo.
1: Sì. Alle 18.53 è l'ultimo messaggio. Oggi niente. Ora, molti fanno il ponte.
0: Prova a fare refresh.
1: Già fatto due volte. Doppio refresh. Vabbè, abbiamo loro sulle strade, fateci sapere.
0: Come sempre, come vi diciamo, i veri occhi di falco sull'asfalto siete voi, amici. Quindi, in caso doveste notare del disagio lungo le strade, non tenetevelo tutto per voi, condividetelo.
1: Infatti.
0: Ok? 079 449 9537.
1: Parlo con quelli di Via Suisse. Tornate a dormire tranquilli, non vi preoccupate di noi, figuratevi. Fate il ponte, ma va.

0: Ancora domenica e siamo ancora a venerdì. Tra l'altro stavamo commentando che probabilmente Via Swiss, sai, col fatto che c'è il ponte, non sta neanche a sbattere. Si dice tanto non ci sarà in giro nessuno.
1: Vediamo chi è sulla strada.
2: Oggi in giro non c'è nessuno, ci siamo solo noi quattro sfigati che non facciamo il ponte oggi.
0: Sì.
1: Beh, contento, lo
0: senti? Sì, sento l'entusiasmo, che tra l'altro è travolgente e coinvolgente.
1: Poi,
0: sì?
1: Questa è l'unica cosa che ho visto in strada. Dormono tutti e ci manda una foto meravigliosa di un'alba molto, molto bella.
0: Ho visto, ragazzi, che spettacolo.
1: Sì, Katia, che salutiamo.
0: Ieri
1: poi
0: sera, tra l'altro, scusatemi, avete visto tutti l'arcobaleno tranne me a Pazzallo?
1: A Morbio c'era un arcobaleno mai visto.
0: Ecco.
1: Sembrava dipinto.
0: Ah, sì.
1: Poi ti ha mandato una foto, se hai visto Boris, che condivide con me Morbio, ce lo siamo svezzati.
0: Ah, quindi era da Morbio.
1: A Morbio, sì.
0: Ah, ho visto.
1: Bellissimo.
0: La Fede Volo ha condiviso da Savosa.
1: E Sasha Dal Colle, anche lui dal Mendrisiotto.
0: Ecco, io invece da Pazzallo ve l'ho evitato perché c'era
1: nebbia e neve. Allora, Steven scrive: oggi Mendrisio Lugano si vola, che figata, bello.
0: Bello.
1: Poi qualcuno invece tira fuori il fatto che tu parlavi dello yoga e
0: Kundalini
1: yoga, e non mi era mai successo, mi è uscita la pubblicità Kundalini yoga, ma ben strutturata,
0: sì, che poi cioè è talmente palese che ti stessero ascoltando, perché quando mai hai parlato di Kundalini yoga in vita tua, tu
1: capito? E qualcuno scrive: a me capita spesso, perché parlo spesso di quotazioni dell'oro, si vede che fa un lavoro inerente alle quotazioni dell'oro, dice, e poi mi appaiono decine e decine di notizie. Sì, è così, il telefono ascolta e poi ti manda le cose che lui dice ti interessano.
0: Però sapete, è come una persona che origlia, no?
1: Sì.
0: Finché la fai un po' in sordina, non si accorge nessuno, cioè vai in giro, racconti gli affari miei, però quelli che sanno più o meno tutti. Quando racconti quel segreto che nessuno può sapere, tipo se improvvisamente mi arriva una pubblicità sul taglia erba, ecco, perché mi sta ascoltando, lo sai che ti ha ascoltato,
1: sì.
0: Cioè lo sai che è un ficcanaso.
1: Sì, sì, il telefono
0: dai,
1: sì, è un ficcanasone.
0: Non parlerei mai di un taglia erba.
1: Oggi ti arriverà tutto,
0: sì,
1: quello che
0: sì.
1: Tutte le azioni.
0: Vai, allora, vai con gli audio, vai senza pietà.
1: Arcobaleno a chiasso ieri sera, guarda che bello, guarda la foto.
0: Aspetta,
1: di Marco.
0: Bella, ma ho capito che tutti con l'arcobaleno tranne a Pazzallo.
1: Ma non era un arcobaleno normale, era...
0: Urca?
1: Hai visto? Sembra finto.
0: Ah, ho capito, la parte del cielo sotto l'arcobaleno era di un colore, quella sopra urca.
1: No, bellissima, bellissima foto.
0: Beh, buon per voi.
1: Sentiamo.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao Marghe, ciao Maximi.
0: Ciao Claudio.
3: Marghe, sono Claudio, ciao.
0: Ciao amore.
3: Tu non vedevi l'arcobaleno semplicemente perché l'arcobaleno sei tu.
0: No.
3: Baci.
1: Sì, sì, sì. Claude, non scontata tra l'altro, bella. Raffinata.
0: Posso dirti che io ho apprezzato particolarmente.
1: Bastano due moine, Claude.
0: Sì, no, no.
1: Tua.
0: Raga, mi si compra con una facilità. È incredibile. E so che non è vero.

0: musica.
1: Allora amici, è uno sporco lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. E secondo me così a naso dobbiamo farlo io e Maxi. Va bene?
2: Va bene.
1: Quindi Gianni, stammi dietro per favore con la musica. Non è facile questo momento.
2: È così tremendo?
1: Siete innamorati. Ok?
3: No, chi?
1: No, dico.
2: In generale.
1: Siete innamorati. Nella vita sarà capitato un momento in cui sei innamorato e sei in coppia.
2: Magari
1: no?
2: Non è questo, però, dai. È successo.
1: Vi hanno mai detto che in una coppia c'è sempre uno che

0: Leggi tu.
1: Leggo io.
0: Per favore, i risultati degli studi, Maxi, dai.
1: Allora, non dico il titolo, se no rovino tutto, però Dostoevskij è stato uno dei più grandi scrittori e pensatori della storia. Nato nel 1821 a Mosca, ha esplorato le profondità della mente umana. Colpa, fede, sofferenza, morale, amore.
0: Certo.
1: La sua vita è stata segnata da grandi difficoltà, tra cui la prigionia, ma perché mi chiede da sta roba? Vabbè, l'esilio, esperienza che influenzarono profondamente la sua visione del dolore e della redenzione.
0: Certo.
1: Attraverso opere come Delitto e Castigo, ha indagato temi come Dio, il libero arbitrio, la natura del bene e del male.
0: Ok.
1: Dostoevskij ha mostrato che una comprensione autentica della vita non nasce dal comfort, ma insomma dal confronto con le proprie oscurità interiori.
0: Ma andiamo per favore alla questione fondamentale.
1: Dostoevskij dice, e vediamo se siamo d'accordo tutti oppure no.
0: Sì.
1: Due persone intelligenti.
0: Ascolta, allora aspetta. Dovete essere messi comodi, morbidi, col volume a palla e ascoltare bene cosa sta dicendo Maxi.
1: Due persone intelligenti, dice Dostoevskij, non possono innamorarsi. Il vero amore ha bisogno di uno stupido.
0: E quindi?
1: E qui...
0: Smettetela di far finta di essere intelligenti. Perché? Ammettetevelo. Uno dei due è un po' più scemo. Allora, nel mio caso, con Magnum PI diciamo che la cosa viene abbastanza... Cioè,
1: è lì,
0: da sé.
1: E lì è scritto.
0: Cioè, non so chi possa essere quello più innamorato dei due, ma sicuro so che è quello più scemo, io.
1: Ma non è vero.
0: No. Guarda, va bene così.
1: È così.
0: Tra di voi, pensateci, a livello di coppia, sentite che uno dei due...
1: A me piacerebbe che in questo momento due coniugi si stiano guardando mentre fanno colazione e ci stanno ascoltando.
0: Sì.
1: E tutte e due pensano, sarà lui l'ignorantone o
0: sì, perché
1: io?
0: Poi si crea quel mood un po' tipo... La talpa. Chi dei due?
1: Brava.
0: Si guardano bevendo il caffè. Sarà più scema lei?
1: Sì.
0: O più scemo io?
1: Peggio ancora è se uno dei due, o lei o lui, pensano: lo stupido sei tu. Sei proprio tu. Sì, ma non glielo dice.
0: Sì.
1: Come sono i conflict? Buonissimi, guarda.
0: Buoni. Scemo. Sei proprio scemo.
1: Sei tu la parte più stupida della coppia.
0: Stupido.
1: Buongiorno, raga.
0: Sì.
1: Che la Marghe sia un arcobaleno, ok, ma Maxi è il nostro sogno. Non l'ho letto prima,
0: bello,
1: non lo leggevo.
0: Bello.
1: Grazie, Andrea. No, qualcuno dice per fortuna che ci siete voi, ma quello soprattutto più inerente dice: Dostoevskij la sapeva lunga. Pensare troppo è il miglior modo per farsi passare la voglia.
0: Sentite, allora, indagate tra voi coppie.
1: Ma cosa fai?
0: Fate una riflessione, se vi va mandateci anche degli audio, raccontateci, dai, vabbè. Poi dopo mando un audio a Magnum.
1: Con scritto cosa? Con detto
0: glielo
1: cosa?
0: Dico, vediamo cosa risponde. No, glielo dico, amore, devo farti una confessione.
1: Però se lui è la parte intelligente, negherà. Perché l'intelligenza...
0: Hai ragione!
1: Nega,
0: anche
1: no,
0: educato,
1: amore.
0: Hai ragione!
1: Certo! Oh yeah!

0: Buongiorno Marghe, buongiorno Maxi. In effetti penso che abbia ragione Dostoevsky. Io ho avuto una ragazza cinese e mi ha lasciato perché sosteneva che ero troppo intelligente. Quando facevamo l'amore diceva sempre troppo colto, troppo colto.
1: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona Radio 3i. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
4: Skoda.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
6: Stanco delle solite pareti?
7: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
6: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.
9: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
1: Questa è Radio 3i.

0: tutti insieme. Scusatemi amici, sui Bengals con Manic Monday, che voglio dire poco attuale visto che siamo a venerdì,
1: sì.
0: Era allora meglio mettere Friday I'm in Love, The Cure, no?
1: Certo.
0: Va bene, comunque, buongiorno amici, scrive la Kate. Marghe, sai che c'è un comune in Ticino dove non ci si può confidare? Ho come il sospetto che sia una specie di scricchia cervello.
1: Sì, tipo, c'è un comune in Ticino che devi tapparti le orecchie. Chiasso.
0: Ecco. Ah, non ci avevo neanche pensato. Forse è quello.
1: No. Ah. Dove non ci si può confidare, quale sarà?
0: Ah, è l'opposto di chiasso.
1: No, ma perché? No. Bisogna pensarci bene. Adesso mi viene in mente, ma mi verrà.
0: Ecco, anche tu non lo sai?
1: No, no, no.
0: Sarà uno di quei giochi di parole lì. Vabbè, amici, mentre pensiamo alla risposta,
1: sì.
0: Ci teniamo a dirvi un par di cosucce. Cioè, dalle 7, quando scatta ufficialmente il momento di Amici in Affitto, Maxolins verrà qua in console e vi piazzerà dei begli anni 90 per risvegliare gli animi, ok?
1: Sì.
0: Quindi tenete duro che mancano 10 minuti.
1: Giusto.
0: No,
1: che è un po' l'antipasto, lo dico.
0: Oddio, perché... ho letto la risposta.
1: Ah, visto? Origlio. Te l'avevo detto.
0: Tra l'altro, carinissimo Origlio, ci sono stata l'altro giorno.
1: C'è il laghetto.
0: Sì.
1: C'è un bel po' di ristoranti di belli.
0: Ma poi anche il borghetto proprio
1: bello,
0: interno.
1: Carino.
0: Ma che bello, Origlio.
1: Sì.
0: Sì, bravi.
1: Hai già fatto il giro del lago? Sì.
0: No.
1: Ma come no?
0: Cioè sì, ma tempo fa, è un po' che non bazzicavo da quelle parti.
1: Fallo.
0: Sono andata a una cena e era dentro nel nucleo centrale un po' antico, sì. Con tutti i ciottoli per terra. Ma ragazzi, mi sembrava di stare...
1: Nel Medioevo?
0: Sì.
1: Però nel senso buono.
0: Nel senso buono.
1: Certo.
0: Sì, mi è piaciuto molto, vabbè.
1: Ho capito.
0: Tutti avevano risposto Origlio, tranne noi.
1: Aspetta però.
0: Vai.
1: Qualcuno.
0: Sì, sì.
2: C'è un comune in Ticino dove hanno avvistato me e Maxi B.
3: Ci teniamo a dirvi un po'.
2: Belli in zona.
0: Posso dirti che questa era carina? Va bene, vai.
1: Poi...
0: vai.
2: Sarà Origlio il comune.
1: Sarà Origlio, sì, bravo.
0: Tra l'altro,
1: bravi.
0: Adoro il tono col quale lo dite, come dire, mamma, anche a suo giro allora, non avete capito niente.
1: Diciamo
0: raga.
1: Che noi, nella coppia, siamo i due stupidi.

0: ma tu lo sai che ieri mentre non c'eri, che ero in onda qua, a un certo punto è arrivato un tuono, te lo giuro Max Olins, si sono mosse le pareti, si sono...
1: Davvero?
0: Sì, mentre ero in onda. Sì, è stata una roba che ho dovuto abbassare. Ho detto Gianni abbassa. C'era Gianni in un angolo infreddolito, impaurito. Ho detto Gianni non è che puoi mollare la regia,
1: Ho capito.
0: Vabbè, dimmi tutto.
1: Allora intanto, beh, diciamolo, sì, perché è bello parlare quando le cose vanno bene. Purtroppo Veronica Fusaro all'Eurosong non è passata, è stata eliminata in semifinale.
0: È vero, non l'abbiamo detto.
1: Beh, perché un po' dispiace. Però brava,
0: no, sì,
1: si è messa
0: sì
1: in gioco. Ha portato la sua canzone, bene.
0: Brava, bravissima.
1: Non
0: noi comunque orgogliosi.
1: Sì, sì, sì.
0: Succede. Però è vero, mannaggia. Sì.
1: Con Alice.
0: Sì. Allora, sentite, patatini, adesso noi andiamo un salto in pub. Torniamo con le news, anche perché bisogna tenerci un attimo sul pezzo.
1: Infatti.
0: E poi scattano ufficialmente gli anni 90 con il nostro Maxi B.
2: Questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Torna Cantine Aperte.
5: Torna Cantine Aperte.
4: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina?
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Tra due minuti sono le 7. Buongiorno.
2: Ticino News.
11: Buongiorno a tutti da Robert Kirchmar. Colloqui positivi e costruttivi, questo è il bilancio di Donald Trump sull'incontro con il suo omologo cinese Xi Jinping, il quale ha dal canto suo ribadito l'importanza di questa partnership sia a livello geopolitico che commerciale. Ma facciamo il punto con Laura Zucchetti.
12: Le relazioni tra Washington e Pechino sono le più importanti al mondo. I due paesi dovrebbero essere partner, non rivali. A dirlo il presidente cinese Xi Jinping a margine dell'incontro con il suo omologo statunitense Donald Trump. Attenzione però ad alcune linee rosse. Taiwan, ad esempio, Pechino non è disposta a cedere nemmeno un millimetro e su questo i due paesi potrebbero scontrarsi, avverte il Dragone. Sul Medio Oriente Washington ha ottenuto almeno una mezza vittoria, secondo il resoconto della Casa Bianca, ricevendo il sostegno al no all'atomica iraniana e al sì alla necessità che lo stretto di Hormuz rimanga aperto. Ma la visita non è stata solo geopolitica. Trump si è presentato a Pechino accompagnato da imprenditori come Elon Musk di Tesla e Tim Cook di Apple e ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali, tra cui la vendita a Pechino di 200 aerei Boeing. Xi ha ribadito che il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again e nei colloqui con gli imprenditori statunitensi Renzi ha insistito sulla necessità di mantenere stabili e prevedibili le catene globali di approvvigionamento ed evitare nuove escalation commerciali. Oggi è previsto l'ultimo giorno di colloqui.
11: Tragedia alle Maldive, si cercano risposte dopo appunto la tragedia che ha visto 5 sub italiani perdere la vita durante un'immersione. Ad impedire la loro risalita potrebbe essere stato un problema la miscela di ossigeno nella bombola, ma anche le condizioni meteo, forse delle improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento in un anfratto della grotta che stavano visitando. Per ora va chiarito, si tratta solo di ipotesi lanciate dagli esperti, perché è ancora troppo presto per stabilire con esattezza le cause di quello che è stato definito dalle autorità locali il peggior incidente subacqueo singolo della storia del paese. Torniamo in Svizzera, sono in media 6 alla settimana i reati motivati dall'odio contro le persone LGBTIQ denunciati lo scorso anno, per un totale di 281. Si tratta però solo della punta dell'iceberg, secondo le associazioni interessate, che citano uno studio in cui oltre l'80% delle persone coinvolte ha subito discriminazioni o violenze negli spazi pubblici. In una nota odierna le associazioni quindi ribadiscono l'invito a segnalare con maggiore frequenza, perché si stima viene denunciata solo una violenza su 10. In chiusura con la musica andiamo a Vienna all'Eurovision Song Contest. La Svizzera è stata eliminata nella seconda semifinale e niente da fare quindi per la canzone Alice di Veronica Fusaro. La delusione in questo momento è grande, nonostante ciò sono grata per quante persone hanno scoperto me e la mia musica, ha dichiarato l'artista di Thun dopo il verdetto, ribadendo che il suo sogno continua a vivere.
2: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch. L'infotraffico.
11: Ci sono rallentamenti a causa di un incidente sulla A2 tra Bellinzona Nord e Biasca in direzione San Gottardo. La corsia destra è al momento chiusa nei pressi dell'incidente.
0: Buongiorno Robert.
1: Buongiorno Robert.
11: Buongiorno.
0: Senti, ti dona molto questo rosa antico / rosa cipria.
11: Grazie mille.
1: Che tra l'altro è bianca la felpa, solo che ha esagerato con la cipria che è caduta sulla felpa. Per quello che ha sto colore.
0: Certo.
1: Ma sì, perché l'ho visto prima, era bianco.
0: Hai ragione.
1: Solo che per andare in onda tu, Robert, mi hai sempre detto: io senza cipria non vado neanche a fare la spesa.
11: Giustamente, giustamente.
1: Perché
11: non esco neanche di casa.
1: Proprio. Vero.
0: È proprio un bel ragazzotto, Robert. Bravo.
1: Quando dici così, ragazzotto.
0: No, perché guarda, ha un po' quel look. No, tipo stile anni 50 un po' la Elvis.
11: Vecchio o bene?
0: No, ma lo vedi che un po' lo richiama. Ma che cosa stai dicendo?
1: Ma Elvis,
0: il capello,
1: Elvis,
0: l'occhio. Non so, io era un complimento il mio, eh.
1: Ma scusa, Elvis era tutto impomatato col ciuffo. Lui non è impomatone.
0: Sei single, guarda che ti piazziamo subito, eh.
11: No, no, purtroppo. Cioè, fortunatamente.
1: Lui è quella parte della coppia.
11: Cioè, purtroppo per gli altri.
0: Purtroppo per le altre non ce n'è.
1: Purtroppo l'Adone non è disponibile.
0: Oddio, mi fai morire. Vabbè, senti Robert.
1: Ciao, salutalo, lascialo andare.
0: Basta.
1: L'abbiamo demolito, poverino.
11: Basta. Va bene, vado a casa.
1: Sì, sì. Scuotiti.
0: Ciao,
1: la
0: Robert,
1: felpa che scende la cipria. Dai, su.
0: Ciao, a dopo.
1: Ciao Robert.
0: Va bene, allora amici, eccoci tornati nella nostra fascia.
1: Purtroppo per voi donne che stavate aspettando solo questo, no, niente,
0: no, però
1: niente,
0: è arrivato l'arrutino. Allora, questa fascia qui dalle 7 alle 10 è la nostra del solito, è l'usuale. Ma essendo noi in ballo dalle 6 è giusto ripresentarci e secondo me anche rimandare la sigla, posso dirvi?
1: Fallo subito.
0: Aspettate che vado a recuperarla. Come va? Dove siete? Cosa fate? Come andate?
1: Secondo me tanti stanno facendo il ponte.
0: Ah, quindi sto parlando con mia mamma e tua mamma che nonostante il ponte ci ascolta.
1: No, tanti fortunati, io sono contento per loro, bel weekend lungo ci sta.
0: E ci dispiace per gli altri che sono tristi.
2: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio alla Pens Chiasso.
0: Già.
1: Noi siamo l'unico programma,
0: sì,
1: con lo sponsor piazzato lì.
0: E a me piace, poi quando meno te lo aspetti arriva lo sponsor.
1: Anche a me.
0: Signore e signori, sulle mani!

0: Direttore, non voglio fare la pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: C'è scritto ponte, neanche quello di Melide.
2: Neanche quello, guarda. Sentiamo.
1: Sì.
3: Buongiorno ragazzi, io ci sono. Una parrucchiera sfigatissima che sta andando al lavoro.
1: Ma amore. Ciao amore, senti, ma molla tutto e vieni qua.
2: Ma infatti, anche perché i parrucchieri cos'è? Il lunedì, no? Il giorno, domenica e lunedì.
1: Di solito. Di giusto? Solito domenica e lunedì.
2: È quello.
1: Sì, sì.
2: Quindi loro i ponti, che ponti?
1: No.
2: No, zero.
1: Però, no, teoricamente.
2: Cosa?
1: No, beh, per l'ascensione eravate chiusi, però, no? Il mio parrucchiere era chiuso per l'ascensione.
2: Sì, però poi il venerdì era
1: buono. Ah, beh, certo, certo, non c'è il ponte, scusatemi, quello. Che scema, certo.
2: Buongiorno.
1: Ribadisco, tra i due della coppia, scema sono io. Andiamo avanti.
2: Buongiorno fantastici, PS, potete fare gli auguri a mio marito Max, che oggi compie gli anni, grazie di cuore, la Dani. No, ti prego, no. No, no.
1: Ma
2: no,
1: solo...
2: No. No,
1: solo, guarda,
2: no,
1: lo vedo, no. È lì che c'è Gianni che non ce la fa.
2: Che noia. Ma Max, anche te, ma non potevi compiere gli anni domani?
1: Perché ha le dita calde, ha la pianola sotto mano.

0: Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Tanti auguri. Bravo Max, tanti auguri.
1: Auguri.
0: Posso raccontare quello che è successo, per favore? Allora, la Marghe, non so perché, quando diventa calda, inizia a twerkare. Non lo so, è come cagnolini quando cominciano a scodinzolare.
1: No, definirlo twerk è un insulto.
0: A chi lo fa?
1: A chi lo fa?
0: Anche perché io a casa ho chi twerka davvero. E vedendo la differenza, sì, però non volevo dirlo.
1: Morbio twerka?
0: Morbio? No, vabbè. Sulle movenze, è ballerina. Ecco, ballerina. Cioè, no, ne sa.
1: Scusa, se vabbè, non so twerkare. No, scherzo.
0: Quando io mi metto con qualcuno, la prima cosa che chiede è twerky.
1: Twerky?
0: No, ciao.
1: No, chiaro, ciao. Chiaro.
0: No, a parte quello, però, secondo me, memore dell'altra volta che io ho visto la replica in TV, non si vedeva perché lei twerkava, ma era dietro il bancone. Allora ha cominciato a saltare.
1: Sì, per farlo. Se no, non vedevate le mie chiappe, giustamente.
0: Bene.
1: Allora, vi siete persi nell'ora precedente una cosa importante che vi rilancio al volo, perché altrimenti non capite le battute nei confronti del nostro Robert, le battute che ci facciamo tra di noi, perché conoscendoci la faremo ancora per le prossime 3 ore.
0: Minimo.
1: Ok, minimo, se non le prossime 3 settimane. Allora, si dice che nelle coppie tra i due ci sia sempre uno più innamorato dell'altro, no?
0: Vero, vero.
1: Poi è difficile ammetterlo perché è brutto dire, sì, dai, sarai tu.
0: No, è orribile.
1: Dai.
0: È orribile.
1: Perché poi arrivi in quel momento, no? Dove ti guardi negli occhi. Chi dei due è più innamorato?
0: E cosa fai? Poi secondo me va a periodi, sai?
1: Va a periodi. Sono
0: vero?
1: D'accordo.
0: Vero?
1: La cosa brutta che abbiamo scoperto da un articolo che riporta Dostoevskij.
0: Sì, non mio fratello. Dostoevskij.
1: È un'altra. E spero siate pronti, perché se non avete ascoltato la prima ora dovete saperlo. È un dato di fatto. Lo dovete sapere anche voi. Nella coppia non solo c'è uno che ama di più.
0: No.
1: Ma nella coppia
0: è impossibile che ci siano due persone intelligenti. Uno dei due deve essere per forza stupido.
1: Oh no, meno intelligente.
0: No, c'era proprio scritto stupido.
1: C'era scritto stupido?
0: Eh sì. Ah.
1: No, c'era scritto meno intelligente.
0: Non mi ricordo.
1: Un po' più stupido. E quindi vi immaginiamo lì, mentre sorseggiate un caffè o bevete una tisana. O vi state mandando un WhatsApp e dite: aspetta,
0: chi è?
1: Aspetta,
0: chi è dei due?
1: Ecco, nel dubbio io ho già messo le mani avanti, ho detto a Magnum PI che non so chi dei due sia più innamorato. Siamo in quella fase in cui no, più io, no, più tu, no. Però sul fatto di chi sia più scemo, ecco.
0: Si è capito.
1: La risposta è davanti ai vostri occhi, si comincia.
0: Andiamo.
1: Scusami, tu ci fai gli anni 90 subito, sì.
0: E no, voglio un tot di messaggi. Vabbè.
1: No, ma poi dopo non abbiamo tempo. Ma raga, sì. In fretta, arriviamo in 4 minuti di Rihanna a 100 messaggi. Si fanno gli anni 90,
0: col
1: dai.
0: Ponte, 100
1: sì,
0: messaggi.
1: Sì, sì.
0: Boom, vai.
1: 079-449-9537. Posso arrivare ad accettare fino a 80, meno no.
0: Sì, lo voglio, vai con gli anni 90.
1: Scrivete
0: forza.
1: Anche sì, solo 90. Mettete un disco, mettete quello che vi pare, ma se volete gli anni 90, fatevi

0: come siamo messi con i messaggi? Siamo arrivati al centinaio oppure no?
1: Allora, non esattamente, se devo dire la verità, siamo tipo intorno ai 67. Però,
0: ho capito.
1: Ragazzi, va bene, c'è il ponte, dai. Va
0: no,
1: bene.
0: No, no, non
1: ho
0: possiamo
1: detto,
0: cedere.
1: Va bene, se no non abbiamo tempo di fare tutto.
0: Vabbè, allora vi meritate questa. Partiamo con gli anni 90. Non so se è proprio anni 90, ma forse sì. Bah, vediamo, adesso me la faccio
1: sentiamo.
0: Sentire. Senti un po' che perla che ti butta fuori il maxi, senti?
1: Sì.
0: Se andasse.
2: Alla console. Alla console.
3: No, no, no, no, no, Mimma Merelli.
0: È impazzita. Allora, gli anni 90 firmati Maxi B, Lamarghi, gli amici in affitto, Radio 3 partono ora, dai che il weekend è qui vicino.
1: 079 449 9537.

0: L'avete capito? Gli anni 90 oggi partono in modo diverso. Senti la sicurezza. Ma cosa ti sta tornando? Tutta la gioventù addosso.
1: Mamma mia.
0: E allora andiamo avanti. Senti questa è da cantare e da ballare.

0: Abbiamo bisogno dei vostri messaggi, della vostra voglia di weekend. Dobbiamo dare la positività a tutti quelli che oggi si sono svegliati un po' gnecchi.
1: Oh sì?
0: No, è vero? E hanno bisogno che il weekend parta in modo positivo. E allora dai!

0: Qualcuno scrive: Max, con un messaggio di tua mamma alle 6:11 non ti svegli solo gnecco, peggio. Sentiamo.
1: Vai Leotrino, su dal cuscino, si balla anni 90.
0: Eh sì, così, tutto mixet.
2: Ma così quando mi distraggo un attimo?
0: Appena ti volti.
2: Qui stanno chiedendo Jordi. Arrivano richieste dalla, anzi, alla console.
0: La mettiamo, ma prima gli Eiffel 65 con Blue.
2: Ci siamo.

0: piccolo Tamarro, che c'è in voi?
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro.
2: Eccolo!
1: È un privilegio raro.
3: Voi chiedete e io do.
1: Rubò sei cervi nel parco del re.

0: Vi ricordiamo che è una statistica nazionale: se state facendo il caffè, la schiumetta viene più densa, capito?
1: Qui richiedono di tutto: loneliness, children. Io non so cosa dirti, vai a parare dove vuoi tu.
0: Allora, adesso vado a parare in una canzone che dà la carica, sì, e soprattutto ti riporta in un attimo indietro nel tempo.
1: Sì.
0: Si chiama Eins, vai.
2: Polizei,
1: drei, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, vier, v

0: Non l'ho mai vista così agitata.
1: Ed è un tutto dire, eh?
2: Salgo sul balcone! Qualcuno ha scritto: ragazzi, così mi torna pure l'acne giovanile, Manuel!
0: Non male questa!
2: Sto male!

0: perché devo andare a lavorare. Ora va molto meglio.
1: Ma
0: scrive Giulia, dai.
2: Dai, che è venerdì. Ciao Marghe, ciao Maxi B.
1: Ciao.
2: Ma non so se riuscite a mettere Abracadabra di Leila Kay. Vi abbraccio. Dai, che è venerdì. Buona giornata, buon lavoro, ragazzi.
0: Sai che non lo
2: grazie.
0: So.
1: Ciao. Tanto qualcuno l'ha chiesta.
0: Ma mi sono girata un secondo e mi parti subito con Children.
1: Non so, ma l'hanno chiesta, cosa devo fare? Non è che posso dire no.
0: Il testo di Jordi e di De André scrivono. Sì, sì, no, lo so.
1: Beh,
0: bene,
1: certo, l'originale.
0: Beh, certo.
1: Ci mancherebbe. E allora, se il piccolo Tamarro in voi si era assopito per un attimo, ma anche per anni, noi faremo in modo di farvelo risvegliare, di farvelo riamare, di guardarvi allo specchio e dire sì, anche tu sei stato un Tamarro tanto tempo fa.
0: Lo sento che sta

0: Neanche twerca, twirca.
1: Sto male.
0: C'è dell'entusiasmo in questa donna.
1: Ma io vi amo.

0: Buongiorno tesori, che ne sanno i 2000? Questa è pura musica, vi lovo, Anto.
1: Oh che bello, allora stiamo facendo partire, come si dice in gergo dialettale, il weekend. E lo facciamo anche con le vostre richieste, sentiamo.
2: Vai Massi!
1: Ma tutto chiuso in auto?
0: Stanno arrivando qui, sono Elia e sua mamma che poi canterà la sigla.
1: Grazie. E allora è stata richiesta Abracadabra, Leila Kay. Anzi, questa è un'altra in realtà. Questa è un'altra. Però qua in radio siamo un po' limitati, ragazzi. Noi che abbiamo tutto.
0: Ma d'oro?

0: Ma chi è?
1: Ma come facciamo a non essere pazzi di voi?
0: Allora, allora, siamo quasi al termine di questo quarto d'ora matto chiamato gli anni 90. Eh sì, va bene lo stesso. Però questa si può ballare e cantare, eh? Lo sapete? Andiamo in paradiso ballando.
1: Scusa, mi scrivono: evviva con gli anni 90, si sopporta anche Margherita.
0: Ma
1: no, giuro, vi sto amando.

0: Beh, anche tu non è che sei lontano. Ma giusto così, oh, è così che ci vogliamo. Allora chiudiamo con questa che è un po' la nostra Alba Chiara. Eh sì, vai veloce.
1: Vai che si risvegliano anche i paninari stamattina.
0: Ci chiudiamo insieme in una stanzetta e balliamo l'amour toujours.
2: Andiamo venerdì.
3: Non so, penso che abbia detto il venerdì. Penso.
0: Penso, non si sa.

0: E allora grazie come sempre, siete stati la colonna, portante di questi anni 90. Torniamo venerdì prossimo.
1: Fermo, grazie Maxi B per il venerdì mattina. Prego. Che ci piace tanto per gli anni 90. Torniamo con gli anni 90 venerdì prossimo.
0: Venerdì prossimo, sì.
1: Ma nel frattempo mica andiamo via,
0: No, no, fino alle 10, qui gli amici in affitto, su Radio 3.
2: Che bei tempi quando il morning show era pacato. Ora no, ci sono loro, gli amici in affitto. Che ne dite? Li regaliamo?
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Amag Ticino presenta...
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
6: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
6: Non perderti, Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
7: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
8: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
9: Marino Bernasconi.
8: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
10: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
11: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
12: Ah, la so. Il traffico.
11: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
12: Ah, la so. Il tramonto.
11: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
12: E vabbè, ma così è troppo facile.
11: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
12: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
11: Chiamala Trapletti pittori.
13: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: viene in mente il nome dello stato sociale, dai.
1: Ne coso.
0: E che ha fatto anche la giuria per. Non mi viene.
1: E come si chiama? Stato sociale, secondo te, di nome, dico?
0: Status.
1: Lui è status.
0: Sì.
1: E simpatico?
0: Molto carino, divertente, brillante. Sì, mi sono trovata proprio bene.
1: Bello.
0: Sì, però mannaggia, non mi viene in mente il nome.
1: Ti voglio parlare di un'altra persona che dicono sia abbastanza simpatica. È un rocker inglese.
0: Sì.
1: Che ha un patrimonio di 550 milioni.
0: Ah!
1: Ora non so se di euro, di franchi, di dollari.
0: Beh, fa poca differenza. A quel punto lì posso dirti centesimo in più, centesimo in meno.
1: Ma anche milione più, milione meno.
0: Ma chiaro.
1: Va bene. Allora dice, si chiama Sting.
0: Ah!
1: Mm-hmm. Bassista, leader,
0: certo,
1: di Police. Dice, non lascerà la sua eredità ai figli. Dare 550 milioni a dei ragazzi sarebbe un abuso nei confronti della loro educazione. Quindi non lascia una fava.
0: Ma scusami, niente, di niente, niente figli? E a chi vanno tutti i soldi quando non ci sarà più?
1: Tra l'altro. No, però senti, perché il ragionamento ci può stare. Dice, considero pericoloso garantire una vita senza sacrifici ai miei figli. Preferisco educarli all'indipendenza economica. I soldi saranno lì. Cioè, nel senso, ci sono, però non vuole che loro puntino solo su quello.
0: Ho capito, ma se loro sanno che tanto ci sono, non si applicheranno mai nella vita, perché sanno che comunque
1: allora
0: vanno a finire lì.
1: Allora è che li dia a noi.
0: Ma io stavo andando a parlare proprio lì. Cioè
1: noi l'indipendenza l'abbiamo già testata.
0: Gira e rigira, a quel punto, se proprio la dobbiamo fare, no,
1: dalla veramente a chi ha bisogno.
0: Dalla
1: a
0: chi ha bisogno, dalla a noi.
1: Ho letto,
0: ecco,
1: un articolo proprio, sì, ieri. 50 Cent, rapper molto, sì, noto, lui dice di è molto è disperato, perché dice, do a mio figlio $25,000 al mese. Non fa, dice proprio, non fa niente e si lamenta pure. Vedi, lui ha sbagliato. Ha abituato il figlio che tanti soldi piovono dal cielo. 20, eh no,
0: 25.000
1: al mese. E si lamenta il ragazzo.
0: Al mese.
1: Papi, ma almeno 30. Dai, oh.
0: Con sti due spicci, cosa pensi che possa fare in un mese?

0: non sono più adolescente, se vuoi dallo a me il tuo patrimonio. Io so come farne buon uso.
1: Immagino.
2: E i figli no, si vede che non sono abituati. Che ne so io. Qualcuno scrive: a me ne basterebbero 3.000 al mese. Non ho proprio capito, una mazza.
3: Sicuro che siano 3.000 non 30.000 dopo i 25.000?
2: Beh, però 3.000 al mese che ti piovono dal cielo così.
3: Ma guarda,
2: tutti
3: ma
2: sopra.
3: Ma anche 30, Franchi. A caval donato, ricordatevelo.
2: Vero.
3: Sì. Allora, Guido della Bruna, buongiorno, bentornato tra noi da Locarno Monti con amore qui a Radio 3. Buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
3: Come va?
4: Tutto bene. E voi?
3: Senti, noi oggi stavamo commentando che tutti hanno mandato le foto in chat, nella chat della radio, di arcobaleni pazzeschi da Savosa, Melide,
2: Chiasso. Mendrisiotto in generale,
3: sì.
2: Era luganese Mendrisiotto.
3: Io che abito a Pazzallo ho intravisto che c'era dietro alle nubi nere una luce pazzesca, ma non ho visto niente, quindi direi che possiamo lanciare la sigla e parlare di meteo. Cosa dici, Guido?
4: Vai.
3: Dai.
5: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
2: Cerchiamo di capire, Guido, se qualche raggio di sole magari illuminerà questo weekend. A te la parola.
4: Sì, arriverà anche il sole, però ci metterà un attimo. Cominciando da oggi abbiamo una mattinata coperta. Precipitazioni probabilmente ci metteranno ancora un attimo, la mattinata sarà ancora su gran parte delle regioni asciutto o solo con poche precipitazioni, e poi a poco arriveranno anche le piogge, però si tratta di piogge piuttosto deboli. Freddo, però possiamo dire, per la stagione fa freddo. Questa mattina a Locarno Monti abbiamo misurato circa 7 gradi e nel pomeriggio arriveremo a massimo intorno ai 15. Ieri eravamo 16, quindi oggi ancora un attimo più basse, e guardando le statistiche degli scorsi anni siamo a circa 5 gradi al di sotto delle temperature normali per questo periodo.
2: Tanto però.
4: Sì, siamo praticamente più freddo adesso che il mese di aprile.
3: Fai te. E buon giugno a tutti tra poco.
2: Però non vuol dire che adesso non lo so se statisticamente poi in realtà ci prendiamo la mazzata in giugno, così in estate, che è rovente, non si sa, non si può sapere.
4: Beh, così là non si può sapere, però vediamo già che nei prossimi giorni recuperiamo parecchio.
2: Vedi.
3: Sì, perché la teoria di Max è questa, Guido. Lui dice: se arriva un freddo polare in un momento in cui non era previsto, ce la fa pagare poi dopo con una mazzata di caldo.
2: Io ho questa sensazione, sì. Ma io non ho studiato, ecco, non lo so.
4: Sì, penso che statisticamente non si può dimostrare, però si percepisce anche così, naturalmente, perché se passiamo da temperature ben al di sotto del normale, anche a solo temperature normali,
2: ti sembra troppo caldo, è vero.
4: Ecco, sì, tornando al tempo di oggi, appunto, temperature basse e anche il limite delle nevicate basso. Oggi avremo della neve che potrà sbiancare le cime fin verso i 1300 metri di quota. Come dicevo, niente di grosso, però potremmo avere una spolverata di neve fino a circa 5 cm di neve al di sopra di questa quota. Neve un po' fuori stagione, però smetterà presto, che le precipitazioni dovrebbero smettere già entro sera. Magari con un po' di fortuna riusciamo anche a vedere qualche occhiata di sole prima del tramonto sulle regioni di pianura. Ecco, però non speriamoci troppo, per il sole dobbiamo aspettare fino a domani. Infatti già questa notte la nuvolosità tenderà a diradarsi e domani avremo tutto al più qualche ultimo banco nuvoloso mattutino al mattino presto, altrimenti domani sarà una giornata di sole con rialzo delle temperature. Ci mette ancora un attimo, più che altro un rialzo a causa dell'abbondanza di sole. Se la massa d'aria non cambia ancora tantissimo, comunque dovremmo arrivare fino verso i 20 gradi domani, quindi con il sole che picchia già bene in questa stagione e le temperature sui 20 gradi ci sembrerà caldo, anche facendo il confronto, come dicevamo prima,
2: con le temperature più basse. Però esatto. Io domani sono, ad esempio, stato invitato ad un pranzo all'aperto. Vado tranquillo.
3: Sì
4: direi di sì.
2: Bene.
3: Che bello, ma dove vai senza di me? Dove devi andare?
2: Vado, tra l'altro fanno tutto cucina romanesca.
3: Ah,
2: Quindi dalla carbonara alla matriciana.
3: Che bello!
2: Sì, sì, sì, sì. Tutto inventato sto posto. Poi ti dico.
3: Ok.
2: Vuoi che ti porto qualcosa nella schiscetta?
3: No, ti va bene che non sono qua questo weekend. Okay. Altrimenti ti avrei detto di sì.
2: Guido, noi abbiamo già detto di domenica. No, non ancora.
4: Non ancora, non ancora. Domenica comunque abbastanza tranquilla, giornata abbastanza soleggiata anche lì, magari qualche cumulo che si sviluppa là sulle montagne in giornata, però non sono previsti rovesci. Temperature arriveremo sui 21 gradi, a poco si scalda anche in montagna, magari domani per chi va in montagna sarà ancora piuttosto fresco, abbiamo l'isotermo di 0 gradi a 2100 metri, guadagniamo ancora un 200 metri domenica, siamo sui 2300, quindi a poco si starà bene anche in montagna. Magari domani magari in montagna ci sarà un po' il fastidio di un po' di vento da nord, mentre il vento dovrebbe poi calmarsi nella giornata di domenica. E poi, già che ci siamo, diamo un'occhiata anche al resto della settimana, che
3: sì, si
4: prevalenza soleggiato e caldo, ecco, potremmo avere eventualmente per il lunedì la possibilità di un rovescio pomeridiano serale in montagna, però a parte questo, giornate soleggiate con temperature che guadagneranno più o meno un grado al giorno. Nella seconda metà della settimana dovremo riuscire a passare anche i 25 gradi, quindi ritorno dell'estate, possiamo dire.
3: Sì, che meraviglia!
2: Sì. Quindi dal cappotto al costume.
3: È un attimo.
2: Sì. Grazie Guido, grazie davvero.
3: Dal Mumbut alla Zibret, un attimo. Vabbè. Va bene, Guido, un abbraccio forte, buon weekend e un saluto a tutto il team di Locarno Monti.
4: Grazie mille, buon weekend
3: ciao.
4: A tutti.
3: Ciao.

0: Te l'ho raccontato che una volta ero a questa festa di compleanno, facevo il DJ e si è palesato Royal Friends. Un ragazzo che stiamo ascoltando. E ha fatto un bellissimo, come si dice, sai quando metti insieme tutti i tuoi pezzi?
1: Un medley. Sì.
0: Oh, è stato bravissimo.
1: Ma dai.
0: E è stato ospite anche lui, ha fatto un medley, io ho fatto da DJ. È molto bravo. Guarda che la musica ticinese ha dei
1: tesoro,
0: bei talenti.
1: Sì. Sono proprio casata. State all'occhio, anzi state all'orecchio, perché secondo me da settembre, se ci riconfermano, potremmo fare...
0: No,
1: non lo dico neanche.
0: Ma non dirlo. Ma va, figurati.
1: Ok.

0: spiritosa.
1: Spiritosa.
0: Lui è basso, bruttino, parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere.
2: Ci sono la Marghe e Maxi B.
3: Amici in affitto.
4: Questa settimana alla Migros 45% sullo sminuzzato di pollo Optigal 2x350 grammi. Scopri di più su migros.ch.
5: Prezzi da gol! Ora da Conforama 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione il 19 luglio 5500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
6: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
8: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
10: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
11: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
13: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
14: Gorlace!
15: Tra un minuto sono le 8. Buongiorno.
16: Ticino News mattina.
15: Venerdì 15 maggio, sono le 8, ben ritrovati a Ticino News mattina. Io sono Laura Zucchetti, accanto a me Robert Kirchmar.
17: Buongiorno a tutti anche da parte mia.
15: In apertura all'estero, in apertura allo sport, perché dopo mesi di preparativi, dibattiti e un sole ma enorme scandalo, è il giorno X. 17 anni dopo l'hockey mondiale torna protagonista in Svizzera. Prendono infatti avvio oggi i mondiali di Zurigo e Friburgo e i primi incontri promettono già scintille. Alle 16:20 alla Swiss Life Arena si sfideranno Finlandia e Germania. Alla stessa ora la BSF Arena invece in programma Canada-Svezia. La Svizzera padrona di casa scenderà sul ghiaccio già questa sera per affrontare gli Stati Uniti nella replica della finale dello scorso anno. I rossocrociati dovranno poi vedersela con Lettonia, Germania, Austria, Gran Bretagna, Ungheria e Finlandia.
17: Un appuntamento attesissimo sul quale si concentra anche l'editoriale del Corriere del Ticino a firma di Fernando Lavezzo, il quale inevitabilmente torna sullo scandalo del falso certificato Covid e il seguente licenziamento di Patrick Fischer, che sembrava destinato a compromettere il destino del torneo per la nazionale elvetica. Ma il tempo, scrive Lavezzo, cura le ferite.
15: E così oggi, a 4 settimane di distanza dall'uragano, la nazionale sembra aver trovato una nuova normalità. E ora all'orizzonte c'è un altro tornado, fatto però non di polemiche ma di entusiasmo, pronto ad abbattersi sulle squadre avversarie. Tutte le stelle rosso crociate hanno risposto presente, la nostra nazionale ha il potenziale per andare fino in fondo e conquistare quella medaglia d'oro già sfiorata 4 volte nel 2013, nel 2018, nel 24 e nel 25.
17: Ad oggi, prosegue Lavezzo, solo il Canada sembra aver qualcosa in più dei rosso crociati. Le altre contendenti sono le solite: Svezia, Finlandia, Stati Uniti e Cechia, con le outsider Germania e Slovacchia pronte niente a rovinare la festa a qualcuno. Jean Cadieux ha una grande opportunità. Dall'anno prossimo, comunque vada, dovrà avviare un nuovo ciclo. È ingenuo pensare che oggi non abbia nulla da perdere. I confronti con l'illustre predecessore sono dietro l'angolo. Ma la tempesta, quella vera, è ormai alle spalle ed è già una gran cosa.
15: E ora sì, andiamo all'estero. Molti convenevoli, ma pochi annunci concreti al termine dell'atteso incontro a Pechino tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping. Era il primo in quasi 10 anni e serviva a distendere i rapporti. La visita del tycoon in Cina terminerà oggi con un altro incontro bilaterale.
17: Dobbiamo essere partner, non avversari, ha detto Xi, mentre Trump lo ha elogiato definendolo un grande leader e ricordando che Cina e Stati Uniti hanno un fantastico futuro insieme, ma con alcuni temi delicati. Su Taiwan, ad esempio, Xi ha fatto dichiarazioni dure, ribadendo che Pechino non è disposta a cedere nemmeno un millimetro. Sul Medio Oriente, Washington ha invece ottenuto almeno una mezza vittoria, ricevendo il sostegno al no all'atomica iraniana e al sì alla necessità che lo stretto di Hormuz rimanga aperto.
15: E oggi, come accennato, l'ultimo round di colloqui prima del rientro di Trump a Washington. Trump, che sarà affiancato tra gli altri dal segretario di Stato Marco Rubio. Proprio di quest'ultimo e del suo recente viaggio a Roma parla l'editoriale odierno di Stefano Piri sulla regione. Con ironia, Piri traccia un ritratto impietoso del serioso e cupo segretario di Stato americano, all'opposto del piglio luciferino e dionisiaco degli altri maga e totalmente succube del suo principale Donald Trump.
17: Trump, che ricorda Piri, tanto per rendergli la vita facile, ha fatto precedere la sua visita nel bel paese da una piccola grandinata di insulti e minacce al pur accomodante governo italiano. Vi erano comunque grandi aspettative per il vertice, ma non è andata benissimo. Giorgia Meloni ha chiosato l'incontro con un malinconico: ognuno fa il suo interesse nazionale.
15: La verità, chiosa Piri con la già citata ironia, è che aveva ben poco senso un incontro tra Marco Rubio e il governo italiano in assenza del principale di entrambi, ovvero il tycoon. Possiamo facilmente immaginare il canovaccio, conclude, scambio tesissimo di convenevoli, nervose occhiate dallo smartphone nella speranza di un messaggio del boss, scambio stile di vanterie servili e poi un lunghissimo desolato silenzio.
17: Noi torniamo alle notizie dall'interno. Reati d'odio contro le persone LGBTQIA+ stabili nel 2025 in Svizzera. Ma si tratta solo della punta dell'iceberg. Ne sono convinte le associazioni interessate, che invitano a segnalare con maggiore frequenza questo genere di crimini. Stando all'ottavo rapporto pubblicato dalla Helpline dedicata, l'anno scorso sono state 281 le segnalazioni di violenze e discriminazioni anti-queer, circa 6 ogni settimana.
15: Un quadro che tuttavia non corrisponderebbe alla realtà, motivo per il quale in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, che si tiene domenica, le organizzazioni in mantello lanciano un appello per ridurre il numero di casi non denunciati. Vittime e testimoni, ricordano, possono avvalersi del sito stopeit.ch. L'obiettivo è incoraggiare una reazione più forte da parte della società di fronte alle violenze anti-LGBTQIA+.
17: Musica con l'Eurovision Song Contest. La Svizzera è stata eliminata purtroppo nella seconda semifinale che ha avuto luogo ieri sera. Niente da fare per la canzone Alice di Veronica Fusaro. La delusione in questo momento è grande. Nonostante ciò, sono grata per quante persone hanno scoperto me e la mia musica, ha dichiarato l'artista di Tune dopo il verdetto, ribadendo però che il suo sogno continua a vivere.
15: Anche il capo delegazione della Svizzera all'Eurovision ha definito la sua esibizione molto forte e si è detto orgoglioso nonostante la sconfitta. Ha rappresentato la Svizzera con grande classe e personalità, ha detto. In generale, nel secondo atto andato in scena ieri sera, il copione è andato come previsto dai bookmaker. Sono stati promossi gran parte dei favoriti annunciati alla vigilia, con occhi puntati su Australia, Bulgaria e Danimarca. Sabato sera sarà il momento della finale.
17: Abbiamo aperto questa edizione con lo sport mondiale, chiudiamo con quello nazionale. Pareggio in extremis ieri sera per il Lugano Calcio contro un Arcigno Sion che arrivava da 5 vittorie consecutive. Un gol di peso, quello di Papadopoulos al 90esimo, per permettere a Lugano di tenersi Vallesani alle spalle e di mantenere il terzo posto e quindi nelle proprie mani la conquista dell'Europa. Con 3 punti nell'ultima storica partita che avrà luogo a Cornaredo domenica contro il Basilea, i bianconeri potranno infatti staccare il biglietto per i preliminari di Conference Conference League.
15: E questa sera Carugi invece torna in campo per l'ultima partita stagionale, il Bellinzona ormai in retrocesso. La vera partita per i Granata si sta però giocando fuori dal campo con i 3 milioni di debiti e la speranza di evitare il fallimento. Si aspetta ora di capire se ci sia qualcuno, magari la cordata allargata con alla testa il presidente del Sion Constantin e il direttore generale Marco De Gennaro, nonché l'ex patron Granata Pablo Betancur, che possa intervenire per evitare lo scenario peggiore.
2: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
15: Sono le 8:06, via Swiss segnala disagi a causa di un incidente in autostrada tra Bellinzona Nord e Biasca in direzione San Gottardo. La corsia di destra risulta attualmente chiusa nei pressi dell'incidente.
1: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.

0: Ho acceso il microfono solo per farvi vedere il fuori onda che è di una tenerezza infinita. Oh, Max, Ulis, che carino che sei! Allora, amici, ciao, ovviamente siete su Radio 3i, questi sono gli amici in affitto, per un'ora ancora qui a raccontarcela, poi giocheremo anche, mi raccomando, per cantine aperte, poi nell'ultima ora ci sarà l'oroscopo del weekend, ma in questo momento ve l'abbiamo spoilerata stamattina in apertura puntata.
1: Sì.
0: Ieri è venuta a trovarmi una coppia stupenda, mamma e figlio, Alessia ed il piccolo Elia. Alessia, ti prego, guarda, mettiti di qua perché dove hai ripreso? Ah no, da di qua.
1: No, non impalla.
0: Vi prego, accendete Teleticino, un bambino di una bellezza da strapparsi la pelle e mangiarlo a morsi. È vero, amore.
1: Tra l'altro Elia è alto come me. E siamo alti uguali più o meno. Più o meno, dai.
0: Allora, aspetta, Elia mi è nascosto dal microfono, poverino, che non si vede.
1: Lo tolgo così tanto lo vedo, però poi deve parlare.
0: Ok, giusto, sì, sì. Allora, quindi abbiamo un piccolo ascoltatore meraviglioso che è venuto a trovarci. Elia, dai, affacciati, amore, dici qualcosina.
1: Un saluto, non essere timido.
2: Saluti tutti.
1: Eccolo,
0: aspetta,
1: che voce.
0: Abbassaglielo un po', Maxolin, se riesci, buttaglielo. No. Ecco,
3: ciao.
0: Così. Ciao amore, quanti anni hai?
3: 5.
0: Oh, vedi che ti ho detto? Oh, sai che l'ho sparata a casa, ho detto, secondo me ne avrà 5.
1: A vederlo, dici.
0: Che è venuto ieri a trovarmi? Hai 5 anni, amore, che scuola fai?
2: Dove vai?
3: All'asilo.
0: Oh, vai all'asilo.
2: L'ultimo anno però.
1: Ah, tu sei uno dei grandi. Quindi quando andate tipo le passeggiatine sei tu che tieni per mano i piccolini, che li aiuti a fare le cose.
3: Alcune volte i medi.
1: Ah, ho capito. Perché sai, quando tu sei all'asilo e sei tra i grandi, i medi, aiuti gli altri, i piccolini. La Marche non se lo ricorda perché ha fatto l'asilo.
0: No,
1: che
0: amore,
1: era 830. Non c'erano ancora gli asili.
0: Che stupidino.
2: Ma senti, ma la mamma però.
3: Ma fagli tu. Non fare dispetti alla mamma.
0: Oh, no, oh, scusa, Gianni, abbassa. Cosa hai detto, amore? Avvicinati bene al microfono, ridillo.
2: Bene.
3: Non fare dispetti alla Marghe.
0: Scusami, bene, no, Alessia, no, ti scoccia se te lo adotto? Ti scoccia?
2: Un pochino sì, mi scoccia.
0: Con tutto il lavoro che hai fatto, giustamente.
2: Un pochino sì.
1: Oh. Vi adotto, tutto attaccato.
0: Sì, tutto attaccato.
1: Senti, Elia, mi hanno detto degli uccellini che tu sai a memoria. Beh, la nostra sigla.
0: Degli uccellini, un uccellone, io?
1: Sì, un uccellone, una cornacchia, diciamo. È vero o ha detto una bugia? La Marghe, la sai la sigla?
3: Sì.
0: Allora aspettate, Alessia, ma io posso riprendere tuo figlio?
2: Sì.
0: Dai.
1: Cioè,
0: scusate.
1: Gridarlo, intendi?
0: No, sì, posso riprenderlo. Cosa hai fatto?
1: Perché sai la sigla? Perché sai la sigla?
0: No, scusatemi, questo momento, scusatemi, faccio tutto live.
3: Voglio tornare degli anni 90.
0: Cosa ha detto?
1: Cosa che hai chiesto, Elia?
3: Voglio tornare degli anni 90.
1: Vuoi tornare dagli anni 90? Perché tu ci sei stato e vuoi tornare.
0: Eh sì.
1: Ma perché ti piace la canzone?
2: La canzone.
1: Sai che quella canzone lì l'ha fatto un mio amico.
0: Ma dai.
1: Sì. Scar, che salutiamo, e lui è uno dei fautori di questa canzone. Dopo te la mettiamo, va bene?
0: Elia, siccome ti sto riprendendo, scusami, ma tu quanto ascolti gli amici in affitto, sempre?
3: Sì, sempre.
0: Ti piacciono tanto?
3: Sì.
1: Ti obbliga la mamma o lo vuoi tu?
3: La mamma.
1: Obbligato dalla mamma.
0: Nessuno mi obbliga la mamma. Va bene, allora Elia, adesso chiudo la storia e andiamo dritti a cantare la sigla. Sei pronto?
1: Ce la fai? Vuoi cantarcela?
2: Sì.
1: Davvero?
0: Con questo entusiasmo, Elia?
1: Senti, ma non gli mettiamo la base, fallo cantare così.
0: No, tutte e due.
1: Tutte e due.
0: Sì, sì.
1: Se ti mettiamo la base musicale, riesci ad andare sopra la base musicale? No. Vedi? Dice di no.
0: Ah, vuoi cantarla da solo senza la base sotto?
2: Non vuoi cantare con la musica sotto?
0: Ma secondo me è più facile con la musica, amore.
2: Vabbè, da solo.
0: Va bene, allora.
2: Ok.
0: 3, 2, 1. È il tuo momento, Elia.
3: Come mai? Suona la sveglia una settimana.
1: Bravo.
3: Come mai? Sei un gnognone la mattina, bello sai.
1: Cos'è che sei un gnognone?
0: Cos'è? Cos'è, amore?
1: Un gnognone.
3: Un nerone.
1: Un nerone.
0: Un neurone sono io.
1: Sì. Nella coppia lei è il neurone.
0: Sì.
1: Bravo.
0: La riconosci questa, Elia? E allora? Dedicato al piccolo Elia e tutti i piccoli tamarri, non solo dentro di voi, ma che avete partorito voi.
1: È colpa
0: su
1: vostra.
0: Le mani.

0: sta facendo in playback, esatto. Hai capito?
1: Beh, poverino.
0: Sì, ma sì, sì. Senti, ho visto che ci hai portato la colazione. Che cosa c'è, amore?
2: Una brioche.
1: Sai che lo dice come lo diceva Morgan? Quando diceva, dove ho messo la macchina? In garage.
3: E dove abbiamo preso le brioche?
2: Dal panettiere.
1: Ah, dal panettiere.
3: Il nostro panettiere di fiducia.
0: Adoro. Dai,
1: panettiere di fiducia.
0: Allora, panettiere di fiducia. Allora, ci ascoltiamo un pezzo. Vi va così? Intanto mi mangio la brioche.
1: Sì, però salutiamo Elia, ti ringraziamo tantissimo di essere venuto a trovarci. Quando vuoi, torna, va bene?
3: Va bene.
2: Adesso andiamo a casa.
0: No, cosa ha detto? La ricantiamo a casa.
1: No, no, ha detto
0: andiamo a casa.
1: No, no, ha detto la Marghe mi rimanda a casa. No. Sì, sì, piccolo, la Marghe. Io no, ma lei.
0: Amore, torni presto, eh.
3: Torniamo.
2: Mamma, io voglio mettere la canzone, voglio tornare.
3: Sì, dopo te la metto.
1: Adesso te la mettiamo. Te certo la metto. Che
0: guarda,
1: la mettiamo.
0: Sai cosa faccio? Faccio tutto live. La vuoi? La vuoi?
1: Non c'è. Mi sa che non c'è.
0: Fammi vedere. Titolo: voglio tornare
1: negli anni 90.
0: Voglio.
1: Anzi, nel suo caso voglio tornare dagli anni 90.
0: Sì, tornare dovrebbe comparire,
3: però
0: no?
3: Era, come dicevate stamattina, era nei pensieri.
1: Lui era nei pensieri.
0: Era nei tuoi pensieri.
1: Te la metto io dopo.
0: Ecco, non la trovo per il momento. Ne mettiamo un'altra. Amore, stai qua che te la metto. Fermo.
3: Dopo la metti, va
1: bene. Grazie Lia. Ciao, oh, buona giornata, piccolo.
0: Eli. Con questo entusiasmo, Eli.
1: Andiamo perché devi andare.
0: Eli. Lo sai che dopo questa apparizione in radio e in TV sarai l'idolo indiscusso di tutti. Cioè,
1: tutte le bimbe.
0: Lo sai, vero?
1: Sì, sì. Sì, sì, lo sa.
0: Ciao Eli! Stavo attorno.
4: Mi chiedevo cosa c'era prima di questa città.

0: I messaggi sì. sono di questo tenore.
1: Sì.
0: Max, grazie per tutto quello che hai fatto in questi anni. Ora c'è Elia, ciao. Poi Elia, uno di noi, ragazzi, potete mollare il colpo. Prossimo anno direttore, grazie, ti Elia. Amiamo Elia.
1: Ah! Insomma.
0: Bene.
1: Allora, ragazzi, noi in realtà dovremmo andare in pubblicità, se devo essere onesta e sincera, ma un facciamo pezzettino. Un regalo, un pezzettino al piccolo Elia. Cosa hai detto, amore?
2: Cavoli.
1: Sì, perché per fortuna
0: è caduto il microfono.
1: Ah, è caduto il microfono.
0: Sì.
1: Eli, ascolta, tanto sulle cuffie.
0: No, questa è la canzone
1: questa
0: che hai
1: scelto. Questa è per te. Oddio, com'è contento. Allora, senti.

0: adesso. Voglio tornare negli anni 90. Ma sta cantando, è sotto voce.
1: Vai, vai, avvicinati al microfono, Eli, vai. Salta, salta, salta.

0: che
1: se
2: è vero che il prossimo anno Elia sarà al posto nostro, però arriviamo almeno alla fine di giugno.
1: Sì, sì.
2: E tra un po' ci
1: dobbiamo
2: tagliano.
1: Andare in pubblicità. Elia, ti vogliamo bene.
2: Era per te, era per te.
1: Sei
2: ciao,
1: contento?
2: Elia. Questo
3: pezzettino.
2: No, lo so.
1: Ah, non è contento.
2: No, lo so, è poco.
1: Solo questo pezzettino.
2: È troppo colto, è troppo colto.
1: Ciao Eli, we love you.
2: Ciao.
1: Ciao amore.
3: Me la rimettete?
2: Sì, 3-4 volte al giorno.
4: Bella, bella, spiritosa, spiritosa. Lui è basso, bruttino e parla troppo. Ma chi li ha messi insieme è del mestiere. Ci sono la Marghe e Maxi B. Amici in affitto.
5: Prezzi da go! Ora da Conforama, 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
4: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
6: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
7: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
8: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
9: Anche io.
8: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
9: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
8: E se ci piace lo compriamo.
9: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Sveglia Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
10: Questa settimana alla Migros 50% sull'acqua minerale Apro in diverse varietà 6 da 1,5 litro e 6 da 1 litro. Scopri di più su Migros.ch.

0: tu qua pensi che lui abbia finito e invece no, qua senti basta,
1: riprende,
0: dici,
2: si
0: però
2: vede che ha bevuto qualche bicchierino di troppo
0: e andava lungo
2: pronto per andare alle cantine aperte.
0: Sai che veramente
2: ecco
0: no, adesso ha smesso.
2: No!
3: Questo appuntamento è offerto da Swiss Wine Ticino. Scopri e vivi cantine aperte nei weekend 16-17 e 23-24 maggio.
2: Perché nel weekend del 16-17, cioè questo, ladies and gentlemen, si festeggia con le cantine aperte nei sottoceneri.
0: Sottoceneri, e noi vi mandiamo,
2: sì,
0: anzi vi regaliamo due giornaliere speciali arcobaleno, quindi per il giorno in questione sceglierete voi se il 16 o il 17,
2: vero,
0: viaggiate gratis,
2: vero,
0: con i mezzi.
2: E allora, signore e signori, cosa state aspettando? Ci sono due numeri caldi caldi che dovete digitare sul vostro telefono:
0: 091 6462 462 oppure 091 6463 463. Perché
2: se
0: chi telefona gioca con noi un attimino, una cosa banale banale, e si porta a casa non una ma due giornaliere per
2: se
0: questo weekend, quindi domani e dopo.
2: Come facciamo sempre, come abbiamo fatto anche ieri mattina, insomma si prosegue così. Due persone che si scontrano. Fermi che intanto comincio a prendere le chiamate,
0: Chi è?
2: Un attimo, intanto ho preso una chiamata, adesso prendo l'altra. Due persone che si scontrano e ovviamente su tre domande chi azzecca, ne azzecca di più si porta a casa le due giornaliere.
0: Giusto.
2: In caso non dovesse arrivare l'altra chiamata, giochiamo contro una persona sola.
0: Beh, intanto cominciamo a conoscere il nostro concorrente.
2: Pronto? Aspetta, non è vero, ecco qua.
0: Pronto?
4: Pronto, Fiscalini, Gabriel.
2: No, scusa.
0: Pronto, Fiscalini?
2: No, scusa.
0: Sì, buongiorno.
2: Gianni, chiudi.
0: Scusa, Gabriel, tu
2: pronto,
0: sei abituato.
2: Zanatta?
0: Tu sei abituato a partire col cognome?
4: No, no.
0: Ah, che tra l'altro hai un cognome che sa molto da
2: Fiscalini.
0: Pronto guardia di finanza.
2: Ti
0: no,
2: giuro,
0: Fiscalini.
2: Mi si è gelato il sangue su pronto Fiscalini.
0: Sì, sì, sì.
2: Pronto, risponde Zanatta.
0: Allora Gabriel, rimani lì, tu sei il primo concorrente, dall'altra parte chi abbiamo?
2: Pronto?
0: Pronto?
5: Sì, sono io il secondo.
2: Sì.
5: Sì, sono Cristian.
0: Sì.
2: Cognome, perché adesso
0: senza cognome ormai non no, scherzo, Cristian. Quindi dalla parte abbiamo Fiscalini, dall'altra parte abbiamo Cristian. Senti, Cristian ha così preso la linea prima Fiscalini, quindi rimaniamo col fisca, va bene?
5: Rimaniamo la regola.
2: Rimaniamo col fisco, però attenzione, se il fisco non risponde arriviamo da te.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Tra l'altro noi, come tutti, abbiamo il fisco. Beh, andiamo
2: sì.
0: Fisco, questa è la prima domanda, senti bene?
4: Vai.
0: In passato il vino veniva spesso usato anche come A. medicinale, B. detergente, C. profumo e D. inchiostro. Qual è secondo te la risposta esatta?
2: Aspetta, aspetta, ridimmelo.
0: Allora, una volta il passato veniva, il vino veniva usato anche come medicinale, detergente, profumo o inchiostro. Sparane una, Fisca.
4: Medicinale.
0: Medicinale, quindi la A.
2: E invece il nostro
0: Cristian.
2: Cristian cosa avrebbe risposto?
5: L'ultima.
0: Inchiostro.
2: Inchiostro.
0: Allora, vi dico anche questa regola perché è giusto. Certo. Nel caso Cristian dicesse anche lui, faccio un esempio, medicinale,
2: certo,
0: ed è giusta, è quello che ha indovinato prima.
2: Eh beh, chiaro,
0: lo
2: sì.
0: Dico,
2: sì,
0: ecco,
2: sì, sì, sì, sì.
0: Allora, in questo caso, signore e signori, tra il Fisca e il Cristian mi va a indovinare Fiscalini perché è A, medicinale.
2: Bravo!
0: Una volta il vino lo tiravi giù. A go go.
2: È gasato, è gasato.
5: Bravo.
2: Complimenti.
0: Bravo Fisca.
2: Bravo Fisca, bravo.
4: Grazie.
2: Fisca. Va bene, ok ragazzi, ricreo un po' di mood, sì, di suspense.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora, Fisca, qual è il vero motivo della forma allungata delle bottiglie di vino? Estetica, perché sono belle,
2: ma, colore. Sì, lungo, potrebbe. Sì, sì.
0: Facilità di trasporto e conservazione orizzontale. C. Tradizione religiosa. O D, per entrare nei frigoriferi. Eh beh, Fisca,
4: io ti dico la B.
0: La B, facilità,
2: la B cos'è?
0: Di, facilità di trasporto e conservazione orizzontale.
2: Però facilità di trasporto, scusami, non l'avrebbero fatto col becco così,
0: Sì.
2: L'avrebbero fatto a forma di cubo.
0: A forma di cubo?
2: Eh?
0: O di cubo di Rubik? Anche.
2: Oh, cubo!
0: Quindi rimani sulla tua, Fisca?
4: Io sì, sì, rimango.
0: Il Fescalini non molla.
2: Il Fescalini non molla.
0: E Cristian?
5: Sì.
0: Sì.
2: Sì.
5: Direi anch'io lo stesso.
2: Ah, il trasporto anche tu?
0: Sì.
2: Ok. Però... Oh, fermi. Perché se è giusta il Fisca azzeccato, il Fisca si porta a casa dei due giornalieri.
0: Sì.
2: Quindi momento di sospense acuto.
0: Cercate di non essere troppo fiscalini, ma cercheremo di darvi le risposte giuste. Allora, qual è il vero motivo della forma allungata delle bottiglie di vino? Beh. Il motivo è proprio questo: facilità di trasporto e conservazione orizzontale. Fisca.
2: No, vabbè, ma non si scherza niente,
0: Sai quando ti dicono: oh, ero là in quel posto là. Fisca. Bravissimo, bravo. Mi dispiace, Cristian. Grazie per aver partecipato.
2: È stato bravo.
0: È vero.
2: E purtroppo hai preso la linea dopo, altrimenti magari ti saresti portato a casa la vittoria tu.
0: Esatto.
2: Oh, poi magari
5: sarei caduto nella prima.
2: Ah, ecco, saresti inciampato bene. Ma inciampare nella prima non vuol dire perdere. Oh, magari fai amicizia col Fisca nel frattempo, ti porta con la seconda giornaliera.
0: No, il Fisca non mi è uno d'amicizia facile.
2: No, ho capito. No.
0: Il Fisca mi è complicato. Lo so. Ciao Cristian, sì. Grazie.
2: Ciao Cristian. Ciao, tesoro, ciao. Senti, Fisca. Rimani in onda. Rimani in onda, ciao. Rimani al telefono che devo prendere i tuoi dati e non per una cosa mia.
4: Sì, certo.
0: Solo una cosa, Fisca. Quanti anni hai?
4: 15
0: anni.
2: Oddio. Che cosa? Può andare a cantina aperta a 15 anni, sì.
0: Scusa, va accompagnato.
2: Non lo so.
4: E poi vado col papà.
0: Va col papà.
2: Ah, beh, chiedo, scusatemi.
0: Ed è il papà che dice: guarda, sì, che guido io, tranquillo, lasciate andare.
2: Va bene. Fisca, un bacione, resta al telefono.
0: Ciao,
4: grazie,
0: Gabriele.
4: Mille.
0: Ciao.

0: vita ha il record nazionale di interruzione di discorsi degli altri.
1: Ho capito, scusatemi se dobbiamo andare in onda.
2: Manda due pezzi.
1: Allora, la prossima volta, dai, va bene, la prossima volta mando due pezzi, poi se arrivano...
2: Fiscalini, no. Calma, eh.
1: Pronto, Zanatta?
2: Pronto, Fiscalini, buongiorno. Toccato Fiscalini.
1: No, è stata la parte più divertente. Va bene, amici, so che può sembrarvi finita così, perché uno dice, cavolo, siamo in ballo dalle 6, abbiamo fatto un sacco di robe, fine,
2: No, abbiamo... Anzi, per gli amanti delle stelle, degli astri, sì, abbiamo Astro Marco dalle 9 alle 10, che ci racconterà non solo l'oroscopo, ma anche il TG delle stelle.
1: Oroscopo del weekend, non si scherza niente.
3: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto, solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti. È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
4: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
5: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort Design. Su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
6: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
7: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama

0: Lago Maggiore, che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
3: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
4: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Buongiorno Marche Maxi.
1: Buongiorno.
2: Ciao zio Pino.
0: Anche oggi, come d'incanto, ritorna la pioggia. Sembrerebbe una favola, ma è una tragedia.
1: Ma insomma, una favola.
0: Vabbè. Speriamo che domani migliora. Ma con voi è sempre un tempo fantastico.
1: Noi domani non ci siamo,
0: Soleggiato e scordatelo. Ricco del tempo.
2: Grazie zio.
0: Per la musica, per la compagnia, raga.
1: Ma grazie a te.
0: Buon weekend.
2: Buon weekend.
1: Senti, allora, domani per portare il sole noi non ci siamo.
2: No, arrangiatevi da soli.
1: Sì. Ma mi è piaciuta l'affermazione, c'è la pioggia, sembra una favola, ma insomma...
2: Beh, che favola brutta per me che canta... C'era una volta una giornata grigia, uggiosa e di pioggia.
1: Beh, non è sì, proprio... sì. sono cambiati i tempi,
2: Sì.
1: Tira un po' di più quel mood gotico.
2: È andata.
1: Tizi!
2: Vi consiglio...
1: Mi sta chiamando Maxi.
2: Vi consiglio questo film che ho visto ieri, se avete voglia di un film leggero.
1: Sì.
2: C'è scritto dramma. Sì.
1: Però è finto. No. Cioè, dramma tra virgolette.
2: No, è un dramma comunque piacevole, carino. Ora, mo' il titolo ciaone. Comunque,
1: no.
2: È qualcosa tipo Le creature luminose. Lo
1: aspetta,
2: trovate su Netflix.
1: Aspetta, chiedo subito a Chatti.
2: Dove c'è un polipo. C'è un polipo dentro in questo acquario. Che è dotato di parola, ma non è che parla con l'umano.
1: Non amo quelle cose lì.
2: Fammi finire. Tu senti il pensiero del polipo. Perché sapete che si dice, la leggenda narra, che se l'umanità dovesse finire, a governare il mondo sarebbero i polipi.
1: Ah, l'ho sentita questa roba qui.
2: Perché sono intelligenti da morire, eh? Cioè, sono proprio superiori. Hanno tre cuori, insomma, hanno tutto più di...
1: Hanno anche tra... Vabbè,
2: sì,
1: sapete, no?
2: Tante cose, sì.
1: Che il tentacolo uno...
2: Uno e due, fa quattro.
1: No, un tentacolo...
2: Uguale?
1: È l'organo riproduttivo.
2: Così lungo? Così lungo? Vabbè, comunque... hanno quello che hanno. E l'hai trovato il titolo? Qualcosa con le creature...
1: Ma se non ho potuto parlare, che stai parlando tu? Aspetta. Tesoro, scusami, c'è Maxi in onda che sta cercando di spiegare un film che è uscito su Netflix dove c'è come protagonista...
2: Un polipo
1: che
2: del nome Marcellus
1: che parla. Ma mi stai venendo
2: ma non parla,
1: che
2: pensa.
1: Si chiama Marcellus.
2: Tu senti i pensieri.
1: Creature luminose tipo. Senti, mi stai prendendo in giro.
2: No. Ragazzi, è bello. Ieri ho finito, sono andato a letto subito dopo. Ho detto, che bello. Eccolo là.
1: Fermi.
2: Allora, dai.
1: Chatti. È qua con la risposta. Sì.
2: Sì, te l'ho detto.
1: Maxi sta nuotando nella direzione giusta.
2: Insieme al polipo.
1: Il film è The Remarkable Life of Ibelin.
2: Sì, in italiano.
1: No, aspetta, qui c'è un tentacolo fuori posto, ho scritto.
2: Cos'è che ha detto?
1: Quello che sta...
2: Ma cosa che dice?
1: Boh, ha detto, no, aspetta, qui forse c'è un tentacolo fuori posto. E dice, quello che state cercando è The Life of Chuck...
2: No,
1: scusatemi, riavvolgo la bobina.
2: Sì,
1: no.
2: Ma Chatti, ma ragazzi, insieme.
1: A furia di star con noi, la gente si rincoglionisce. È così.
2: No, il titolo è
1: Bingo! Dice il titolo giusto è The Sea Beast. No, niente polpo parlante lì.
2: Ma che è?
1: Remarkably Bright Creatures.
2: Ma che creatures? Non c'erano i creatures, c'era un polipo. Creature luminose.
1: Ma creatures! Hai capito?
2: Sì, ho capito.
1: Tesoro, senti, non ci stai convincendo, non abbiamo capito niente. Ci dai il titolo in italiano, grazie, dove c'è un polpo che parla.
2: André scrive, Andre. Ragazzi, visto ieri, bellissimo.
1: E come si chiama?
2: E questo non ce lo dice.
1: Neanche lui.
2: Poi la tiz che ride in sottofondo con tante risate. Arriva un vocale, aspetta.
3: Buongiorno ragazzi, l'ho visto anch'io questo film, è bellissimo, dovresti vederlo anche tu.
2: Come si chiama?
3: Marti, naturalmente.
1: Scusami, qua dicono creature luminose.
2: E basta? Basta. Ricordavo creature luminose, sì.
1: Qui figuratevi, Chatti sta proponendo robe di cartoni animati, il polpo, il mio amico in fondo al mare.
2: Sì, c'era una volta in America.
1: L'anima di un polpo e l'anima degli immortali.
2: Lascia perdere. Comunque, guardatelo, ragazzi. È un film da vedere anche coi ragazzi. Oh, sono rimasto stupido perché anch'io sono di quelli. Vabbè, il polpo parla. No, in realtà il polpo pensa. Tu senti i pensieri del polpo che sta per morire.
1: Sì.
2: Lui sa che sta per morire, ok? Però vuole aiutare questa signora delle pulizie. Poi non vado oltre. Che ha tutto un suo vissuto. Oh! Vi dico la verità, se nel weekend avete voglia di pizza e film, guardatelo, è carino.
1: Va bene, quindi creature luminose. Vado perché ragazzi fra un po' diventiamo luminosi anche noi, nel senso di rosso incandescente che ci licenziano, sono in ritardo.
4: Ciao, l'ho guardato anch'io l'altra sera, si chiama Creature Luminose, molto carina.
2: Allora è proprio così, creature luminose.
1: 5, 6, 6 e oh!
2: E vai!
5: Ho dovuto pagarla tanto, ho dovuto pagarla cara. Ho detto tento, mal che vada, solo nega. Ho girato in Latino America, Cuba, Messico, Argentina. E non c'è nome più potente, non c'è nome più importante.

0: amici in affitto, solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
1: Oh, happy day!
2: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
3: Amagriticino presenta.
4: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
5: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass, ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
10: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
11: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
13: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
14: Solo?
13: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
14: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
15: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
16: Tra un minuto sono le 9, buongiorno.
0: Ticino News.
17: Ben ritrovati da Robert Kirchmar. Reati d'odio contro persone LGBTIQ+, stabili, ma le associazioni Mantello ribadiscono è solo la punta dell'iceberg e tornano a invocare una maggiore propensione alla denuncia. Laura Zucchetti.
18: 281 segnalazioni di violenza e discriminazione antiqueer nel 2025, circa 6 ogni settimana, 28 in meno rispetto all'anno precedente. È il bilancio tracciato dalla helpline dedicata ai reati d'odio contro la comunità LGBTQIA+ per l'anno scorso. Un bilancio che tuttavia, mettono in guardia le associazioni Mantello, non corrisponde neanche lontanamente alla realtà di quanto accade nel paese. Si tratta solo della punta dell'iceberg, di invitando a segnalare questo genere di violenze con maggiore frequenza. In occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia che si tiene domenica, le organizzazioni lanciano un appello per ridurre il numero di casi non denunciati e aumentare le segnalazioni dei crimini d'odio. A tal fine ricordano che le vittime e i testimoni possono avvalersi del sito stophate.ch. L'obiettivo è quello di rendere più visibili queste violenze e incoraggiare una reazione più forte da parte della società.
17: Iniziativa per il rimborso delle cure dentarie. Un gremio di 61 professionisti della salute si è espresso oggi a favore del sì, dicendo di sentirsi in dovere di prendere posizione su una questione che tocca la salute di chi curiamo. Il gruppo, guidato da Nancy Lunghi e Franco Cavalli, trova allarmante in particolare che il 5,8% della popolazione ticinese rinunci alle cure dentarie per motivi economici, mentre è il 28,8% che tende a rimandarle per gli stessi motivi. Ritardi che, sostengono i medici, rendono i problemi sia più gravi che più costosi per il sistema sanitario nel suo insieme. Medio Oriente, occhi sul fragile cessate il fuoco tra Israele e Libano. In vista della scadenza di domenica, negli Stati Uniti sono in corso due giorni di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi. Intanto Donald Trump ha dichiarato che la sua pazienza nei confronti dell'Iran sta per esaurirsi, dopo aver discusso della guerra con Xi Jinping in un'occasione in cui, secondo quanto riferito, una nave sarebbe stata sequestrata da personale iraniano al largo degli Emirati Arabi Uniti. Non avrò molta più pazienza, ha detto Trump a Fox News, dovrebbero raggiungere un accordo. Gli ingredienti per fare bene ci sono. L'ex attaccante della nazionale Raffaele Sanniz si aspetta un ottimo mondiale da parte della Svizzera. Campionato mondiale, ricordiamo, che prende il via oggi. Comunque, ammette Sanniz in un'intervista con Ticino News, l'imprevisto, e questo vale per ogni squadra, è sempre dietro l'angolo. Sul caso Fischer, credo che questa ormai sia acqua passata, ha detto Sanniz. I giocatori sono pronti e vogliono fare bene. Sono sicuro che sul ghiaccio daranno il 100%.
19: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
0: L'infotraffico.
17: Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare.
19: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Honda Lugano e nuovo showroom ad Avesco in strada Ponte di Valle 9.
0: Previsioni del tempo.
17: Oggi venerdì 15 maggio, al sud coperto e dalla tarda mattinata qualche debole precipitazione, specialmente sul Ticino centrale e meridionale. In serata invece passaggio a tempo asciutto, a basse quote la temperatura massima sarà sui 15 gradi.
19: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Penz Chiasso.

0: Dunque, facciamo due calcoli su Max Gazzè. È venerdì, sono appena passate le 9. Siamo ad Amici in Affitto, siamo su 3i. C'è una sola cosa che succede, o sbaglio?
1: No, no, non sbagli. Cioè, ci viene a trovare, come sempre, come tutti i venerdì, Astro Marco, Marco Gerosa. Buongiorno Marco, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Sì! Lasciatelo entrare! Fategli spazio!
1: Guarda che nessuno lo sta trattenendo, eh!
0: Beh, è sceso dalle stelle, un po' di, no? Dagli un tono!
1: Ho capito!
0: Ah, caro, mettiti sul trono! Ce ne saranno delle belle!
1: Marco, magari lo sai, se non lo sai non fa niente. Max Gazzè di che segno è, lo sai?
2: No, io sono, perché sembra quasi che le cose siano preparate. Allora, Max Gazzè è del Cancro ascendente Bilancia.
0: Ma cosa ne sa lui?
1: Ma cosa, cosa è il suo lavoro?
2: No, perché sarà protagonista del TG delle Stelle di oggi. Cioè,
0: no, no, una, scusami Gianni, Gianni, chiudi.
2: Incredibile.
0: Stai scherzando, sei serio?
1: Perché Max Gazzè è uscito con un nuovo album.
2: Bravissimo. E io ho detto oggi parliamo di Max Gazzè.
1: Tra l'altro, scusami Marco, è uscito stanotte a mezzanotte, se non sbaglio, il nuovo album di Max Gazzè, insieme a il nuovo singolo dei Pinguini e addirittura, che se non frega nessuno dico lo stesso, Drake, che doveva uscire con un album, alla fine si è presentato con tre album nuovi questa notte a mezzanotte.
0: Album?
1: Sì. 43 canzoni in totale, sì, sì.
0: È la pepa.
1: Però noi stiamo su Max Gazzè, a noi interessa quello. Quindi,
0: sì, ma non poteva diluirli un po', che se so, buttarne fuori 43 tutti insieme.
1: Insomma, non è che ha bisogno.
0: Vabbè, comunque, torniamo noi. Sono sconvolta ancora da sto fatto dell'imprevedibilità.
1: Sigla di Max Gazzè, dedicata proprio ad Astro Marco. Sentite la numero 146. Senti che roba? Di che segno? Senti Max,
0: eccola.
1: Senti come mi è cambiato.
0: Sì.

0: Senti che acuto che
1: sì,
0: è.
1: Sì, sì.
0: Facciamola finire male, senti. Ecco, così.
1: La domanda è come fai a ricordarti, a sapere soprattutto i segni di tutte le persone delle quali parliamo, ma non c'è una risposta. Sei Astro Marco, va bene così. Addentriamoci subito nell'oroscopo del weekend.
0: Ariete.
2: Sì, Ariete. Ariete che, devo dire, godrà di un bellissimo weekend, perché succede qualcosa di interessante dal punto di vista astrologico, ovvero che Mercurio entra nel segno dei Gemelli, perché i pianeti, sapete, si spostano piano piano, percorrono tutto il cerchio zodiacale, e questo vento dei Gemelli all'Ariete piace molto, per cui già questo è un Ariete che, devo dire, è molto lanciato, è stato molto carico, probabilmente anche iniziato devo dire delle situazioni nuove, a volte anche relazionali, sai, quelle che iniziano con l'aperitivo sul lungolago di Lugano. Ecco, ci sono degli Arieti che l'hanno vissuta proprio così, e può darsi che questo weekend sia ulteriormente una spinta. Se avete dei contatti, se avete delle idee, se avete qualcuno da raggiungere, questo è il momento di alzare la cornetta. Oh. E non si alza più la cornetta, però insomma schiacciate i digitate i tasti e contattate, perché le risposte arriveranno. E devo dire che anche il Toro prosegue sulla stessa scia del dell'Ariete. Scusate, sono un po' addormentato questa mattina. Sulla stessa
1: guarda,
2: scia del...
1: qua proprio vai a nozze.
2: Sulla stessa scia dell'Ariete, perché la luna di questo weekend è proprio la luna in Toro. Avere la luna nel segno, e quindi nascere proprio con la luna che sta lì e ti coccola e ti vuole bene, ti rende proprio, devo dire, anche... come dire, proprio inserito dentro un ambiente, per cui diventi efficace, diventi efficiente, tutti i tuoi pensieri sono connessi, sono in linea con quelli che sono i ritmi della giornata e delle giornate, per cui questo è un Toro che col suo ritmo, che è sempre lento, pacato, gentile, però costruisce, fa, decide, e può anche sistemare un po' di marette che erano in giro e che sono state in giro soprattutto negli ultimi giorni, per cui ottimo momento per sistemare, sì, un bricolage dell'anima per il Toro.
1: Bello bricolage dell'anima, segna.
0: Bene, io non rubo le frasi degli altri come fai tu, scrivo le mie.
2: Prego. Va molto bene anche per i Gemelli, perché questo Mercurio che entra nel segno sicuramente velocizza ancora di più le giornate. Sappiamo bene che al Gemelli piace non perdere tempo, e soprattutto piace che la vita sia sempre un po' frizzante. Qui di bollicine ce ne sono tantissime, ci saranno chiaramente anche le bollicine di chi inizierà la settimana prossima a festeggiare il compleanno, perché stiamo per entrare, insomma, nei primi giorni dei Gemelli, che tra l'altro sono quelli che stanno proprio scatenando l'incredibile, perché i Gemelli nati intorno al 22, 23, 24 di maggio sono proprio nel pieno di una rivoluzione meravigliosa che può essere accesa soprattutto in questi giorni, weekend, ma anche all'inizio della settimana.
0: Okay.
2: E per finire, il Cancro che è invece molto più sornione, Cancro più sornione e anche un pochettino più in attesa, anche un po' in riparo, è un po' come quelle marmotte che ti guardano da sotto la roccia però da lontano, e appena tu volgi lo sguardo, tac, si infilano sotto. Ecco, è un po' in versione marmotta il Cancro, perché c'è un Saturno che sta dando un po' fastidio. Questo weekend può essere un weekend più morbido, più gentile, dove non dovete proteggerti troppo, però questo non è ancora un Cancro che ha voglia di uscire fuori allo scoperto, e va bene, state lì al calduccio.
0: Sì, c'è stata, le temperature ancora sono sotto.
1: Sì, sì, va bene.
0: Allora, noi abbiamo fatto i primi quattro segni.
1: Sì.
0: Ti ringrazio. Musica, e poi torniamo con gli altri.
1: E con Astro Marco.

0: Marco Gerosa, Astro Marco, come sempre il venerdì viene e ci racconta prima l'oroscopo e poi il TG delle stelle. Adesso siamo al quinto segno per quanto riguarda l'oroscopo.
1: Sì.
0: Quindi il leone.
1: Non nel senso di posizione, amici, non che sia quinto posto. Il quinto segno partendo dall'ariete, ecco. Sì.
2: Prego. No, che perché noi le classifiche non le facciamo.
1: Noi non le facciamo.
2: E poi il leone vorrebbe sempre essere messo al primo posto, quindi insomma inizieremo a scatenare dei putiferi. Ma il leone devo dire che comunque potrebbe ipoteticamente essere messo in una buona posizione in generale, con un weekend che può suscitare un po' di nervosismi, ma nervosismi spicci, di quelli che arrivano da una piega fatta male dal parrucchiere,
1: ecco.
2: Oppure dalle unghie che non vanno bene, oppure da una telefonatina che uno non si aspettava, o da un extra lavoro che non ci si aspettava nel weekend. Ma in generale questo è un leone che sta funzionando bene, devo dire, soprattutto sul piano fisico. C'è stata una ripresa ultimamente sul piano del corpo che è stata significativa, e quando il leone si mette in testa di risistemarsi fisicamente, perché insomma è uno dei segni un po' vanitosi dello zodiaco, perché si piace, soprattutto vuole piacere, ecco, quando il leone inizia a entrare in questo ordine di idee, devo dire che la sua luminosità proprio si accende e si rischia di essere anche accecati da questi leoni che diffondono i loro raggi, e insomma se tu sei lì vieni intercettato e magnetizzato, per cui tutti verranno un po' attratti da questa luminosità. E la Vergine.
0: Scusami, la Marco, scusami, mi permetto. So che tu non fai classifiche, dopo ti spiego il perché. Tu senti la mia domanda e cerchi di darmi una risposta. Sì. Dopo ti spiego il perché. Se tu dovessi metterlo in una classifica da 1 a 12, ti chiedo su questo. La Vergine oggi, più o meno, in che numero lo metti?
2: Questa domanda è difficile, però rispetto all'oroscopo del weekend, io direi che siamo... entro i primi sei, guarda.
0: Quindi non dopo i primi sei.
1: No, abbiamo chiesto a ChatGPT, perché adesso stiamo sostituendo Ruben al mattino dalle 6 alle 7. No, le abbiamo chiesto di farci veloce l'oroscopo della giornata, prendendo dei vari oroscopi in giro per
0: sono
1: il mondo.
0: Sono 10 giorni che?
1: Sono 2 settimane che Maxi della Vergine è all'11ª posizione.
0: Undicesimo,
1: ma
0: sempre, tutti
1: per
0: i giorni.
1: Te, non è d'accordo.
2: No, non sono d'accordo in generale, perché c'è GPT veramente qualcosa di devastante. Ma allora diciamo, diamo anche una motivazione molto pratica. Avete Giove che vi fa il sestile, e fra un po' avrete i trigoni di Marte, fra due giorni avrete i sestili di Venere. Ora è vero che ci può anche essere una piccola quadraturina di Mercurio che dura praticamente 4 ore nell'arco di una settimana intera. La luna per giunta è nel Toro, quindi in trigono, ma questa è una Vergine che addirittura andrebbe messa per il weekend, quantomeno già sul podio, quindi voglio dire, ChatGPT per me può anche andare a quel paese, anche perché si passa più tempo. Sì, perché si passa più tempo a correggerla che quindi tu passi più tempo a correggerla che a fargli le domande, quindi non usate ChatGPT con l'astrologia, usate anzi il tema delle frequenze. Queste sono frequenze che alla Vergine non disturbano. Perché non disturbano queste frequenze della Vergine? Perché c'è questa sensazione di poter mettere mano alle cose, dove non è tutto affidato al caso, e dove finalmente si può, con la giusta organizzazione, con i giusti tempi e con le giuste collaborazioni, arrivare a iniziare qualcosa e a finirlo, cosa che piace molto alla Vergine, e soprattutto poterlo scandagliare, programmare in tanti piccoli dettagli. Anche la vita amorosa sta decisamente migliorando, per cui questa Venere promette addirittura degli incontri, quindi devo dire, questa è una Vergine che invece, soprattutto anche nel weekend, va messa direi proprio anche sul podio, guarda.
0: Grazie.
1: Viva. Niente, adesso è tutto tronfio. Bene.
0: Viva Astro Marco, abbasso ChatGPT, ma lo dico da sempre, è una cosa che mi porto dietro.
2: Esatto, e questo lo diremo anche per le bilance, che finalmente tirano un sospiro di sollievo. È finita l'opposizione di Marte, e l'opposizione di Marte è una di quelle opposizioni che innervosiscono, quindi tu cammini per la strada e ti urtano, inizia una conversazione con il partner, con la partner, e improvvisamente dal nulla si scatena il putiferio, hai in mente di fare 10 chilometri e quindi di metterci tot tempo e ce ne metti il doppio. Ecco, questo alla bilancia dà fastidio, perché la bilancia vuole vivere in armonia e non ha nessuna voglia di inveire anche con quelli in auto dall'altra parte. Fine, di questa opposizione, per cui entriamo in una modalità molto più rilassata, molto più armonica, devo dire fatta anche di baci, di carezze, e però anche fatta di decisioni importanti. Quindi queste poi sono bilance che, quando si tratta di scegliere, fanno sempre un po' fatica, ma insomma non è necessario scegliere così in fretta, per cui rilassatevi.
1: Allora ragazzi, Max Olins, io dovrei andare in pubblicità.
0: Perfetto,
1: quindi andiamo in pubblicità, torniamo, ci sono gli ultimi quattro segni, compreso il mio dell'acquario.
2: Ho saltato lo scorpione, però posizione 5.
1: Ah no, allora vai, fallo.
0: Vai con lo scorpione.
1: Certo.
2: Allora andiamo con lo scorpione, vedi, lo scorpione salta, se quando tu pensi di averlo dimenticato, lui salta fuori. Questa è
1: vero?
2: La legge dello scorpione, che tu dici, ah, l'ho fatto fuori. No, non è vero,
1: invece no.
2: Rientra e addirittura ti fa fare più fatica di prima, ma la fatica però, devo dire, inizierà a fare lo scorpione. Attenzione scorpioni, soprattutto quelli dei primi giorni del segno, devo dire, perché sta per arrivare invece per voi l'opposizione di Marte, quindi occhio, perché si rischia lo scivolone, si rischia lo strafalcione, si rischia la parola detta male, si rischia il messaggino lasciato lì aperto sul cellulare, che può rovinarvi un bel po' di questioni, per cui io direi insomma cercate di eliminare le tossine, di entrare anche in un regime, diciamo, dietetico interessante, e di essere il più lucidi possibili, perché si rischia veramente di perdere il controllo.
1: Molto chiaro, a tra poco.
3: Questa è Radio 3. Telesuona.
4: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
5: Oh, happy day!
6: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
7: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
8: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
9: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
10: Chiamarli Serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
11: Centro Serramenti Ticino.
10: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
12: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
13: Gorla, c'è!

0: Sì, non ho che te, caro Astro Marco, perché è così che lo trovate non solo il venerdì mattina dalle 9 alle 10 su Radio 3 qui ad Amici in Affitto, ma sui social chiocciola Astro Marco, non solo per l'oroscopo del giorno, del weekend, cioè quello è proprio la base, l'ABC. Qui sta parlando di un uomo che ha vissuto leggendo le stelle, cioè ne ha fatto una professione e va ben oltre dal piano astrologico, Marco?
1: Certo, sì, diciamo che guarda, addirittura è il tema Natale normalmente.
0: Il tema Natale, insomma,
1: fa tutto, tante cose.
0: Ecco, questo è proprio l'ABC. Mancano i quattro segni finali.
2: Gli ultimi quattro, sì. Siccome ti perdi tu nelle introduzioni, mi piace tantissimo.
0: Sì, è vero, mi sono persa, è vero, dai.
1: Non si perde invece il Sagittario, anzi forse un po' sì, perché questi Sagittari che iniziano un pochettino l'opposizione di Mercurio potrebbero avere delle piccole discussioni, piccole incomprensioni, piccoli inciampi che certo non impensieriscono il Sagittario, perché il Sagittario va avanti anche se davanti a una voragine la salta con grande fiducia, però potrebbe esserci un rallentamento e un disorientamento. Questo è un Sagittario che probabilmente non ha ancora le idee chiarissime. Questo non significa che si fermi, ripeto, questo è un Sagittario che va avanti, però nel frattempo nella testa c'è un tarlo, c'è un pensiero che non si scioglie, ma io direi che potete anche tenerlo lì senza farlo sciogliere, il nodino può stare e poi insomma andate a vedere un po' come andrà avanti. Non è niente che vi debba impensierire troppo. E il Capricorno invece i pensieri ce li ha d'amore e siamo alle solite. Questo è sempre il solito Capricorno che ha una, devo dire, tensione lavorativa assolutamente positiva, un'energia fisica assolutamente in crescita, ma quando si tratta della coccola il Capricorno mi cade. Potrebbe anche diventare lievemente malinconico, quindi questo è un Capricorno che ancora un po' di più si chiude in se stesso, non ha voglia di stare tanto nel mondo, gli dà anche un po' fastidio la gente, diciamo, il Capricorno, un po' più del solito, per cui che dire, bisognerebbe un po' affrontare questo momento e cercare veramente di, cioè io consiglio, in questi casi consiglio sempre, cioè andate in una spa, fatevi un bel massaggio, circondatevi di bellezza. Ecco, fatevi anche la camminata sui monti della Svizzera, questo va benissimo, ma circondatevi di bellezza, va bene il silenzio, ma circondatevi di qualcosa di vivo.
0: Perfetto, perché adesso arriviamo all'acquario.
1: Che, ecco, arrivando da, devo dire, dei periodi di gloria, ovviamente la ruota gira e quindi adesso iniziamo proprio a partire dai primissimi nati dell'acquario.
2: Iniziamo
1: una quadraturina di Marte. Ecco. Cosa significa? Significa già nel weekend possiamo avere delle avvisaglie, perché la Luna nel Toro mette un po' di fastidio. Devo dire che inizia già questa sera.
2: Verso l'8:30.
1: Che mette un po' di allora, diciamo all'inglese, un po' di mood negativo, cioè non si ha tanta voglia, si sente un po', le energie vengono un po' tolte, l'umore si abbassa un pochettino. L'acquario, che generalmente è un segno tendenzialmente ottimista o comunque che non si lascia certo buttare giù, con questa luna potrebbe avere un po' questo sentimento di noia, che però è semplicemente anticipatore di uno stato di nervosismo che c'è già sotto e che sarà destinato un po' ad aumentare. Per cui attenzione Acquario, è il caso proprio di aumentare, devo dire, il livello muscolare, cioè andatevi a fare un po' di sport, andate a fare un po' di jogging, andate a fare un po' di palestra, chiamate il vostro personal trainer o la vostra personal trainer di fiducia, perché per i prossimi giorni, e non saranno pochi, ne avrete bisogno.
0: Dai, che bello!
2: Sì. Bene, verso le 8:30, Mark, che qualcosa succederà che ti mette un po' di ansietta.
1: No, ma anche prima, io credo che iniziamo anche prima
2: dal viaggio
1: dalle 7:30 di sera. Ecco. Comunque.
0: Per un bel po'.
1: Passiamo poi ai pesci che chiudono, devo dire, abbastanza in bellezza, perché ci sono tutta una serie di pianeti che sostengono i nati dei pesci a partire già un pochettino del weekend. Sono finite un po' di questioni d'amore che erano noiose e anche un po' incatenanti, cioè c'erano questi pesci che avevano la sensazione di essere intrappolati in situazioni che non si scioglievano, a volte lavorative, ma devo dire soprattutto dal punto di vista sentimentale. Finalmente sia uno scioglimento, finalmente sia una liberazione, ma finalmente sia anche un'ispirazione. Questi sono pesci che possono assolutamente pretendere di innamorarsi.
0: Ragazzi, e noi pretendiamo di ascoltarci i Green Day con Basket Case e torniamo con il TG delle stelle.

0: Qualcuno ha scritto: ragazzi, mi sono perso l'ariete.
1: Sì.
0: Allora lo dico, seguite il podcast su www.radio3.ch. Tra una mezz'ora, quando poi finirà ovviamente la diretta, farò il podcast proprio dedicato ad Astromarco e ci trovate lì.
1: Ragazzi,
0: Max Gazzè,
1: sì, è sempre Max. Lui, è sempre lui.
0: Vai Max. Su Radio 3. Te che voce importante.
1: E gli altri sono i nipoti di Max.
0: Beh. Ah. Questo è Max al violino.
1: Bella, posso dirti, sono sempre più belle. Più le ascolto, più diventano belle queste sigle.
0: Cosa ci racconti di Max Gazzè? A parte che è uscito il nuovo album e presumo avrà un bel successo.
2: Beh, sì, questa è proprio la... motivo per cui oggi parliamo di Max Gazzè, perché insomma oggi esce l'album nuovo ed è una buona scusa per parlare di questa personalità cancro ascendente bilancia che un po' musicalmente chiaramente viene fuori. Basta guardare un po' anche i titoli degli album di Max Gazzè, che non sono proprio immediati. Già questo si chiama L'ornamento delle cose secondarie.
1: Titolo, che difficile!
2: Quello precedente del 2018 c'era Alchemai, aveva fatto, poi aveva fatto un altro album che si chiamava L'aratro, tra l'aratro e la radio. Cioè, voglio dire, questi titoli raccontano anche un po' la personalità di Max Gazzè,
1: sì,
2: cancerina, che è sempre ricercata, e sappiamo bene che essendo il cancro un segno anche che guarda un po' all'indietro, che tiene alla memoria, che non lascia mai andare niente, beh, la natura di questo disco è proprio questa. Cioè, che cosa ha fatto Max Gazzè? È andato indietro a raccogliere dei frammenti di poesie, dei frammenti

0: Voi sapete che la frequenza, insomma, notoriamente, musicalmente, noi abbiamo
1: 44.
0: Il La, che è, esatto, il La che è, diciamo, ormai in Italia è settato su una frequenza di 440, anzi, diciamo che c'è una differenza, è complessa la questione, perché nella musica classica ormai oggi in Italia il La è accordato a 442 Hz, nella musica pop invece 440, ma un tempo, pensiamo alla musica di Bach, di Beethoven, di Mozart, il La era accordato a 432, cioè la frequenza del La era 432 Hz. E questa fu la frequenza anche istituita per legge in Italia, fino agli anni 40, dove bisognava per forza avere un La a 432 Hz.
2: Sapete che per me state parlando arabo, cioè sto cercando di capire, ma...
1: ha cambiato le frequenze, ha ripreso la frequenza di una volta invece di...
2: E cosa cambia a livello di udito?
0: Questo è molto interessante, perché a livello di udito, per chi non ha un udito sopraffino, cambia poco, però in realtà a livello di percepito, gli studi delle frequenze furono fatti addirittura nell'epoca del nazismo, perché alzando un pochettino la frequenza si ottiene un livello di tensione che è quello che ti fa un po' alzare il petto, come fanno i militari, no? Ti mette un po' più in un assetto da guerra. E tant'è che in Germania, addirittura oggi a Berlino, la frequenza è 445 Hz. E sembrano stupidaggini, ma in realtà ci sono degli studi enormi riguardo
1: alta,
0: a questo.
1: Quindi.
0: Come sì, più alta, una frequenza più alta ti innalza, ti fa stare col petto dritto, ti fa stare in posizione più eretta, ti fa mettere una condizione quasi battagliera, ecco perché si dice che da quando le frequenze sono cambiate poi ci sono state le grandi guerre. E questa voglia di tornare a 432 Hz è la voglia di ritornare
1: un po'
0: a un
1: più
0: mondo
1: cauti,
0: armonico,
1: sì,
0: a un mondo modello Peace and Love. E ricordiamo che uno dei grandissimi dischi registrati volutamente a 432 Hz fu The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, perché gli strumenti, quando sono accordati, quelli acustici,
1: sono più
0: a
1: dolci,
0: quella frequenza, sì, entrano in risonanze decisamente più morbide, dolci, come piace chiaramente.
1: Quindi è un messaggio di pace, è un messaggio di pace, se vuoi. Senza...
0: È un messaggio di pace, di armonia, un messaggio estetico, perché la combinazione cancro bilancia è una combinazione di Venere, cioè di amore, pace, armonia e del bello. Ecco perché la frequenza 430.
2: Scusatemi, solo una domanda. Se ma pensa, uno può imporlo? Cioè, io prendo la chitarra e posso selezionare quanti hertz voglio? No.
0: Allora, tu sì, puoi decidere assolutamente tu di metterti a fare una musica. Chiaro, là deve stare entro un certo range, non è che puoi decidere là.
2: No, ma come fai fisicamente a sapere? Cioè, c'è un...
0: Ci sono degli strumenti, quindi quando tu giri la chiavettina della chitarra che ti tira sulla... Ecco, tu li decidi con uno strumentino che fissi a 432 Hz, mi sente la vibrazione, dici ok, sei arrivato qui. E tutti gli devono essere accordati.
1: Però
0: queste accordature poi sono diventate questioni... diciamo sancite dalla legge, nel senso che quando tu vai in un'orchestra a Berlino tu devi suonare a 445 Hz perché è imposto. In Italia la musica pop in generale, anche in America, è a 440, quindi è ancora una frequenza abbastanza altina, però è già un po' agitatina, è quella che ti fa un po' più divertire, non ti rilassa.
1: Ho capito.
2: Ma uno può fare di testa sua e mettere tutti gli hertz che vuole?
1: No.
0: No, beh, il La poi suona il La, cioè poi
1: hai un range,
0: note. Il La è un La e può suonare per tot, esatto.
1: Cioè, però la nota è in un range, capito? Però non è che può uscire, sennò cambia completamente l'essere.
2: Ok.
1: Beh, sai che non la sapevo questa cosa, Marco, del fatto delle frequenze, che fosse uno studio importante, sì, ma che con queste differenze poi, anche se uno dice non lo sento, ma tu dici è un percepito istintivo quasi.
2: Certo.
0: Un percepito fisico decisamente, e pare veramente che... voi fatevi l'esperienza di ascoltare o questo disco di Max Gazzè, che tra l'altro è tutto suonato con strumenti acustici, non ce n'è neanche uno campionato. Fate l'esperienza di suonare Dark Side of the Moon, ce ne sono alcuni, ci sono tantissime persone che prima di addormentarsi si ascoltano il disco dei Pink Floyd, perché è una frequenza rilassante, assolutamente rilassante, e pare che il mondo occidentale delle grandi guerre sia stato un po' determinato dall'idea che nel mondo suonava musica a
1: frequenza
0: alta,
1: agitanti. Sì. Ma perché Berlino, scusami, adesso un po' è finito quel periodo, perché non abbassano?
0: Anzi, l'hanno alzata.
1: E infatti a 45, vabbè.
0: Non ne ho la più pallida idea, però è interessante.
1: Per dirti, tu Marghes,

0: sei a 50 come frequenza, sei bella attiva, capito? Io invece sono tranquillo sul 22. Ecco. Per farti capire, almeno capisco.
1: Vabbè. Allora, amici, ringraziamo tantissimo il nostro meraviglioso chiocciola Astro Marco, perché è così che lo trovate sui social, Marco Gerosa, perché ogni venerdì viene a intrattenerci per un'intera ora tra l'oroscopo dei weekend, il TG delle stelle. Trovate tutto fra un'oretta su www.radio3i.ch, grazie al nostro Max Olins che va a tagliare i the best of.
0: Grazie chiocciola, alla prossima.
1: Ciao Marco, ciao.
2: Amici in affitto, la trasmissione del mattino su Radio 3i con la Marghe e Maxi B.
3: Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
4: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
5: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
6: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
7: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savusa.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
11: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
13: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
14: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: Allora, dichiariamo ufficialmente l'arrivo della nostra Lollina pronta calda. Sì. Scusate, pronta calda, no, pronta calda nel senso di carica.
1: Sì, sì. No, no.
0: E no, perché detto così suonava malissimo. Scusate, scusate.
1: Rovente.
0: È rovente.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, sì, sì. Sì. Lollina roventa per chi non si accontenta. Va bene, quindi come sempre subito dopo di noi c'è la super Lollina. State con lei, che così almeno imparate qualcosina di buono, perché da noi non è che
1: si tra l'altro oggi poi... non so come mai sì? Adesso non so perché ha deciso così. Oggi fa 5 ore la Lolli.
0: Ah
1: sì. Fa tutto sì? Quasi fino a metà pomeriggio. Papà ha detto oggi io faccio così.
0: Ma sapete che c'è che tiro dritto fino alle 7? Sì. Ah, Lolli.
1: Lolli, voglia proprio di esprimere.
0: Voglia, sì.
1: Quindi ai fan, bene.
0: Sentite, dai povera. Allora, dunque, facciamo un attimo il punto della situazione. Uno, noi appunto stiamo lasciando spazio alla Lollina, andiamo e non ci sentiamo più fino a lunedì.
1: Bene.
0: Due, lunedì non siamo più alle 6, eh. Ascoltate bene, siamo in onda.
1: Dalle 7.
0: Dalle 7.
1: Perché dalle 6 c'è la Lollina. No, non è vero. Prendo un colpo.
0: Perché dalle 6 torna Ruben,
1: torna
0: teoricamente.
1: Ruben.
0: Ecco.
1: Torna Ruben, certo.
0: Quindi insomma, la prossima sostituzione ci ritroviamo alle 6, ma se no, noi vi aspettiamo a braccia, cuore e cervello aperti dalle 7 in poi per interagire con noi, soprattutto per lo schicchia cervelli del lunedì.
1: Giusto.
0: Poi,
1: basta.
0: No, beh, ma basta. Se vi siete persi l'oroscopo di Astro Marco, non vi preoccupate, perché tra un'oretta massimo su radio3.ch lo trovate, lo ritrovate, lo potete riascoltare.
1: Podcast sì. Amici in affitto.
0: In lungo, in largo, di traverso. Cos'altro volevo dire? Beh, fate i disastri così lunedì abbiamo un po' di ciccia da raccontare e portare in onda, altrimenti sai che noia.
1: Ecco, prendetelo un po' come stile di vita. Sì. Cioè, nel weekend combinate qualcosa.
0: Sì.
1: Perché se no poi non ci raccontate niente.
0: Sì, perché onestamente, cioè, scusatemi, ma qualcuno si dovrà pure sacrificare.
1: Non sempre
0: no,
1: noi.
0: Non sempre noi. Siamo una famiglia, bene. Dimostratelo.
1: Dateci una mano nei momenti bui.
0: Vabbè, guarda, la Zucchetti con la mano d'otto pulino. Cioè, secondo me sta succedendo veramente, il mondo sta cambiando per colpa nostra.
1: Sì, sì.
0: Sì. Beh, intanto non possiamo chiudere prima di...
2: C'è una mia cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta in radio, che si chiama O come mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone. Mi ha detto se potevo chiedertelo.
0: Chi la canta?
1: Oggi la cantano tutti quelli che hanno una relazione con un polpo. C'è gente che...
0: Polpo e non polipo,
1: no, perché
0: polipo... Che sono due cose diverse, polpo, uno è l'animale, polpo. L'altro è l'escrescenza. A lunedì, ciao!

Scusatemi, l'ho fatto ripartire, ho fatto un disastro. Va bene, ribadisco, ci sentiamo lunedì dalle 7 alle 10. Ciao belli, ciao.

0: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
1: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
2: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
3: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
5: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni style con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore style. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
6: Prezzi da go! 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
7: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
8: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz Civic Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Buongiorno, sono le 9.59 minuti.
10: Ticino News.
11: Ben ritrovati in studio Laura Zucchetti. Fare il pieno costa un pochino di meno. Secondo TCS questa settimana il conto alle pompe di benzina svizzere è stato leggermente meno pesante. Sentiamo Robert Kretschmar.
12: Torna a scendere, anche se prudentemente, il prezzo del carburante in Svizzera. Secondo i dati raccolti dal TCS pubblicati questa mattina, a metà settimana i consumatori dovevano spendere un po' meno rispetto a fine aprile, in particolare per il diesel. Per dare qualche numero, il prezzo medio per la benzina senza piombo 95 è di 1,89 franchi, 2 invece per la 98 e 2 franchi e 14 per il diesel. Comunque un calo importante, parlando di diesel, rispetto al 2,24 che era stato raggiunto nel periodo delle festività pasquali. In ogni caso, rispetto a prima della guerra in Iran, i prezzi permangono parecchio più alti. La benzina infatti costa ora circa il 13% in più, mentre il diesel addirittura il 20% in più. Per quanto riguarda eventuali misure politiche, ricordiamo che mercoledì il Consiglio federale ha rispedito al mittente l'idea, contenuta in un'interpellanza di Piero Marchesi, di un taglio al prelievo fiscale sui carburanti per far fronte al rincaro. Per Berna, tra le altre cose, sarebbe impossibile un'attuazione tempestiva e avrebbe conseguenze negative sui conti della Confederazione.
11: Budget da record per la campagna in vista del voto del 14 giugno sull'iniziativa UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Secondo i dati pubblicati poco fa dal Controllo federale delle finanze, infatti, sostenitori e oppositori hanno messo a budget complessivamente 15 milioni e mezzo di franchi, una somma, come detto, da record da quando partiti e comitati sono obbligati a dichiarare le proprie spese. La campagna per il sì in particolare dispone di un budget di 6,4 milioni ed è finanziata in gran parte da membri dell'UDC. Quella per il no ha invece raccolto quasi 9 milioni di donazioni dichiarate, quasi la metà delle quali provengono da Economy Swiss. Iniziativa per il rimborso delle cure dentarie. Un gremio di 61 professionisti della salute si è espresso oggi a favore del sì, dicendo di sentirsi in dovere di prendere posizione su una questione che tocca da vicino la salute di chi curiamo. Il gruppo guidato guidato da Franco Cavalli, trova allarmante che quasi il 6% dei ticinesi rinuncino alle cure dentarie per motivi economici, mentre il 28,8% di loro tende a rimandarle per gli stessi motivi. Ritardi che, sostengono i medici, rendono i problemi sia più gravi sia più costosi per il sistema sanitario nel suo insieme. Dall'estero abbiamo raggiunto importanti intese comuni sul mantenimento di legami economici e commerciali stabili, sull'espansione della cooperazione pratica in vari campi e sull'affrontare in modo adeguato le reciproche preoccupazioni. Così il presidente cinese Xi Jinping al termine della visita a Pechino, che ha definito storica, del suo omologo americano Donald Trump. Trump che pochi minuti fa, dopo una cerimonia di saluto sulla pista, ha lasciato la capitale cinese per tornare negli Stati Uniti. Mentre saliva a bordo dell'Air Force One, ha alzato il pugno in segno di vittoria.
10: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su hertz.ch e su hertzvans.ch.
13: Infotraffico.
11: Sono le 10:03 e il traffico risulta scorrevole su tutta la rete viaria della Svizzera italiana.
14: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Penz Chiasso.
15: Buongiorno.

0: Funky Too.
1: Buongiorno piccino, benvenuti alla Lidei.
2: Ma quanto è bello iniziare con una vostra foto che dice: buongiorno Lolli, questa mattina alle 6, zona tenero, ma non guardando a est, ma verso nord-ovest, ho portato la mia piccola a fare lo stage in pasticceria. E è arrivata la foto di questo cielo praticamente dorato. Grazie Luca per il cielo, ma grazie anche per aver condiviso questo momento speciale tra papà e bimba di uno stage in pasticceria, preziosissima. Speriamo possa essere una buona esperienza, perché secondo me i pasticceri rendono il mondo un posto migliore. Siete d'accordo? Buongiorno Miki, nostro make up artist. Come stai? Vedo che si sta già preparando per l'appuntamento di martedì. Stava già truccando il Miki, eh? Martedì ritorna su queste frequenze e parleremo ovviamente di make up. Risponderà a tutte le vostre domande e daremo anche un'infarinatura per quanto riguarda il trucco estivo. C'è, non c'è, c'è, non c'è. Si vede ma non si vede. Poi ciao Lolli, la nostra mascotte oggi non si muove. Un saluto dalla fredda Valle Maggia, 6 gradi Lorenz. La mascotte è un micio. Beato lui, guardalo lì sulla copertina morbida che dorme tranquillo a forma di cannolo. Bellissimo. Anch'io vorrei essere un amico a quattro zampe oggi, al caldo ovviamente. Vediamo qual è il posto più fresco del Canton Ticino. Valle Maggia 6 gradi. Ad Arzo stamattina 11. Invece dalle parti del Locarnese so da amiche che c'erano 8 gradi. Il camino si può accendere, eh? Ci avrei la vigna, buon caffè a voi.

Wow, c'è chi sta facendo l'album delle figurine, il fiore, dice: visto che piove faccio l'album dei mondiali. E tra l'altro vedo scatolona piena di figurine della Panini, ma leggevo che non ci sarà più, giusto, tra qualche anno, o non sarà più forse la Panini a produrlo, non lo so, poi non ho approfondito l'argomento. In ogni caso, bello, bellissimo. Jumbo, buongiorno, buongiorno Lolly. Anche Achille riposa dopo che ieri sera ha fatto un buco di 30 centimetri. Comunque guai a chi me lo tocca, buona giornata. Achille è un cagnolino, credo che abbia scavato da qualche parte, giusto? Ciao Bruce, c'è un bellissimo Bruce invece che ci saluta dalla Leventina, ma questa foto è meravigliosa, c'è Bruce che praticamente è statuario tra le pietre con alle spalle una mini cascata, molto molto bella. Allora 079-449-9537 invece il nostro numero di WhatsApp per chi avesse voglia di lasciare una traccia, di raccontare qualcosina, di segnalarci che non c'è traffico, perché fateci caso, noi segnaliamo solamente le cose negative, invece dovremmo cominciare a condividere anche quelle positive, del tipo oggi la A2 è libera.

Michele che mi scrive che quelli che intasano la A2 stanno andando all'Ikea, ma veramente verso i centri commerciali di Grancia, quindi è tutto bloccato, mi dicono. Adesso vado a controllare con le nostre webcam. Però mando il buongiorno anche a Giovanni che ci ascolta da Belli. Vai, un po' di movimento.

0: Cena Lolli. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più. Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
1: Skoda.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Torna Cantine Aperte.
3: Torna Cantine Aperte.
2: A maggio, regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
4: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
5: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio, il tuo partner nella regione, per una protezione a 360 gradi.
6: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
7: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
8: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
9: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

indicazioni per quanto riguarda la viabilità. Ho detto che le strade erano tranquille, sono arrivati un po' di comunicati da parte di Via Suisse. Allora andiamo con ordine: via Calpri, tra via Carone e via San Pietro a Pambio c'è colonna, quindi confermiamo quello che ci avete scritto voi. Tra Paradiso, Lugano e Noranco il traffico è congestionato, insomma tutta quella zona, anche tra Magliaso e Dagno risulta ancora congestionato, quindi ci vuole un po' di pazienza. Sono piccoli disagi anche nel Sopraceneri, esattamente tra Quartino e Cadenazzo, dove risulta ancora un po' congestionato. Questa mattina ci sarà la nostra doc, la dottoressa Valentina Stornelli, per parlare ovviamente di Amici a quattro zampe e se avete domande in generale, la salute dei vostri cagnolini e gattini è in primo piano questa mattina, quindi restate con noi e scriveteci.

0: Sono le 10:31 minuti, come promesso ci colleghiamo come ogni buon venerdì mattina con la libreria Pagina 21. A Locarno, nella città vecchia, per noi questa mattina c'è la meravigliosa Giulia. Buongiorno Giulia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Già che ci siamo, facciamo la parentesi meteo. Come va a Locarno? C'è il sole?
1: Il sole non c'è, è grigio, c'è anche la croccante in città vecchia, ma è asciutto, quindi gira gente, è comunque piacevole, un po' freddino, devo dire.
0: Allora, no, sì, immagino che ci sia un bel via vai, non voglio rubarti troppo tempo perché ti cercheranno prima o poi, quindi...
1: Certo, speriamo.
0: Cara Giulia, cosa ci consigli di leggere per questo fine settimana?
1: Un libro bellissimo di Florence Knapp, è una prima opera. È stato in classifica in diversi paesi, già stato pubblicato in 20 paesi diversi come prima opera, che è molto notevole. La New York Times dice: dovete assolutamente leggere questo libro, e anch'io lo dico, tra l'altro. Si chiama Tre Nomi, pubblicato da Garzanti. E la storia è questa: una madre deve andare in comune a far registrare il nome del neonato. Ha già una figlia, Maya, e il marito Gordon, che è un medico che però è un dittatore a casa, non è molto simpatico, e lei adesso deve fare una scelta. Naturalmente il marito vuole che si chiama come lui, Gordon, come tutti i maschi in famiglia, ma a lei non piace. Poi la seconda possibilità è il nome che ha piaciuto sempre a lei, che sarebbe Julian. E la terza possibilità è la proposta di Maya, della figlia, che sarebbe Bear, come orso in italiano, quindi coccoloso e forte. E poi è lì e deve decidersi, e Florence Knapp lo fa in un modo molto particolare, racconta la vita di questo bimbo. E ogni capitolo è un nome, vuol dire lei inventa una storia per ogni nome.
0: Ah, bellissimo,
1: perché
0: nomen omen, bello.
1: Ecco, molto bello, perché si dice nomen omen, il nome è qualcosa che è importante nella vita, e racconta le tre vite di questo bimbo, come Bear, come Julian o come Gordon, e naturalmente sarà tutta un'altra cosa. E i capitoli si alternano, quindi prende molto, io l'ho letto in 2 giorni. Ed è assolutamente da leggere.
0: Quindi è uno di quei libri che inizi a leggere e ti dispiace quando è finito, insomma.
1: Assolutamente, ci sono molte cose inaspettate e davvero non si può smettere, impossibile.
0: Molto molto curioso. Grazie Giulia, hai voglia di ripeterci scrittore, artista, insomma, e titolo?
1: Certo, il libro si chiama Tre Nomi. La scrittrice Florence Knapp ed è stato pubblicato da Garzanti.
0: Fantastico. Giulia, io ti ringrazio. Intanto abbiamo visto anche in televisione la copertina di Tre Nomi. Dopo mezzogiorno sarà disponibile, oggi questa volta davvero, il nostro podcast. Giulia, grazie di cuore, un saluto e un abbraccio a tutta la libreria Pagina 21 di Locarno.
1: Grazie, buon weekend a tutti.
0: Anche a voi. Ciao Giulia.
1: Grazie,
0: ciao ciao.
1: Ciao ciao.

0: Sono quasi quasi pronta per venire a fare l'assistente dell'assistente in studio veterinario. Dottoressa Valentina Sonalli, buongiorno, ben arrivata a Radio 3i, bentornata.
1: Buongiorno.
0: Allora, dicevamo, parliamo questa mattina di profilassi. Cosa vuol dire, tra l'altro, profilassi?
1: Ma perché mi devi mettere in casa?
0: Dai, anch'io non ho idea. Cioè, no, dai. Io ti ho detto fuori onda, com'è che si dice quando si parla di zecche, pidocchi, pulci, tu profilassi? Ok.
1: In realtà te lo sei detto da sola, però se vuoi dico che è andata così. No, dai, la profilassi niente, fondamentalmente è una prevenzione che viene fatta contro i parassiti, tendenzialmente. Okay. Esterni e interni, perché c'è questa distinzione carina.
0: Sai che, non so se sbaglio, ma in questi giorni, nello stesso giorno tra l'altro, due mie amiche col cocker entrambe hanno trovato una zecca sul cocker.
1: Sì, guarda,
0: perché una sta in Polonia e una in Ticino.
1: È pieno,
0: vero?
1: Sì, sì, sì. E beh, si sono risvegliati, insomma,
0: sono arrivate.
1: Adesso, a parte questi giorni anomali, ma faceva caldo fino a qualche giorno fa, ci sta.
0: Quindi è il momento, insomma, di fare qualche prevenzione.
1: Sì, era già prima.
0: Era già prima,
1: momento,
0: siamo pari
1: però, esatto. Chi non è partito lo faccia.
0: Io direi di lasciare la pubblicità, poi iniziamo a parlarne, anche perché la mia amica era preoccupatissima di aver lasciato la famosa testina della zecca nel cane, che si ammalasse, encefalite, cioè, ne parliamo tra poco.
1: Sono chiamate anche notturne, sì.
0: O capezzolo di cane confuso per zecca. Anche quella.
2: C'è la Lolli. C'è la Lolli. C'è la Lolli. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3i ha un ritmo in più. Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: Oh, happy day!
4: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
5: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da

0: Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
1: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
2: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
4: Allora, buongiorno, noi siamo Trappleti Pittori.
5: No, troppo moscia, più convinta.
4: Trappleti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
5: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
4: Trappleti Pittori, Trappleti Pittori, Trappleti Pittori.
5: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
4: Quindi, Trappleti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
5: Dai, vi aspettiamo.
4: Per un bianco
5: o per un rosso.
6: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: arrivano le foto di mamme di cagnolini che confermano il periodo ricco di zecche in Ticino, insomma in questa zona dell'Europa.
1: Ovunque.
0: Allora, cosa bisogna fare? Cominciamo a fare un discorso di profilassi. Ormai siamo a metà maggio, è tardi iniziare adesso?
1: Beh, allora, tendenzialmente le nuove linee guida ci dicono di non sospenderlo mai, quindi è tardi, sì. Realmente, effettivamente quando fa molto molto freddo, di solito, vabbè, cioè anche se uno lo sospende in quei periodi in cui non si vedono insetti in giro, allora è meno pericoloso, diciamo.
0: Okay.
1: Tendenzialmente io consiglio di iniziare a marzo, più o meno, perché i primi caldi iniziano lì, i primi insetti iniziano a vedersi e finirlo quando non vedono più insetti in giro.
0: Ripeto, novembre.
1: Dando come linea guida in realtà di non smettere mai.
0: Certo.
1: No, anche dicembre, sai, perché io ho visto insetti anche, io di zecche ne tolgo tutto l'anno, per quello vi dico.
0: Non c'è mai una pausa.
1: È cambiato il clima, non c'è più quel freddo per cui vanno in ipobiosi e quindi si, diciamo, il loro letargo, passatemi il
0: dei
1: termine.
0: Parassiti.
1: Esatto, non c'è più, quindi in realtà io li trovo anche a dicembre.
0: E che cos'è la profilassi? Cosa devo fare quindi da marzo?
1: Ok, allora di profilassi ce ne sono tantissimi tipi. Ci sono le pastiglie che conosciamo più o meno tutti, le pipette e i collarini.
0: Ok.
1: Allora, io purtroppo vi dico, capisco benissimo la paura di utilizzare farmaci anche in maniera costante, essendo antiparassitari tendenzialmente vengono visti un po' come veleni,
0: okay,
1: per il corpo.
0: È vero.
1: Lo comprendo, capisco la paura, sai benissimo che io non sono una fan di dare cose quando non si deve darle. Però insomma, purtroppo vedo spessissimo utilizzare antiparassitari naturali. Anche io li faccio usare in certe situazioni come però adiuvante, non come unica alternativa. Io vi dico, pensate bene, perché capisco, ma pensiamo bene quali patologie possono prendere i nostri pazienti. Perché sul rischio del forse potrebbe un domani succedere qualcosa contro, se invece prendo quel patogeno, allora molto probabilmente quella cosa la svilupperò e magari me ne accorgo anche tardi, perché sono malattie infide, perché
0: certo.
1: Non è che uno si accorge subito.
0: Purtroppo.
1: Allora io dico, pensate bene a quello che fate e cercate di utilizzarli. Come dicevo, ce ne sono tantissimi tipi diversi, piuttosto limitiamone l'uso, ecco. Cerchiamo di usarli meno, ma usiamoli.
0: Infatti mi è capitato di vedere una conoscente che utilizzava un olio...
1: L'olio di neem?
0: Sì,
1: che io
0: e basta
1: consiglio.
0: Però, è solo quello.
1: Ma per carità divina, io lo consiglio. Lo consiglio come, ripeto, in più terapia, in più... Soprattutto quando si va in zone a rischio leishmaniosi,
0: okay? Al mare ad esempio.
1: Al mare, in realtà più che il mare è tutto tranne la montagna.
0: Okay.
1: Ormai le zone a rischio leishmaniosi sono anche quelle, purtroppo col cambiamento climatico, il flebotomo, che è il trasmettitore ufficiale della patologia, resiste a temperature anche non più solo, diciamo, quelle del caldo del mare.
0: Certo.
1: Quindi usiamo questi antiparassitari appunto in più come adiuvanti in zona a rischio, perché effettivamente ha un odore sgradevole, scientificamente non è dimostrato,
0: certo,
1: te lo devo dire, però io dico, scusami, non fa male, è un adiuvante, ma usiamolo, cioè è un repellente,
0: certo,
1: no? Come possiamo usare noi quelli naturali sui bambini,
0: è vero, quelli più leggeri,
1: esatto, cioè è vero, magari ti pungono lo stesso, ma quantomeno,
0: certo,
1: un po' di fastidio glielo dai. Ecco,
0: quindi quelli classici veterinari sì, e poi come coadiuvante un
1: in certe zone
0: naturale.
1: Assolutamente, ma cioè, ripeto, quando c'è meno rischio si può anche pensare di usarlo.
0: Certo.
1: Però in un periodo come quello estivo io lo sconsiglio fortissimamente.
0: È un rischio.
1: Sì, è un rischio,
0: è un
1: troppo grande. Noi pensiamo anche solo alle zecche, la zecca la vedi, ma la zanzara che punge il cane o il gatto, che porta la filariosi cardiopolmonare, tu non lo vedi.
0: E questo può capitare anche qua.
1: E Caspiterina è pieno qui, è di zanzare, e le zanzare sono portano questi parassiti, queste larve di parassiti che si localizzano nel cuore. Come fai a vedere che il cane è stato punto e che ha una localizzazione di una larva nel cuore?
0: Quando ti accorgi?
1: Quando si scompensa a livello cardiaco.
0: Che comincia a tossire.
1: Oppure quando preventivamente, se tu non hai mai fatto profilassi prima, io mi sono trovata anche persone che sono arrabbiate perché gli ho detto va fatto un test per vedere di poter dare l'antiparassitario.
0: Certo.
1: Ma come mi vuol fare una cosa in più? Ma il rischio è che se io ti uso un antiparassitario in un cane che non l'ha mai fatto, e se per disgrazia quel cane o il gatto ha preso quei parassiti, sai cosa succede? Che io ti do la pastiglietta, quella classica, muoiono in tronco le larve. Le larve sono tante, sono localizzate spesso all'interno del cuore, sì, e nei vasi sanguigni.
2: Costruiscono tutto.
1: Bravissima.
2: No.
1: Si provocano degli ictus, degli ischemie, che possono fare anche morire all'istante l'animale. Quindi non è una stupidaggine fare il test prima di dare un antiparassitario.
2: Allora, se avete domande, non solo ovviamente in ambito di profilassi parassitaria, di qualsiasi veterinaria, 079 449 9537. Noi torniamo tra poco.

0: Stai ascoltando. Dolly.
1: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
5: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
6: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Autotris Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
3: Sono le 11.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Budget record per la campagna in vista del voto sull'iniziativa UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Sostenitori e oppositori hanno investito ben 15 milioni e mezzo di franchi. Laura Zucchetti.
6: La cosiddetta iniziativa per la sostenibilità lanciata dall'UDC per evitare che in Svizzera venga superata la soglia dei 10 milioni di abitanti fa esplodere il budget della campagna. Mai da quando partiti e comitati sono obbligati a dichiarare le proprie spese si è registrata una cifra simile, ovvero 15 milioni e mezzo di franchi. A tanto ammonta la spesa messa in campo in vista della votazione del prossimo 14 di giugno. Nel dettaglio, la campagna per il sì dispone di un budget di 6,4 milioni di franchi. È finanziata in gran parte da membri dell'UDC, secondo i dati pubblicati oggi dal Controllo Federale delle Finanze. Si tratta di politici ancora in carica o meno, imprenditori e aziende vicine al partito. Tra i maggiori donatori individuali figurano l'ex consigliere federale Christoph Blocher con 130.000 franchi e il consigliere nazionale Thomas Matter con 250.000. Da parte sua la campagna per il no ha raccolto quasi 9 milioni di franchi di donazioni dichiarate. Quasi la metà di questa somma proviene da Economy Swiss, che ha versato 4,2 milioni di franchi all'alleanza No all'iniziativa del caos. Gli oltre 15 milioni totali superano ampiamente il precedente record di circa 10 milioni di franchi stabilito in occasione della votazione sull'estensione delle autostrade nel novembre del 2024.
5: Martedì le FFS potrebbero annunciare ulteriori tagli in Ticino. A dirlo oggi il comunicato no allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino, che ha quindi deciso di invitare la popolazione a un'assemblea pubblica martedì a Chiasso per capire insieme, citiamo, quali forme di mobilitazione e di lotta mettere immediatamente in campo a difesa dei posti di lavoro nel nostro cantone. Evento che avrà luogo appunto nella città di confine perché il comitato teme anche la chiusura del deposito di Chiasso. Macerie e inquinamento sul tavolo del Consiglio di Stato. La deputata Sara Beretta Piccoli ha oggi inoltrato un'interrogazione al governo ticinese criticando l'attuale modello di gestione degli inerti, sostenendo che il cantone dipenda eccessivamente dalle importazioni di sabbia e ghiaia dall'Italia, con conseguente aumento di traffico pesante ed emissioni di CO2. Il testo evidenzia inoltre come gli obiettivi fissati già nel 2008 per ridurre le importazioni e rafforzare il riciclaggio non siano stati raggiunti. In chiusura all'estero è stato compiuto un passo decisivo verso l'effettiva istituzione di un tribunale speciale e del riconoscimento delle responsabilità per l'aggressione contro l'Ucraina. Lo ha annunciato oggi il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, da Chisinau, dove 34 stati, tra cui la Svizzera, hanno espresso il loro impegno ad aderire ad un accordo con questi obiettivi. Per l'ex consigliere federale questo tribunale speciale rappresenta giustizia e speranza. Ora occorre, ha detto, dare seguito a questo impegno politico garantendone il funzionamento e il finanziamento.
4: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
5: Allora, guardiamo la situazione sulle strade, sulla A2 verso sud tra la galleria di San Nicolao e l'area di riposo di Piazzola di Sosta Mendrisio. Ci sono problemi di traffico a causa di un veicolo in avaria, viene segnalata la corsia d'emergenza bloccata. Inoltre, anche per quanto riguarda il Malcantone, tra Caslano e Agno il traffico è fortemente rallentato.
1: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
4: Previsioni del tempo.
5: Oggi venerdì 15 maggio, una giornata coperta con qualche debole precipitazione specialmente sul Ticino centrale e meridionale. In serata invece ci sarà un passaggio a tempo asciutto. A basse quote la temperatura massima sarà sui 15 gradi.
3: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, Palapens Chiasso.

0: Ritorniamo in compagnia della nostra dottoressa di fiducia, la veterinaria di fiducia Valentina Stornelli. Allora Vale, ci sono un po' di domande, giustamente anche in previsione di viaggi per l'estate. Io parto proprio da chi partirà quest'estate con la sua gattina, quindi Andrea dice: andrò in Sardegna con la mia gattina, che uscirà comunque solo in balcone, non ho niente giardino, e quindi ti dice: quale profilassi mi consiglia? Grazie.
1: Ci mancherebbe. Allora, innanzitutto beata la gattina. Detto ciò,
0: invidiosissime.
1: Esatto. Detto ciò, ma allora la profilassi, io direi quella è esattamente quella che fa qui, perché per un gatto la leishmaniosi veramente non è praticamente segnalata.
0: Quindi, ah, vero?
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: C'è un aroma veramente praticamente impossibile. Idem, molto scarso, ma c'è invece la filariosi. Mm-hmm. Quindi non è una zona altamente a rischio, ma io metterei l'antiparassitario, la classica pipettina, il collarino. Consideriamo che in realtà tutte queste sostanze fanno parte di una grossa classe che ha un nome, e adesso provo a dirlo.
0: Vai.
1: Si chiamano isoxazoline, ce l'ho fatta. È uno scioglilingua, eh? Quindi praticamente cioè, sono le nuove diciamo terapie che vengono utilizzate negli animali, nuove degli ultimi anni.
0: Sì.
1: C'è un prodotto storico che ancora io vedo ricorrere, io non voglio dire mucho da parte di nessuna azienda che produce cose, ma attenzione, perché quelli che noi conosciamo da tantissimi anni ormai fanno ben poco, infatti hanno cambiato il loro nome perché hanno dovuto aggiungere delle cose.
0: Ok.
1: Perché quelli lì purtroppo anche gli insetti
0: si sono abituati.
1: Diventano resistenti, come gli antibiotici diventano resistenti, scusate, i batteri diventano resistenti agli antibiotici, stesso sì. Discorso vale per. Quindi il commercio continua a produrre sostanze nuove tendenzialmente proprio per non abituarli, perché altrimenti poi si sviluppano le resistenze nel tempo e non fanno più niente. Quindi per questa gattina userei banalmente un collarino oppure delle classiche pipettine che ci sono in commercio che coprono anche contro la filariosi.
0: C'è la mamma di una Cavalier King che dice: ma quindi le fialette quanto sono efficaci? Perché la mia Anais non può assumerle, ha fatto una brutta reazione, e questo me l'ha detto la veterinaria. E poi sì. Chiede anche per i vermi, ogni 3 mesi è sufficiente?
1: Allora, partiamo dalle fialette. Le fialette sono efficaci, esattamente come efficace un colorino, esattamente come efficace una pastiglia. Devono essere semplicemente utilizzate in una certa maniera. Per esempio, non si mette l'antiparassitario in pipetta prima di un bagno, ok? O in previsione di fare un bagno a breve, o col bagno fatto il giorno prima.
0: Okay.
1: Perché? Perché loro entrano grazie al grasso cutaneo. Se io sgrasso troppo la cute, il farmaco non entra. Va da sé che se si bagna ovviamente lo tolgo.
0: Certo.
1: Quindi si sgrassa la cute e fa fatica a entrare. Quindi non sono sicura che quella sostanza sarà efficace. Altra cosa importantissima che mi vengono in mente a pezzi. Quando si utilizzano le pipette, da linee guida in realtà non utilizzatele una volta al mese se andate in zona a rischio leishmaniosi, perché si è visto che in realtà sono efficaci per meno tempo. Quindi io consiglio sempre di rimetterle dopo 3 settimane che sono andati, che è successo.
0: Certo.
1: Se un cane parte oggi per la Sardegna, mettiamo, no? Una zona a rischio leishmania, la Sicilia, anche la Liguria, che anzi è altissimamente a rischio, in molti non lo sanno. Quindi io metto l'antiparassitario, deve partire oggi il cane, l'antiparassitario lo metto 2 giorni fa.
0: Okay.
1: Ok? L'ho messo 2 giorni fa. Parto oggi, sto via 1 mese, dopo 3 settimane lo rimettiamo. Ok? Perché non è efficace sicuro
0: non
1: al
0: copre.
1: 100%
0: certo.
1: Fino al mese. Cioè copre ma non copre al 100%. In queste zone a rischio fate attenzione.
0: Certo.
1: Poi dicevamo, scusa,
0: per i vermi se è sufficiente ogni 3 mesi o okay. Ci vuole altro.
1: Allora, per i vermi, anche qui si entra in un mondo enorme, perché io sento dire di tutto, ma la realtà è che non c'è una regola. Cioè noi ci seguiamo delle linee guida, anche queste, ci sono delle linee guida chiarissime, le ESCAP ce le ha date. Come funziona? Il cane che non va, che vive in braccio al proprietario, che probabilmente non ha mai neanche visto una preda, è ovvio che è meno a rischio del cane cacciatore, ok? Quindi non è che la regola vale per il chihuahua che sta in braccio come per il cane pointer che va a caccia.
0: Okay.
1: Se il cane non assume l'antiparassitario che copre contro le tenie, attenzione, quasi nessuno degli antiparassitari che conosciamo copre contro le tenie, cioè quelli classici che usiamo tutti i mesi, sì. Ok? Se quell'animale non va a caccia, è ovvio che la terapia per le tenie la fa una volta al mese.
2: Certo.
1: Se il cane è a rischio di predare zero, ma magari le fai ogni 3 mesi. Ok, quindi questo è il passaggio, perché possono prendere le tenie e le tenie non sono coperte dalle pastiglie.
2: Solitario,
1: il verme solitario, il verme piatto, esatto.
2: Che brutto.
1: Mi piacciono le facce.
2: No, io poi me li visualizzo anche questi animaletti. Quindi se ne parla col proprio veterinario, non, esatto, in base un po' alla vita,
1: cioè,
2: del cane.
1: Ogni terapia, sempre prima di partire per l'estero, informatevi giorni prima. Mm-hmm. Non fate fai da te. Sempre per qui chiedete, perché cambia da animale a animale, non c'è una cosa uguale.
2: Certo.
1: Vale sempre la stessa regola.
2: Tutti questi antiparassitari, tu dicevi prima, c'è paura, ma sono veramente velenosi, pericolosi?
1: Ma allora, se io devo mettere sul lago della bilancia, io ti dico, io non ho mai visto morire un animale per l'antiparassitario. Mm-hmm. Poi, magari fra qualche anno mi verrà fuori che l'utilizzo costante di predispone a... Io questo non te lo posso dire. Ad oggi, scientificamente, sono state partite class action negli Stati Uniti.
2: Hai visto?
1: Le hanno viste di tutti i colori.
2: Infatti, hanno terrorizzato.
1: Ne ho viste di tutti i colori. Ma sulla carta nessun prodotto è stato tolto dal commercio. Perché? Perché scientificamente non c'è dimostrazione di questo.
2: Ok, questo è importante.
1: Esatto,
2: insomma.
1: Quindi invece c'è scientificamente sulla carta il fatto che l'erlichia esiste, la babesia esiste, l'anaplasma esiste. Sono tutte patologie che si prendono dai parassiti. E allora... cioè la filaria esiste,
2: pesiamo le cose, insomma,
1: pesiamole,
2: certo.
1: Pesiamole bene, perché quelle sono malattie altrettanto pericolose.
2: Allora ti leggo una domanda, ma rispondiamo dopo, facciamo una breve pausa musicale. E dice: ma in Italia esiste un'iniezione contro pulci e zecche che dura 12 mesi? Tra poco ne parliamo.

0: Allora, siamo lasciati con una domanda che era questa. In Italia esiste un'iniezione contro pulci e zecche che dura 12 mesi. È corretto, dottoressa?
1: Sì, è vero. Non esiste solo quella per, come antiparassitario a deposito. Si chiamano depositi perché vengono iniettati, appunto, vengono rilasciati lentamente nell'organismo e quindi l'effetto si mantiene nel tempo. Esiste anche la stessa tipologia di deposito, un altro prodotto che copre contro la filariosi cardiopolmonare, e si dice erroneamente che duri un anno. Non è vero, dura 6 mesi, questo scientificamente, quindi anche questo è un errore, perché poi uno pensa di averlo coperto completamente, invece non è così. E, funzionano? Sì, funzionano, sono le stesse, è una marca precisa che produce anche delle pastiglie, ok? Quindi il prodotto, adesso io non mi occupo di farmacocinetica, però il prodotto ha più o meno credo la stessa base con un deposito, quindi lo lascio lento. Se mi dici cosa ne penso dei depositi, non sono una fan, perché se ci dovesse essere, ma questo qualunque deposito
0: in
1: generale, sì, a parte le castrazioni chimiche che sono un altro discorso, a parte, ma per cui anche lì ho delle cose da utilizzare, cioè dei sistemi che preferisco utilizzare, ma i depositi in generale non li amo, perché se un cane o un gatto dovesse avere una reazione avversa, noi non possiamo più contrastarla,
0: perché
1: quella se la gode
0: tutta
1: la durata del prodotto. È vero che le reazioni avverse non sono tantissime, ma sono segnalate, e quindi io non ho mai un grande amore per i depositi.
0: Capisco perfettamente. C'è Michela invece che chiede: quali sono i sintomi di una reazione allergica alle pipette?
1: Allora,
0: può succedere, quindi?
1: Sì, partiamo dal cane e dal gatto, che fanno la loro profilassi corretta. Poi ti spiego anche perché faccio questo preambolo. Allora, tendenzialmente le pipette, la reazione più classica in assoluto è la alopecia o la dermatite nel sito dove viene applicato.
0: Okay.
1: Quindi un prurito allucinante, diventano rosso fuoco, perdono pelo e quindi fanno reazioni anche brutte. Ne ho viste alcune negli anni anche brutte. Lì si consiglia, appena si vede questo tipo di reazione, lavarlo immediatamente e non applicarlo mai più nella vita normale.
0: Semplicemente
1: esistono altre tipologie, quindi si utilizzeranno altre tipologie. E, e poi ci sono forme più gravi, addirittura anche le forme neurologiche, ok? Questo da forme, cioè, tendenzialmente c'è un po' di tutto, dipende da quali vengono utilizzate. Sui foglietti illustrativi si
0: c'è
1: leggono,
0: c'è tutto,
1: un papiro di 800 tipologie di reazioni. Dico che è importante che la profilassi venga fatta correttamente al cane la sua e al gatto la sua, perché capita che erroneamente vengano messe al gatto le pipette per il cane.
0: E non va bene.
1: No, è mortale nel gatto.
0: Veramente?
1: Sì, perché c'è dentro una tipologia, sono i piretroidi, che il gatto non è assolutamente in grado di metabolizzare, e quindi sono altamente tossici per lui, ok? Quindi assolutissimamente, se per disgrazia non fate il fai da te, non mettete a me avanzato questo del cane, lo metto al gatto.
0: Mai.
1: Assolutamente mai. È tossicissimo, ok? Quindi questo è...
0: Anche il collarino del cane non si può mettere sul gatto?
1: No, viene utilizzato lo stesso tipo di collarino, tendenzialmente sono gli stessi.
0: Sono le pipette
1: commercio. Sì, le pipette invece sono assolutamente rischiosissime.
0: Non sapevo, assolutamente.
1: Comunque, anche lì, collarino, c'è la foto del gatto, mettete quella del gatto, ok? Dipende da quali vengono utilizzate, alcune si possono, alcune non si può, quindi
0: facciamo attenzione.
1: La profilassi del gatto è categoricamente per il gatto,
0: ok?
1: Quindi,
0: questa cosa mi ha scioccato, non lo sapevo che era
1: assolutamente, sono cose da terapia intensiva poi,
0: addirittura. Niente, allora riflettiamo su questa informazione importante, c'è un po' di pubblicità.
2: C'è la LOL con ospiti e musica. La mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
3: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
6: Coloriamo i tuoi sogni.
8: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
9: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
10: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
11: Un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
12: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
13: Prezzi da go! Da Conforama, 20% di sconto su mobile e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.

0: Grazie, la nostra dottoressa sta rispondendo a tutti, è così.
1: Sto provando, mi sono
0: grazie mille, grazie, no, che carina, almeno facciamo una consulenza così. Allora, sono le 11:28 minuti e la cosa che ti dicevo in apertura, che l'altro giorno una mia amica ha tolto, ha rimosso una zecca dal proprio cane, però dice, mi sa che è rimasta dentro la testolina, non, come faccio a capirlo, è pericoloso, è grave, cosa devo fare? Partiamo da capo, come si toglie, come si rimuove una zecca in maniera corretta?
1: Ok, allora, ci sono in commercio delle bellissime levazecche, delle si chiamano?
0: Pinzette.
1: Esatto, levazecche, che hanno una forma praticamente come se fosse una mini forchettina.
0: Sì.
1: Ok? Tu ti avvicini alla zecca, passi sotto alla testa, dove c'è l'attaccatura praticamente della testa, tiri, oppure fai ruotare leggermente, anche, guarda, no, ce ne sono di migliori di queste qua, queste qui spesso si possono rompere,
0: ok,
1: cioè funzionano ma spesso si possono rompere, altrimenti ce ne sono alcune proprio che sono fatte, non so se si vede, faccio il mimo,
0: l'ho trovata,
1: l'hai vista?
0: Sì, te la mostro,
1: a vedere.
0: Sì. È tipo una forchettina a due denti.
1: Brava,
0: giusto?
1: Forchettina a due denti, esatto,
0: okay.
1: Quella secondo me è ancora meglio, brava, questa qui, allora così non lo consiglio proprio di andare paralleli alla cute, ok,
0: okay?
1: Quindi ci si infila lì sotto, la si prende proprio dove c'è la testa e tendenzialmente si dice far ruotare, ma anche semplicemente tirandola viene via.
0: Ok.
1: Ok. Io lo faccio a mano perché ormai
0: hai manualità nella
1: cosa. Toglio, cioè proprio ormai devo dire che provo anche un gusto abbastanza, non
0: nello
1: so come dire,
0: proprio.
1: Sì, un po' una roba che
0: è un feticcio, va bene.
1: Cesare, intanto vedo Cesare. Ciao Cesare.
0: Questo è un tuo paziente.
1: Scusami, sì.
0: Ciao Cesare.
1: Detto ciò, comunque provo questo gusto sadico nel toglierle perché non so, un po' un odio verso i parassiti.
0: Capisco.
1: Mi spiace, poverini, sono animali, però insomma, parassita è già una brutta parola.
0: Ne facciamo anche a meno,
1: esatto. Tanto che porta non portassero malattie, uno dice vabbè,
0: no certo, quindi rimuovi con la pinzetta,
1: rimuovi,
0: forchettina,
1: esatto.
0: La zecca, poi cosa devi fare? Devi disinfettare?
1: Ma no,
0: devi...
1: assolutamente non devi fare niente,
0: okay.
1: Non è successo niente di mortale e si toglie, punto. Cioè fate conto che tante volte loro se li tolgono da soli grattando, se voi neanche ve ne accorgete. La zecca deve essere tolta il prima possibile, quando diventano tipo la prima che hai fatto vedere, che era abbastanza cicciotta,
0: questa sì.
1: Ecco, no, aspetta.
0: Questo è un cagnolone.
1: Un cane, direi che non è neanche cicciotto. Pure.
0: No, è bellissimo.
1: Certo, è stupendo.
0: Bruce.
1: Ciao, Bruce. Ecco, vabbè, niente, adesso quando la ritrovi la vediamo. Quella un po' più cicciottina, ecco, quelle, ecco, questa qui già è cicciotta.
0: Questa cicciotta vuol dire
1: questa
0: che è già...
1: Questa qui è già almeno 2-3 giorni che è su, 3 fai. Ecco, queste sono quelle più rischiose, ok? Perché le malattie da zecche vengono trasmesse, cioè il rischio aumenta appunto quei giorni di attacco.
0: Okay.
1: Quindi quando sono già così grosse rivolgetevi al veterinario, perché magari a distanza di qualche mese vi fa fare dei controlli.
0: Ok. Okay?
1: Quando sono piccoline piccoline è praticamente impossibile che trasmettano patologie. Se rimane la testa, questo mito della testa,
0: esatto,
1: per cui ho ricevuto chiamate anche alle 3 di notte, giuro, non è un'urgenza la zecca, lo scrivo, lo dico qua, non succede nulla. Il sistema immunitario forma quello che si chiama granuloma, quindi okay, la avvolge e la distrugge. La cosa che potete trovare nel sito di inoculo è una piccola reazione, una pallina che piano piano si forma nell'arco di un paio di settimane, piglia e se ne va da sola. Come
0: okay,
1: è arrivata, se ne va da sola. Se dovesse persistere si può rimuovere, se dovesse persistere il granuloma.
0: Certo.
1: Ma è una reazione immunitaria
0: normale,
1: normalissima. Sempre vale il discorso di prima, se era attaccata a una zecca grossa così rivolgetevi al veterinario.
0: Quindi belle cicciotte è meglio,
1: sì,
0: parlarne
1: in
0: con
1: ogni caso, comunque non è una garanzia 100% che piccolo non passa niente, però se sono grosse è molto molto più probabile, ok? Aumenta
0: okay
1: il rischio.
0: Questo è importante da sapere, mentre spesso si confondono capezzoli o altri tipi di brufoletti, giusto, per zecche.
1: Questa è una cosa che ti ho detto fuori onda.
0: Mi ha fatto sorridere.
1: Ti ha fatto sorridere, fa sorridere anche un po' meno in certi momenti. Io ho ricevuto delle telefonate e non una in questi 15-16 anni, non so più neanche quanti anni sono, di proprietari di cani che cercavano di rimuovere questa zecca al cane maschio, dicendomi, ma io cerco di togliere, non si toglie, come la porti? Me lo porti, me lo faccia vedere. Mi arrivano e mi dice, questo qua, ed è un capezzolo.
0: E tu dici, povero cane,
1: ma povera bestia, ma perché stai cercando di togliere un capezzolo? E mi guardano stupiti e mi dicono, ma come, ma è un maschio,
0: quindi non hai capezzoli.
1: Giuro che anche i maschi hanno i capezzoli. E questo tendenzialmente succede anche nell'uomo, quindi non cercate di strappare i capezzoli ai vostri cani. Vengono fregati spesso dagli ultimi capezzoli, che sono quelli delle inguinali,
0: ah,
1: no,
0: okay,
1: che sono
0: okay,
1: più piccolini, più sì, tondini, hanno meno forma del capezzolo. Non strappateli, vi prego. Fatele piuttosto vedere al veterinario. Fa malissimo, c'è una roba che se mi immedesimo.
0: Quindi sosteniamo i cani maschi, poverini.
1: Sì, poveri, e i loro capezzoli.
0: E i loro capezzoli. Hanno diritto di avere i capezzoli.

0: Io un cane matrio, e mi è successo anche a me di prendere un capezzolino per una zecca di primo acchito, però poi naturalmente se lo tocchi con la mano capisci che non è una zecca, è un capezzolo, poverino, se no lo rovini. Ciao, buon lavoro.
1: Ciao, grazie. Giuliano, grazie, il
2: e
1: tuo cane ringrazia.
2: Giuliano fa il mia colpa, ma io ti assicuro che ce ne sono tantissimi.
1: Hanno fatto outing, sì, hanno raccontato. Tra l'altro, sì, salutiamo anche Sienna, che è una bellissima labrador normale, cioccolà, e la sua mamma dice, ma anche un nostro conoscente ha passato ore a massaggiare con l'olio quello che era convinto fosse una zecca difficile da togliere ed era un capezzolo, ma gliel'ha detto il veterinario.
2: Vedi, dice, ma guarda che questa cosa vi assicuro che è molto molto frequente.
1: È molto frequente.
2: Un massacro di poveri capezzoli, cani maschi soprattutto, vi assicuro.
1: Non
2: che...
1: la sapevo questa cosa.
2: Sì.
1: Allora, c'è qualcuno che dice, ma devo trattare anche i gatti casalinghi, quelli che comunque non escono?
2: Sì, l'abbiamo detto prima. Assolutamente sì, perché le zanzare arrivano anche in casa e la filariosi. È vero che il gatto è tendenzialmente abbastanza resistente, cioè non è che non la prenda facilmente, però la può prendere la filariosi cardiopolmonare, quindi assolutamente sì, vanno trattati, soprattutto nella stagione. Cioè, magari se il gatto sta in casa sempre e non convive con altri animali, magari trattatelo un pochino meno, però d'estate, in primavera assolutamente, anche in autunno finché ci sono in giro le zanzare,
1: anche su pidocchi, pulci.
2: Ma
1: cioè,
2: allora consideriamo che anche noi possiamo essere veicoli,
1: certo,
2: ecco, perché mi capita di vedere o anche gli uccelli, le zecche,
1: sì,
2: possono arrivare anche dagli uccelli, le telazie, bravissima, gli occhi con le telazie, questo non l'abbiamo detto,
1: no?
2: Brava.
1: Telazie.
2: Sì, questo si pensa sempre poco. Esistono i parassiti all'interno dell'occhio del cane, del gatto.
1: Quei vermentini.
2: Brava.
1: Mm-hmm. Ah, ok.
2: E sono passati dalle mosche. Tendenzialmente capitano negli animali un pochino più defedati, un po' più anziani.
1: Ok.
2: Perché magari stanno lì un pochino meno, cioè si
1: muovono un po'
2: di meno,
1: sì.
2: Si muovono di meno, esatto. E quindi se la mosca arriva durante il primavera estate e si appoggia sull'occhio, può depositare le larve. E sono velocissime, perché le larve delle mosche sono velocissime, cioè, vabbè, le larve delle telazie sono velocissime a crescere. Solo che la telazia si mette dentro al sacco congiuntivale, tu non,
1: certo,
2: la vedi.
1: Certo.
2: Mi arrivano tantissime volte cani tendenzialmente che si massacrano l'occhio,
1: sì,
2: continuano a grattarsi,
1: non vedi niente
2: e tu non vedi niente, ce ne rendiamo conto noi facendo i lavaggi.

0: Tina Stornelli.
1: Would you go to bed with me?

0: Stai ascoltando La Lolli.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
2: Aiella Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova Aiella Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Occupato!
8: Ancora?
7: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezel Canalizzazioni a Quartino.
8: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
9: Cabiezel.Swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
10: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
11: Anche il pappagallo te lo ricorda?

0: perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
1: Gorla c'è!
2: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
3: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: Perché voi non la vedete e non la sentite, la dottoressa Sonari, ma sta zoomando le foto degli animali che le mandate ed è tutta emozionata. Guarda che bello, guarda che bellissimo. Cosa stavi guardando adesso?
1: Dove... gattino Pepe.
0: Pepe il gattino. Pepe il gattino, ciao a tutti da Stano, dice. E, aveva chiesto qualcosa anche lui, penso, per quanto riguarda gli antiparassitari, che pensa, io credevo di... evadere questo argomento in un intervento, e invece no, cioè ci sono state troppe tante domande.
1: Abbiamo fatto un'ora e mezza sui parassiti.
0: Esatto, esatto. Allora c'era un'altra bella domanda di una nostra ascoltatrice che dice: la mia livriera aveva una zecca rinsecchita, me ne sono accorta perché si era gonfiata la zecca, penso, no? Già qualche settimana fa, ora il gonfiore è rientrato. Ah no, si è gonfiata proprio la cana. Sì. Devo fare qualcosa?
1: No, come dicevo prima, no, per la parte lì che è rientrata, perché appunto come dicevo una risposta del sistema immunitario corretta. L'unica cosa è che se la zecca era grossina, appunto, cioè io comunque consiglio sempre di fare un controllo dal veterinario, perché ripeto, ci sono tante patologie che vengono trasmesse da questi animali e è buona norma farli controllare, perché si sottovalutano troppo spesso e sono cose che arrivano col tempo, magari poi si manifestano veramente con niente e poi subdolamente iniziano ad esserci patologie e uno va a pensare a tutto tranne poi a quello, perché lo riconduci magari a mesi prima.
0: Certo.
1: Invece, cioè, non lo riconduci e non pensi. Invece sempre chiedere: ha mai visto zecche sull'animale? Mai visto punci sull'animale? E quindi lì ti parte un po'.
0: Perché non è che ti punge e il giorno dopo hai la patologia. È lunga. È molto lunga.
1: Sono malattie che hanno praticamente dei periodi di incubazione, diciamo, che possono arrivare anche a qualche mese, quindi sì.
0: Caspita, ma quali sono i primi sintomi che si notano quando...
1: Dipende. Perché dipende dal tipo di parassita. Ci sono alcuni che danno forme gastroenteriche, alcuni che danno febbre, alcuni che danno trombocitopenie, quindi perdita di piastrine, alcuni danno zoppie, perdita di sangue con le urine, diminuzione dei globuli rossi, quindi sei stanco, sei abbattuto, cioè c'è veramente
0: di
1: il
0: tutto,
1: mondo. Sì.
0: Di tutto, di più. E l'esame che invece devi fare per capire se è stato infettato da qualche patologia da zecca, qual è? Che cosa
1: allora,
0: si fa?
1: Si fa un test sul sangue, che è un test rapido tendenzialmente, che non ci dà la garanzia al 100% che sia negativo. Purtroppo, come tutti i test rapidi abbiamo imparato a conoscerli nella nostra vita, purtroppo nostro malgrado.
0: Sì, è vero, qualche
1: tempo
0: anno fa.
1: Esatto. Non tutti sono veritieri, nel senso che se un falso negativo può esistere, ci sono delle condizioni per cui proprio non viene il positivo, perché ci devono essere certe caratteristiche. E quindi è un primo test, ovviamente se viene positivo è positivo, se viene negativo noi veterinari abbiamo il dubbio, allora si fanno dei test più specifici che si mandano in laboratorio che hanno una certezza praticamente matematica.
0: Allora, io stavo guardando anche le tempistiche. Sì, abbiamo 20 secondi purtroppo per chiudere, mi dispiace. Valentina Sorrelli, grazie, un saluto a tutta la Doc for Pet di Agno.
1: Grazie.
0: Che magari ci ascolta. No, non penso.
1: Non penso, oggi non penso. Sono oltre incasinato.
0: C'è tanto.
1: Oggi è un casino.
0: Allora, in bocca al lupo a tutte le zampine che avete ricoverate.
1: Grazie.
0: E ci vediamo il mese prossimo?
1: Sì, dai, ce la facciamo il mese prossimo.
0: Ce la facciamo?
1: Sì, sì.
0: Poi pausa fino a settembre, quindi
1: vero.
0: È l'ultima. Grazie, dottoressa, un buon lavoro. Un abbraccio a tutti.
1: A te e a voi. Ciao.

0: Questa è Radio 3. Radio 3. Telesuona.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
2: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
3: Questa settimana alla Migros 45% sullo sminuzzato di pollo Optigal 2x350 grammi. Scopri di più su migros.ch.
4: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
5: Skoda.
4: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
10: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
11: 11:58.
0: Ticino News, giorno.
12: Dopo mesi di preparativi, dibattiti e scandali è arrivato il giorno. L'hockey mondiale torna protagonista in Svizzera con l'inizio dei mondiali che si svolgeranno tra Zurigo e Friburgo. Prime partite oggi alle 16:20, la Svizzera in scena alle 20:20 contro gli Stati Uniti.
13: 15 milioni e mezzo di franchi tra sostenitori e contrari. La campagna per l'iniziativa UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti fa letteralmente esplodere il budget. Ha battuto il record fatto segnare nel 2024 dalla votazione sull'estensione delle autostrade. Strade.
12: Reati d'odio contro le persone LGBTQIA+, stabili nel 2025 in Svizzera, ma si tratta solo della punta dell'iceberg. Le associazioni interessate ricordano come solo il 10% delle violenze venga effettivamente denunciato e invitano un'inversione di tendenza.
13: Meteo a sud delle Alpi, giornata coperta con qualche debole precipitazione, soprattutto sul Ticino centrale e meridionale. In serata passaggio a tempo asciutto, temperatura massima attorno ai 15 gradi.
12: Buongiorno a tutti, benvenuti a Ticino News Giorno, al microfono Robert Kretschmar, oggi con me c'è Laura Zucchetti.
13: Buongiorno.
12: Come avete sentito dalle nostre copertine, iniziamo con lo sport perché ci siamo per l'hockey mondiale e il giorno X iniziano oggi i mondiali in salsa rosso-crociata e per la Svizzera diciamo che i pronostici sono anche positivi, ma per tutte le ultime le informazioni abbiamo qui con noi in studio Dominic von Burg.
14: Robert, buongiorno a tutti. Sì, manca sempre meno, come ben detto, alle 16:20 le prime partite con Finlandia-Germania e già un appetitoso Canada-Svezia, ma chiaramente l'attenzione è rivolta alla sera alle 20:20 a Zurigo. Stati Uniti e Svizzera, la rivincita della scorsa finale, quindi subito una partita importante per i rossocrociati anche in ottica di questo gruppo preliminare, una Svizzera che si presenta forte di fiducia questo mondiale, anche se guardiamo la rosa è sicuramente tra le maggiori favorite con 6 NHL, è vero non c'è Filip Kurashev, notizia di ieri, non ha recuperato dal suo infortunio, ma comunque è una Svizzera che è una rosa competitiva e che sicuramente vorrà provare a cercare l'oro in questo mondiale casalingo, dopo che la Svizzera, lo ricordiamo, è reduce da 2 argenti consecutivi e quindi a livello mondiale la Svizzera veramente è una tra le principali favorite in questi ultimi anni. È chiaro che la Svizzera arriva in un momento particolare a questo questo mondiale. Sappiamo tutte le polemiche, i dibattiti che hanno riguardato Patrick Fischer, che non è più l'allenatore della nazionale, c'è Yann Cadieux. Comunque la Svizzera, sono stato sul posto due giorni fa, proprio un allenamento aperto ai media, il tema Patrick Fischer sembra essere un po' dimenticato da tutti, non è più un grande tema di discussione. Certo, se interpellati i giocatori, anche Cadieux ha risposto su questo tema, però insomma alla frustrazione, anche al momento difficile, sembra essere subentrata un po' di euforia per questo mondiale casalingo, che comunque è un momento molto importante, ce lo ricordiamo, doveva esserci già 6 anni fa, poi spostato per il Covid, ora finalmente questo grande momento. Anche Zurigo è una pista capiente, sappiamo, il pubblico sicuramente farà la sua parte, e quindi è una Svizzera che si presenta ottimista a questo cancelletto di partenza, e questa prima partita contro gli Stati Uniti darà sicuramente già una buona indicazione sul valore di questa rosa, anche sul periodo di forma dei rossocrociati, che comunque nella preparazione, nella lunga preparazione, ha mostrato una crescita nelle ultime partite, anche una convincente vittoria contro la Ceca proprio nell'ultima amichevole, questo dopo che comunque qualche problemino c'era stato, in particolare con una sconfitta pesante contro la Svezia, un 8-1 a cui ha poi fatto seguito un 5-3 con la Finlandia, dove però a metà partita erano sotto addirittura 5-0 i ragazzi di Cadieux. Ecco, lì era nata qualche perplessità, qualche dubbio, però la Svizzera è cresciuta nel corso della preparazione, adesso si presenta al cancelletto di partenza comunque con una buona dose di fiducia, e il primo responso lo vedremo appunto questa sera alle 20:20 con Stati Uniti e Svizzera.
12: Ecco, vedremo come se la caverà la Svizzera per quanto riguarda i mondiali di hockey, ma già che sei qui con noi magari ti faccio una domanda anche per quanto riguarda il calcio. Siamo alle ultime battute sia in Super League che in Challenge League, ieri un punto importante per il Lugano, e magari anche qualcosa sul Bellinzona, che la sua vera battaglia la sta giocando, ecco, fuori dal campo.
14: Sì, assolutamente, un punto importantissimo per il Lugano, perché gli permette di rimanere al terzo posto, a +2 proprio sul Signor. Ieri scontro diretto, uno scontro iniziato bene col gol di Kuzias al 31esimo, poi un piccolo periodo di amnesie all'inizio del secondo tempo, qui il Sion l'ha girata con Suaref e Baltasar, anche su errori del Lugano, sul primo gol Zanotti e Mai, sul secondo invece Cimignani che l'hanno combinata grossa, poi ci ha pensato Papadopoulos proprio all'ultimo respiro, al 90esimo, a pareggiare la contesa. Come detto, un punto molto importante per quanto riguarda il Bellinzona. Per la cronaca, da segnalare che questa sera c'è l'ultima partita di campionato in trasferta contro l'Étoile Carouge, ma una partita irrilevante, il Bellinzona è già retrocesso, come ben dici. La vera partita è al di fuori del rettangolo verde. Ieri a fuori gioco è intervenuto anche il direttore generale Marco De Gennaro del SIO, che ha preso anche posizione sulle voci che vedrebbero un interessamento di Costantè a intervenire proprio nella Bellinzona, e ha detto che effettivamente il presidente del SIO potrebbe essere interessato, questo però a patto che ci sia comunque una larga base ticinese che è intenzionata a salvare il Bellinzona. Se poi dopo dovesse mancare il decimo, così ha detto De Gennaro, ecco, Costantè potrebbe mettersi in gioco per comunque dare una mano, anche mezzi finanziari, però De Gennaro è stato chiaro, prima ci vuole una base ticinese forte per salvare il Bellinzona.
13: Grazie mille Dominic per quest'ampia pagina dovuta dedicata oggi allo sport. Noi ora parliamo di politica, con il budget record per la campagna in vista del voto sull'iniziativa UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti. I sostenitori e oppositori hanno investito 15 milioni e mezzo di franchi. Giorgio Doninelli.
5: La cosiddetta iniziativa per la sostenibilità, lanciata dall'UDC per evitare che in Svizzera sia superata la soglia dei 10 milioni di abitanti, fa esplodere il budget della campagna. Mai da quando partiti e comitati sono obbligati a dichiarare le proprie spese si è registrata una cifra simile, ovvero 15 milioni e mezzo di franchi. A tanto ammonta la spesa messa in campo da sostenitori e contrari al testo in votazione popolare il prossimo 14 giugno. Nel dettaglio, la campagna per il sì di un budget di 6,4 milioni di franchi, è finanziata secondo i dati pubblicati oggi dal Controllo Federale delle Finanze in gran parte da membri dell'UDC. Si tratta di politici ancora in carica o meno, imprenditori e aziende vicine al partito. Tra i maggiori donatori individuali figurano l'ex consigliere federale Christoph Blocher con 130.000 franchi, il consigliere nazionale Thomas Matter con 250.000. Da parte sua, la campagna per il no ha raccolto quasi 9 milioni di franchi di donazioni dichiarate. Quasi la metà di questa somma proviene da Economy Suisse, che ha versato 4,2 milioni di franchi all'alleanza no all'inizio del caos. Gli altri 15 milioni totali superano ampiamente il precedente record di circa 10 milioni di franchi stabilito in occasione della votazione sull'estensione delle autostrade nel 2024.
12: Iniziativa per il rimborso delle cure dentarie. Un gremio di 61 professionisti della salute si è espresso oggi a favore del sì, dicendo di sentirsi in dovere di prendere posizione su una questione che tocca la salute di chi curiamo. Il gruppo, con portavoce Franco Cavalli, trova allarmante che il 5,8% della popolazione ticinese rinunci alle cure dentarie per motivi economici, mentre il 28,8% tende a rimandarle per gli stessi motivi. Ritardi che, sostengono i medici, rendono i problemi sia più gravi che più costosi per il sistema sanitario nel suo insieme.
13: Una boccata d'ossigeno sul fronte della benzina. Fare il pieno in questi giorni costa un po' meno. Stando al TCS, il conto alle pompe di benzina svizzera è stato leggermente meno pesante. Gianluca Albisetti.
11: Torna a scendere, anche se prudentemente, il prezzo del carburante in Svizzera. Secondo i dati raccolti dal TCS pubblicati questa mattina, a metà settimana i consumatori dovevano spendere un po' meno rispetto a fine aprile, in particolare per il diesel. Per dare qualche numero, il prezzo medio per la benzina senza piombo 95 è di 1,89 franchi, 2 invece per la 98 e 2,14 per il diesel. Comunque un calo importante, parlando di diesel, rispetto al 2,24 che era stato raggiunto nel periodo della festività pasquale. In ogni caso, rispetto a prima della guerra in Iran, i prezzi permangono parecchio più alti. La benzina costa ora circa il 13% in più, mentre il diesel addirittura il 20% in più. Per quanto riguarda eventuali misure politiche, ricordiamo che mercoledì il Consiglio federale ha rispedito al mittente l'idea, contenuta in un'interpellanza di Piero Marchesi, di un taglio al prelievo fiscale sui carburanti, e questo per far fronte al rincaro. Per Berna, tra le altre cose, sarebbe impossibile un'attuazione tempestiva e avrebbe conseguenze negative sui conti della Confederazione.
12: Reati d'odio contro persone LGBTQIA+ stabili nel 2025, ma le associazioni Mantello ribadiscono è solo la punta dell'iceberg e tornano a invocare una maggiore propensione alla denuncia. Solo il 10% delle violenze viene denunciato, sostiene il nostro interlocutore Federico De Angelis, membro di Imbarco Immediato.
15: E così, anche da parte di Imbarco Immediato, ci allineiamo a quanto le altre associazioni della Svizzera Interna segnalano. Vediamo che comunque i dati sono ancora molto parziali. Sostanzialmente solo il 10% delle violenze e delle discriminazioni viene segnalata, quindi i dati forniscono solo una molto parziale rappresentazione della realtà. Quello che comunque vediamo anche nel nostro quotidiano, anche se ovviamente il Ticino è un cantone piccolo rispetto a quelli in cui si segnalano il maggior numero di segnalazioni, però anche nel nostro piccolo noi registriamo questo aumento di discriminazione.
16: Quello che viene denunciato è che appunto le segnalazioni rimangono ancora molto basse rispetto poi ai crimini che vengono commessi. Che cosa frena ancora?
15: C'è molto la reticenza di essere capiti in qualche modo da chi è predisposto ad accogliere queste segnalazioni, e anche il fatto che comunque per molti rappresenta ancora un problema psicologico che in qualche modo si vive in modo un po' personale, senza necessariamente chiedere per forza l'aiuto alle altre persone che possono essere quelle più vicine alla persona discriminata o alle autorità in questo caso.
13: Più di 80 cantine ticinesi si preparano ad accogliere il pubblico in occasione della 26esima edizione di Cantine Aperte, l'evento che celebra il vino e il territorio attraverso degustazioni, visite e incontri. Si parte questo fine settimana con il Sottoceneri, si prosegue il prossimo nel Sopraceneri, e quest'anno c'è anche un'importante novità sul fronte degli spostamenti. Sentiamo allora il presidente di Ticino Wine, Ivan Trezzini.
17: Le premesse sono veramente ottime, danno 7 soli domani e anche domenica, le cantine sono vestite a festa, oggi gli ultimi preparativi in barricaia nei vigneti e vi aspettiamo tutti a Cantina Aperta.
13: Che cosa prevede il programma?
17: Il programma è veramente molto ricco, abbiamo oltre 40 cantine nel Luganese e nel Mendrisiotto che offrono dalle degustazioni gratuite a diverse esperienze sia in vigneto che in barricaia, tutte disponibili e consultabili su cantineaperte.ch, che è il sito della manifestazione. Siamo in grande fermento, abbiamo grande successo con i vini rossi e col Merlot che fa il 120esimo quest'anno, quindi il suo giubileo, ma abbiamo anche tante proposte e sfumature del Merlot come i rosati, le bollicine, i bianchi, che sono sicuramente vini ottimi per la stagione che arriva.
16: Tra l'altro, per chi decidesse di non spostarsi in macchina, ci sono anche delle offerte per i trasporti pubblici.
17: Sì, quest'anno abbiamo una bellissima novità, una giornaliera speciale Cantine Aperte 2026 in collaborazione con FFS e la comunità Arcobaleno. È acquistabile a solo 15 franchi sul sito biglietteria.ch o cantinaperte.ch.
0: L'infotraffico.
12: Ci sono code o forti rallentamenti tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, tra Sant'Antonino e Contone, tra Caslano e Agno e da Paradiso verso Noranco. Inoltre, per quanto riguarda la situazione al San Gottardo, verso sud tra Amsteg e Göschenen ci sono code di circa 4 km, mentre verso nord la coda è di 1 km.
0: Previsioni del tempo.
16: A sud delle Alpi tempo coperto e qualche debole precipitazione soprattutto sul Ticino centro meridionale. In serata passaggio a tempo asciutto, temperatura massima sui 15 gradi.
18: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio alla Penz Chiasso.
0: Radio 3 presenta, Radio 3 presenta Tre tenori a pranzo.
19: Il nostro appuntamento della pausa pranzo, i tre tenori quest'oggi in due, Boris.
20: Sì, eccoci, siamo in due qua, oggi, ma infatti guarda le tue spalle, la mia forse si vede un po' meno, alle tue spalle ci sei, eh.
19: Il ci sono, è vero.
20: Tu ci sei, ci sono io, ma c'è anche il signor Pellegrini e dal dottore.
19: Esatto,
20: no?
19: Dal dottore. C'è da fare un check-up lì, dai.
20: Giusto,
19: un altro.
20: Lì, hai detto lì. Hai detto lì.
19: No.
20: Buon appetito.
19: No.
20: Buon appetito.
19: Con i tenori, aujourd'hui. Sulla due in cantonale, al grotto in campagna, in città.
20: Eccoci qua.
19: I tenori sono qua.
20: Ecco.
19: Dicevo
20: bene,
19: lì perché bene. Lì c'è il cartello.
20: Sì,
19: non
20: no,
19: è che pensi sempre male.
20: No, ma no, io no, assolutamente.
19: Però è uscita pranzo, bene.
20: È uscita con tutto quanto. Allora, notiziario lungo, c'era l'occhio, abbiamo sentito veramente tante belle cose interessanti. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 13.
19: Tante cose interessanti, sì, anche per i nostri ascoltatori. Tra l'altro, oggi, essendo venerdì, facciamo un pochino di jukebox, nel senso che se volete potete mandarci una nota audio con la canzone che vorreste sentire. Noi tra le 14 e le 15 vi faremo sentire le canzoni che ci segnalate, quindi forza 079 449 9537.
20: Dunque, tu sei una persona che dorme la notte o si dedica ad attività traverse?
19: Ma io, dipende, guarda, io cerco di dormire, insomma, in qualche maniera.
20: No, quello sì, però dipende, sai, sì. Ci sono quelli a cui il cervello continua a funzionare,
19: sì,
20: a cui resti sveglio, a volte poi ti svegli al mattino che non capisci mai.
19: Guarda, a me capita molte volte nel cuore della notte proprio di svegliarmi e cominciare a pensare a determinate cose. Però non mi alzo, cioè nel senso che rimango a letto, cerco di stare a letto in qualche maniera.
20: Ecco, è uscito. Io dormo poco. Dormo tra virgolette, poi se mi sveglio è finita. Non devo addormentarmi guardando la televisione sul divano, perché se per sbaglio sono stanco, ma addormento alle 10 e mi sveglio alle 11, buonanotte.
19: Non
20: io
19: dormi più.
20: No,
19: certo.
20: Dopo sì, verso le 5, un po' sonno.
19: Sì, però è ora di alzarsi poi dopo le 5.
20: Infatti,
19: quindi, insomma,
20: è un po'. Comunque è uscito sempre il famoso studio che sostiene che le persone che stanno sveglie di notte sono le più geniali.
19: Davvero?
20: Però attenzione, perché arrivano le famose voglie notturne.
19: Certo.
20: In particolare per quanto riguarda il cibo. Dunque è per quello che non andiamo direttamente sulla ricetta, ma ci sono delle cose che sono incredibili.
19: Certo. Beh, ci sono dei cibi che effettivamente durante la notte, magari, che ne so, se sei sveglio e ti viene voglia di mangiare qualcosa di particolare, però solitamente non sono mai cose quasi sempre salutare.
20: No, insomma, no, anzi, deve essere proprio l'opposto. Volevo fare volevamo fare un giro veloce tra le case del Cantone Ticino, proprio per capire quali sono quelle cose che di notte si fanno a livello mangereccio. Perché io leggevo che la notte nasconde anche gli abbinamenti più folli,
19: certo.
20: No? Dunque ci sono le patatine dentro il panino, il miele sulla pizza, cos'è? La banana e il formaggio,
19: certo.
20: Che quella comunque ci
19: c'è
20: può anche stare.
19: Anche.
20: Sì, sì, sì. Il il cetriolo col ketchup, dice guarda che buono, aspetta che... è mezzanotte e mezza, facciamo uno spuntino,
1: certo.
20: E non so, io sono convintissimo che i nostri ascoltatori hanno sicuramente provato questo prezzo, certo. Ma non solo perché non dormi.
1: Ma sentiamo dire, qual è l'abbinamento più strano che avete fatto, magari non solo di notte o anche durante il giorno, insomma, col cibo apparentemente in maniera un po' particolare.
20: Ma sai che stavo leggendo che tra i cibi che comunque ruotano di più ci sono i popcorn, le chips e i cereali mangiati direttamente dalla scatola. Che

0: E brava la Lilly. La Lilly, Lilly Allen.
1: Questa smile è stato.
2: Questa smile è stato uno dei successi, no, di quest'artista.
3: Però ha iniziato con quell'altra che era intitolata.
2: Ti ricordi? Fuck you.
0: Sì, è vero, è vero.
2: Quella ti mandava a quel paese così, con gentilezza, insomma.
0: Dunque,
2: c'è qualche abbinamento particolare dei nostri ascoltatori. Qualcuno dice: io conosco una persona che ha mangiato cipolla con Nutella. Un mio amico mi ha detto che è una roba del genere.
0: Questo qua vuol dire che eri tu davanti alla televisione. No. Stavi facendo. No, non tu, non tu.
2: Lei.
0: Chi ha mandato è Tamara.
2: Sì.
0: Che era lì davanti, si è mangiata la cipolla, ha detto: ce lo devo raccontare, ma non so come fare.
2: Dici che è lei?
0: Ma
2: non lo so. Intanto, Sara dice: miele e panna montata.
0: Miele, panna e montata, montata. No, vabbè, quello
2: sempre dolce, comunque
0: ci può stare bene. Ricordi, sono quegli abbinamenti da notte, anzi da sera, da notte, che lasciano un po' quel. Ma anche perché uno magari è stanco, no?
2: Vero, è vero. Però, poi,
0: tu
2: la prima
0: frigo.
2: Cosa veloce che trovi, insomma, magari cerchi di mangiarla in qualche maniera. Ci segnalano qualche problema per quanto riguarda la viabilità, perché ci chiedono cosa succede da Paradiso direzione Pambio. Siamo bloccati da più di mezz'ora. Ecco, ce
0: allora,
2: lo chiedono.
0: 079-449-9537. Pensateci bene, fateci sapere, torniamo tra poco.

0: Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
1: Questa settimana alla Migros 50% sull'acqua minerale Apro in diverse varietà, 6 da 1 litro e mezzo e 6 da 1 litro. Scopri di più su migros.ch.
2: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
3: Il Milano accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
4: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
5: Torna Cantine Aperte.
6: Torna Cantine Aperte.
5: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
7: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
8: Oh, happy day!
9: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister.
10: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
11: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: guardi, sì, signor tenore Ventura, che secondo me il tenore Pellegrini non ce la racconta bene.
1: Perché? In che
0: Perché
1: senso?
0: Ieri su Instagram c'erano delle foto che il tenore Pellegrini era lì a pancione, perché pancione non ce l'ha più, a pancino per aria.
1: Ma lui è andato a rilassarsi.
0: Sì, infatti, e sì, stranamente,
1: cioè giovedì, scusa.
0: Stranamente c'è quel piccolo ponticello
1: ma
0: in mezzo,
1: no,
0: e lui dice: devo andare, sai, devo andare a fare la visita di controllo. E secondo me ha prenotato un giorno in più, è ancora giù dentro nella doccia con
1: però
0: i piedi.
1: Questa volta credo che la visita sia vera.
0: È vero, sì, sì,
1: è vero.
0: Ci sono delle situazioni particolari, eh?
1: Sì, tra l'altro anche per quanto riguarda la viabilità ci sono dei problemi, perché tra Caslano e Ponte Tresa c'è traffico congestionato. Ci segnalano anche molto traffico nella zona dei centri commerciali, quindi c'è, sì, molta gente in giro. Evidentemente si riferiscono al ponte che tu dicevi prima.
0: Beh,
1: so,
0: sai,
1: qualcuno lo fa.
0: Il ponte ci sta quando è una bella giornata,
1: sì,
0: quello che vuoi.
1: Vero.
0: Oggi chi sta ponteggiando se la fa nei supermercati, appunto,
1: sai,
0: nei centri commerciali, proprio per quello. Però,
1: non sempre si può scegliere il tempo.
0: Vero,
1: insomma,
0: però
1: purtroppo
0: prendersi una giornata per sé, per il centro commerciale, cosa che non si fa mai, può essere bello anche quello.
1: Sì, ci sta. Sono tanti gli abbinamenti che ci sono arrivati per quanto riguarda il cibo. Per esempio, te ne leggo qualcuno. Una mia amica, sempre l'amica, un'amica che ha mangiato Würstel e Nutella. Ecco.
0: Queste amiche.
1: Sì.
0: Queste amiche che mangiano Würstel e Nutella.
1: Polenta fritta e cioccolato.
0: Buonissimo.
1: Poi c'è latte Nesquik e polenta, ma di giorno, dice, non di notte. Sai, noi parliamo,
0: cioè,
1: della notte, effettivamente.
0: Però capisci che devi avere uno stomaco, cioè una situazione digestiva di quelle,
1: sì,
0: ma veramente con tutte le lettere maiuscole, perché il latte,
1: sì,
0: Nesquik va bene, ci sta, ed era con la polenta.
1: Con la polenta.
0: Beh, però polenta e latte ci sta.
1: Beh,
0: diciamo con un po' di cioccolato, forse.
1: Beh, dobbiamo fare gli auguri anche a Roberto, perché quest'oggi compie 60 anni e la sua compagna Nives le ha preparato gli gnocchi per quest'oggi, per festeggiarlo.
0: Mio fratello, sì, auguri, ma nel frattempo ero distratto da questo,
1: sì, scusami,
0: messaggio.
1: Scusami, scusami.
0: Auguri a chi compie gli anni, poi dopo festeggiamo. No, era mio fratello, pasta alla Nutella e pomodoro.
1: Ah, però
0: quel giorno l'ho disconosciuto, ma devi anche diseredarlo.
1: Sì, hai ragione, caspita.
0: Vabbè. Poi ancora informazioni sul traffico.
1: Sì, da Paradiso a Sorengo Colonna, anche qui ci segnalano, beh, diversi problemi che riguardano ovviamente la viabilità. Teneteci informati anche voi.
0: Sono le 12:27, adesso c'è Paolo Conte.

0: Volere volare lui ti porta a cantare, eh?
1: Paolo Conte è così,
0: E poi questo brano qui, dice, ho 40 anni, sono 40, 42.
2: Sì,
0: ed è sempre attuale e sempre bello.
1: È vero, vero. Lui che comunque le cose più belle ce le ha regalate più o meno in quel periodo lì, anche un pochino prima, insomma.
0: Ci sono dei live bellissimi, sì. Però suoi. Se capita ancora, perché qualcosina ancora fa, lui ha più di 80 anni adesso, regge bene il tutto, non fa più tanti. Prima era sempre a spasso, giro per l'Italia.
1: Lo si vedeva.
0: E non solo, poi tanto in Francia, perché ha avuto un successo incredibile in Francia. E se vi capita, andatelo a vederlo.
1: Ma fa ancora concerti? Ancora in giro?
0: Qualcosina, veramente molto poco. Okay. Veramente poco.
1: Ci sono ancora tanti abbinamenti strani, perché per esempio, allora, vediamo un attimo, c'è qualcuno che dice: tenori, quando faccio l'aperitivo mi piace mischiare patatine, arachidi e pane, non tutto insieme ma a coppia.
0: Ecco. E noi stavamo dicendo adesso che il pane è una di quelle cose, per fortuna che esiste, perché è magnifico, che non ti rendi conto, e almeno io lo butto con tutto. E ci sta, dunque, se sei a mangiare patatino con le patatine, le chips, per l'aperitivo, capita di mangiare il pezzo della patatina con col pane.
1: Sai che a me capita di abbinarlo alla frutta ogni tanto, quindi penso alla banana.
0: Ci sta.
1: Ce lo metto con tutto, insomma. Ecco.
0: La treccia con l'acqua.
1: Ecco, vedi?
0: Dunque vuol dire che invece di pociare giù nel caffè latte,
1: nell'acqua. Poci
0: giù nell'acqua.
1: Beh, la treccia anche lì è sempre buona.
0: Sì, no, ci sta, mi sa molto di allenamento per finire, non so, se in gattabuia, si dice, no, quando ti dico ti danno pane acqua,
1: vero,
0: pane metti a pane acqua.
1: Senti, c'è una notizia che riguarda i Bee Gees. Che è successo con i Bee Gees?
0: Dunque, andiamo nel 1967, quando i Bee Gees fanno il loro debutto a Top of the Pops e si esibiscono, non con questo brano chiaramente, comunque nello show televisivo, con un brano dell'epoca che non ho trovato, e allora ascoltiamo You Win Again.
1: È sempre un buon motivo per ascoltare una bella canzone. Eccoli.

0: I tre tenori oggi in due a celebrare anche questo avvenimento per quanto riguarda i Bee Gees, che come si dice, se non altro, è una scusa per ascoltare un bel pezzo.
1: Ma sai che secondo me You Win Again era più bella di quella che dicevi prima?
0: Beh,
1: questa che abbiamo messo è più bella.
0: Con tempi diversi, sonorità diverse.
1: Senti, sono veramente strani gli abbinamenti che ci mandano i nostri ascoltatori. Per esempio, c'è una nostra ascoltatrice che dice: ciao tenori, mio figlio mangia la pizza imbevuta nella Coca-Cola.
0: Ecco. Allora, anche qua fai i poci giù e metti dentro nella Coca-Cola, non
1: sì,
0: male.
1: Sì, sì.
0: Poi patatine fritte inzuppate nel frappè di vaniglia. Ecco, c'è anche un abbraccio.
1: C'è un cara misto Romina. Di dolce e salato insieme, praticamente.
0: Che va bene, sai, sai a me cosa piaceva?
1: Sì.
0: Mi ricordo quando lavoravo a Chiasso, facevo l'apprendista, stavo facendo fotografia. E dunque si lavorava in orari un po' particolari, ma soprattutto eri sempre a contatto con gli acidi, lo sviluppo.
1: Sì,
0: adesso non si usano quasi più questo. La camera oscura è difficile che qualcuno stampi lì se non vuoi fare una cosa veramente molto particolare. Invece X anni fa era l'ordine del giorno,
1: certo,
0: stampare le foto in bianco e nero. E dunque quando uscivi respiravi tutti questi acidi un po' strani, soprattutto il fissaggio che sapeva d'aceto.
1: Sì, alcuni erano forti.
0: Il fissaggio veramente era come una specie d'aceto un po' strano, e dopo un po' si vede che ti dava un po', cioè,
1: sì, un po' la testa.
0: Fisicamente un po' così. Allora mi ricordo che io perdevo sempre il toast farcito e la cioccolata.
1: Ecco, vedi?
0: Quello è un abbinamento buono, devo dire la verità. Forse magari c'era il trucco, però non lo so, però funzionava, era buono.
1: Mi sembra un buon abbinamento. Però c'è qualcun altro che dice: la mia amica Patti Nutella e patatine ne va fiera.
0: Sì, che possa piacere, sono d'accordo, andarne addirittura fieri forse
1: vedi, un po' troppo.
0: No, a parte gli scherzi, dai, sono le particolarità di ognuno,
1: certo.
0: Perché quello che piace a qualcuno è talmente diversa la situazione del
1: preparato,
0: del gusto,
1: insomma.
0: È proprio personale, dunque bisogna rispettare tutti i gusti strani.
1: Ti leggo un altro messaggio al volo che dice: tanti anni fa ero con mio papà nella sua casa paterna in Veneto, alle 4 del mattino sento rumore in cucina, mi trovo mio padre a mangiare i resti del salmì della sera prima, mi si è girato lo stomaco.
0: Complimenti, questo faccio anch'io, bravo, bravissimo.
2: I tre tenori con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
3: Valerio Ventura.
2: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori subsportivi, affidabili e garantiti.
4: Ovviamente Honda, lo so persino io.
2: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HRV, ZRV e CRV. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
6: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage P&T Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza.
7: P&T Motorsport.
6: P&T Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediat, informati su mediat.ch.
11: Sveglia Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
12: Amag Ticino presenta...
13: Che bonus! E che promozioni!
14: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
12: E a un tratto...
13: Che amore di affari!
14: Andiamo?
13: Adesso o mai

0: Proibito con i Lit Fiba, è bella, è sempre bella carica questa canzone con Ghigo Rinzulli e Piero Pelù.
1: Di che anno, dove siamo qua?
0: 1990 credo, 90 pieno,
1: Dice, ma no, insomma, anche qui no, penso sempre l'altro giorno poi. In realtà, ma risentire la voce di Pelù è sempre bello, sempre
0: sì.
1: A quel timbro.
0: Sai che è stato il secondo

0: secondo me è il periodo d'oro dei Edith Fiba, e quel periodo lì, anni 90, è stato veramente il
1: massimo. Dopo cosa c'è stata la divisione, poi sono tornati,
0: attualmente si sono rimessi insieme, però insomma vediamo, vedremo come è uscito 17 re, che
1: anche perché i due non si sopportano tanto,
0: non lo so, se succedeva questo evidentemente non
1: dunque
0: proprio.
1: Dai che poi chiudiamo questa parentesi infinita, ma veramente ce ne sono tante di situazioni strane in Canton Ticino, buongiorno, andiamo a scoprire magari in tutta la Svizzera. Spaghetti, tonno, aglio, va bene, peperoncino e alla Pellegrini, poi alla fine un po' di ketchup.
0: Ecco, ketchup. Vedi che il ketchup non guasta mai. C'è qualcun altro che dice: a Natale mangiavo panettone con maionese.
1: L'idea non è bellissima, però potrebbe essere buono, nel senso che da pensare fa un po' come, sai che c'è gente che veramente la maionese se la mette dappertutto,
0: veramente ovunque.
1: Io ho quasi litigato a casa perché ho trovato dei filetti magnifici che poi te li fanno pagare a peso d'oro, ma se la qualità è ottima ci sta, e dunque avendo curato bene tutto arrivo, non farò nomi o cognomi, ma un mio amico maionese.
0: No,
1: mi sono arrabbiato. No, perché ho detto dai, vabbè,
0: sul filetto,
1: allora,
0: no,
1: ma dici già con la bistecca vabbè, insomma con le costine ci può stare, però le rovini anche lì, no? Con le patate in insalata, con tutto quello che vuoi, però quando hai qualcosa di veramente buono e tu vai di maionese ketchup così, quello veramente dopo fa arrabbiare,
0: non è bello.
1: Vedi qua ancora un'altra pasta con il ketchup, quello è abbastanza. Avevo un amico che mangiava la pasta con il purè di mele. Con il purè di mele. Questa è proprio svizzera tedesca fatta mille, però quando ti piace ci può stare, perché la pasta poi alla fine prende un po' quel sapore che gli vuoi dare, no?
0: Sta con tutto, insomma. Sì, col ketchup l'abbiamo sentita tantissime volte, effettivamente, soprattutto magari all'estero, così molte volte capita.
1: Allora, spostiamoci nel 1982.
0: Cosa succedeva? Stevie Wonder e Paul McCartney saranno per le prossime sette settimane al primo posto della classifica dei singoli americani con questa canzone, e la canzone regalò a McCartney il suo 24esimo singolo al numero 1.

0: Amores. Allora, facendo la premessa che io sono piuttosto salutista, cerco di mangiare più salutare possibile, quando ero incinta di mio figlio, qui parliamo di un bel po' di anni fa, di notte mi alzavo e mangiavo cetrioli intinti nella Nutella. No. Io penso che una cosa più schifosa di questo non ci possa essere, eppure quando ero incinta ne andavo matta.
1: Vedi?
0: Buona giornata.
1: Ciao, Francesca, buona giornata. Il bello è ammetterlo.
2: Ma certo,
1: ammetterlo, dici, l'ho fatto, però non che mi pento, ma sai. No?
3: Poi ragazzuoli,
2: sì, sentiamo.
3: Sarebbe bello sentire anche la versione 666 di Paul McCartney e Michael Jackson, se non mi sbaglio.
2: Sì, hai ragione. Sì. È vero.
1: E qui sei tu il...
2: Sì, c'è anche quello, effettivamente.
1: Sì, sì,
2: è stato
1: sì,
2: un altro
1: sì,
2: grande successo, insomma. Tra l'altro, stavo dicendo prima che la signora che diceva che quando era incinta mangiava il cetrioli nella Nutella. Quando le donne sono incinta hanno anche delle voglie particolari e quindi anche abbinamenti di cibo magari strani, diversi dal solito, insomma.
1: Che
2: quindi
1: diventano la normalità, sì. No?
2: Le voglie, le famose voglie. Delle,
1: che poi, se non le soddisfi, restano sui figli, giusto? Quelle
2: sì,
1: che chiamano le voglie,
2: così dicono,
1: no? Così sono le credenze popolari.
2: Sì.
1: Allora, dopo chiudiamo davvero l'argomento. Sì. Quando ero piccola mia mamma faceva arrostire le fette di polenta e ci spalmava sopra la marmellata, lo zucchero. Polenta e zucchero è buonissimo,
2: sì,
1: la fanno la forno ancora in tanti. Per chiudere, tenori, sono in macchina con mia nipote Valeria, 8 anni, e con la canzone precedente ha commentato, cioè immagina di essere in macchina,
2: sì,
1: con la bimba che ti guarda e dice ha detto la parolaccia con la musica, con la canzone, no? E lei diceva e allora perché hai messo questa canzone, rivolgendosi alla zia, credo, o la zia o la nonna, dice ma non l'ho messa io, l'ha messa alla radio. E poi vabbè, c'è qualche risata liberatoria.
2: Noi adesso ci ridiamo, però ci troviamo in imbarazzo quando i bambini, i ragazzi ci fanno queste domande qui. Era la canzone dei Litfiba di Piero Pelù,
1: sì,
2: proprio quello.
1: Sì.
2: E quindi cosa gli rispondi?
1: Gli rispondi che quando ci sono le parolacce nelle canzoni non si fanno più la seconda volta, e poi ci mette le dita alle orecchie, no? E non si ascolta.
2: Poveri bimbi, dovrebbero andare in giro sempre con le orecchie,
1: è vero,
2: nella vita, insomma, ecco.
1: Soprattutto l'importante è questo: se si sente una volta, vabbè, è scappata, sì, però non ripetete.
2: No, assolutamente,
1: non bisogna ripetere. Tra poco abbiamo l'informazione.

0: tenori a pranzo.
1: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
2: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
3: Amag Ticino presenta...
4: Che bonus! E che promozioni!
5: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
3: E a un tratto...
4: Che amore di affari!
5: Andiamo?
4: Adesso o mai più!
3: Non perderti, Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
6: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
7: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
10: Tesoro, che fai?
11: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
10: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
11: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
10: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
11: Non vedo l'ora di partire!
10: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
12: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
13: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
14: 12:58.
15: Ticino News.
16: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. FFS Cargo, altri posti di lavoro a rischio in Ticino. Il comitato ticinese contro lo smantellamento avverte che martedì saranno annunciati altri tagli e prepara la mobilitazione. Robert Kritschmar.
17: Martedì le FFS potrebbero annunciare ulteriori tagli nel nostro cantone. A lanciare l'allarme il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo in Ticino, che invita la popolazione a un'assemblea pubblica martedì sera a Chiasso per discutere quali forme di mobilitazione mettere in atto a favore dei posti di lavoro ticinesi, proprio nella città di confine, perché si teme anche la chiusura del deposito di Chiasso. Lo ricordiamo, lo scorso anno le FFS hanno annunciato la riorganizzazione nel trasporto merci con la conseguente perdita di una quarantina di posti di lavoro in Ticino. Oggi, contattata da Ticino News, Roberta Cattaneo, direttrice di FFS Regione Sud, rassicura che il deposito di Chiasso non chiude e rimanda per tutte le informazioni alla conferenza stampa in cui si parlerà del traffico a carri isolati che, a partire dal cambio d'orario del 13 dicembre 2026, diventerà più efficiente con un nuovo modello di produzione che aumenterà il livello di occupazione dei treni, ridurrà i costi e garantirà il mantenimento del servizio a livello nazionale.
16: Il 14 giugno i cittadini elvetici ci devono dire no all'iniziativa UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Così oggi le principali associazioni di categoria, in particolare edilizia, industria, commercio e i settori alberghiero e sanitario, hanno ribadito la propria contrarietà, dicendosi preoccupate per la temuta carenza di manodopera, per le inevitabili delocalizzazioni e per l'aumento della burocrazia con gravi conseguenze per il paese. Una campagna infuocata che sta centrando su di sé l'attenzione generale e per la quale i sostenitori e contrari hanno speso la cifra record di 15 milioni e mezzo di franchi. Secondo il dato diffuso oggi dal Controllo Federale delle Finanze, mai prima d'ora, da quando partiti e comitati sono obbligati a dichiarare le proprie spese, si era messa in campo una cifra simile. Il precedente primato erano i 10 milioni di franchi spesi per la campagna sull'estensione delle autostrade, tema su cui si è votato nel novembre del 2024. In chiusura andiamo all'estero, perché si è conclusa la visita a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Dopo giorni di colloqui con il presidente cinese Xi Jinping e le rispettive delegazioni, il tycoon ha definito l'incontro un grande successo di risonanza mondiale indimenticabile, mentre il suo omologo cinese lo ha descritto come una visita storica che sarà punto di riferimento per un futuro rapporto costruttivo, secondo quanto riportato dai media statali. Nei colloqui ci si è concentrati in particolare sulla situazione geopolitica, dove le posizioni non si sono avvicinate su Taiwan, ma sono state invece più in armonia rispetto all'importanza di tenere aperto lo stretto di Hormuz. Grande risalto l'ha avuto poi l'aspetto economico, in particolare il presidente Trump ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con la controparte.
2: Infotraffico.
16: Un minuto dopo le 13 via Suisse segnala forti rallentamenti sul piano di Magadino tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo. Vengono segnalati problemi al traffico a causa di animali sulla strada in autostrada tra Bellinzona Nord e Biasca e ancora rallentamenti tra Sant'Antonino e Cadenazzo.
3: Igea, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Penz Chiasso.

0: John Legend e la sua canzone Used to Love You ad aprire questa seconda ora dei tre tenori di oggi, bitenori oggi.
1: I bitenori, ci hanno chiamato i bitenori, cosa non era mai arrivato?
0: Sì, sì, bitenori. Siamo in due.
2: Tanti auguri! Oh! Tanti auguri!
0: Happy birthday!
1: Ma che bello chi festeggia oggi, magari complice il ieri festivo, giovedì festivo, perciò si fa il ponte, ti fa il compleanno per
0: allora,
1: festeggiare.
0: Più di così cosa vuoi? Vuoi
1: parti,
0: anche un regalo?
1: Oh. Parti con l'acqua e arrivi con, dicevano nel servizio prima, sette soli.
0: Esatto.
1: A domani dunque saremo a vedere cosa succede. In ogni caso buoni festeggiamenti, buona torta, buon champagnino, buon tutto
0: qualsiasi
1: quanto,
0: cosa festeggino, perché magari è un anniversario o qualcosa di particolare. Qualcosa che ricordo, magari anche il giorno di pensione potrebbe, che si va in pensione.
1: Ah beh, anche
0: potrebbe essere.
1: Bisogna vedere come ci arrivi, nel senso che c'è chi ci arriva triste.
0: Sì,
1: dopo poi dopo dici: ah, che bello,
0: perché
1: funziona.
0: Poi, tu, cioè, immagina chi ha sempre lavorato, che si ritrova senza dover far nulla, molte volte magari non riesce ad adattarti, non lo so, magari l'inizio, l'impatto.
1: Quella è la cosa che mi terrorizza. Sì. A me te manca ancora, non come Pellegrini domani mattina, a me te manca ancora un po' di tempo.
0: Manca ancora
1: no?
0: Un po', abbiamo tempo. Per
1: dunque.
0: Pensare,
1: dunque, però pensandoci, uno dipende come vivi il tuo tempo libero.
0: È vero,
1: no?
0: È vero.
1: Perché non vorrei mai ritrovarmi a guardare i cantieri.
0: Sì, soprattutto perché sai, chi è abituato a fare sempre qualcosa, ritrovarsi senza fare nulla, non è evidente.
1: Troveremo un modo.
0: Sì, sicuro. Quindi, tra i compleanni importanti oggi che riguardano la musica, nel 1948 nasceva Brian Eno, tastierista dei Roxy Music, solista, anche produttore di personaggi come David Bowie e tanti altri.
1: Nel 1953 invece arrivava Mike Oldfield.
0: Megherilli,
1: che era l'amica, la sorella, la moglie?
0: Credo la moglie.
1: Ah, ok. Ecco,
0: sì,
1: no?
0: sì, che perché cantava tutte le sue canzoni.
1: Sì, ne sono uscite di tutti i colori. Una volta dicevano: è la sorella, è la nonna,
0: mi
1: cosa è arrivata. Cioè,
0: non ho
1: idea. Però, perché tu non dicevano Mike Oldfield e tu dicevi: ma com'è questa voce?
0: Non può essere la voce di Mike Oldfield.
1: Invece lui è quello che appunto faceva tutto con la chitarra, no? E lei ci prestava la voce. È diventata più famosa lei di lui.
0: Sì, ecco. Canzoni tipo Foreign Affair, Moonlight Shadow, insomma, hanno veramente lasciato il segno. A me piaceva un album meraviglioso che era Discovery, che è uscito nell'84. È un album che non ha avuto moltissimo successo, però io lo ricordo perfettamente, era meraviglioso.
1: Io sono rimasto, ai classici che tutti bene o male conosciamo, dai.
0: E è anche il compleanno di Dario Baldambembo, nasceva nel 1948, che ha fatto questa canzone, insomma, che ricordiamo per essere una di quelle più legate all'amicizia. E quindi ci piacerebbe che qualcuno la cantasse, magari ci manda l'audio, ma non sono così coraggiosi i nostri ascoltatori.

0: con te.
1: Senti la Pazzi,
2: bravissima, complimenti,
1: brava,
2: meglio
1: brava,
2: di noi.
1: Brava,
2: brava, fantastica.
1: L'amico è dunque, per quanto riguarda Dario Baldambempo, che nasceva quest'oggi, sì, nel 1948.
2: C'è un messaggio molto carino che riguarda quello che dicevamo prima di quando si va in pensione, come ci si sente. Dice: avete presente quando si sta un po' in barca con mare, così un po' da agitato a calma piatta, e si desidera comunque scendere a terra, e a terra si sente ancora quella sensazione di essere sballottati dalle onde? Beh, andare in pensione è un po' così, ma passa e passa, cioè passa, dopo un po' passa.
1: Stavo riflettendo mentre lo leggevi, mi stavo per mettere in questo movimento particolare, no?
2: Prova a immaginare
1: quello,
2: le onde che ti trasportano un po' così.
1: Poi dipende se sei anche in pensione, ma sei nelle onde alle Seychelles.
2: Quello è un po' diverso.
1: Uno dice: però ma lasciamoci cullare.
2: Non tutti hanno la possibilità di fare così, insomma.
1: Ma basta arrivarci e poi ti fermi.
2: Sì,
1: non torni più a casa.
2: Hai proprio ragione.
1: Allora, dai, sono le 13:13, abbiamo ancora due o tre cosine per quanto ci riguarda. Poi attenzione, perché dalle 14 entreremo anche nel momento jukebox.
2: Mandateci un messaggio, una nota vocale, se volete richiedere la vostra canzone preferita, così la faremo anche sentire. Tra l'altro, questa era una di quelle che ci avevano segnalato, che volevano sentire, questa di Sabrina Carpenter, intitolata Tears. Posso dire un'altra cosa veloce? Se avete qualche manifestazione da segnalarci per il weekend, mandateci un messaggino che noi la leggeremo in onda, quindi 079 449 9537.

0: Sabrina Carpenter e la sua canzone con intitolata Tears. Beh, sta avendo tanto successo questa ragazza, veramente ha cominciato pochi anni fa ed è diventata tra le i personaggi importanti, insomma, della musica contemporanea.
1: Devo dire che lei è proprio brava.
0: Molto brava.
1: Ci sta davvero. Allora, cosa ci sono i consigli?
0: Sì, sì, allora, se avete quel problema, il problema della pensione, sì, cioè quando sei in pensione non sai cosa fare. Se avete quel problema, consiglio un rustico, baita o cascina, che c'è sempre qualcosina da fare, che si aggiunge anche aria buona, vita sana, grigliatine, ce lo dice Iceman.
1: Sì, sì, cioè,
0: non è male.
1: Soprattutto le grigliatine, è la parte più sana, ma è la parte più bella.
0: È vero, quella che
1: ci sta.
0: Però ha ragione, sai che nei rustici così hai sempre qualcosina da fare, qualche lavoro, qualche cosa da...
1: Se hai una casettina di montagna, qualcosa, certo, ti rendi conto che ti giri di qua, c'è quello, poi stai facendo qualcosa, ti metti là, ah, aspetta che c'è quello.
0: Poi c'è l'erba, le piante da potare, insomma, tante cose.
1: Alla fine ti girano le scatole, cioè, prendo la sdraio.
2: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
3: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
4: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
1: Prezzi da gol! Ora da Conforama, 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
2: Che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
3: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
5: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort design, su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
6: Amagriticino presenta
7: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
6: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.

0: La voce è quella di Shiva Ray, la sua canzone è intitolata Good Night Moon, nell'appuntamento della pausa pranzo con i tre tenori oggi.
1: I due, sì, due no, ma vabbè, spiritualmente sempre con sì. noi, il signor Pellegrini, anche se ci ha raccontato una bugia, ma niente.
0: Ma non è vero, dai, perché?
1: Allora, stavamo parlando, avevi accennato prima al discorso della pensione, no? Sì. Cosa può succedere, cosa non può succedere, chi ci è arrivato sa come vivere questa situazione, certo. Per chi ci deve arrivare può sembrare una cosa un pochino strana, proprio vero. Perché ti ritrovi, diciamo, se sei uno molto attivo, ti sembra di essere per magari i primi momenti un po' così dimenticato da qualche parte.
0: Secondo me così, basta organizzarsi, però per carità io non ci sono ancora, quindi non so dirlo. Porto l'esempio di un mio vicino di casa che lui è andato in pensione proprio recentemente, circa un anno fa, e ha detto che non tornerebbe mai più indietro. Cioè, c'è una cosa
1: all'inizio ti lascia quel che di paura di situazione, ma allora la prima paura non è tanto cosa fare o non fare, la prima paura è che sei consapevole dell'età.
0: Certo.
1: A quel punto veramente ti rendi conto che sei arrivato lì e dici oh, è vero, cioè, posso sentirmi ventenne finché voglio, però all'anagrafe l'età è quella, e da lì non si scappa.
0: Ma come dicevamo ieri, l'importante è non sentirli.
1: Ma giusto, giustissimo. Allora, si dice però, secondo questo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che conferma che l'arte e le attività culturali sono dei veri e propri farmaci naturali. Dunque, migliorano il benessere psicofisico, riducono lo stress, prevengono l'insorgenza di varie patologie e poi si riduce la necessità di ricorrere a cure mediche.
0: Questa è una cosa che sono assolutamente d'accordo su questo, cioè nel senso che sicuramente è qualcosa che ti dà benessere, soprattutto quando vai in un posto nuovo, quando vai a vedere delle belle cose, l'arte, i musei, eccetera, eccetera, perlomeno a me riempiono veramente in tutti i modi e fanno bene alla salute.
1: Dai. Dunque, chi guarda in televisione vede quanto abbiamo preparato, quanto ci è stato preparato dall'intelligenza artificiale, perché è andata a curiosare, a vedere, ha creato proprio questa vignetta, perché non bisogna mai darsi per vinto. Vero. E dunque, se ci subentra un po' di quella noia, un po' di che, ricordatevi, l'arte è il nostro alleato. Dunque andate al museo, andate a vedere tutte quelle cose che non avete mai potuto fare. Vero. Io ho delle amiche che adesso stanno proprio recuperando quel tempo che non hanno mai avuto per andare nelle città d'arte.
0: Esattamente.
1: Una volta vai in Spagna, una volta... Devi avere chiaramente anche un po' di possibilità.
0: Sì, questo però, è anche vero. Sì. Però con i costi che ci sono oggi comunque te lo puoi permettere in qualche maniera. Magari prima si è dato priorità alla famiglia, si dava priorità ai figli, eccetera eccetera, non si aveva il tempo materiale, ma adesso insomma anche qualche giorno ce lo si può ritagliare in qualche maniera. Dunque, senza andare anche neanche lontanissimo, anche perché comunque nello stesso Ticino abbiamo un sacco di cose da visitare che non sappiamo neanche di avere, insomma, ecco.
1: Abbiamo un cantone che offre veramente di tutto.
0: Esattamente.
1: E poi anche solo a livello nazionale, se andiamo oltre Gottardo, se andiamo in Svizzera francese, ci sono situazioni bellissime che sembrano comuni, perché dici sì, andiamo a vedere il museo di Tinger, dice
0: si pensa sempre a posti lontani quando le cose belle
1: poi
0: ci sono anche qui.
1: Ditemi in realtà in quanti siete andati a vederlo. Il museo dei trasporti, ma che noia, vedi. È lì a Lucerna, vai lì a far che cosa? Eppure quando vai a vederlo dici quanto mai non ci sono stato
0: prima. Esatto.
1: Allora sono le 13:27, tra poco invece andiamo in gara.

0: Ecco, poi se magari nel weekend seguite il nostro consiglio, lunedì fateci sapere se avete visitato magari una città d'arte, una situazione d'arte, restando in Ticino, quello che si vuole fare. Ricordatevi, è importante, si scriveva che la cultura fa bene alla salute, leggere, viaggiare e ascoltare musica riduce l'invecchiamento.
1: Fatelo sempre di più, insomma, ecco, è importante.
0: Allora, 079-449-9537, perché tra poco partiremo con il jukebox dei tre tenori ed è il momento giusto per cominciare.
1: C'è un ragionamento viabilità, però, Boris, perché sulla A2, tra Bellinzona Nord e Biasca, in direzione nord, in entrambe le direzioni, pericolo perché ci sono animali sulla strada, la corsia di destra è chiusa, quindi si sta creando un po' di disagi da quelle parti.
0: Ecco, non è periodo di cervo e polenta.
1: No, proprio no.

0: Beh, oggi è uno vincitore perché è un artista soltanto che abbiamo scelto.
1: Stavo cercando dove era lo scontro di hit e mi sono ricordato che lo scontro di hit non c'è.
0: Non c'è.
1: Cioè, quello generico, anche perché oggi non c'è nessuna ricorrenza in particolare, però c'è un personaggio incredibile. Sì, diciamo che piccola, sì, è vero, in una parte
0: c'è. Una piccola notizia, perché qualcuno saprà che ha debuttato 2 anni fa in Spagna il musical dedicato a Raffaella Carrà. Era il 2023, Bailo Bailo. E debutterà anche la versione in italiano esattamente, credo, il prossimo anno, intorno al mese di febbraio. E stanno facendo le audizioni per cercare, insomma, i nuovi personaggi.
1: Stanno cercando la Raffaella.
0: Sì, stanno facendo il caso.
1: Chissà,
0: insomma,
1: quanti che stanno correndo. Dice quindi, che se mettiamo una parrucca bionda
0: sarà un po' difficile.
1: Andiamo giù e facciamo tucca tucca tu.
0: Ma si riconoscono subito.
1: Vabbè.
0: Guarda lì i Pifanetti, guarda l'inventura.
1: Se andiamo a Roma, no, dai, non ci riconosce nessuno.
0: E quindi quest'anno abbiamo deciso di mettere in gara 3 canzoni di Raffaella Carrà. E diciamo che la prima è questa, A far l'amore.
2: A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi scoppia.
1: Qui c'era la mossa,
0: sì.
1: Ce ne sono diverse di brani dove c'è la mossa,
0: è vero,
1: Carrà, che è bellissime. Dunque, canzone numero 2.
0: Rumore. E la canzone numero 3 invece è questa.
2: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
1: Sono uno più bello dell'altro, nel fatto che nessuno ha mai ammesso di ascoltarli.
0: Come no?
1: Quando li ascolti sono i più belli da sentire e da cantare.
0: Assolutamente, sono d'accordo.
1: Cioè, allora, canzone numero 1.
2: A far l'amore comincia tu. Scoppia, scoppia, mi
0: canzone
2: scoppia.
0: Numero 2.
2: Rumore, rumore.
1: E canzone numero 3.
2: Da Trieste in giù.
0: Ora tocca a voi, quindi quale volete ascoltare? 079 449 9537.
3: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
4: Valerio Ventura.
3: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
5: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
6: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
5: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
7: Cassoni Color.
5: Coloriamo i tuoi sogni.
8: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
10: Oh, happy day!
11: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
12: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. 2 giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
13: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
14: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
15: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza! A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
4: rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch.

0: Ma senti che batteria e che basso che c'è
1: mi
0: sotto.
1: Mi facevi notare proprio sì, questo. Effettivamente anni 70, era il 74 quando usciva questo rumore, era bella energica, un po' derivava un po' dalla musica dance di quel periodo probabilmente.
0: C'era Celentano con, no, UPD forse è arrivato dopo.
1: Prison Call and SM2.
0: Ecco, quello non te lo dirò mai, però quella.
1: Sì. UPD è arrivato a 77 o 76.
0: Sì, e qui così. Eravamo 74, dunque sì. più o meno siamo lì. Era quello del che cantavano, che lui faceva il maestro, che insegnava,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Sì. E quello, beh, quello ha un ritmo sotto che è veramente incredibile. Allora, grazie per aver votato e soprattutto per aver scelto quella che secondo voi è la più bella. Certo. Scelta difficile, ma comunque vincente.
1: Ricordiamo ancora una volta, se volete richiedere la vostra musica, siamo qua apposta. Mandateci una nota audio dicendo voglio sentire quella canzone lì e noi cercheremo dopo le 14 di farvela sentire.
0: Vedo delle richieste particolari.
1: Ah, sì.
0: Cos'è? Rap God di Eminem?
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì.
0: Non conosco.
1: Ma vediamo.
0: Sono arrivate due o tre richieste veramente un po' strane, al di fuori dei tre tenori.
1: Saranno,
0: no?
1: Strane per noi, effettivamente.
0: No, sì, infatti,
1: strane.
0: Dico un po' fuori, non so se magari sono arrivate in ritardo, ma c'era la Lolli prima, o chi lo sa.
1: Potrebbe essere.
0: Dai, 079-449-9537, come vi ricordava Valerio, poi dalle 14 alle 15, appuntamento con le vostre richieste.
1: Ecco, intanto ci sono le Sister Sledge con Nile Rodgers, insomma la sua formazione, questa è una delle canzoni più conosciute del gruppo, quella intitolata Is a Greatest Dancer.

0: Beh, fine anni 70, ma si adatta perfettamente a tutti i periodi. Nel senso, Sisolage, dicevamo, is the greatest dancer.
1: Ecco. Sì, che però c'è anche da dire che il produttore Nile Rodgers, la sua musica ancora adesso è ancora attuale,
0: sì,
1: perché la fa così, quindi è questo il suo stile, quindi ci sta.
0: Allora, adesso invece ci spostiamo nel 1990.
1: Perché esse l'album Ligabue, proprio l'omonimo album, che era il suo primo per quanto riguarda la sua carriera, dove c'era contenuta questa canzone che è Piccola Stella Senza Cielo. Era proprio oggi, il 15 di maggio.

0: Stanno entrando le richieste, sì. E che fiorfiore di richiesta, eh?
1: Continuate a farlo, ma ci piacerebbero gli audio, perché è questo che noi vogliamo, gli audio dove ci dite la nota audio, dove ci dite la canzone che vorreste sentire.
0: Sai cosa puoi anche fare? Dici, se non hai capito bene, aspetta che te la canto un pezzettino.
1: Bravo, sarebbe veramente l'ideale. Dovete richiedersela cantando, sarebbe
0: ancora meglio. Sai perché? Perché così se non la troviamo facciamo sentire loro e va bene così.
1: E va bene. Intanto con noi c'è Mr. Prince.

0: 39 con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura.
1: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Bertoni Automobili ad Ascona e da Garage Wolfisberg a Castione.
4: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
5: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3i e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
6: Questa settimana alla Migros 45% sullo sminuzzato di pollo Optigal 2x350 grammi. Scopri di più su migros.ch.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Bedano e Mendrisio. PirminMurer.ch. Oh,
10: anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
11: Gorla, c'è!
12: La domenica mattina su Radio 3i ha il sapore delle radici.
13: Chiara Beltraminelli ti accompagna in un viaggio tra tradizione e melodia, con la musica popolare che scalda il cuore. E nel pomeriggio si accende la passione per lo sport. Dalle 14 ti portano dritto nel cuore delle partite e delle grandi sfide della domenica. Domenica è Radio 3i. Tra musica e sport c'è sempre una buona ragione per restare in ascolto.
14: 13:58.
15: Ticino News.
16: Ben ritrovati da Robert Kirchmar. Alto rischio di diffusione della peste suina africana in Svizzera. La preposta autorità federale lancia l'allerta e sconsiglia vivamente di importare in Svizzera carne di maiale o di cinghiale proveniente dalle zone colpite. Laura Zucchetti.
17: Dopo anni di silenzio anche in Svizzera, come nel resto d'Europa, si torna bruscamente a parlare della peste suina africana. Mentre il numero di casi nei suini domestici era in calo da anni, infatti, un nuovo focolaio è apparso in Italia e quindi ora, avvertono le autorità federali, il rischio di diffusione è elevato anche nella Confederazione. A lanciare l'allerta oggi è l'Ufficio federale della sicurezza alimentare di veterinaria, che ribadisce come nelle regioni in cui le popolazioni di cinghiali sono colpite dalla malattia, la trasmissione ai maiali d'allevamento è possibile in qualsiasi momento, motivo per il quale sconsiglia vivamente di importare nel paese carne di maiale o di cinghiale provenienti dalle zone colpite. Questo virus, ricorda, potrebbe essere molto resistente nell'ambiente e restare contagioso a lungo nel sangue, nei prodotti a base di carne e nelle carcasse. Non solo, l'autorità federale ricorda come, dopo una partita di caccia in queste regioni, le scarpe, gli indumenti, l'attrezzatura e i veicoli veicoli debbano essere accuratamente puliti e disinfettati prima di attraversare la frontiera. In questo delicato contesto, inoltre, gli allevatori che osservano sintomi insoliti nei loro suini devono immediatamente contattare il veterinario.
16: La nevicata di questa metà maggio ad alte quote sta provocando qualche difficoltà per quanto riguarda la viabilità sui passi. Ieri mattina una motociclista di 52 anni che stava percorrendo la strada del passo del Bernina ha perso il controllo del mezzo sul fondo innevato finendo sulla carreggiata. Nell'impatto ha riportato una ferita a una gamba ed è stata trasportata in ospedale. A causa delle condizioni invernali si sono registrati disagi e rallentamenti, spiegano le autorità grigionesi, anche sui passi dello Julier e della Maloia. Gli esteri adesso. Si è conclusa la visita a Pechino di Donald Trump dopo giorni di colloqui con il presidente Xi Jinping e le rispettive delegazioni. Il tycoon ha definito l'incontro un grande successo, mentre il leader cinese lo ha descritto come una visita che sarà punto di riferimento per un futuro rapporto costruttivo. Nei colloqui ci si è incentrati sulla situazione geopolitica, ma non è stato svelato molto. Si sa che le posizioni non si sono avvicinate su Taiwan, mentre sono state più in armonia tra loro rispetto all'importanza di tenere aperto lo stretto di Hormuz. Gran risalto l'ha poi avuto l'aspetto economico. Il presidente Trump ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali, ma neanche qui sono stati svelati nomi o dettagli. In chiusura lo sport. Dopo quattro stagioni segnate da gestioni societarie tragicomiche e scellerate, siamo ormai giunti al capolinea. Il tifo organizzato del Bellinzona Calcio, i Bizzona Boys 2005, si sono oggi espressi così sulla difficile situazione del club in un comunicato, dicendo di aver preso una delle decisioni più difficili negli ultimi 20 anni, ovvero quella di non presenziare a Carouge per l'ultima di campionato. Tutto questo schifo non merita il nostro tifo, indica la nota, è l'ora di porre fine a questa miserabile annata.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
0: L'infotraffico.
16: Un occhio alle strade per le segnalazioni di Via Suisse, in particolare sulla A2 direzione San Gottardo, prima della galleria del San Gottardo, quindi tra Quinto e Airolo, c'è traffico per 3 km. Un'altra segnalazione riguarda il piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone, il traffico è fortemente rallentato.
15: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Penz Chiasso.

0: Mi è sembrato molto da boom iniziale, Michael, e adesso non è che non ne senti più parlare, però è già sceso un pochino, sembra.
1: Ma forse perché moltissimi l'hanno già visto, evidentemente.
0: Beh, c'è stata una corsa al cinema come non si vedeva veramente da tanto tempo, però cos'è che è uscito? 3 settimane?
1: Sì, forse anche un mesetto ormai, sì, era intorno al 22 di aprile, una cosa del genere.
0: Allora, vediamo se ce la ricordiamo, vediamo un po'. Oh, senti che bello, aspetta. Sembra di essere al circo,
1: sì,
0: teatro.
1: Sì.
0: Senti che roba, senti.
2: Il jukebox dei tre tenori.
1: Ragazzi, tanta roba. Beh, sono arrivate tante richieste, anche diversissime una dall'altra, praticamente. Qualcuno ci chiedeva una canzone di Baglioni, per esempio, questa stavo da facendo.
0: Più di uno.
1: Faccio sentire anche un altro pezzettino. Mi devi indovinare di che canzone si tratta.
0: Va bene, invece qui accontentiamo Nadia, e questo è Strada Facendo.
1: Dal 1981.

0: tutti insieme, qua ci voleva il coretto.
1: È proprio coro,
0: tutti
1: questo è proprio un pezzo che si presta sì, per davvero. Il coro, per quello che devi cantare.
0: Beh, è stato uno degli album più importanti, insomma, di Claudio Baglioni, che ci ha regalato un sacco di cose.
1: Ah,
0: in
1: no, ma aspetta,
0: lì.
1: Dovevi farmi sentire
0: sì,
1: forse
0: farmi sentire
1: qualcosa.
0: Dopo, no, dai, se perché no?
1: Va bene, ok,
0: dopo,
1: va bene.
0: Dopo. Perché voglio che indovini, magari gli ascoltatori indovinano che canzone si tratta.
1: Katrina and the Waves.

0: Katrina and the Waves, questa Walking on Sunshine, a me mette di buon umore questa canzone, non a caso è stata la canzone scelta per la sigla di LOL, insomma l'ha scelta lei, e mi mette sempre di buon umore.
1: È un pezzo che è uno di quei pezzi che non muoiono mai.
0: Assolutamente, questo. Bravissimo.
1: Lo sentiamo. Allora, tante le richieste, tenteremo di accontentarvi tutti, perché abbiamo veramente solo circa 35 minuti, tra 45 minuti dobbiamo chiudere, c'è l'informazione.
0: Non arrabbiatevi
1: però,
0: se non riusciamo ad accontentarvi.
1: Vi mettiamo lì poi per venerdì prossimo.
0: Esattamente. Ti faccio sentire questo audio cantato da un nostro ascoltatore. Mi devi dire di che canzone si tratta e anche l'artista. Vediamo, magari anche gli ascoltatori, anzi sicuramente lo beccano.
2: Apri la porta, mi fai un poco pena, un ceffone sul viso, a letto
1: sì che lo so.
2: Senza cena, quel rossetto a tuo padre non è andato giù.
1: Sì, non mi viene in mente il titolo, ma lo so cos'è che era. È Baglioni e Baglioni.
0: Baglioni e Baglioni, abbiamo sentito.
1: Non mi viene in mente il titolo.
0: Quella lì.
1: No, sì.
0: Aiutateci, dai, 07.
1: Vediamo se arriva qualcuno che mi dà una mano velocemente.
0: Comunque,
1: subito.
0: E quella ragazza lì. Quella ragazza
1: di campagna.
0: Quella. Beh, l'ha cantata anche bene, dai.
1: Infatti,
0: giusta,
1: io è difficile che riesco a azzeccare qualcosa.
0: Sì. C'era stata segnalata anche una canzone di Barry Manilow. Chi ce l'aveva segnalata questa?
1: Patri. Se almeno così avevo visto scritto.
0: Ne aveva richiesta un'altra, ma abbiamo questa in programmazione. Spero vada bene lo stesso.
1: Bisogna accontentarsi, insomma.

0: Mandy, Mandy, quanta dolcezza anche in sì, questa davvero. Mandy, davvero.
1: Beh, siamo stati belli energici con Katrina and the Waves e questa era un pochino più morbida. Patri, guarda,
0: vedo che ci sono delle richieste che stanno arrivando che tendono alla dolcezza. Sarà magari perché è venerdì, sarà magari perché arriva a fine settimana, una bella serata.
1: Sì,
0: magari qualcuno si sta, sai, uno si sta organizzando con la sua bottigliettina.
1: E diciamo che
0: virale,
1: con alcune canzoni ti vengono in mente i ricordi. Per esempio, qualcuno dice: l'ultimo lento ballato con questa canzone anni fa. Che bella che era la ragazza.
0: Sì. Sono le 14:19, torniamo tra pochissimo.

0: maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi, degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino in collaborazione con Banca Stato.
1: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni Steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropuritrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore Steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
2: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
6: Anche io.
5: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
6: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
5: E se ci piace lo compriamo.
6: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: non puoi dire che non sia uguale, eh?
1: È molto molto molto simile. No, ci faceva notare Boris che richiama molto Prince.
0: Senti, quella sì. la chitarrina, quello che c'è. Sembrava, anche di Kiss, non c'entra niente con Kiss, il modo, però è Prince.
1: Sì,
0: dai,
1: sì, assolutamente.
0: Non so se qualcuno condivide, ma
1: anche le chitarre sono molto molto simili. Era Janelle Monáe comunque, ecco.
0: Allora, siamo alle 14:25 nel pieno del nostro jukebox, riprendiamo il nostro giro.
1: Quindi se volete ballare un lento ne è arrivato un altro, magari lenti quelli da domenica pomeriggio che si ballavano in discoteca tanti anni fa, insomma. Questa chi ce l'aveva segnalata?
0: Allora, questa è per Eli, che diceva un bel pezzo di Barbara, questa grazie. Accompagnata dai Bee Gees, bellissima, si chiama Woman in Love.
1: Era tutto bello questo album, dal primo all'ultimo pezzo.

0: Questo sembrate Due Pellegrini, cioè, quando fate il vostro acuto.
1: Quando facciamo Woman in Love.
0: Quando andate a teatro e mettetevi a fare Woman in Love. Bellissimi, siete bellissimi.
1: Barbra Streisand con i Bee Gees, questo pezzo meraviglioso. Era una vostra richiesta, eh?
0: Allora, dobbiamo andare avanti, perché abbiamo veramente tante tante richieste, tra i quali chi chiedeva la Mimi, se non sbaglio, Mango con Bella d'estate.
1: Beh, noi abbiamo scelto questa, che effettivamente è una di quelle più importanti. Lei ci chiedeva una canzone di Mango qualsiasi, noi abbiamo scelto questa, che forse rappresenta un pochino tutti i successi di questo artista che ci ha regalato.
0: Vedi la Eli che scrive per quanto riguarda Barbara Streisand, diceva grazie, 1969, i miei vent'anni.
1: Eh sì, che meraviglia.

0: C'è un bel ritorno al passato.
1: Sì, direi con le nostre richieste, anzi con le vostre richieste, quest'oggi effettivamente stiamo facendo un tuffo negli anni passati.
0: Ma è quello che piace, quello che ci vuole, quello che fa iniziare bene un venerdì sera in compagnia poi di chi volete, perché in ogni caso chiedi le cose nuove, sono quelle, no? Giustamente sei lì. I più giovanotti ormai non hanno più bisogno, no, tra virgolette, della radio, no? Dici apro Spotify, vado lì, chi me lo fa fare di sentire, me l'hanno già detto.
1: Immagino.
0: Perché dobbiamo venire lì a sentire te che con i tuoi colleghi? Dico no, è perché c'è un che di amicizia, di situazione,
1: è un'altra passione, un'altra cosa.
0: La radio si vive in questo modo. Infatti. Così bisogna viverla.
1: Ti faccio sentire un audio per la prossima canzone? O ce l'avevi già pronto tu? Non faccio sentire.
2: No? Ciao ragazzi, potreste mettere I Love to Love? Non mi ricordo chi la canta.
1: È lei.
2: Però fa tipo I Love to Love.
0: Brava. Na, na, na, na,
1: na, na, na. Te lo diciamo noi e Tina Charles.
0: Vedi, se tu vai su Spotify e dici fa na na na na, cosa succede?
1: Non te la trova.
0: Ma niente,
1: ovvio.
0: Ci siamo noi.
1: E poi noi siamo gratis. Oh,

0: E Tina Charles con I Love to Love, visto che siamo nei ricordi di tutti e stiamo ascoltando queste canzoni. Io me la ricordo, la copertina del disco, quando la portavo a 3i, sì. Ognuno di noi aveva una scatola con i propri dischi. Con i dischi, perché sì. C'erano solo quelli, c'erano i dischi, no? Dunque avevamo praticamente, a dipendenza di chi era in onda, una radio diversa.
1: Capitava.
0: E io mi ricordo che andavo sempre a rubarlo a qualcuno perché mi piaceva, e allora lo prendevo io e dicevo, metto io. Dov'è Tina Charles? C'era il buon Vanni che si occupava della programmazione. Ciao, si può fare niente con te, porti via tutto. Dico, certo.
1: Tra l'altro usciva proprio nell'87 quando è nata Radio 3, era proprio quel periodo lì. Volevo salutare la Manu al volo che dice, stiamo partendo per Amsterdam per il concerto di Harry Styles di domani. Ecco, bello. Voleva una canzone ma non facciamo più in tempo, però Harry
0: io
1: Styles fa parte.
0: Io credo che Ziver che ha scritto sia quello Ziver lì.
1: Dunque, sì, no, ha scritto una cosa carina perché dice, ciao tenori, ricordo della radio cronaca fatta per Radio 3 del concerto dei Duran Duran del mese di maggio 87 a Milano. Mi piacerebbe sentire Wild Boys. Grazie, un caro saluto.
0: Allora, io non so se ci stiamo, però in ogni caso saluto a Ziver, ci vuole, perché ha collaborato con noi in questa occasione. Okay. E poi è uno della combricola di Chiasso. Se è quello Ziver, credo di sì, perché di Ziver non è un nome comunissimo, anche adesso.
1: Dunque, radio cronaca fatta per Radio 3, quindi è lui sicuramente qualcuno che ha collaborato con noi.
0: Ad ogni caso, è lui che manda i ditoni su?
1: È lui.
0: Allora è quello Ziver lì. Ecco, bene.
1: Intanto Elton John e Mirko.

0: Sai che sto notando veramente che tutti i brani che dico sempre ma che bello, ma non è passato così tanto tempo,
1: sono passati 40
0: ma Marico, ma sono sempre quelli, dunque sì. Quella teoria che poi, se non sbaglio, l'avevamo detta anche noi, ma l'aveva spiegata bene Luca, è quella teoria che dai 30 anni o qualcosa è dove assimili di più,
1: sì, diciamo,
0: e dove ricordi di più,
1: praticamente,
0: no?
1: Dai 12 ai 28 anni o 30 anni, insomma, tutte quelle canzoni che hai ascoltato in quel periodo sono quelle che ricordi maggiormente, e le altre praticamente tendi a dimenticarle.
0: C'era qualcosa. Allora, ho scritto male la mia data di nascita invece che quella della canzone, 1900.
1: Ah, sì, no, certo, no. Avevamo capito, effettivamente.
0: C'è la reclama.
2: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Schifaretti e Valerio Ventura.
3: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
4: Solo?
3: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
4: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
5: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
6: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
7: Skoda.
6: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni. Tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
11: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
12: Direi di sì e
11: trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
12: Certo, ma
11: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
12: Sì, va bene, e
11: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
12: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
11: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
12: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno...

0: sul DAB, FM e streaming.
1: Evitate di prendere le cantonali per andare ai centri commerciali di Grancia, perché è una cosa impossibile da muoversi. 20 minuti da Paradiso al McDonald's di Pazzallo.

0: parlando di memoria musicale. Anni 73-74, ginnasio, andiamo al cinema. Ogni 2-3 settimane ti portavano a vedere un film.
1: Sì.
0: Quella volta, una delle primissime volte, fu di andare a vedere American Graffiti, una delle più belle colonne musicali della storia del cinema, secondo me.
1: Vero.
0: Andiamo, guardiamo questo film, quindi, che si svolge intorno ai 12-13 anni dopo gli eventi descritti dal film. Sapevo tutte le musiche, sapevo tutte le canzoni, e i miei compagni di scuola a chiedermi come mai. Io non lo sapevo, ma da bambino mia madre ascoltava sempre Radio Luxembourg e con questo, passando tutte queste canzoni qua, sentendo quella musica tutti i giorni, mi è rimasta da qualche parte memorizzata e io le sapevo.
2: Bello.
0: Ecco un esempio di quanto la memoria inconscia di un bambino viene a riaffiorare anni dopo.
1: È vero.
2: Ciao.
1: Vedi.
2: Ciao.
1: Ciao, anche, grazie. È una bella testimonianza di quello che dicevamo,
2: certo,
1: prima.
2: Certo, poi anche quanto la radio effettivamente sia importante. Sì. Abbiamo finito. Abbiamo finito.
1: Eh sì, c'è proprio l'ultima. Riusciamo a mettere quella. Quella
2: sì, sì. Ecco, poi perfetto. Salutiamo. Dai. Allora, per per Annalisa.
1: Annalisa, Elisa. La nuova canzone, ecco, di Elisa che esce oggi.

0: Non l'avevo ancora sentito.
1: Dobbiamo riascoltarla.
0: È strano, però se non altro un po' di allegria sì. Te lo mettono.
1: Sì, la nuova canzone di Elisa intitolata Amore. Dobbiamo secondo me riascoltarlo ancora.
0: E brava la nostra Annalisa che ci ha accompagnato ad ascoltare il nuovo appunto di Elisa. E adesso arrivano le due Elise.
1: Esatto, perché arrivano Danny e Michael tra poco per tandem.
0: Ah, loro sono le due Elise. No, io pensavo le due a cantare.
1: Però dopo arrivano Danny e Michael.
0: Va bene.
1: Torniamo lunedì, puntuali, mi raccomando, a mezzogiorno.
0: In tre, giusto?
1: In tre, corrido.
0: In tre.
1: È venerdì. Con i tenori su tre I. Sulla due in cantonale. Al grotto in campagna, in città.
0: Eccoli là. I tenori vanno a casa, via, basta.
1: No.
0: Li mandiamo via. Vi auguriamo buon weekend.
1: Grazie,
0: ciao a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Grazie mille, buon pomeriggio.
1: Buon weekend.
0: Ciao.

0: tenori a pranzo. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, agenzia generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
0: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Milano c'è su internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
4: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a Spasso nel Tempo, tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
8: Buon pomeriggio, sono le 14.58.
7: Ticino News.
9: Al microfono Gianluca Albisetti. L'istituzione di un tribunale speciale incaricato di far luce sulla guerra in Ucraina sempre più vicina a diventare realtà, ce ne parla Giorgio Doninelli.
10: Attraverso un comunicato oggi il segretario generale del Consiglio d'Europa Lembersé ha annunciato la novità, un passo definito decisivo verso l'effettiva istituzione di questo organo richiesto da Kiev sin dal 2023, e la Svizzera figura tra i 36 paesi che hanno aderito all'intesa. L'obiettivo è perseguire il crimine di aggressione contro l'Ucraina. Per l'ex consigliere federale, questo tribunale speciale rappresenta la giustizia e la speranza. Il momento in cui la Russia dovrà rendere conto della sua aggressione si avvicina, ancora ribadito Bersè durante la riunione dei ministri degli affari esteri dell'organismo europeo. La Corte dovrà ora trovare i finanziamenti e il sostegno politico per entrare ufficialmente in funzione.
9: Berna nel frattempo si è unita alla condanna contro i massicci bombardamenti russi che hanno colpito l'Ucraina ieri notte, causando nella capitale di Kiev almeno 24 morti. Porgo le mie condoglianze al popolo ucraino, ha detto il consigliere federale Ignazio Cassis in un discorso a margine dell'evento ministeriale del Consiglio, appunto, d'Europa. Voltiamo pagina, reati d'odio contro le persone LGBTQ+ stabili nel 2025. Le associazioni Mantello tornano però a invocare una maggiore propensione alla denuncia. Solo il 10% delle violenze viene denunciato, sostiene il nostro interlocutore Federico De Angelis, membro di Imbarco Immediato.
11: E così anche da parte di imbarco immediato ci allineiamo a quanto le altre associazioni della Svizzera interna segnalano. Vediamo che comunque i dati sono ancora molto parziali, sostanzialmente solo il 10% delle violenze e delle discriminazioni viene segnalata, quindi i dati forniscono solo una molto parziale rappresentazione della realtà. Quello che comunque vediamo anche nel nostro quotidiano, anche se ovviamente il Ticino è un cantone piccolo rispetto a quelli in cui si segnalano il maggior numero di segnalazioni, però anche nel nostro piccolo noi registriamo questo aumento di discriminazione.
12: Quello che viene denunciato è che appunto le segnalazioni rimangono ancora molto basse rispetto poi ai crimini che vengono commessi. Che cosa frena ancora?
11: C'è molto la reticenza di essere capiti in qualche modo da chi è predisposto ad accogliere queste segnalazioni, e anche il fatto che comunque per molti rappresenta ancora un problema psicologico che in qualche modo si vive in modo un po' personale senza necessariamente chiedere per forza l'aiuto alle altre persone che possono essere quelle più vicine alla persona discriminata o alle autorità in questo caso.
13: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch.
14: L'infotraffico.
9: 3 km di colonna sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Dairolo, i ritardi qua sono stimati fino a 30 minuti, colonne anche tra Cadenazzo e Contone, via Suisse ci segnala poi disagi alla viabilità tra Stabio e il Gaggione.
13: Questo appuntamento è offerto da Garage Boffelli S.A., agenzia Honda Lugano e nuovo showroom ad Avesco in strada Ponte di Valle 9.
14: Previsioni del tempo.
9: Pomeriggio coperto con qualche debole rovescio, poi in serata passaggio a tempo asciutto, massime sui 15 gradi.
15: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.
14: Tandem è offerto da Banca Stato. Quando uno dei due non c'è, la corsa continua. Niente soste, niente freni, solo energia, musica e un po' di follia.
9: Andiamo!
14: Questo è Monopattino, la versione turbo di Tandem.

15 di maggio per coloro che non hanno fatto il ponte. Per chi ha fatto il ponte come Miguelito, godetevelo! Anche perché almeno su Melide, da qualche minuto a questa parte, ci sono spiragli di sole. Quindi si prevede un ottimo weekend, a quanto pare. 3 ore fino alle 18, come accade ogni venerdì. Beh, l'avete capito, oggi abbiamo lasciato a casino il Miguel. Meritatamente, direi. Torneremo insieme in studio martedì, perché settimana prossima inizieremo la settimana, quindi lunedì, mangiando, ma non svegliamo tutto subito, ne parleremo magari verso la fine delle 3 ore insieme. Come sempre, qualche notiziola, si gioca e si rigioca, perché anche oggi in palio, se lo vorrete, ci saranno 500 franchi, pronti ad essere vinti. O per essere vinti, fate voi. 079-449-9537, ricordiamo il numero di WhatsApp, se anche di venerdì volete interagire con noi. Benvenuti e ben ritrovati, oggi iniziamo così!

0: musica di Robert Post, questo è Gone On su Radio 3. Abbiamo inaugurato così le tre ore insieme di monopattino, la versione turbo di tandem, diciamo così, perché in monopattino si va più veloce, anche se tra i due chi pedala di più, anche quando siamo in coppia, è il sottoscritto. Allora, un po' di vostri messaggi che già stanno arrivando, quindi mi fa un sacco piacere. Boris, rientrando, dice: è uscito il sole, lo so, venendo dall'ufficio allo studio mi sono accorto di questi spirali di sole, e a quanto pare il tutto durerà anche durante il weekend, e diciamocelo, quando esce il sole è tutto più bello, sei incolonnato in questo momento col sole, è tutto più bello. Anche perché stanno continuando ad arrivare bustine gialle da parte di Via Swiss, che riguarda un pochettino il traffico, quindi mi raccomando pazienza, soprattutto prudenza in questi casi. Allora, per esempio, le ultime tra Noranco e Scairolo, in entrambe le direzioni il traffico è rallentato, così come tra Magliaso e Ponte Tresa, che poi mi dico, giovedì? Non è che era? Forse giovedì che c'è stato un po' un rebelot, vero? No, mercoledì c'è stato un rebelot ad andare via intorno a quest'ora, cioè dalle 3:30 via, mercoledì è stato un disastro. Mi sono detto, vabbè, vuol dire che in questi giorni sarà tutto più calmo, tanti sono via. Sempre traffico. Si è sempre in viaggio. Buon pomeriggio allo zio Pino.
1: Ciao Danny, lo zio Pino. Sì, il ponte. Che bello fare sponte, soprattutto quello di Melide.
0: Vero.
1: Ti mando un saluto adesso che sto passando sotto la radio.
0: Ah, ciao.
1: Ciao grandissimo, buon weekend.
0: Perché siamo nello studio nuovo? Perché in quello vecchio ti avrei chiesto di clacsonare, come si faceva una volta. Quando si usciva dalla galleria diceva sto passando adesso sotto la radio. Noi clacsona. Buon pomeriggio anche al mio amico Dan. Ciao Dennori. Ciao Dan, buon pomeriggio. Poi ciao Danny, sempre bravo, scrive Maria. Lo sai che domani arriva Max Pezzali a Villa Argentina? Buona giornata da Maria. Ciao Maria, un abbraccione anche al Mario, mi raccomando. Non sapevo dell'arrivo di Max Pezzali, sapevo dell'inizio della serata di Villa Argentina, insomma. Ho visto delle foto, dei post dove appunto si aspettava l'inizio, però non sapevo dell'arrivo di Max Pezzali. Bello, io qualche annetto fa sono stato protagonista a presentare gli artisti che arrivavano, ricordo Enrico Ruggeri, ricordo Rocco Hunt, i Gemelli Diversi. È stata una bellissimissimissimissimissima serata anche sotto la pioggia. Ricordo che quell'annata lì pioveva, e la cosa carina era distribuire all'inizio le mantelline, tutti uguali a quel concerto in Villa Argentina, bellissimo. A proposito di villa, se ne volete acquistare una, più tardi giocheremo per i 500 franchi, si giocherà con il le so tutte, farò un po' tutto, anche il VAR, quindi orecchia alla radio, poi si giocherà per il Pirellone, per i nuovi gadget della radio, e ci lanceremo, diciamo così, pedalando anche verso il passaggio del Giro d'Italia dalle nostre parti, tra Bellinzona e Carim. Avremo modo di parlarne, mancano una decina di giorni, c'è fermento per l'evento e noi siamo felici di essere presenti. C'è il nuovo singolo, ve lo regalo, fresco, firmato Fulminacci, dopo Stupida Sfortuna, c'è il singolo nuovo, Maledetto.

la canzone di Taylor Swift, si chiama Opalite. Tra l'altro da poco uscito con un nuovo singolo Taylor Swift dal titolo Elizabeth Taylor. 15:18 minuti, buon pomeriggio anche alla Nat che scrive: adoro questa canzone di Fulminacci, la nuova, maledetto me, maledetto me. Le 15:18, dicevo, del nostro pomeriggio che ormai si è avviate, andate, avviate. Allora, domandina, visto che mi è capitato in questi giorni, domandina agli ascoltatori: vi è mai capitato per sbaglio di lasciare il telefono sbloccato e vostro figlio o vostra figlia, così per sbaglio anche lui o lei, hanno ordinato online a tua insaputa? No, perché ne ho da raccontarvene una tra poco. Se vi è successo, fatemelo sapere. Quattro risate, ci scambiamo due messaggi. Ora anche Biagio Antonacci.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
2: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
3: Questa settimana alla Migros, 50% sull'acqua minerale Apro in diverse varietà, 6 da 1 litro e mezzo e 6 da 1 litro. Scopri di più su migros.ch.
4: Nel momento del bisogno, meglio scaricarsi del problema.
5: Quando serve una soluzione che ti liberi dai problemi, scegli Caviezel. Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, diagnosi con ricerca guasti, analisi anomalie, pulizia tubazioni, vuotatura pozze e separatori grassi.
6: Caviezel canalizzazioni a Quartino. Info e contatti caviezel.swiss.
7: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
8: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
9: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
10: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
12: Monopattino.
13: Defendemos l'allegria
14: con Danny Morandi.

dei primi Coez, la rabbia dei secondi, forse uno dei primi singoli di Coez, 2015. 15:28, il nostro pomeriggio che va avanti. Allora, non è accaduto solo a me. Ottimo, ottimo. No, tu dici 20 mesi, sì, effettivamente 20 mesi, ma scrollano, sono troppo intelligenti, scrollano, premetto, io non sono uno di quelli che lo lascia proprio in mano. Però stavo giochicchiando a Candy Crush e l'ho lasciato lì perché dovevo passare un turno. Siccome non avevo i lingotti d'oro su Candy Crush, ho detto guardo tre video, sai quelli di 30 secondi che ti danno poi la pallina, quella che esplode. In quei secondi lì è successo l'inverosimile. Credo che tra un video e l'altro ci sia tipo delle pubblicità con acquista ora. Se scrolli, acquisti. Fortunatamente, ecco, lì il bello delle notifiche. Io sul cellulare le ho attivate, le notifiche in questo caso su questo tipo di ordini, tra virgolette. Di conseguenza, fortunatamente, prima di dare l'ok, ho dovuto e ho potuto cancellare il tutto. Ma è una roba che ti sfugge di mano. Cioè, è lì, prendi in mano, scrolla questo telefono e sono intelligentissimi. Ciao Danny, comande online? No, ma mandato messaggi vocali indecifrabili sì. E la Leti che lo scrive: la peggiore sul treno, ha schiacciato la chiamata d'emergenza. Sono ad altezza bimbo di 2 anni. Ciao Danny da Jumbo. A proposito di bambini con il telefono, consiglio di guardare il film Monolith. Allucinante. Sono andato a dare uno sguardo. È un film del 2017, poi stavo guardando velocemente anche un pochettino di trama, credo che parli già di intelligenza artificiale, credo che riguardi anche l'intelligenza artificiale, comunque lo consiglia, questo film allucinante. Poi, Martina, altro che successo, mio figlio di 4 anni ha ordinato, no dai non ci credo, 12 confezioni di crocchette per il cane. Il problema? Non abbiamo un cane, bene. Ma ti sfugge. Tra l'altro leggevo l'altro giorno un bambino di 2 anni, credo in America, credo, un bambino di 2 anni, ovviamente il telefono sbloccato, ha ordinato una cosa come 31 cheeseburger. Arrivati a casa una trentina di cheeseburger, fantastico. Poi Luca scrive: avevo Amazon aperto, mio figlio ha ordinato una piscina gonfiabile a gennaio. Visionario. Hai capito? Il bimbo ci vede lungo, Allora, il mio piccolo è riuscito ad aggiungere un monopattino elettrico al carrello. Per fortuna mi è arrivata la notifica prima del pagamento. Ecco, vedi, anche in questo caso, grazie Elena per il messaggio. Ci sono delle, diciamo così, delle app dove appunto ricevi notifica prima del pagamento. Addirittura l'app della tua banca. Perché la tua banca è differente. Ciao Danny, come stai? Scrive Fabio: bene, grazie. Sai qual è il colmo per un polpo? Iniziamo coi colmi, E poi sennò io inizio vado a raffica. Aspetta che c'era qualche altro messaggino, è arrivato. Allora, Chiara scrive: il mio ha noleggiato un film in streaming 4 volte di fila perché voleva rivedere sempre la stessa scena. E succede, al giorno d'oggi sono troppo avanti, ragazzi. Bisogna dirlo. Noi cerchiamo di stare attenti, magari meno telefono possibile, meno TV, però sono troppo avanti. Ah, Fabio, non avere polpa. Polpa di cosa? Aspetta, tra poco leggo altri messaggi che stanno arrivando, per esempio quello di Romy. E se già si sorride. Shawn Mendes, Camila Cabello, questa è Señorita.

0: Señorita, il singolo di Shawn Mendes con Camila Cabello. E 15:35, mia figlia, scrive la Rumi, ha ordinato su Amazon 20 Paw Patrol, si chiamano così, i cartoni animati, quelle robe lì, insomma. Ne aveva già 40, ora siamo al completo, di tutti i tipi, versioni e mestieri. Non sei l'unica che mi ha scritto su quello che riguarda roba di giochi. Allora, per esempio, Fabio, cellulare sbloccato, più bambino curioso uguale, 47 franchi di skin in un videogioco. Lezione imparata, bene? Vedi? Poi aspetta, che questo mi piace. Mi sono ritrovata con 30 rotoli di carta cucina in abbonamento mensile. Non so come abbia fatto, con la faccia quella un pochettino sbigottita. Poi aspetta, ho lasciato il telefono sul divano. Vedi, questo è un altro caso di, penso, sticker di cartoni animati, credo, Allora, ho lasciato il telefono sul divano 5 minuti. Mia figlia ha comprato sticker e filtri in un gioco online. Totale 89 franchi.
1: 89 franchi!
0: Ciao Sara da Locarno, si firma e dice: la mia bimba ha scoperto il tasto acquista ora e sono arrivati a casa 5 kg di caramelle. Lei felicissima, io un po' meno. Qui è un po' più grandicella dei 2 anni, perché l'articolo che avevo letto era un bambino di 2 anni, no? Quindi ci sta che smanettano magari in qualche modo. Però andare proprio sulle caramelle, Sara da Locarno, la bimba era un pochettino più grande di 2 anni, cioè già capiva. 5 kg di caramelle, tantissima roba. E insomma, succede, bisogna stare attenti, succede. Adesso che sono diventato papà, lo so. C'è anche il singolo di Natalie Imbruglia.

0: solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.
1: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti ottica udito, passione per i sensi.
2: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
3: Skoda.
2: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
6: Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema. Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Pala Cinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.
7: È arrivata la primavera ed è tempo di far fiorire le tue idee. Da Brico trovi tutto per il tuo giardino. Piante da frutta, ornamentali, terricci, concimi e vasi. Con la qualità e i consigli dei nostri esperti, dai nuova vita a balconi e giardini. Brico, gli esperti per i tuoi spazi verdi.
8: Stai rifacendo casa? Da Gaffori trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffori, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
9: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

La grande musica di Cerame di Palo, questa è La Flaca. Buon pomeriggio anche alla Gabi. Ciao Gabi, grazie per la bellissima foto e per la chiacchiera su WhatsApp. Stesi, bimbini tutti stesi, devo dire. Andiamo avanti con la musica, anche perché manca poco e abbiamo già terminato la prima ora insieme. Di conseguenza informazione, poi nella seconda parte torneremo anche a giocare. C'è Achille Lauro e la sua Incoscienti Giovani.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
1: Prezzi da gol! Ora da Conforama, 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
2: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito, cumulabili

0: Autotriss a Lamone su mazda.ch/autotriss.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
4: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
5: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
6: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
7: Hai presente quando dici
8: esco a bere un caffè al volo con un amico
7: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
8: Dalle 8 alle 12.
7: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
8: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
7: Un caffè al volo.
9: Solo qui, solo con noi,
7: solo con la nostra Fede Volo.
10: Sono le 15:58.
11: Ticino News.
10: Buon pomeriggio al microfono, Gianluca Albisetti. Tutto questo schifo non merita più il nostro tifo. La tifoseria organizzata del Bellinzona Calcio non usa mezzi termini e attacca la gestione societaria dopo retrocessione e anche i debiti. Il punto con Federico Marino.
12: Dopo 4 stagioni segnate da gestioni societarie tragicomiche e scellerate, siamo ormai giunti al capolinea. La tifoseria organizzata dell'AC Bellinzona non ci sta. Durissima, infatti, la posizione dei Bellinzona Boys 2005, che in una nota stampa hanno espresso, senza troppi giri di parole, il loro disappunto per la situazione dei Granata. Una stagione che, si legge, non ha mai visto mancare il sostegno del gruppo, nemmeno di fronte al susseguirsi di prestazioni sportive indecenti. La CB, lo ricordiamo, è retrocesso in Promotion League. Stasera in programma c'è la 35esima giornata che vedrà il Bellinzona sfidare in trasferta il Carouge, partita che non verrà tuttavia seguita dalla tifoseria organizzata. La loro presenza allo stadio è infatti stata definita nella nota stampa come ingiustificata.
10: Guerra in Ucraina, la Svizzera si unisce alla condanna contro i massicci bombardamenti russi che hanno colpito l'Ucraina ieri notte, causando nella capitale di Kiev almeno 24 morti. Porgo le mie condoglianze al popolo ucraino, ha detto il consigliere federale Ignazio Cassis in un discorso delle scorse ore a margine di un evento ministeriale del Consiglio d'Europa. Giappone colpito da un terremoto da magnitudo 6.3. Stando a quanto indica l'agenzia meteorologica giapponese, la zona colpita si trova nella parte settentrionale del paese del Sollevante. Al momento non è stato emesso alcun allarme tsunami. In chiusura voltiamo pagina perché più di 80 cantine ticinesi si preparano ad accogliere il pubblico per la 26esima edizione di Cantine Aperte. Si parte questo fine settimana con il Sottoceneri e poi si prosegue il prossimo nel Sopraceneri. Quest'anno c'è un'importante novità anche sul fronte degli spostamenti. Sentiamo allora il presidente di Ticino Wine, Ivan Trezzini.
13: Le premesse sono veramente ottime, danno 7 soli domani e anche domenica. Le cantine sono vestite a festa, oggi gli ultimi preparativi in barricaia nei vigneti e vi aspettiamo tutti a Cantina Aperta.
14: Che cosa prevede il programma?
13: Il programma è veramente molto ricco, abbiamo oltre 40 cantine nel Luganese e nel Mendrisiotto che offrono delle degustazioni gratuite a diverse esperienze sia in vigneto che in Bar Italia, tutte disponibili e consultabili su cantineaperte.ch, che è il sito della manifestazione. Siamo in grande fermento, abbiamo grande successo con i vini rossi e col Merlot, che fa il 120esimo quest'anno, quindi il suo giubileo, ma abbiamo anche tante proposte e sfumature del Merlot, come i rosati, le bollicine, i bianchi, che sono sicuramente vini ottimi per la stagione che arriva.
14: Tra l'altro, per chi decidesse di non spostarsi in macchina, ci sono anche delle offerte per i trasporti pubblici.
13: Sì, quest'anno abbiamo una bellissima novità, una giornaliera speciale Cantine Aperte 2026 in collaborazione con FFS e la comunità Arcobaleno. È acquistabile a solo 15 franchi sul sito biglietteria.ch o cantinaperte.ch.
15: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
16: L'infotraffico.
10: Circolazione intensa al momento nel Malcantone tra da Agno verso Ponte Tresa, poi ancora traffico sulla Pian Scairolo da Grancia verso Noranco e sulla A24 da Stabio verso la Dogana del Gaggiolo.
17: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.
18: Monopattino.
19: Defendemos l'allegria
20: con Danny Morandi.

0: Azizam, il singolo di Ed Sheeran, per inaugurare la seconda ora insieme, le 16.08, quasi 09 per essere precisi. Buon pomeriggio anche a Gabriella che ci manda un vocale. Scusa se sorrido Gabriella, però la canzone che hai richiesto è un po' particolare, ma sentiamo.
1: Ciao Danny.
0: Ciao.
1: Sono la Gabi.
0: Ciao Gabi.
1: Ho una domanda, guarda, sono appena passata dall'ufficio acquisti dei miei colleghi.
0: Sì.
1: Allora ti dico, un mortorio, sono giù tutti, vuoi vedere sta giornata di autunnale, che non capisco. Per tirarli su un po',
0: sì,
1: di morale,
0: sì,
1: non è che mi potresti mettere Crazy Frog di Axel F? Grazie, ciao.
0: Ciao la Gabi. Ciao la Gabi. Allora, vada per Alex F, Crazy Frog. Facciamo un sondaggino. Allora, do un assaggio. Inizierebbe così, senti, Allora, pollice all'insù per chi la vuole, pollice all'ingiù per chi non la vuole. Me ne vogliono i colleghi degli uffici acquisti della Gabi, eh? All'insù sì, all'ingiù no, senti, What's going on? Basta, fa. Poi andrebbe avanti. 079 449 9537 per i vostri messaggi tramite il numero di WhatsApp. Lo ricordo anche che tra non molto si torna a giocare grazie alle sottute, grazie a Banca Stato, per voi l'opportunità di vincere 500 franchi, forse anche meno, magari ci fermiamo alla M per darvi le possibilità, magari. Basta chiamare i nostri numeri, non quello che ho appena dettato, e l'ha dettato da campanellino. Valgono gli altri due, quelli del telefono. Sin d'ora segnateveli così non sbagliamo. 091 6 462 462, oppure l'altro 091 6 463 463. Aspetta che è arrivato qualche messaggio del pollici all'inzù. Nel frattempo buon pomeriggio anche la Nica. Ciao Nica. Allora facciamo così, lo preparo il disco, ci ascoltiamo un nuovo duetto tra Cioffi e Noemi, e poi andiamo di Alex F e Crazy Frog. Va bene, è andata. Sono arrivati tanti pollici all'insù, di conseguenza va ascoltato. Prima dicevo, farfalle nello stomaco, Cioffi e Noemi.

di Alex F, si chiama Crazy Frog. Allora, guardando le riproduzioni che ha avuto questa canzone, è una cosa fuori di testa. Più di 276 milioni di riproduzioni, fantastico. Complimenti a lui per tanti, compreso il sottoscritto, era un pochettino che non la si sentiva. Ora si va di Justin Timberlake e poi si gioca. Some about you. Wait, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
1: Centro Serramenti Ticino.
0: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch. Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
2: Oh, happy day!
3: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
4: Il migliore accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV.
5: La velocità in Ticino non è mai stata così alta. Home Speed Home, il miglior accesso internet wifi della Svizzera, ultra veloce con tecnologia da 10 gigabit al secondo, oltre 300 canali TV. Salt Home, 39,95 al mese, ora con 200 franchi di cashback.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Prezzi da gol! Ora da Conforama. 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%. Condizioni del sorteggio in negozio su conforama.ch.
10: Torna Cantine Aperte.
11: Torna Cantine Aperte.
10: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
12: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
13: Monopattino.
14: Defendemos l'allegria
15: con Danny Morandi.

0: di Katy Perry, Radio 3, 16:26 minuti. Siamo pronti per giocare. Voi siete pronti? Ci siete? Ricordiamo le linee del telefono? 091-6462-462 oppure il 6463-463.
1: Le so tutte. È offerto da Banca Stato.
2: Forza e onore.
3: Forza e onore.
2: Forza e onore.
3: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
1: È il momento della sfida. Tu contro Danny, Danny contro tutti. Si gioca a Le so tutte.
0: Allora, un po' di saluti prima di rispondervi. Saluto e Lollo che ci manda una bella, diciamo così, una bella immagine tra virgolette. Dice: ciao Danny, visto che oggi sono bagnato fradicio, questa foto ci sta benissimo per riderci su, anche se non è radiofonica effettivamente, però è bella. Ciao Lollo, un abbraccio. Un abbraccione anche al Chris, che su Crazy Fog dice: grandi ricordi, soprattutto per quello che erano le suonerie dei cellulari una volta. È vero, in tanti l'avevamo. Allora, 091 6462 462 o il 6463 463. Si gioca alle so tutte. Si gioca alle so tutte. Quindi linee libere se avete voglia. Strana questa cosa, eh? Di solito le so tutte. Un pomeriggio anche allo sponsor. Scrive: sono in vacanza, oggi non posso giocare. Più tardi si gioca a quello che gioca di solito lui. Più tardi. Quindi va, non si gioca, vado? Ah. Forse sai che avevo schiacciato io un bottone con scritto Old. Può essere che ho bloccato qualcosa. Vabbè. Linee libere, pronto?
4: Sono la Miki.
0: Mea culpa, mea culpa. Chi ha il telefono?
4: La Miki.
0: Ciao Miki, buon pomeriggio, scusami, non ho sentito bene il nome. Tutto bene? Buon venerdì.
4: Grazie, anche a Gioia.
0: Sei incolonnata? Stai tornando a casa? Sei già
4: no,
0: a casa?
4: Non c'è traffico, zero.
0: Ah, non c'è?
4: Sto andando da Lugano, sto andando verso Mentrisio e sto andando tanto all'ora.
0: Allora, io ti, adesso ti sento bene. Prima saltavi un pochettino, se rimani così siamo perfetti.
4: Bene.
0: Allora, cara Miki, oggi hai 3 aiuti Banca Stato, quindi non affrettare la risposta nel caso prendi il tuo tempo e chiedi l'aiuto. E mi dice lo sponsor che volendo alla lettera M ti puoi fermare e ritirare 150 franchi o come sempre lanciarti fino alla Z per i 500, va bene?
4: Va benissimo,
0: mi raccomando, la risposta è quella che abbiamo scritto noi, no sinonimi, però credo che sinonimi non ce ne siano, però andiamo. E come sempre, cara Miki, si parte dalla A. Pieno di vivacità e di buon umore, è un A.
4: Allegro.
0: Con la B, strumento che misura la pressione atmosferica, si usa il B.
4: Barometro.
0: Con la C, preparare il terreno affinché vi crescano le piante, quindi C.
4: Coltivare.
0: Con la D, titolo onorifico degli ecclesiastici, si dice D. È un titolo onorifico.
4: Aiuto incastrato.
0: Do.
4: Do?
0: Do, Dio? Manca una lettera, Dio?
4: Don!
0: Ah! Con la E, armatura in metallo che copre il capo proteggendolo, è un E?
4: Giusto.
0: Con la F, recipiente che contiene piante ornamentali, è chiamata F.
4: La so ma non la so. La... Ripeti, scusa Danny?
0: Recipiente che contiene piante ornamentali è chiamata F.
4: Aiuto incastrato.
0: La fio?
4: Fioriera.
0: Con la G, nel gergo calcistico, serie notevole di gol messi a segno. Fare una G.
4: Goleada.
0: Giusto. Con la H, il tatuaggio temporaneo, non permanente, il tatuaggio H. Con la I, struttura provvisoria che sostiene i muratori, si chiama I?
4: Impalcatura.
0: Con la L, trattare un meccanismo con grassi o sostanze oleose, quindi L.
4: Lubrificare.
0: Con la M, se azzecchi puoi fermarti, hai ancora 1:15. Autovettura sportiva prodotta dalla Ford. La M.
4: Basta.
0: Cosa?
4: Ma stanca.
0: Giusto, ti fermi o vai avanti?
4: Cosa faccio? Vado avanti,
0: Danny. Con la N, fatto nuovo, notizia recente, quindi una N.
4: Aiuto bastardo.
0: È una no?
4: Novità.
0: No, è una no?
4: Oh. Ripeti, scusa Danny.
0: Fatto nuovo, notizia recente, quindi è una no? Nel gergo giornalistico si dice è una no?
4: No,
0: no, no. No. Woman no cry.
4: No.
0: 8 secondi.
4: No, sto dicendo mio figlio,
0: Cosa?
4: Sto dicendo mio figlio.
0: No, infatti. Oh. No. Finito il tempo, Miki. Finito il tempo. Era una novella.
4: Novella, volevo dirlo, né, Danny?
0: Volevi dirlo?
4: Sì.
0: Però brava, Miki. Come si chiama tuo figlio?
4: Filippo.
0: Perché Filippo ne ha suggerite diverse. Sentivo. Tipo Goleada te l'ha detto. Goleada te l'ha detto lui. Giusto?
4: No, Goleada l'ho detto io.
0: Davvero? Ah, davvero? Comunque complimenti perché potevi fermarti e vincere 150, ma sei stata audace, ti sei lanciata. Riprovaci settimana prossima se vuoi. Grazie a voi, ciao amici, ciao Filippo, buon rientro, un abbraccio, buon weekend, ciao. Torneremo come detto settimana prossima a giocare con il Le So Tutte.
1: Le So Tutte è stato offerto da Banca Stato.

0: Questa settimana alla Migros 45% sullo sminuzzato di pollo Optigal 2x350 grammi. Scopri di più su migros.ch.
1: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
2: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
3: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Nuova Garage Giorgio a Cadenazzo e da Automotive Bernasconi a Savosa.
4: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
8: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano.

Cantatissa, il disco di MC Hammer su Radio 3, 16:47 del nostro pomeriggio insieme. Piano piano ci si avvicina anche l'appuntamento con l'informazione, di conseguenza si inaugurerà un'altra ora insieme fino alle 6. Ora anche Francesco Renga.

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Per la tua sicurezza e quella della tua auto, scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premio nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
2: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Vediamo cosa risponde l'IA. Migliori sub sportivi, affidabili e garantiti.
7: Ovviamente Honda, lo so persino io.
6: Ogni dubbio è lecito, tranne con Honda. Scopri al Garage Boffelli i nuovi SUV HR-V, ZR-V e CR-V. Garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 7.500 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, Davesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
9: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
10: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
11: Gorla c'è!
12: La domenica mattina su Radio 3 ha il sapore delle radici.
13: Chiara Beltraminelli ti accompagna in un viaggio tra tradizione e melodia,
12: con la musica popolare che scalda il cuore.
13: E nel pomeriggio si accende la passione per lo sport. Dalle 14 ti portano dritto nel cuore delle partite e delle grandi sfide della domenica. Domenica è Radio 3. Tra musica e sport c'è sempre una buona ragione per restare in ascolto.
14: Sono le 16:58.
13: Ticino News.
15: Al microfono Gianluca Albisetti. Spese senza precedenti in vista del voto sull'iniziativa UDC no a una Svizzera da 10 milioni. I sostenitori hanno sborsato poco meno di 6 milioni e mezzo di franchi, i contrari quasi 9. Ne abbiamo allora parlato con il politologo Oscar Mazzolini.
16: Questo ingente investimento finanziario riflette l'importanza che questa iniziativa è probabilmente è l'iniziativa più importante votata e che voteremo in questa legislatura, almeno finora, per tante ragioni, un'importanza legata alle tematiche, legata alle relazioni con l'Unione Europea, legata anche al fatto che l'iniziativa intreccia aspetti molto diversi, politiche molto diverse. E quindi ecco, non ci deve troppo stupire l'investimento finanziario di sostenitori e soprattutto di contrari. È importante sottolineare che questa iniziativa è legata direttamente e indirettamente anche al futuro referendum sugli accordi bilaterali 3. Se ne discute, sarà doppia maggioranza semplice, però è evidente che i temi sono collegati e bisogna capire anche la reazione dell'Unione Europea. Tutto questo influenzerà anche l'eventuale implementazione di questa iniziativa il 14 giugno, se dovesse avere successo.
15: E l'intervista integrale la troverete invece tra poco a TCU News Sera insieme a molti altri argomenti. Allora Romano Bianchi è in studio con me per qualche anticipazione.
17: Sì, è un tema, quello di cui hai appena parlato, che sta animando in modo importante il dibattito pubblico, lo approfondiremo appunto questa sera, ma nel TG torneremo a parlare anche di altri temi caldi, ad esempio il caro benzina, ma anche il problema energetico in generale in Europa, in Svizzera, in Ticino, arrivati quasi al terzo mese di guerra in Iran. Infatti i prezzi della benzina nel nostro cantone restano di fatto ai massimi storici, fra l'altro con grosse differenze fra comuni, un tunnel per il quale non si vede una fine. Noi ne parleremo con un esperto, questo mentre il Consiglio federale ha deciso di rivedere i paletti sul nucleare, posticipando di fatto la dismissione delle due centrali di Gösgen e Leibstadt. Non solo, torneremo anche sui tagli previsti dal cantone per usi e subsi, una petizione contraria ha infatti già raccolto 500 firme. Poi insomma ci sono tanti temi, cito l'ultimo, quello legato allo sport. Non mancherà infatti una chiacchierata sui mondiali di hockey in Svizzera, sono appena iniziati, stasera debutta proprio la nazionale rossocrociata.
15: E a proposito di sport, parliamo del Bellinzona Calcio, perché la tifoseria organizzata ha attaccato la gestione societaria dopo la retrocessione e ha deciso anche di non seguire la squadra a Carouge. Sentiamo allora qui Federico Marino.
18: Dopo quattro stagioni segnate da gestioni societarie tragicomiche e scellerate, siamo ormai giunti al capolinea. La tifoseria organizzata dell'AC Bellinzona non ci sta. Durissima, infatti, la posizione dei Bellinzona Boys 2005, che in una nota stampa hanno espresso, senza troppi giri di parole, il loro disappunto per la situazione dei Granata. Una stagione che, si legge, non ha mai visto mancare il sostegno del gruppo, nemmeno di fronte al susseguirsi di prestazioni sportive indecenti. La CB, lo ricordiamo, è retrocesso in Promotion League. Stasera in programma c'è la 35esima giornata che vedrà il Bellinzona sfidare in trasferta il Carouge, partita che non verrà tuttavia seguita dalla tifoseria organizzata. La loro presenza allo stadio è infatti stata definita nella nota stampa come ingiustificata.
15: In chiusura dagli Stati Uniti, il tanto controverso salone delle feste voluto dal presidente Trump sarà pronto a settembre del 2028. Ad annunciarlo è stato lo stesso inquilino della Casa Bianca, definendo la futura struttura come la più raffinata nel suo genere di tutta la nazione. Il costo della sala da ballo si aggira attorno ai 400 milioni di dollari.
19: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
20: L'infotraffico.
15: Forti rallentamenti, 2 minuti dopo le 17, iniziamo dalle segnalazioni da Sant'Antonino verso Contone traffico, poi nel Malcantone tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, disagi alla viabilità segnalati anche sul Pian Scairolo da Grancia verso Noranco, sulla A24 da Mendrisio verso la Dogana del Gaggiolo, ancora traffico sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione chiaramente dell'Italia.
19: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
20: Previsioni del tempo.
15: Stasera al sud passaggio tempo asciutto ma nuvolosità ancora estesa. Per quanto riguarda la giornata di domani, sempre al sud rapido passaggio tempo soleggiato con tendenza però al vento che arriva da nord. Le massime per domani saranno attorno ai 20 gradi.
21: IGEA, Fiera del Benessere, 16 e 17 maggio, alla Pens Chiasso.
22: Monopattino.
23: Defendemos l'allegria
24: con Danny Morandi.

pattino difende vostra allegria, l'ora in cui si tornerà a giocare, se lo vorrete, anche con il pirellone. Nel frattempo si va avanti con la nostra musica, arriva anche un disco fresco, ovvero quello di Lizzo, si intitola Don't Make Me Love You.

intitola Summer Funk, del nuovo singolo di Francesco Gabbani. Fresco, bello, ci piace. Sicuramente durante l'estate lo sentiremo molto. 17:16, ci state chiedendo del traffico tramite WhatsApp. E tra poco, giusto il tempo di una canzone bellissima, tra l'altro, quella di Annie Lennox, già in sottofondo con Save the World Today, parleremo appunto del traffico. Entreremo nel dettaglio grazie a Via Swiss. Tra pochissimo.

0: Save the World Today, la grande musica, la grande voce di Annie Lennox, Radio 3. Allora, prima dell'informazione, quella ufficiale, anzi quella ufficiosa, perché quella ufficiale di informazione al traffico è questa, prego.
1: Ciao Danny, siamo andati a Varese, è tutto bloccato, ciao.
0: Ciao, grazie.
2: L'infotraffico.
0: In Ticino la circolazione intensa crea code e forti rallentamenti da Sant'Antonino verso Contone, nel Malcantone tra Magliaso e Ponte Trese in direzione dell'Italia, sul Pian Scairolo da Grancia verso Noranco, sulla A24 da Mendriso verso la Dogana del Gaggiolo e sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. La situazione invece al San Gottardo, tra Vasse nel portale nord della galleria, ci sono code di 2 km in direzione del Ticino con attese di circa 20 minuti. Al portale sud le colonne sono di 3 km con le attese di 30 minuti a partire da Quinto. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. È tutto, buon viaggio.
2: Telesuona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
3: Sveglia dormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
4: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
5: Questa settimana alla Migros, 50% sull'acqua minerale Apro in diverse varietà, 6 da 1 litro e mezzo e 6 da 1 litro. Scopri di più su migros.ch.
6: Torna Cantine Aperte.
7: Torna Cantine Aperte.
6: A maggio regalati un weekend alla scoperta delle cantine ticinesi. Degustazioni, incontri con i produttori, musica e convivialità. 16-17 maggio sotto Ceneri, 23-24 sopra Ceneri. Scopri di più su cantineaperte.ch. Pura dolce vita con Swiss Wine Ticino, in collaborazione con Banca Stato.
8: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
9: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
10: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
11: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
12: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: Questa è Bruno Mars, questa I Just Might. Ciao Danny, un meritato buon weekend anche a te. Ti abbraccio e grazie a tutti voi per l'intrattenimento. 7 su 7, ciao la Stefi, buon pomeriggio, un abbraccione anche a te. Ora si gioca.
1: Molte opzioni, alcune strane, alcune bizzarre, altre forse impossibili, ma solo una è falsa. Si gioca al Pirellone.
0: E come sempre si gioca tramite i numeri del telefono, quindi 091-6-462-462 o l'altro il 6-473-473 in palio. Se azzeccate la falsa tra le tante curiosità che vi sto per leggervi, tra l'altro ringrazio Miguelito per aver composto il gioco. Dicevo, la nuova borsa di Radio 3 con all'interno tanti gadget e soprattutto il nuovo, quello che, diciamo così, non svegliamo, ma lo faremo in questi giorni, ma che già troverete all'interno della borsa, appunto, se vincete con noi al Pirellone. Quindi direi di leggere subito le curiosità, poi a raffica, se ne avete voglia, le vostre chiamate e azzeccatemi la falsa. Nel 2026 un nuovo studio ha dimostrato che alcune mante riconoscono la propria immagine riflessa, superando test cognitivi considerati molto complessi nel mondo animale. B. In Australia, ricercatori hanno scoperto che alcuni ragni costruiscono rifugi decorati con resti di insetti e materiali scelti strategicamente per sembrare più grandi ai predatori. C. Un team europeo ha sviluppato microdroni ispirate alle api per l'impollinazione artificiale in serre ad alta produttività. D. Nel Regno Unito alcune città costiere hanno dovuto gestire vere e proprie gang di gabbiani che rubavano sistematicamente cibo da supermercati e passanti. E... nel 2026 alcune città belghe hanno sperimentato lampioni urbani antisonnambulismo che emettono luce blu tenue per reindirizzare automaticamente i pedoni notturni distratti verso casa. F. Scienziati hanno identificato nuove forme di batteri nel sottosuolo profondo capaci di vivere senza luce e con energia chimica minima. G. Nel 2026 una startup asiatica ha progettato cuscini intelligenti capaci di rivelare russamento e modificare automaticamente posizione e inclinazione della testa. H. In Sud America alcuni capibara urbani sono diventati così intelligenti, così integrati, scusate, nelle aree residenziali da causare vere discussioni politiche sulla gestione del traffico locale. Oppure l'ultima, ricercatori hanno osservato che alcune specie di pappagalli selvatici insegnano ai piccoli l'apertura di contenitori umani complessi come cassonetti o rubinetti. Secondo voi, qual è falsa tra queste curiosità? Pronto?
2: Pronto?
0: Chi calè? Ciao!
2: Annalisa!
0: Annalisa, buon pomeriggio, buon venerdì!
2: Buon pomeriggio a te!
0: Hai immagazzinato le tante curiosità che ho letto?
2: Sì, aiuto. Io dico la E.
0: La E. Nel 2026 alcune città belghe hanno sperimentato lampioni urbani antisonnambulismo che emettono luce blu tenue per reindirizzare automaticamente pedoni notturni verso casa. Secondo te è falsa quella?
2: Ma ci ho provato.
0: Sai che quando si prova a caso a volte si prende

0: Cioè, notizia quasi intrigante, ma interamente inventata. Non è vero, non esiste, non è vero. Però potrebbe starci per i sonnambuli. Complimenti, okay. Complimenti.
1: Ok, grazie mille.
0: Proprio quella la falsa Annalisa, brava. Rimani in linea, prendo due dati, poi ti spiego per ritirare tutti i tuoi premi come devi fare, va bene?
1: Va bene, grazie.
0: Non attaccare, ciao Annalisa, buon weekend. Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Pensa un po', pensa un po'. Torneremo settimana prossima a giocare con il Pirello.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Tesoro, che fai?
1: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
0: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
1: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
0: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di partire!
0: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
2: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu? Puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
5: Prezzi da gol! Ora da Conforama, 20% di sconto su mobili e materassi. E ancora meglio, se la Svizzera è campione, il 19 luglio 5.500 TV rimborsate al 100%.

0: La tua sicurezza è quella della tua auto. Scegli Garage PNT Motorsport. Servizi, collaudi, sostituzione pneumatici, tuning e assistenza. PNT Motorsport. PNT Motorsport Mendrisio, il vostro partner premium nel Mendrisiotto. Offerte imperdibili su ruote complete estive.
1: Oh, happy day!
2: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per membri e nuovi membri. Pfister.

Rosana, a fuego lento, siamo entrati nella parte finale del nostro appuntamento di oggi, di questo monopattino, Defendemos nostra allegria, 17:47 minuti, questo venerdì 15, buon rientro a chi sta rientrando a casa, ovviamente buon relax a chi già a casa si sta godendo il relax di casa. Si va avanti con la musica e lo si fa con quella di...

0: Very nice. Sono morso qua dentro.
1: No, che dolore.
0: Come si chiama dentro qua? All'interno guancia.
1: L'interno guancia, sì.
0: Me la sono praticamente spaccata.
1: Che dolore immenso.
0: Non buonasera, vorrei... Patti.
1: Buonasera, Danny. Non vorrei essere al tuo posto. Aia, che dolore.
0: Però con la tua presenza si sta attenuando tutto.
1: Sì, certo.
0: Questa dolcezza me l'ha mandata Miguelito.
1: No, ogni tanto. Certo, ogni tanto ho questi momenti di...
0: Che tra l'altro salutiamolo. Sì. Visto considerato che oggi per lui è una giornata importante da wedding planner.
1: Esatto. Perché lui è un uomo stranamente multitasking, quindi oltre a lavorare in radio fa anche il wedding planner.
0: Quindi oggi giornata libera, ma me l'aveva detto, non sarà una giornata libera, sì, vera e propria, dovrò perché? Preparare di qua, dovrò preparare,
1: certo,
0: di là,
1: cioè,
0: soprattutto preparare il suo angolo.
1: Sì, il tavolino dei bambini americani,
0: esatto, sì, sì.
1: Dove mette su, non so,
0: un franchetto, una limonata.
1: Esatto, una limonata che sia una vera limonata,
0: sì,
1: però
0: esatto.
1: Poi i pupazzetti, gli adesivi,
0: tutte
1: così,
0: le sue cosine.
1: Un franchetto a pezzo.
0: Sarà contento il fratello,
1: sì,
0: gli invitati.
1: Poi con una tovagliolina di carta, perché sai, i bambini in, sì, America non è che me possono, insomma, fare tanto, no? E quindi poi
0: effettivamente sì. Tu stai bene, Patti? Tutto a posto?
1: Io sto bene, grazie, sono molto contenta che sia venerdì.
0: Pure io, devo, ecco, ammetterlo, anche se domani...
1: Anche se ieri abbiamo riposato, però.
0: Sì, ieri abbiamo riposato. Domani invece...
1: Cioè,
0: domani e dopodomani è andato bello, bel tempo.
1: Ecco,
0: cioè, almeno
1: era ora.
0: Da Meteo Suisse pare di sì.
1: Era ora, perché stamattina a 12 gradi avevo un po' i cose girati.
0: Ecco cosa volevo dirti. Mm. Sai che io quando sono venuto qua in auto,
1: sì,
0: ho messo il riscaldamento, Patti.
1: Anch'io.
0: Cioè, ho dovuto alzarlo,
1: a
0: ma
1: manetta,
0: forte. Cioè, la ventola era sul 5, sembrava una turbina di un aereo.
1: Io ho messo su 24 gradi perché avevo freddo.
0: E ho scaldato anche il sedile.
1: No, quello non ci ho pensato.
0: Pensa, se dovesse
1: magari
0: fare ancora
1: questa sera.
0: A tornare,
1: magari
0: sera,
1: sì, a tornare. Però come vedi non tolgo il giubbotto perché go fresh.
0: Domani è andato bello,
1: sì.
0: E domani pomeriggio dimmi una cosa devo fare io, visto che è andato bello.
1: Tagliare il prato.
0: Bravo, lo sai.
1: Certo.
0: Mi sono preso io questo incarico.
1: Me l'ha insegnato Riccardo Pellegrini che quando fa bel tempo bisogna tagliare il prato.
0: Poi la mia, che è praticamente dall'inverno che non taglio.
1: E cioè, cos'è, una foresta?
0: No, è davvero molto alta.
1: Sì.
0: Infatti dovrò usare la misura 5 della macchina e poi ripassare con quella 3.
1: Hai capito.
0: Perché è davvero altissima.
1: Che tecnico dell'erba.
0: Continuavo a chiamare il giardiniere e dicevo,
1: sì,
0: Simo, scusa, ma è normale che... Toccare niente, lascia la natura fa il suo corso.
1: Sì, capito? Certo, ho capito, però ti trovi la foresta dell'Amazzonia.
0: Ascolta, è giusto che sento Tarzan gridare da un filo d'erba all'altro, talmente alto. Lascia così.
1: E cita che fa la ola.
0: Poi a un certo punto dico, ma devo azionare l'irrigazione con l'automatico? Lascia stare, la natura farà il suo corso. Ho capito. Se piove fa lei, va bene, allora
1: è
0: così.
1: Ho capito che la frase della settimana è la natura fa il suo corso.
0: La natura fa il suo corso. E quindi domani mi tocca finalmente, direi,
1: sì,
0: perché mi piace ogni tanto curare
1: perché
0: il prato.
1: La natura
0: prato.
1: Non fa più il suo
0: non
1: corso.
0: Fa il suo corso.
1: È Danny Morandi che fa il suo corso. Esatto.
0: Eccoli. Allora, tra poco l'informazione radio televisiva dalle 18:40 alla Patti a scatti fino alle 22. Io torno martedì in studio con Michael perché lunedì saremo al campionato svizzero della pizza.
1: È vero, ricordatevi la pizza margherita per me.
0: Quindi probabilmente ci collegheremo. Ah no, tu arrivi dopo, è vero. Ci vediamo con Luca.
1: Vabbè, comunque ricordatevi un pezzo di pizza per me.
0: Io andrò a digiuno, glielo ho già detto Miguel. Devo assaggiarle tutte.
1: Devi fare l'assaggiatore, giusto?
0: Buon week, un abbraccio, ciao!
2: Tandem è stato offerto da Banca Stato.
3: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1.000 franchi. Solo da McDonald's.
4: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
5: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like a Fox.
6: Amag Ticino presenta...
7: Che bonus! E che promozioni!
8: Premio permuta, massima valutazione dell'usato.
6: E a un tratto...
7: Che amore di affari!
6: Andiamo?
7: Adesso o mai più!
6: Non perderti Amaga Prima Vista. La tua auto vale di più. cambia lavoro. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amang.ch/promo.
9: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
10: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
11: Oh, happy day!
12: Da Pfister hai il 15% su tutto. Approfitta degli Happy Shopping Days per i membri e nuovi membri. Pfister!
13: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
14: Ah, che panorama! La primavera è arrivata e con Stile Alpino sono pronto per ogni avventura. Nuove scarpe, vestiti leggeri, accessori smart, tutto per godersi la natura con stile. Vieni a scoprire le novità di Stile Alpino a Lugano, Canobbio o su stilealpino.ch. Stile Alpino, la montagna ti sorride.
1: Sono le 18.
15: Ticino News, sera.
16: A 3 mesi dall'inizio della guerra in Iran, il prezzo medio della benzina in Ticino continua a mantenersi elevato. Difficilmente la situazione cambierà nel breve termine, spiega il TCS, invitando a consultare il radar dei prezzi del carburante per risparmiare. Forte la concorrenza interna al cantone, con differenze di oltre 20 centesimi al litro. Intanto il Consiglio federale ha deciso di posticipare la chiusura delle due importanti centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt, che rimarranno operative più a lungo. Ma come leggere questa mossa? Nell'edizione odierna ne abbiamo parlato con un esperto. Spese senza precedenti in vista del voto sull'iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni. I sostenitori hanno sborsato poco meno di 6 milioni e mezzo di franchi, i contrari invece quasi 9. Il politologo Oscar Mazzoleni è il riflesso dell'importanza e dell'incertezza della votazione. Ha già raccolto 500 firme la petizione che si oppone ai tagli per usi e subsi paventati dal Consiglio di Stato per finanziare le iniziative sulle casse malati. Vogliamo tenere alta la pressione sul Parlamento, spiega il sindacato VPOD, che consegnerà quando il Gran Consiglio si chinerà sull'applicazione delle proposte votate dal popolo. In Svizzera ogni giorno viene commesso un reato d'odio basato sull'orientamento sessuale o di genere, e il quadro tracciato dalle associazioni interessate, per le quali si tratta soltanto della punta dell'iceberg. La maggior parte dei casi, infatti, non sarebbero denunciati. Il mondiale di hockey rosso-crociato prende il via questa sera alla Swiss Life Arena. La squadra scenderà in pista alle 20:20 dopo aver conquistato 2 medaglie d'argento nelle recenti edizioni. La Svizzera sogna di salire sul gradino più alto del podio. Questa sera, fuori gioco sprint, sentiremo le voci di giocatori e allenatori. Vediamo con il meteo, perché domani sarà abbastanza soleggiato, con tendenza a vento da nord, a basse quote, temperatura minima sui 6 gradi, massime invece sui 20. Buonasera e ben ritrovati su Ticino News, l'attualità di giornata condensata nell'edizione principale del nostro palinsesto. Cominciamo però con le anticipazioni di radar. In studio c'è Sasha Dal Col.
17: Buonasera Romano, buonasera a voi. Attualità internazionale nel mirino di radar alle 18:45. Partiremo dall'incontro che c'è stato ieri tra Xi Jinping e Donald Trump e ci chiederemo, e adesso partiremo dalle dichiarazioni di un politologo che ha detto: i potenti si parlano ma non si capiscono. La situazione, dice lui, è molto simile a quella che portò alla prima guerra mondiale. Parole eccessive oppure parole giuste in base alle informazioni che anche noi abbiamo ricevuto in questi giorni? Vi aspetto alle 18:45, ne discuteremo con Alfonso Tuor, Lulo Tognola alle vignette, Amalia Mirante e Pino Sergio più tardi.
16: E noi in apertura torniamo ad occuparci di un tema caldissimo, ovvero di caro benzina, perché a 3 mesi dall'inizio della guerra in Iran, lo sappiamo, i prezzi della benzina in Ticino continuano a stazionare di fatto ai massimi storici, in una sorta di limbo per il quale, fra l'altro, non è che si vede proprio una fine dietro l'angolo, anche se è vero al contempo che oggi il TCS ha comunicato una leggerissima diminuzione dei prezzi. A questo poi però si aggiunge anche un'intensificata competizione all'interno del cantone fra pompe di benzina che hanno prezzi molto diversi l'uno dall'altro. Laura Milani.
18: Siete venuti qui apposta a fare rifornimento?
19: Sì, stiamo andando in Italia e ho visto il prezzo, mi sono fermato per il prezzo abbastanza attrattivo.
18: È nella zona tra Magliaso e il confine che attualmente si registrano i prezzi più bassi del carburante e del gasolio. Addirittura qua siamo a Magliaso, la 95 costa 1,80 franco al litro, il diesel 2,08 franchi. Siamo in una stazione dove non c'è il personale, questo ha influito nella scelta del prezzo, ci hanno spiegato i proprietari che comunque sono sempre raggiungibili e ci hanno effettivamente parlato di una forte concorrenza qui in zona.
20: In effetti, in tutto il perimetro i prezzi ben visibili lungo la strada oscillano tra l'1,80 e l'1,85, soglie inferiori rispetto a quelle offerte in altre zone del cantone, ma pur sempre alte se confrontate coi prezzi medi antecedenti l'inizio della guerra in Iran. Questi dati raccolti dal TCS: a inizio anno la 95 costava in media in Svizzera 1,65 franco al litro, l'11 marzo, poco dopo il via ai combattimenti, il prezzo era già salito a 1,79, raggiungendo poi l'1,90 a fine aprile. Andamento analogo per il diesel. E sebbene la settimana scorsa invece i prezzi siano leggermente diminuiti, difficilmente ci troviamo di fronte a un'inversione di tendenza. Anzi, a domanda precisa, ovvero se si può prevedere per quanto tempo il costo del carburante si manterrà relativamente alto, il portavoce del TCS, Laurent Pigneux, ci ha infatti risposto così.
21: Le previsioni dei prezzi sono impossibili in tempi normali, figuriamoci nella situazione geopolitica attuale. Troppi fattori influenzano il prezzo della benzina. È comunque probabile che i prezzi si manterranno a livelli elevati per un po' di tempo ancora.
20: Con delle differenze marcate, dicevamo, da zona a zona.
18: Dirigendoci verso nord, notiamo invece come i prezzi tendano a salire. Qui in zona Rivera si superano i 2 franchi per la 95 e 2 franchi e 20 per il diesel.
20: Il motivo? Ancora Pigneux.
21: Le differenze esistono in tutto il paese, non solo in Ticino, e sono dovute a diversi fattori. Dove è ubicata la stazione di servizio, se è isolata, se ha un negozio, quanto personale ha, se c'è molta concorrenza in prossimità. Per scegliere al meglio la stazione con i prezzi migliori abbiamo lanciato il radar dei prezzi dei carburanti, con il quale si può risparmiare vari centesimi al litro facendo poca distanza.
20: Radar consultabile sul sito del TCS, dove non manca l'appunto. Una deviazione conviene spesso solo per un pieno di carburante di 50 litri o più. Di qui l'invito al consumo parsimonioso, anche perché, rispondendo di recente a un'interpellanza del consigliere nazionale Piero Marchesi, il Consiglio federale ha spiegato che non intende procedere con tagli fiscali per far fronte al caro benzina, vista anche l'impossibilità di un'attuazione tempestiva. In ogni caso, anche se il prezzo del petrolio dovesse restare elevato, per il governo il rischio di una generale recessione macroeconomica si mantiene basso.
16: Prezzi del carburante, lo abbiamo sentito, che di fatto continuano a tenere in scacco l'economia svizzera, l'economia ticinese. Intanto il Consiglio federale ha posticipato la dismissione di 2 importanti centrali nucleari. Samuele Quadri.
21: Le centrali nucleari hanno una speranza di vita. Lo hanno anche quelle svizzere. Sul nostro territorio ce ne sono 3 con 4 reattori. Gösgen, Leibstadt, Beznau 1 e Beznau 2. Quella di Mühleberg non è più produttiva ed è in fase di smantellamento. Beznau sarà attiva fino al 2033, Gösgen fino al 2039, mentre Leibstadt, la più giovane, fino al 2044. Queste ultime 2 però possono tecnicamente funzionare per altri 20 anni supplementari. Questa è la conclusione del Consiglio federale dopo un un'analisi approfondita. Ma cosa significa? Lo abbiamo chiesto all'esperto Maurizio Barbato.
0: Tecnicamente significa che le centrali continueranno a produrre come hanno prodotto fino ad oggi. Quello che bisogna assicurarsi è che lo stato di sicurezza di tutte le apparecchiature e tutti i sistemi della centrale siano adatti a proseguire una lunghezza di vita così estesa.
21: Stato di sicurezza che determina poi la speranza di vita della centrale. Normalmente, ci dice Barbato, gli impianti possono durare tra i 40 e i 60 anni, periodo però prolungabile.
0: Questa durata di vita può essere prolungata una volta verificato lo stato di salute della centrale stessa, che significa tutti i materiali irradiati e tutti i materiali che fanno funzionare la centrale al di fuori del reattore. Ci sono verifiche periodiche decennali e verifiche periodiche più frequenti interne. Ci sono degli audit specifici, per esempio la centrale di Lippstadt ha avuto un audit nel 2022. Il rapporto di questo audit è uscito dall'Ufficio federale per la sicurezza nucleare nel 2025. E lì sono state prescritte alcune soluzioni da operare in funzione del possibile prolungamento di vita della centrale.
21: Il governo reputa nel suo rapporto tecnicamente possibile il prolungamento di queste due centrali, ma anche redditizio.
0: Le centrali nucleari costano tanto, costruirle costa moltissimo. Cosa succede? Che chiaramente se le centrali producono a lungo, il prezzo dell'investimento viene restituito, c'è un ritorno all'investimento, e quindi continuare a produrre elettricità significa che l'investimento ha un miglior risultato. Prolungare la vita di una centrale, anche se ha un costo, però abbatte parte dell'investimento iniziale. Quindi costruire una nuova centrale costerebbe moltissimo e forse non sarebbe conveniente, ma far continuare a funzionare una centrale esistente significa avere dell'elettricità a prezzo conveniente o competitivo.
21: Ad oggi la costruzione di una nuova centrale è vietata. Il mantenimento degli attuali impianti, insieme al potenziamento delle rinnovabili, ribadisce l'esecutivo, può ridurre la dipendenza dalle importazioni in inverno. Un'analisi più puntuale sarà sviluppata nelle prospettive energetiche 2060.
16: Si avvicinano le votazioni del 14 di giugno ed è già spesa record per quello che riguarda la campagna sull'iniziativa UDC contro una Svizzera da 10 milioni di abitanti. Secondo le cifre pubblicate venerdì dal Controllo federale delle finanze, sostenitori e oppositori hanno investito, pensate, in tutto ben 15 milioni e mezzo di franchi. Allora, iniziamo facendo il punto nella scheda curata da Giorgio Doninelli.
2: 15 milioni e mezzo di franchi per dire no, ossia una Svizzera da 10 milioni di abitanti. A tanto ammontano i fondi messi in campo da sostenitori e contrari alla cosiddetta iniziativa per la sostenibilità in votazione popolare il prossimo 14 giugno. Mai da inizio 2024, ovvero da quando partiti e comitati sono obbligati a dichiarare le proprie spese, si è registrata una cifra simile per una votazione che supera ampiamente il precedente record di circa 10 milioni di franchi stabilito in occasione della votazione sull'estensione delle autostrade. Nel dettaglio, la campagna per il sì dispone di un budget di 6,4 milioni di franchi e finanziata in gran parte da sezioni e membri dell'UDC e da aziende vicine al partito. Tra i maggiori donatori individuali figurano il consigliere nazionale Thomas Matter con 250.000 franchi, lo stesso importo versato dall'imprenditore ed ex proprietario di Denner, Philippe Gedul. 130.000 invece i franchi messi sul piatto dall'ex consigliere federale Christoph Blocher. Da parte sua, la campagna per il no ha raccolto quasi 9 milioni di franchi di donazioni, quasi la metà di questa somma proviene da Economy Suisse. Il Partito Socialista ha dichiarato donazioni per oltre 1,6 milioni di franchi e un cospicuo sostegno finanziario, circa 1,5 milioni, giunge anche dal mondo sindacale. Contrari infine alla ribattezzata iniziativa del caos, anche PLR e Centro, modesto tuttavia il loro contributo alla causa, 130.000 franchi i primi, 100.000 i secondi.
16: Una somma complessiva, insomma, lo abbiamo sentito, decisamente importante, oltre 15 milioni di franchi. A titolo d'esempio, per l'altro oggetto federale in votazione, cioè la modifica della legge sul servizio civile, il budget totale ammonta unicamente a 600.000 franchi. Un record questo che il politologo e professore dell'Università di Losanna Oscar Mazzoleni commenta così.
22: Questo ingente investimento finanziario riflette l'importanza che questa iniziativa è probabilmente l'iniziativa più importante votata e che voteremo in questa legislatura, almeno finora, per tante ragioni, un'importanza legata alle tematiche, legata alle relazioni con l'Unione Europea, legata anche al fatto che l'iniziativa intreccia aspetti molto diversi, politiche molto diverse. E quindi ecco, non ci deve troppo stupire l'investimento finanziario di sostenitori e soprattutto di contrari.
2: 6,4 milioni di franchi dai sostenitori, principalmente UDC, quasi 9 milioni dai contrari, soprattutto Economy Suisse, PS e sindacati, un'alleanza in questo secondo caso piuttosto anomala.
22: Non capita spesso, ma quando si tratta di Unione Europea capita regolarmente. Quando si tratta di immigrazione nell'ambito del mercato del lavoro, non parlo dell'asilo, ma nel mercato del lavoro c'è anche qui convergenza molto spesso tra, diciamo, i sindacati e le associazioni imprenditoriali. Quindi non bisogna troppo stupirsi, non bisogna stupirsi neanche per il fatto che questa iniziativa, visto il suo legame anche con l'iniziativa Migrazione di Massa votata il 9 febbraio 2014, un'iniziativa che riuscì per poche migliaia di voti, insomma per il 50,3% riuscì ad imporsi. Gli oppositori questa volta non vogliono lasciare nulla al caso, sapendo quanto può essere temibile anche questa iniziativa. E di conseguenza hanno e stanno investendo notevoli mezzi per una campagna che è molto intensa e che anche in relazione ai sondaggi che abbiamo visto si profila come molto tirata, insomma, con risultati potenzialmente vicini al 50-50 e quindi niente viene lasciato al caso proprio per questa ragione.
2: All'iniziativa del 9 febbraio 2014 seguì un impasse sulla sua applicazione. Sarà così in caso di approvazione anche con questa?
22: Bisognerà capire anche in relazione all'impatto che questa iniziativa avrà sulle relazioni con l'Unione Europea. È importante sottolineare che questa iniziativa è legata direttamente e indirettamente anche al futuro referendum sugli accordi bilaterali 3. Se ne discute, sarà doppia maggioranza, maggioranza semplice, però è evidente che i temi sono collegati e bisogna capire anche la reazione dell'Unione Europea. Tutto questo influenzerà anche l'eventuale implementazione di questa iniziativa il 14 giugno, se dovesse avere successo.
2: Tornando ai finanziamenti, quanto impattano davvero sull'esito delle votazioni?
22: Non c'è automaticità tra l'ammontare degli investimenti e il risultato. Ci sono altri fattori in gioco, come ad esempio la capacità di sensibilizzare categorie di popolazione che potrebbero non andare a votare oppure andare a votare in un altro senso. Non c'è solo finanziamento e mobilitazione, si può andare anche in piazza, si può andare in televisione, si può fare campagna anche senza spendere troppi soldi sui social. Questo investimento riflette più in generale, secondo me, in questo caso, una grande mobilitazione da una parte e dall'altra, perché si ritiene che questa iniziativa è molto importante e si ritiene che il risultato abbia un notevole impatto sul futuro della Svizzera dei prossimi anni e sul futuro anche dei rapporti tra Svizzera e Unione Europea.
16: Continuiamo nel solco della politica perché ha già raccolto 500 firme, una petizione che si oppone di fatto ai tagli prospettati dal governo, tagli al settore accademico ticinese, proprio voluti dal governo per finanziare le iniziative sulle casse malati. L'obiettivo è tenere alta la pressione sul Parlamento. Barbara Venneri.
1: No ai tagli su USI e SUPSI. È questo il titolo della petizione lanciata 2 giorni fa dal sindacato VPOD. Un testo già corredato da 500 firme che si oppone ai risparmi che il Consiglio di Stato propone di effettuare per finanziare le due iniziative sulle casse malati. Meno 5,5 milioni di franchi per l'Università della Svizzera Italiana, meno 1,3 milioni per la scuola universitaria professionale. Il co-segretario Edoardo Cappelletti.
3: Siamo davanti a tagli milionari della Confederazione, a cui si aggiungono ora tagli di quasi 8 milioni di franchi. Tutto questo andrà a peggiorare le condizioni di lavoro, soprattutto del corpo intermedio, a ridimensionare gli impieghi nella ricerca, ma anche a compromettere il diritto allo studio, per quegli studenti che già oggi sono confrontati con rette universitarie assolutamente alte anche nella media intercantonale.
4: Il sindacato, insieme ai movimenti giovanili progressisti, vuole arrivare ad almeno 1000 firme da consegnare l'8 giugno, cioè quando il Gran Consiglio dovrebbe discutere dell'applicazione delle iniziative sulle casse malati. Ma sul finanziamento ancora la Commissione della Gestione non ha detto la sua.
3: Il governo ha prospettato dei tagli per finanziare le iniziative sulle casse malati. La pressione quindi è prioritariamente rivolta al Parlamento affinché rinunci, revochi questi tagli nel settore delle università.
4: In particolare preoccupa la copertura finanziaria che verrà proposta per l'iniziativa leghista.
3: Come sindacato siamo contrari ai tagli all'università pubblica, sia nell'applicazione delle iniziative sulla cassa malati, sia in generale sulle misure di risparmio che potranno essere applicati dall'autorità politica in futuro. Evidentemente l'iniziativa della Lega prevede degli sgravi fiscali e senza considerare un intervento sulle entrate, ed è quindi naturalmente lì che la più grande preoccupazione si concretizza.
4: Ma il sindacato non si limita a chiedere un dietrofronte sui tagli al settore accademico, perché chiede una compensazione dei già citati risparmi che arriveranno da Berna.
3: Si tratta di istituzioni sempre più sotto pressione, che sono confrontate con condizioni di lavoro precarie, con una ricerca che fatica a dare sempre più un valore aggiunto al territorio. È un atto doveroso per valorizzare quelle che dovrebbero essere le eccellenze accademiche del nostro territorio.
5: Ma come può compensare questi tagli?
3: Stanziando delle riforme aggiuntive che, ad esempio, blocchino il prospettato aumento delle rette universitarie, ma che consentano anche di conservare gli impieghi accademici che fanno ricerca e garantiscono condizioni di lavoro qualificate.
4: La petizione rivendica infine un programma di stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, così come un contratto collettivo anche per il corpo intermedio.
16: Stando agli ultimi dati, i crimini d'odio e la discriminazione di genere in Svizzera sono un fatto quasi giornaliero e per le associazioni di categoria la maggior parte dei casi non vengono ancora denunciati. Il servizio di Federico Marino.
8: Parlavo con un collega evocando la mia omosessualità. Tutto ad un tratto uno sconosciuto è arrivato e mi ha spinto in strada.
23: Stavo tornando a casa quando sono stato aggredito da 5 ragazzi più grandi di me, che mi hanno insultato.
24: Sono le parole di un 12enne vittima di crimini d'odio legati all'orientamento sessuale e di genere. Testimonianze riportate dal rapporto 2026 dell'associazione Mantello. Il quadro che emerge parla di discriminazioni quasi all'ordine del giorno. Nel 2025 sono stati 281 i casi segnalati in Svizzera. Un leggero miglioramento rispetto ai 309 dell'anno scorso, ma un dato che si conferma comunque a livelli alti. E anche il Ticino non è al riparo dal fenomeno. Il coordinatore di imbarco immediato, Federico De Angelis.
25: Nel 2025 in Ticino sono state denunciate 10 discriminazioni riguardanti l'articolo 261 bis, che quindi riguarda i crimini d'odio in generale, ma non erano state queste, in questi 10 denunce non c'era stata la segnalazione proprio per l'orientamento sessuale, quindi vanno nel calderone, passiamo così il termine, delle discriminazioni del 261 bis, ma senza una distinzione specifica per l'orientamento sessuale.
24: Per capire il dato però bisogna tener conto del fatto che il codice penale punisce reati d'odio legati all'orientamento sessuale, ma non all'identità di genere. Uno dei motivi per cui, secondo le associazioni di categoria, quello che emerge è solo la punta dell'iceberg. La ricerca stima che solo il 10% dei crimini d'odio venga effettivamente denunciato. Di nuovo De Angelis.
25: Le persone trans, queer, che sono una fetta importante di persone che ricevono discriminazioni, non sono tutelate dal punto di vista legislativo. Inoltre sono le persone maggiormente anche fragili dal punto di vista psicologico, anche per il percorso personale che fanno, e questo le rende sicuramente più meno soggette al al potersi esprimere pubblicamente, denunciare in qualche modo pubblicamente un reato commesso.
24: In Ticino chi dovesse averne bisogno può rivolgersi a zona protetta o imbarco immediato per trovare supporto o anche solo una consulenza. Allo stesso tempo, per le associazioni è importante che si agisca anche dal punto di vista politico.
25: L'invito è quello di denunciare, perché se non si denuncia non si può andare ad agire in qualche modo. Poi ovviamente a livello di nazionale, a livello di politica, accompagnare in qualche modo la politica, che ogni tanto ha dei passi abbastanza lunghi, nei percorsi che ancora mancano sull'acquisizione di diritti per le minoranze in generale, che ancora non sono tutelate.
6: L'istituzione di un tribunale speciale incaricato di far luce sulla guerra in Ucraina è sempre più vicina a diventare realtà. Parte da qui la nostra rubrica Click, curata questa sera da Gianluca Albisetti.
7: Buonasera anche da parte mia, sia attraverso un comunicato stampa e poi un messaggio social che adesso vediamo in grafica. Eccolo qua, il segretario generale del Consiglio d'Europa, Alain Berset, ha annunciato questa novità. Un passo definito decisivo dallo stesso Berset verso dunque l'effettiva istituzione di questo organo richiesto da Kiev sin dal 2023. E la Svizzera figura tra i 36 paesi che hanno aderito a questa intesa. L'obiettivo è garantire che tutti i crimini internazionali commessi in e contro l'Ucraina non restino impuniti e dunque assicurare che il popolo ucraino possa anche essere risarcito integralmente per i danni causati appunto dall'aggressione russa. Per l'ex consigliere federale questo futuro tribunale speciale rappresenta la giustizia ma anche la speranza, il momento in cui la Russia dovrà rendere conto della sua aggressione. In chiusura la Corte dovrà ora trovare, va detto, i finanziamenti e il sostegno politico per entrare poi davvero e ufficialmente in funzione.
6: Adesso alleggeriamo un po' i toni, ma continuiamo a parlare in qualche modo di politica, perché la Svizzera è ufficiale, non farà parte dell'ultimo atto dell'Eurovision Song Contest.
7: Sì, nel secondo atto della kermesse in corso in questi giorni a Vienna sono arrivate poche sorprese e molte conferme. Come vediamo in grafica, la seconda semifinale ha promosso gran parte dei favoriti annunciati alla vigilia. A staccare le passe per l'ultimo atto sono stati Albania, lo leggiamo da questa grafica, Australia, Bulgaria, Danimarca, Malta, Norvegia, Romania, Repubblica Ceca, Ucraina e Cipro. C'è invece, come dicevi, tanta delusione per l'elvetica Veronica Fusaro. Qui la vediamo ringraziare i fan attraverso una storia pubblicata nelle scorse ore su Instagram, appunto dopo l'annuncio dell'eliminazione. Fusaro non è l'unica però ad essere stata eliminata dal concorso musicale europeo, fuori infatti anche l'Armenia, l'Azerbaigian, la Lettonia e anche il Lussemburgo. Chiamo ora la regia per, eccola qua, l'ultima grafica che mette insieme tutti i finalisti della finale in programma domani. La line-up completa vede anche Israele al centro, lo ricordo, delle polemiche per la partecipazione in piena guerra a Gaza.
6: Adesso Gianluca parliamo invece di cinema, perché dopo le speculazioni c'è la conferma, i provini per il nuovo James Bond sono iniziati.
7: La direttrice del casting è stata incaricata, lo vediamo dal post social, di trovare l'attore che interpreterà la super spia nel prossimo film diretto da Denis Villeneuve. Regista già dietro la macchina da presa per i due capitoli di Dune. Ora, come leggiamo da questa grafica, i produttori di MGM non si sbilanciano e non vogliono commentare i dettagli del processo di casting. Possiamo però speculare su chi potrà essere il prossimo 007, questi i nomi più gettonati riportati da diverse testate di settori negli ultimi tempi. Allora qua chiamo la regia per la prossima grafica che dovrebbe arrivare a breve, eccola qua, da sinistra a destra. Iniziamo da Callum Turner, attore conosciuto soprattutto per aver recitato nella saga degli Animali Fantastici e al centro del gossip per essere anche il fidanzato di Dua Lipa. Troviamo poi al centro Jacob Elordi, che quest'anno vive un momento, diciamo così, di forte riconoscibilità grazie al film Cime Tempestose e anche alla serie HBO Euphoria. Infine Aaron Taylor-Johnson, uno dei primi attori finiti nel Toto Nomi e che fin dall'ultimo film con Daniel Craig viene visto come principale candidato. Craig ha abbandonato, lo ricordo, la saga di spionaggio nel 2021, questo era il trailer di No Time to Die, e le quote poi su chi prenderà appunto il suo posto cambiano da una settimana all'altra.
6: Grazie a Gianluca Albisetti. Noi adesso parliamo di hockey, perché sono iniziati oggi i mondiali in Svizzera, che si disputano fra l'area di Zurigo e quella di Friburgo. Questa sera tocca la nazionale, allora c'è in studio con noi Alex Isenburg.
9: Buonasera Romano, buonasera a tutti anche da parte mia. Sì, finalmente è arrivato il momento dei mondiali in Svizzera, doveva esserlo 6 anni fa, nel 2020 per l'appunto si sarebbe dovuto tenere l'evento in terra rossocrociata, evento che era stato annullato a causa del Covid, come detto. Finalmente è arrivato il momento, si è iniziati proprio, è iniziato proprio questo pomeriggio con le due partite che sono in corso in questo momento. C'è la Finlandia avanti 3-1 sulla Germania, Svezia invece sotto per 4-3 contro il Canada. Il Canada potrebbe essere la squadra favorita, sembrerebbe almeno questa sulla carta l'indicazione ai nastri di partenza. Il Canada che però è inserito nel gruppo B, quello che per l'appunto gioca a Friburgo, mentre la Svizzera è impegnata a Zurigo in questa prima fase preliminare del torneo. È una Svizzera che cerca naturalmente di riconfermarsi ai vertici dopo aver conquistato due volte l'argento nelle ultime due rassegne iridate. C'è l'obiettivo per l'appunto di tornare ancora una volta a conquistare un alloro, chissà che non sia per la prima volta davvero un oro quello che riuscirà a raggiungere la Svizzera. Noi negli scorsi giorni abbiamo intervistato alcuni dei protagonisti attesi per l'appunto in questo mondiale, e allora vi propongo la voce di Calvin Turkauf.
10: È molto buono, siamo tutti contenti che siamo arrivati a questo punto, che i mondiali finalmente inizieranno. L'ambiente come sempre molto buono nella squadra, e siamo contenti e pronti per iniziare. Me l'aspetto una partita molto intensa, molto veloce, però non so come gioca l'America, non ho vissuto loro l'anno scorso, così non so esattamente come giocano. Sicuramente sarà una buona partita, una partita veloce e sicuramente anche un po' fisico, e volevamo finire il fase gruppo sicuramente nei primi due posti, così abbiamo la miglior possibilità di continuare la strada nelle quarti finali. Però nelle knockout fase non si sa mai cosa succede, però iniziamo con le fasi gruppo e poi guardiamo ogni partita dopo l'altra.
9: Avete sentito dalle parole di Calvin Turkauf, capitano del Lugano, le ambizioni per questa Svizzera sono importanti, lo abbiamo detto, si punta in alto, a giusta ragione, anche perché la squadra è forte, può contare sui 6 rinforzi da parte della NHL, alcuni purtroppo non sono potuti venire a supportare la compagine di Yankadio. Uno di questi, questi giocatori che va a supportare la Svizzera, che proviene dalla Nord America, è Nino Niederreiter, che tra qualche ora dovrebbe scendere sul ghiaccio proprio al fianco di Calvin Turkauf. Non sono ancora note le formazioni ufficiali della la prima sfida, quella dell'esordio appunto contro gli Stati Uniti, ma tendenzialmente per quanto visto negli allenamenti che hanno preceduto per l'appunto l'esordio della Svizzera, Turkauf dovrebbe giocare con Niederreiter e con Christoph Berchi. Dicevamo, una Svizzera che è rinforzata da diversi giocatori d'oltreoceano. Non sono così tante le squadre che hanno potuto contare sugli stessi elementi di così tanta importanza e forza anche per l'appunto nella massima lega. La squadra, dicevamo prima, più forte in questo senso è il Canada, ma è naturale che in un anno in cui si sono tenuti anche i giochi olimpici, dove l'attenzione pur l'appunto soprattutto a livello internazionale era puntata sulle Olimpiadi di Milano Cortina, i mondiali tendenzialmente rischiano di essere un po' tra virgolette snobbati, passatemi il termine, da parte delle altre squadre. Naturalmente non è il caso della Svizzera, perché vuole fare ovviamente buona figura in casa, dunque vedremo se questa sera contro gli Stati Uniti sarà il caso. Stati Uniti che sono campioni del mondo e campioni olimpici in carica, tra le loro fila per l'appunto non possono vantare giocatori, le cosiddette superstar della NHL, fatta eccezione per Matthew Tkachuk, che è uno dei giocatori appunto più forti che hanno il passaporto statunitense. Dunque vedremo se la Svizzera riuscirà a battere gli Stati Uniti in quella che è una sorta di potenziale vendetta per la Svizzera, una rivincita dopo quella che era stata la finale del mondiale dell'anno scorso, che aveva visto proprio la compagine stalle strisce battere la Svizzera al supplementare con gol deciso di Tage Thompson. Vedremo se la Svizzera saprà ben comportarsi malgrado le difficoltà discusse avute per quanto riguarda la questione Fischer, ma Cadio, come ha detto in questi giorni, sembra abbastanza ottimista.
6: Grazie Alex, noi chiudiamo raccontandovi di una presentazione avvenuta recentemente che ha raccolto una certa curiosità, una presentazione avvenuta a Locarno relativa al nuovo francobollo commemorativo che ricorda i 200 anni della navigazione sul Lago Maggiore. È stata chiaramente un'occasione per parlare di storia ma anche di futuro di un importante nodo transfrontaliero.
24: Nel 1826 i primi vaporetti venivano varati a Muralto, dando il via alla navigazione sul Lago Maggiore. 200 anni dopo, Verbano 26 e La Posta ricordano questo momento con un francobollo commemorativo. Al centro dell'opera il Piemonte, un'imbarcazione dalla storia importante e fortemente simbolica. Il presidente di Verbano 26, Antonio Leucci.
11: L'ultimo piroscafo ancora funzionante con macchina suborizzontale originale è una costruzione svizzera della Air-Service di Zurigo del 1903, poi entrato in servizio nel 1904, ed è rappresentato nel francobollo davanti alle isole di Brissago, che sono uno dei nostri gioielli del bacino svizzero, e dunque avere una nave che attualmente è una delle navi più vecchie funzionanti in Italia di costruzione svizzera sullo sfondo delle isole di Brissago racchiude l'internazionalità che vuole trasmettere questo francobollo.
24: Il progetto nasce da una proposta di Verbano 26 che ha portato ad un concorso della Posta. Ad essere selezionato il lavoro di Antoine Depré.
12: L'intento era di avvicinare sia il passato del lago, di questa lunga vita della navigazione su questo Lago Maggiore, e anche del rinnovo di questo piroscafo Piemonte, quindi mischiando le due, prendendo dei colori sepia per il background, perché ormai è più o meno lo stesso, abbiamo Ascona, abbiamo le isole di Brissago e abbiamo la barca a colori che illustra la modernità.
24: E tra passato e modernità la storia della navigazione si intreccia con quella della città. Basti considerare che proprio sul Piemonte si tennero alcune delle discussioni che portarono poi al patto di Locarno del 1925. Così il lago non è solo paesaggio. Il vice sindaco Claudio Francella.
13: Per Locarno il Lago Maggiore è estremamente importante da secoli per i collegamenti, sicuramente per il trasporto delle persone, delle merci e quant'altro, oggi per il turismo, e io credo che si debba intensificare ancora di più questo trasporto via lago, soprattutto anche nell'ottica della sostenibilità.
24: I lavori non finiscono qui, da una parte con gli appuntamenti di Verbano 26 che proseguiranno fino a novembre, dall'altra gli sforzi per incentivare i trasporti sul lago continuano in parallelo. Di nuovo Leucci.
11: La storia non è finita, siamo diciamo a festeggiare 200 anni, ma il servizio continua, andrà migliorato sicuramente negli anni, e lo scopo è parlare di navigazione per portare un miglioramento sia in Svizzera che in Italia.
14: E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo una serie di appuntamenti importanti che ci seguiranno subito, cioè dopo di noi, in realtà non subito, perché subito dopo di noi ci sarà qualcos'altro che vi annuncio fra un attimo. Dopo di noi arriva Radar con Sasha Dal Colle e i suoi ospiti, l'abbiamo sentito all'inizio di questo telegiornale, a seguire Fuori Gioco Sprint, poi Solo, poi Index alle 20, alle 20:30 Eco si parlerà di nuove normative europee legate alla sostenibilità, ma come detto, prima di tutto questo spazio a uno zoom, e in questo caso si parlerà di software gestionali e in che modo l'intelligenza artificiale sta entrando anche in questo settore. Prima di salutarci, le tre da ricordare. Siamo partiti parlando di benzina, perché a tre mesi dall'inizio della guerra in Iran il prezzo medio del greggio in Ticino continua a mantenersi molto elevato, difficilmente la situazione cambierà nel breve termine, ha spiegato il TCS, e poi c'è anche una forte concorrenza interna al Canton Ticino con differenze di oltre 20 centesimi al litro fra una pompa e l'altra. Intanto il Consiglio federale ha deciso di posticipare la chiusura delle due importanti centrali nucleari di Gösgen e Leibstadt, che rimarranno quindi operative più a lungo. Terza notizia importante di giornata riguarda le spese senza precedenti in vista del voto dell'iniziativa No, una Svizzera da 10 milioni di abitanti. I sostenitori hanno sborsato poco meno di 6 milioni e mezzo di franchi, invece i contrari quasi 9. Il politologo commenta: è un riflesso dell'importanza ma anche dell'incertezza della votazione. Grazie per averci seguiti, a fra poco.

0: Se cerchi un'atmosfera esclusiva e vuoi respirare un clima di vacanze, a due passi da Lugano c'è il ristorante Vetta San Salvatore. Ogni venerdì e sabato aperto anche la sera. E se prenoti la cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito toccando il cielo con un dito.
1: Dai nuova vita alla tua casa con Cassoni Color.
2: Talento e maestria nella pittura per interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
1: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
2: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
1: Coloriamo i tuoi sogni.
4: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi l'inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info e prenotazioni tour su fclugano.com/inaugurazione.
5: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito.

0: Henry Sallamone su mazda.ch/autotris.
1: Hai un po' di sete? Stacca l'etichetta ad ogni bibita menù medium con Golden Win da McDonald's e vinci fantastici premi, deliziosi snack, biglietti per i festival e fino a 1000 franchi. Solo da McDonald's.
2: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
3: Marino Bernasconi.
2: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Di sera, compatti.
1: Chi sarei io? Eccomi qua, pronta, acceso di sera, e resterà accesa la nostra luce di sera sino alle 22 anche in questo venerdì, esattamente a metà del mese di maggio. Che bello, fantastico. Speriamo nella giornata di domani, di domenica, per riscaldarci, perché stamattina un fresh pazzesco. Ben ritrovati a voi che state facendo il ponte, a voi che vi siete presi una vacanzetta, a voi invece che non vi siete presi né il ponte né la vacanzetta ma state normalmente lavorando. Quindi a tutte le tipologie di persone noi inviamo il nostro saluto. Che siate vicini, che siate dietro l'angolo, che siate lontanissimi, ci potete ascoltare in qualsiasi momento e in qualsiasi modalità attraverso soprattutto la nostra applicazione. Vi invito anche a dare un segno della vostra presenza all'interno della nostra chat di WhatsApp, lo 079 449 95 37, perché questa sera, essendo venerdì, riusciamo a fare la classica puntata di Sera Factor, quindi tre novità discografiche che io ho preparato da farvi ascoltare, e voi come giudici assoluti per giudicare la bellezza, la gradevolezza, se la canzone vi piace oppure non vi piace, pollice in su, pollice in giù, e poi decreteremo chi si aggiudica il primo posto in questa classifica virtuale che fate voi senza essere minimamente influenzati da me. Poi ovviamente vi darò il mio parere, ma quando tutto è finito, perché se le ho scelte c'è un motivo. Quindi possiamo cominciare con la musica, che è sempre protagonista. C'è Vanessa Carlton.

0: In attesa di vedere arrivare Romano Bianchi che apra quella porta, noi vi aggiorniamo anche sulla situazione del traffico sulla A2 direzione nord tra Quinto e Airolo. Il traffico è bloccato per 2 chilometri, ritardi sino a 20 minuti. Via Suisse ci informa che la corsia Cupra è aperta. Per quanto riguarda invece la tratta tra Catenazzo e Contone, anche in questo caso si registra traffico fortemente rallentato, e di nuovo sulla A2 direzione nord ad Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata. Flash and play. E adesso ci siamo, ha aperto quella porta ed è finalmente con noi Romano Bianchi dopo avere... Cosa c'è?
1: Stavo sistemando un po' qua la...
0: Si è sentito.
1: Mie stoviglie.
0: Le stoviglie, sarebbe a dire il microfono, le armi del mestiere, microfono e cuffia. Ha appena terminato di condurre l'edizione serale di Ticino News, e che notizia ci porti, Romano?
1: Parliamo di Sal Da Vinci, il tuo matto Sal... No,
0: ti prego.
1: Ti ho fatto
0: mi è venuto un colpo.
1: No, in realtà parliamo di un tema serio e insomma non così positivo, perché oggi è stato pubblicato il rapporto 2026 da parte dell'associazione Mantello un po' su quello che è la situazione legata ai reati d'odio e di discriminazione nei confronti della comunità LGBTQ+.
0: Sì.
1: E un po' la domanda di partenza, prima di spiegare magari, entrare nei dettagli delle cifre, che è abbastanza semplice come descrizione, però la domanda di partenza dalla quale insomma potremmo iniziare è la seguente: siamo nel 2026, parlare ancora oggi, cioè sapere che ancora oggi sono reati d'odio, di discriminazione, di insulti e anche cose peggiori nei confronti di chi è omosessuale, bisessuale, lesbico,
0: queer, trans,
1: eccetera eccetera. A me sinceramente fa accapponare la pelle. Mi sembra di vivere in un mondo parallelo, no? Che io mi chiedo come sia possibile. Invece effettivamente sono parecchio diffuse ancora queste tipologie di reati. Magari possiamo chiedere ai nostri ascoltatori se ce n'è qualcuno che insomma ritiene meno strano pensare che nel 2006 ci siano ancora questo tipo di condizioni. Magari è in corso lui personalmente, lei personalmente, o qualche amico, qualche conoscente in situazioni di questo tipo. Magari ci può anche spiegare la complessità, perché questo è un altro tema, di uscire allo scoperto con una denuncia, di riuscire a denunciare in questo senso. Allora vado alle cifre, giusto due, per dare un quadro.
0: Sì, perché era molto interessante la povertà delle cifre.
1: La povertà delle cifre, allora, rapporto 2026 dell'associazione Mantello, ogni giorno in Svizzera, dicono, viene commesso un reato d'odio basato sull'orientamento sessuale oppure sul genere. A livello svizzero si parla di, se non ricordo male, 281 casi nel 2025 segnalati.
0: Esatto.
1: C'è stato un leggero miglioramento, ma comunque parliamo di quasi 300 casi in un anno, uno al giorno. Il Ticino non è comunque a riparo dal fenomeno. Le associazioni locali hanno raccolto una decina di segnalazioni, però quello che emerge è che in generale queste segnalazioni rappresentano soltanto la punta dell'iceberg. Il 10% dei crimini d'odio in realtà effettivi che si vivono quotidianamente in Svizzera, e questo è incredibile da sentire.
0: È incredibile per te, perché voglio dire, sei sufficientemente centrato come

0: persona. A quanto pare è la normalità per chi pensa di aggredire verbalmente e non solo qualcuno che ritiene essere diverso da sé. Ma la diversità è parte della nostra vita, cioè non è che il diverso perché ha fatto una scelta sessuale diversa dalla nostra sia più diverso dal nostro compagno di banco, dal nostro compagno di scrivania. Fortunatamente siamo tutti diversi l'uno dall'altro. Allora, perché io e te non ci prendiamo a sberle perché siamo diversi e qualcuno invece si permette di prendere a sberle o a male parole o peggio qualcuno per le sue scelte di natura sessuale? Questo veramente faccio fatica a capirlo, perché la diversità, cioè quando ci raccontano, secondo me è una palla, scusatemi in termini, siamo tutti uguali a livello di poter attingere alle stesse opportunità, ma siamo assolutamente diversi di come persona a persona. Guai se avessimo a che fare con le nostre fotocopie, sarebbe un mondo tristissimo. Barbara ci scrive: secondo me meno se ne parla meglio è, vivere e lasciar vivere. Siamo sicuri, Barbara, che meno si parla di questo argomento sia meglio? Cioè, il silenzio secondo te è meglio?
1: Anche perché parliamo comunque di reati, non stiamo parlando di battutine, perché dopo questo tema è vero che spesso sfocia nella polarizzazione fra chi dice ma oggi ci indigniamo sempre più per tutto.
0: Sì.
1: C'è questo politically correct dominante, non ne possiamo più di dover stare attenti a qualsiasi virgola che esce dalla nostra bocca, e chi invece dall'altra parte dice sì, ma attenzione a non confondere una battuta con un reato, con un'esagerazione, anche mettere l'asticella lì è molto, molto complesso.
0: Sì.
1: E appunto, e a livello comunque di associazioni, un altro tema che emerge è che effettivamente poi la normativa ad oggi legale non è così
0: precisa, mirata,
1: profonda e mirata come dovrebbe essere, e così di supporto come dovrebbe essere.
0: E tra l'altro il vostro ospite Federico De Angelis di Imbarco Immediato diceva, e per quello che prima parlavo povertà di numeri, che sono veramente poche le denunce quindi forse il silenzio non aiuta in questo senso, perché bisognerebbe incoraggiare a denunciare, ma la denuncia è un passo importante, perché vorrebbe dire un po' mostrarsi esattamente per quello che si è, e c'è l'elemento della vergogna, l'elemento del giudizio che forse non si riesce a reggere perché si pensa sempre di essere un po' giudicati e messi alla berlina. Vediamo Matt che cosa ci scrive: ma la domanda mi sorge spontanea, perché nel 2026 ancora deve esserci odio? Ma è la stessa domanda che si faceva Romano. Quando ero piccolo esisteva il bullismo, guarda che esiste ancora il bullismo anche qua, anche adesso che non sei più tanto piccolino, non se ne parlava, e questo è vero. Ora bullismo, ma non si può fare niente perché i giovani non si possono sgridare. Diciamo che abbiamo fatto un passo avanti, nel senso che di certi fenomeni che sembrano aumentati in maniera esponenziale c'è l'elemento adesso se ne parla. Prima erano cose di cui non si poteva parlare, era vergognoso parlare, quindi se ne parla sicuramente di più. Sempre Barbara interviene perché è molto tranchante, devo dire, oggi come
1: è
0: oggi
1: è interessante, perché sono comunque, cioè, diciamo, quello che evocano anche, adesso poi ti lascio leggere, scusa,
0: sì,
1: se ti interrompo
0: figurati.
1: I messaggi che magari sono più provocanti, no?
0: Sì.
1: In questo senso, in realtà evocano un vissuto molto comune nella popolazione, cioè secondo me oggi io almeno nel mio piccolo vivo una abbastanza netta spaccatura fra chi pensa come appunto Barbara basta fare di tutte queste cose un dramma perché effettivamente non è così, e chi invece dice beh attenzione però, perché quando parliamo di reati d'odio, ecco, non è
0: esattamente
1: che...
0: Anche perché Barbara tra l'altro, scusa se ti abbiamo nominato, ma non siamo giudicanti, stiamo semplicemente riferendo un tuo parere, perché questo è il momento in cui noi mettiamo pareri a confronto, ma davvero né da parte di Romano né da parte mia c'è giudizio, quindi assenza di giudizio, stiamo solo cercando di capire capire, e cercando di capire chiediamo chiaramente il vostro aiuto. Poi se qualcuno ha voglia di raccontare delle esperienze del proprio vissuto o del vissuto di persone che sono vicine, ben venga, noi possiamo anche garantire l'anonimato. Sentiamo questo messaggio.
2: Magari è andata bene a me, nel senso, io sono eterosessuale, ho una compagna e ho conosciuto tramite la mia compagna dei suoi amici gay, persone amorevoli, cioè sensibili, hanno una sensibilità più alta magari rispetto a degli eterosessuali, però parlo solo di questo esempio, perché magari non tutti sono uguali, però chi discrimina secondo me non ha mai conosciuto, ma è pieno di pregiudizi inutili.
0: Mm-hmm. Anche perché, sai, rispondendo a questo ascoltatore, è veramente difficile calarsi nei panni della persona che viene presa di mira, perché tu pensi magari di avere fatto una battuta leggera e innocente, ma non potrai mai sapere quando questa battuta leggera e innocente che tu hai fatto va a toccare e ferire profondamente una persona. Questo non lo possiamo sapere.
1: Io su questo sono un po' contrario. Io credo che sotto sotto, se ci impegniamo, noi sappiamo discernere, almeno la maggior parte di noi, una battuta lanciata con un fine magari più tagliente e una battuta invece lanciata senza nessun tipo di passività, aggressività incorporata. E la logica del vivi e lascia vivere, io sono d'accordissimo, vivi e lascia vivere, però poi quando leggo alcune testimonianze come quelle che sono state riportate oggi nel nostro servizio di Teleticino, per esempio un ragazzo dice: stavo tornando a casa quando sono stato aggredito da 5 ragazzi più grandi di me che mi hanno insultato. Un altro: parlavo con una collega evocando la mia omosessualità, tutto un tratto uno sconosciuto arrivato mi ha spinto in strada. Cioè effettivamente il diverso, la diversità è uno degli elementi che a livello sociale più ci
0: spaventa
1: e complica anche le nostre relazioni, le nostre interazioni, sia sul fronte dell'orientamento sessuale, identità di genere, che di qualsiasi tipo di altra diversità, no? Ed è facile che poi diventi un vettore anche di aggressività e diventi un'arma strumentale per certi fini, no? Per mettere magari più in difficoltà una certa categoria o certi colleghi o certi amici che si capiscono poco, che sono un po' diversi, ecco. E questo qua crea comunque problematiche enormi, per quello anche la difficoltà di denunciare.
0: Certo, leggo al volo una chiusura di messaggio di Matt, poi andiamo a fare informazione e traffico e vi riprendiamo subito dopo. Voi continuate a messaggiarci su questo tema allo 079 449 95 37. Matt scrive: poi per parlare di omofobia, i primi omofobi sono i gay stessi o i repressi che hanno paura davanti agli amici, fanno gli omofobi, poi di sera no comment. È un bel messaggio provocatorio, quindi qua ci fermiamo e da qua riprendiamo.
3: Tele suona, questa è Radio 3i, è Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i, Radio 3i.
4: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
5: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Grande novità da Luca Castelli a Castione. Sono arrivati i prodotti Biort. Casette da giardino, pergole, armadietti e cassoni, tutto con il 25% di sconto. Promozione valida fino a fine maggio. Qualità made in Austria con 20 anni di garanzia. Ordina online con spedizione gratuita su lucacastelli.com e richiedi anche un preventivo per il montaggio.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
10: Amag Ticino presenta
11: Premio Permuta, massima valutazione dell'usato.
10: Non perderti Amag a prima vista. La tua auto vale di più. Cambiala ora. Innamorati nei nostri garage. Scegli il tuo su amag.ch/promo.
12: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
0: 18:59.
13: L'infotraffico.
0: Vi aggiorniamo sulla situazione traffico, circolazione intensa che crea tuttora code e forti rallentamenti da Sant'Antonino verso Contone. Per quanto riguarda la situazione dei passi alpini, di cui non ci occupiamo quasi mai, il San Bernardino è stato chiuso per motivi di sicurezza, il Lucomagno è innevato, il San Gottardo è aperto, la Novena è ancora in chiusura invernale.

0: avverto che sono arrivati una vagonata di messaggi, quindi vedo. Adesso dobbiamo cercare di gestire la situazione. Mettiamo gli occhiali, però ricordiamo a chi si fosse sintonizzato soltanto ora che tema ci hai portato da Ticino News sera da discutere con i nostri radioascoltatori.
1: Stiamo discutendo dei risultati di un rapporto recente 2026 delle associazioni Mantello che difendono i diritti delle categorie LGBTQ+, un rapporto insomma che traccia un po' il quadro per quello che sono i reati di discriminazione, i reati d'odio in Svizzera. E il quadro non è edificante, perché in Svizzera si assiste ogni giorno a un reato d'odio basato sull'orientamento sessuale di genere. Questa cosa c'è un po', siamo partiti da qua insomma, sì, per capire. Va bene, 281 casi segnalati in Svizzera nel 2025, in Ticino una decina nel 2025, ma siamo in realtà davanti alla punta dell'iceberg, perché ci dicevano i nostri interlocutori durante il telegiornale, ragazzi, qua stiamo parlando del 10% in realtà dei casi effettivi che si verificano, c'è molta difficoltà a emergere, a venire allo scoperto, a denunciare, molto faticoso e molto complicato, la politica dovrebbe fare di più, a livello normativo e legale ci dovrebbero essere più supporti, quindi siamo davanti comunque a cifre importanti, se poi effettivamente rappresentano soltanto una piccolissima percentuale del problema.
0: Elena ci scrive: personalmente sono anch'io per il vivi e lascia vivere, non mi permetterei mai di insultare nessuno per le sue preferenze sessuali, però devo ammettere che vedere due donne che si baciano o due uomini che si baciano mi dà un certo disagio. Fin da piccola ho conosciuto degli omosessuali che erano delle splendide persone, ma che non ostentavano la loro diversità. Ho l'impressione che oggigiorno questa venga molto ostentata ed è forse questo che dà fastidio. Buona serata a tutti da Elena. Se posso permettermi di farti vedere anche l'altro lato del tuo messaggio, però non ti imbarazzi se non so, io esco col mio fidanzato e durante la passeggiata sul lungo lago bacio il mio ragazzo, questo non ti dà fastidio, no? E se tu dici vivi e lascia lascio vivere, vuol dire che lascio vivere agli altri la loro vita e lascio la possibilità agli altri di fare le loro scelte. Se gli altri hanno scelto di stare con una persona dello stesso sesso, perché non possono avere lo stesso diritto di baciarsi pubblicamente come possiamo averlo io e il mio fidanzato?
1: E poi aggiungerei una considerazione molto veloce su quella parola disagio che genera, no? Vedere due, perché ok, l'ascoltatore dice, l'ascoltatrice dice non Elena, mi danno teoricamente fastidio o non mi dà fastidio, o anche amici o conoscenti omosessuali o lesbiche, cioè, poi però quando li vedo in un atteggiamento intimo questo mi suscita disagio. Non c'è niente di male, secondo me, cioè nel senso che il disagio è un'emozione, ci
0: certo
1: sta. Magari sarebbe forse interessante discutere su che cosa genera questo disagio, no? Il fatto di provare disagio, a parte che penso sia una sensazione estremamente diffusa, no? Considerando che insomma il tema è molto caldo e attuale, però magari varrebbe la pena capire che cosa genera quel disagio, perché magari può essere un disagio che nasce unicamente dal fatto che siamo tutti noi molto ancorati e difendiamo in maniera molto strenua le nostre prospettive sulle cose, no? Il modo in cui siamo abituati a rappresentare, a vedere, a interpretare il mondo. Questo è anche un elemento adattivo, no? Per la nostra sopravvivenza, perché riusciamo, vabbè, a predire poi le cose in funzione delle nostre rappresentazioni. Però è vero anche che la difesa delle nostre rappresentazioni in alcuni casi può essere modulata, può essere più resa plastica rispetto al contesto. E allora, ecco, capire da dove nasce il disagio rispetto a una certa rappresentazione
0: potrebbe essere interessante, effettivamente. Poi non si firma questa persona, secondo me chi discrimina è perché ha paura di esserlo anche lui o anche lei e non vuole mettersi in gioco. Poi Schiacci scrive: ho avuto la fortuna di conoscere ragazzi gay, persone gentili e sensibili che sono davvero di piacevolissima compagnia. Non capirò mai sta differenza che viene fatta se una persona è diversa, che sia di orientamento sessuale o di colore della pelle. Bisogna lasciar vivere la gente, lasciare che si faccia la propria vita senza rompere i cosiddetti a nessuno. Tuo parere, certo, perché noi chiediamo proprio, vi invitiamo a mettere i vostri pareri a confronto attraverso la radio.
1: Sì, poi vedo, io fra l'altro stavo leggendo anche altri messaggi. José ci dice: ciao, grazie per il quesito, mi frulla in testa da qualche giorno, quindi potrei dire che la sigla dell'Eurovision è un po' famigliofoba.
0: Sai che non l'ho vista? Sai che non l'ho... Tu l'hai vista?
1: No, io quest'anno l'Eurovision purtroppo non l'ho
0: Guarda,
1: vista.
0: Abbiamo tutte e due bypassato l'Eurovision e quindi solitamente, infatti tutti mi chiedono: stai guardando l'Eurovision? No! E quindi non... magari spiegacelo.
1: Probabilmente perché è una sigla molto aperta e
0: sì,
1: protesa.
0: Penso, penso una... di sì, penso di sì. Ma
1: però le due cose non si escludono a vicenda.
0: Assolutamente. Poi, una volta, scrive Michele, ho letto una frase bellissima: non bisogna avere paura dell'altro, perché per l'altro, l'altro sei tu. E questo possiamo declinarlo anche per chi ha un altro orientamento sessuale. Sono uno psicologo del lavoro e questo argomento viene affrontato quotidianamente. Grazie tra l'altro per esserti così palesato anche a livello professionale. Molto bella la frase.
1: Molto bella questa frase.
0: Sì, molto molto molto bella. Vuoi leggere tu il messaggio di Christian?
1: Christian, allora, buonasera, io amici gay e lesbiche e non ho nessun problema e soprattutto nessun pregiudizio. Sono scandalizzato da queste statistiche. Sì, in effetti sono numeri che impressionano. Mm-hmm. Un reato d'odio al giorno è in Svizzera, è incredibile nel 2026.
0: È tanto.
1: Per me è giusto parlarne e convincere chi subisce a denunciare. Saluti Christian. Sì, perché spesso è vero che non c'è neanche forse la consapevolezza, in molti casi sì, di sicuro non bisogna nascondersi dietro un dito, noi siamo sì, consapevoli di in sotto sotto del danno che possiamo fare laddove attuiamo dei comportamenti aggressivi nei confronti di chiunque, no? In questo caso di una comunità, una minoranza o altre persone, però è anche vero che non sempre ci sono gli strumenti culturali per capire, no, la soglia, cioè dove un comportamento è ammissibile in un certo contesto, dove no, e quindi da qui la necessità di parlarne, no?
0: C'è un mega messaggio da Luke che scrive: purtroppo un'enorme influenza negativa arriva dalla generazione precedente con cui tanti di noi hanno ancora regolarmente a che fare. Lo vedo con i miei genitori, certi discorsi da bar permeano la loro mentalità e probabilmente chi è vulnerabile e meno indipendente nel pensiero viene influenzato negativamente. Parlarne è fondamentale, educare è fondamentale e più passerà il tempo, più il vecchio retaggio scemerà come le nuvole quando arriva l'alta pressione. La pazienza è fondamentale purtroppo per togliere qualcosa radicato quasi a livello del DNA e non vale solo per la discriminazione sessuale ma a qualsiasi livello. Un abbraccio, pazienza e coraggio, persistere farà raggiungere grandi risultati. Grazie Luke per questa tua testimonianza.
1: Sì, dopo è un bel messaggio quello che scrive Luke, non vorrei puntare il dito contro le vecchie generazioni tu cura e a priori, perché ci sono tantissime persone anche delle generazioni precedenti che hanno sviluppato o che hanno nativamente una sensibilità importante verso questi temi. È vero che la dimensione culturale gioca un ruolo, è vero che probabilmente a livello statistico, adesso non ho letto studi, però le nuove generazioni sono molto ma molto più sensibili rispetto a questo tema, rispetto alle vecchie generazioni. L'educazione fa tantissimo, è vero che quello che viene trasmesso a livello di genitori, nella famiglia, poi appunto si trasmette, è probabilmente lì che si potrebbe lavorare in modo sostanziale.
0: Diamo degli strumenti, rendiamoli più strumentati, quindi diamogli degli strumenti per riuscire a capire meglio, per riuscire a vivere meglio con altre persone che non la pensano come loro, che non frequentano le stesse persone, che fanno cose diverse ma che comunque hanno sempre un valore importante nella vita degli altri. C'è chi scrive: potrei anch'io dire che mi dà un certo fastidio vedere un uomo o una donna che si baciano o che si fanno le coccole in pubblico. Chi prova disagio per dei gesti d'affetto tra persone ha bisogno di una bella psicoterapia. Sai cosa c'è, Simo? C'è una dicevano gli antichi il giusto mezzo, no? Nel senso che se appunto metto sempre me come esempio, così non chiamo in causa nessun altro, se vado in giro col mio fidanzato sul lungo lago di Lugano e stiamo per mano, ci abbracciamo, ci diamo un bacio, è chiaro che dovessimo avvinghiarci vorticosamente facendo il triplo salto carpiato in pubblico, forse questo creerebbe del disagio, no? Perché, voglio dire, c'è anche l'atmosfera intima, l'atmosfera riservata, l'atmosfera personale che dobbiamo preservare, no? Ma di fronte a una emozione ostentata, cioè non ostentata, una emozione resa visibile in maniera normale, perché ci sentiamo a disagio? Indipendentemente dagli attori che mostrano questa emozione, perché?
1: Perché io aggiungo che, appunto, come dico prima, non c'è nulla di male. Fra l'altro, appunto, c'era, non so se ti riferivi a questo messaggio,
0: vediamo,
1: Hélène sempre che ha scritto: possono fare come vogliono, non c'è niente di male.
0: Ah,
1: dice:
0: okay.
1: Io sono però un po' imbarazzata e infastidita quando vedo effusioni omosessuali in pubblico. Questo mi capita anche quando vedo delle coppie tradizionali che fanno le però
0: l'esagerazione le dà fastidio.
1: Esatto, però dice: io ho tutto il diritto di essere infastidita e di dirlo. È vero,
0: assolutamente, vero? Sì. Ma c'è modo e modo di esprimere il proprio disagio. È chiaro che non vai, gli dai un pattone in faccia o gli insulti. È questa la differenza. Cioè, il disagio può, come diceva Romano, ci può stare, può essere comprensibile. Poi, se uno ha voglia di capire perché prova disagio, lo deciderà per i fatti suoi. Ma di lì a tradurre il disagio in ti insulto e ti metto le mani addosso, ce ne corre.
1: Sì, mi verrebbe da lanciare una domanda provocatoria. Cioè, provare disagio davanti a una scena che oggettivamente non produce nessun tipo di minaccia su di te, no? Perché
0: esatto,
1: vedere due persone che si baciano in pubblico, che danno ti fa, che danno fa, non lo so, a chi vede questa scena, nessuno. Allora magari cercare di capire da dove nasce il disagio per una scena tutto sommato innocua. È un conto se vedessi qualcuno che ammazza qualcun altro, una scena.
0: Certo, è certo. Se io vedo qualcuno che mena qualcun altro, intervengo. Cioè, non è che dico vivi e lascia vivere, cioè no, non lasciare che vivano questa situazione. Quindi mi ci butto in mezzo. C'è Matt che scrive: ma cosa si intende per generazioni passate? Mia mamma ha 82 anni. Scusa, ti ho dato un anno in più, 81 anni, e preferisce, le ho dato del tu perché ci conosciamo tramite radio, e preferisce due dello stesso sesso, ma
1: mi aiuti, come detto, due etero che stanno per concepire. Mia mamma si è incavolata, lei va d'accordo più con i gay che con gli etero, cioè ok, la mamma dice addirittura io quasi preferisco vedere due dello stesso sesso che magari si scambiano qualche fusione che due di sesso opposto che magari esagerano nelle proprie fusioni. Quindi insomma non è una questione di orientamento, di identità sessuale, quanto piuttosto di appropriatezza delle fusioni in pubblico.
0: Questo esempio però ce la dice lunga sul fatto che è vero che nella maggior parte dei casi, come diceva Luke, se non ricordo male, c'è il retaggio delle generazioni precedenti, per cui certe cose erano inaccettabili, quindi le battute da bar, il giudizio un po' tranciane, cose del genere, però ci sono anche altri casi dove mamme oltre gli 80 sono assolutamente aperte e accettano questa cosa come normale. Quindi sono le varie sfumature della vita. Vuoi leggere tu, Shinny?
1: Aspetta, io mi sono completamente perso. Ah, Shinny, ecco,
0: sì.
1: C'ero. Ho due figli di 11 e 14 anni e sono felice che per loro sia una cosa normalissima la questione dell'omosessualità.
0: Ah, ok. Quindi abbiamo anche l'altra, come si dice, l'altro lato, non l'altro lato della campana, l'altra faccia della medaglia.
1: Sì.
0: Poi c'è un altro intervento di Schiama: tutti quelli che provano disagio, perché non girano la testa dall'altra parte e tirano dritto? Vivi e lascia vivere. Attenzione, vivi e lascia vivere non è una brutta cosa, no? Dipende il valore che gli mettiamo dentro in questa espressione. Vivi e lascia vivere può essere assolutamente positivo, cioè vivi bene la tua vita, vivila nel migliore dei modi, e lascia che anche gli altri vivano la loro nel migliore dei modi, facendo le scelte che li fanno stare meglio.
1: Sì, io sono sempre dell'idea che alla fine girare la testa dall'altra parte, che può essere la reazione spontanea, no? Che magari un po' indignati diciamo davanti a chi prova un certo disagio rispetto a certe scene, sia anche un po' in realtà un consiglio verso un evitamento di un problema. Cioè, davanti a un disagio rispetto a qualcosa che effettivamente non crea nessun problema, più che girare la testa e dire vabbè io questi qua non li guardo neanche, potrebbe aver senso, no, approfondire un po' i meccanismi del disagio, perché magari sono degli schemi che abbiamo imparato da in precedenza e che si riattivano in quel momento, e non per forza magari insomma devono essere schemi che si ripresentano in maniera rigida e pervasiva. Ecco, tutto qua è un piccolo suggerimento che mi viene così a leggere queste considerazioni.
0: Bene, quindi c'è chi diceva perché non si denuncia, perché è così difficile denunciare. È la domanda del secolo da $1 milione, no? Nel senso che è come quando ci chiedono perché le donne che le prendono non denunciano. Non fargliela questa domanda a una donna che le prende, perché non denunci.
1: Difficilissimo, perché ti esponi, perché in realtà ti metti anche contro qualcun altro che magari ha esercitato un potere violento contro di te, nel caso della donna, ma nel caso anche della comunità LGBTQ. Cioè, è molto difficile mettersi contro qualcuno che magari, non so, esercita una certa violenza su di te da tempo, magari sotto forme anche di bullismo, eccetera, eccetera. E in più c'è tutta la dimensione normativa, cioè, ok, certo, noi andiamo allo scoperto, ma poi abbiamo cosiddetto il sedere parato dalla legge. Oppure ci becchiamo un boomerang in faccia.
0: Certo, perché uno denuncierebbe anche, però mi viene da aggiungere, abbiamo poi una struttura attorno multifunzionale che mette in sicurezza qualsiasi tipo di persona abbia fatto la denuncia, e come dici tu il sederino parato, perché io denuncio anche se posso mettere in sicurezza la persona che ha subito un torto, se posso mettere in sicurezza la persona che ha subito una violenza perché non la risubisca. Se c'è una struttura come dire collaudata ed efficace attorno a questa persona, uno è più portato a denunciare, ma se attorno manca questa rete di protezione, ciaone.
1: Ma comunque con la consapevolezza che anche se ci fosse utopicamente una rete che oggi non c'è di questo tipo, il rischio zero non esiste. Cioè, comunque, certo, sia ti esponi e serve un atto di coraggio gigantesco per fare questo.
0: Serve un atto di coraggio gigantesco, però sicuramente sapere che hai vicino qualcuno che ti sostiene, aiuta, il salto aiuta, lo fai, certo, aiuta. Certo. Chiudiamo con il messaggio di Christian che scrive: per le questioni generazionali che sono state sollevate da Luke, negate da Matt, perché dice la mia mamma c'ha 81 anni ed è avantissimo. Mia mamma 80 anni, oh salute, le mamme dei nostri ascoltatori, ma longeve, si scandalizza già se baciavo la mia ragazza in pubblico. Per questo tema, se fosse per lei, ripristinerebbe l'inquisizione, come ai tempi delle streghe. Il cambiamento richiede tempo, questo è vero. Sì. Ah, te lo lascio tutto questo messaggio lunghissimo.
1: Lo leggiamo poi. Io penso che ogni persona debba essere libera di vivere la propria vita come vuole, ci scrive
0: Petra. Sì.
1: Come vuole, senza discriminazioni e con il massimo rispetto. Non ho nulla contro le coppie omosessuali o le persone trans, anzi credo che il rispetto debba essere reciproco per tutti, compresa la mia scelta di vita eterosessuale. Sul termine scelta forse potremmo disquisire, non so quanto si riesca davvero a scegliere l'eterosessuale, però insomma il concetto è quello. Detto questo, personalmente non sono favorevole all'adozione da parte delle qua apriamo un altro tema, sì, da parte delle coppie omosessuali, che ci sta, per carità, è una mia convinzione personale legata all'idea che un bambino nasca da un padre e una madre, quindi famiglia tradizionale, anche biologicamente, no, predisposta poi, e che quella figura complementare sia importante nella crescita. Non ne odio né discriminazione, semplicemente la mia opinione espressa con rispetto verso tutti, come pretendo rispetto per la mia. Questo è un modo
0: assolutamente
1: inattaccabile, inappuntabile,
0: inattaccabile, nel senso che qui abbiamo imparato tutti, io per prima, a mettere a confronto le opinioni senza giudicare, col massimo rispetto per chi le esprime, però ci deve essere rispetto anche da chi sta dall'altra parte della barricata, quindi per quanto riguarda noi gli ascoltatori della radio, per quanto riguarda te i telespettatori di Teleticino, perché il rispetto deve essere reciproco.
1: Grazie Patti.
0: Grazie a te per il tema che ci hai portato, sempre molto interessante. Buon fine settimana.
1: A voi.

0: Stai ascoltando Di Sera. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
1: C'è un mondo là fuori che aspetta solo di essere scoperto. Con la nuova Jeep Compass ogni viaggio diventa un'avventura da vivere insieme con tutta la famiglia. Disponibile in versione e-hybrid, plug-in hybrid o 100% elettrica. Tua da 37.990 franchi e leasing 0,99%. Nuova Jeep Compass. Vieni a scoprirla da Emil Frey a Noranco.
2: La concessione del credito è vietata se provoca un eccessivo indebitamento.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Vuoi risultati professionali per il tuo giardino? Da Brico trovi grandi promozioni steel con sconti fino al 53% e tante altre offerte da scoprire in negozio, come il decespugliatore FSA 50 kit a 199 franchi e idropulitrice Re 90 Plus a soli 99 franchi. Brico, il tuo rivenditore steel. Trovi tutto anche su bricoshop.ch.
6: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
7: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
8: Più sportività, più affidabilità, più garanzia, più Honda. Scopri le nuove Jazz, Civic e Prelude al Garage Boffelli. Ora con garanzia 8 anni o 160.000 km. Leasing 1,9% e premi fino a 4.000 franchi. Garage Boffelli, strada Ponte di Valle 9, da Vesco. Honda-garageboffelli.ch. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
0: Di Sera Factor.
9: Mi è piaciuta. Per me no. Sei una pippa.
0: I giudici siete voi.
10: Per ben due venerdì di fila hai saltato l'appuntamento, vuoi per ponti lunghissimi, vuoi per l'assenza della Patti Ascati, ma questa sera non ce lo toglie nessuno l'appuntamento con Di Sera Factor, con le novità discografiche, le nuove canzoni che sono uscite proprio oggi. E come dice la voce, i giudici siete voi. So che c'è chi si è già procurato blocchettino, penna per prendere appunto, punti, per segnare i giudizi. Qua invece i giudizi ci stanno, ci vogliono, sono richiesti, quindi giudizi non da piacioni ma giudizi veri per tre canzoni che in ognuna a suo modo si candidano ad essere le canzoni dell'estate. Cominciamo con la prima uscita discografica che riguarda il nuovo singolo di Irama. Non è una novità che Irama sarà probabilmente il prossimo giudice di X Factor, perché lascia la sua cadreghina da giudice Achille Lauro, perché si dedicherà moltissimo all'attività live, quindi sembra proprio che il prossimo giudice possa essere Irama. Irama che è uscito oggi con il singolo nuovo dal titolo Cabana, in cui racconta, come dice lui stesso, questo incontro travolgente tra due persone durante una notte fatta di alcol, fumo e emozioni molto forti. La canzone è proprio il ricordo quasi contemporaneo al cantato di un momento ricco di passione, destinato però a dissolversi, lasciando malinconia e ricordo. Sentiamo in che modo ci racconterà questa storia dalle diverse sfaccettature Irama. Il suo nuovo singolo è questo, Cabana.

0: Sera Factor. Di Sera Factor.
1: Siamo nel pieno di Sera Factor. Il primo singolo nuovo che abbiamo ascoltato è questo di Irama dal titolo Cabana. Passiamo al secondo, questa volta ospitiamo una voce femminile che è quella di Elisa. Il brano è stato scritto proprio da Elisa, prodotto da Dardust. È un racconto, visto quello di cui abbiamo parlato prima, che si sposta tra la scelta, il desiderio e la libertà. Addirittura dice lasciarsi vivere, lasciarsi prendere, lasciarsi liberi di scegliere. Con questa canzone Elisa inaugura una nuova fase artistica che la porterà all'uscita di un album dove dice sarò più personale, più matura, parlerò moltissimo di me stessa. E allora sentiamo questa nuova versione di Elisa. Il singolo nuovo esce oggi e si intitola Amore è.

0: Buonasera Factor.
1: Vi ho messo in crisi perché non sapete che cosa decidere. Adesso sentiamo la terza canzone, poi insomma magari il panorama musicale riguardo queste tre novità sarà un po' più chiaro. C'è chi ha scritto, c'è chi ha dato pollice su sia al singolo di Rama Cabana sia al singolo di Elisa Amore è. C'è Matt che dice è meglio quella di Gabbani, ma Gabbani è uscito la scorsa settimana, non vale, quindi devi giudicare quelle che sono uscite proprio oggi. Lidl scrive: quello che posso dire per il momento, ma voglio ascoltare anche gli altri, riferendosi ai Rama, il ritmo strumentale mi piace, il resto sni. Vediamo che cosa ha scelto la Patti a Scatti come terzo singolo da proporre. Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, che si intitola Sorry, Scusa, Lo Siento. E tornano i ragazzi dicendo questo, parlando del significato della canzone: racconta una storia vestita di mistero e di urbanità, passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi e che consiste, continuo a leggere quello che hanno scritto loro sul comunicato stampa, nell'esplorare strutture abbandonate e fatiscenti come ville o fabbriche. Ognuno fa le cose che gli piacciono. Il cantante ha anche aggiunto che l'intenzione della formazione è quella di vivere l'estate con atmosfere diverse rispetto al solito. Dice: l'estate non è soltanto ombrelloni, mare, drink in spiaggia, cerchiamo di capire che cosa è d'altro l'estate. E intanto giudici che state ascoltando Radio 3 in questo momento all'interno di Disera Factor, a voi il compito di commentare questo nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: chiudiamo ufficialmente di Sera Factor con l'ultimo singolo. Vi lascio il tempo per pensare, perché ci fermiamo per un paio di minuti, quindi un paio di minuti possono essere utili per stilare la classifica o quantomeno segnalare il primo posto. Vi ricordo che le novità discografiche che abbiamo ascoltato insieme oggi sono Irama con Cabana, Elisa Amore È e l'ultima, quella che abbiamo appena ascoltato, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: Stai ascoltando Di Sera con Patty.
2: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
3: Gorla.ch.
4: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: Fermati un attimo, Mazda sta facendo qualcosa di straordinario. Premi stock fino a 7.500 franchi sulle auto disponibili subito. Cumulati.

0: Autotris a Lamone su mazda.ch/autotris.
1: Occupato!
2: Ancora?
1: Sì, il nostro bagno sarà sempre occupato, almeno fino a quando non ci decideremo a chiamare Cabiezzel Canalizzazioni a Quartino.
3: Sturamento scarichi WC, lavandini, vasche, pulizia tubazioni, vuotatura pozzi e separatori grassi.
4: Cabiezzel.swiss ti scarica dai problemi nel momento del bisogno.
5: Ora siamo anche a Lugano Paradiso.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. IREZ incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Dopo il successo dell'ultima edizione, torna Cervello e Cinema, Neurovisioni, esplorando traumi e trasformazioni. Grandi film e dibattiti insieme a neuroscienziati e studiosi della psiche. 12, 20, 27 maggio al Palacinema di Locarno. Ingresso gratuito dalle 20. Prenota su braincircolugano.ch con il sostegno di Banca Stato.

Vediamo un po' che cosa mi avete combinato con i vostri giudizi. Allora, vado in ordine d'apparizione, nel senso che ognuno ha stilato la sua classifica. Allora, la Stefi ha messo al primo posto Elisa, al secondo posto i pinguini tattici nucleari, al terzo posto i Rama, mentre Max ha scelto per la prima posizione la canzone dei pinguini tattici nucleari. Matt sta un po' barando, perché vi voglio bene ascoltatori e ve lo consento, però scrive al primo posto Gabbani e i pinguini tattici nucleari perché recupero la tua assenza. Vabbè, ok, dai, te lo concedo, ho capito che ti piace, anche a me piace sì di Gabbani, però è uscito la scorsa settimana, quindi dobbiamo avere a che fare con i singoli di adesso. Al secondo posto ha messo i Rama e al terzo posto non è Arisa, è Elisa. Arisa è uscita una settimana fa con il singolo nuovo. Schia invece decisamente al numero uno, non ha dubbi, pinguini tattici nucleari, al secondo i Rama, al terzo Elisa. Lidl dice nessuno dei tre mi convince. Ecco, devo dire che anch'io ho avuto questa sensazione, cioè ne ho scelti tre tra quelli che sono usciti e ho detto però sono i tre più spendibili, ma non sono esaltata per avere scelto questi tre. Vi posso garantire che se ho scelto questi tre, gli altri lasciamo stare. Comunque, vediamo la tua classifica. Non mi ha soddisfatto, scrive, nessuna delle tre. Metto al primo posto, adesso non capisco se al primo posto i Rama, al secondo i pinguini, al terzo Elisa. Ok, quindi tu hai prediletto la canzone di i Rama. Gian invece non si capisce perché ha messo ok per tutti e quindi non capiamo in che direzione va la sua preferenza. Elisa, vabbè, era talmente

difficile che anche i nomi erano innominabili. Ma che cattiveria! Del resto, i giudici siete voi, non posso dire assolutamente nulla. Adesso torniamo alla musica, quella che ha dentro qualcosa che ci piace tanto. Per esempio, l'abbinamento Mary J. Blige, Tiziano Ferro, niente male.

0: La vostra domanda è più che legittima: se le tre che hai scelto come novità discografiche erano il meglio da ascoltare, come erano le altre? Possono rispondere?
1: Questa è Radio 3i, Tele Suona. Radio 3i.
2: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
3: Ah, la so. Il traffico.
2: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
3: Ah, la so. Il tramonto.
2: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
3: E vabbè, ma così è troppo facile.
2: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
3: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
2: Chiamala Trapletti pittori.
4: Scoprite subito lo Skoda Elroq completamente elettrico presso la vostra AMAG. Dai tragitti quotidiani in città fino alla scampagnata improvvisata del fine settimana, il SUV compatto è perfetto per le vostre esigenze. Approfittate di un interessante leasing allo 0,99% presso la vostra AMAG, Noranco, Giubiasco o Coldrevio, o su amag.ch/skoda.
5: Skoda.
4: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
7: Solo?
6: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
7: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
8: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
9: Il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo di Mendrisio ti aspetta domenica 24 maggio per un pranzo di beneficenza. Gusta la nostra proposta di pesce a prezzo fisso e aiuta con noi l'associazione Divertiamo. Partecipa anche tu. Info e riservazioni su animomediterraneo.ch.
10: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
11: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
12: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
13: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: 19.59.
14: Questo appuntamento è offerto da Hertz, autonoleggio dall'auto al furgone, a Lugano su Hertz.ch e su Hertzvans.ch.
1: Infotraffico.
0: Sono qui con voi anche per parlarvi di traffico. La circolazione intensa crea tuttora code e forti rallentamenti da Sant'Antonino verso Contone.

anticipo subito, tra poco ascolteremo Damiano David, che ormai sta seguendo la sua carriera solista, oltretutto innamoratissimo di Dove Cameron. Vivono a Los Angeles, hanno fatto di recente un viaggio in Italia perché si sono innamoratissimi, si devono sposare, probabilmente si sposeranno in territorio italiano, ma tutti continuano a chiedersi quando i Måneskin torneranno insieme, e c'è stata la spoilerata di Fiorello durante la sua trasmissione che ha detto: i Måneskin si riuniranno durante Sanremo 2027. Questo è il primo colpaccio che il nuovo presentatore Stefano De Martino si è messo in tascoccia. Nessuno ha detto è vero, però ha creato un po' d'aspettativa, ha creato un po' d'attesa. Nell'attesa lo ascoltiamo da solo.

È vero che io a quest'ora non ho fame perché io pranzo alle 2 del pomeriggio, quindi è impossibile avere appetito a quest'ora della sera, ma è normale che voi stiate mangiando dopo peraltro aver cucinato e avermi mandato le foto di ciò che avete cucinato. Innanzitutto vado a rivedere esattamente la ricetta, ricetta di gratin alla carbonara. Ho visto la pirofila uscita dal forno e poi ho visto l'impiattamento e devo dire che è una delizia per gli occhi, quindi se tanto mi dà tanto, se è così bella alla vista, deve essere altrettanto buona al gusto. Ma me lo farete sapere tra poco, eh? Mentre qui si commenta musica, si commentano le anticipazioni, hai voglia, sai quante cose usciranno anche la prossima settimana, ma anche lì dovrò, come dire, hai presente quando cammini sulle uova? Ecco, camminare sulle uova per scegliere tre canzoni che siano carine e

0: Care Sisters, si è innescata una gara culinaria tra gli ascoltatori e io faccio da tramite nel raccontare, cercare di descrivervi le foto. Per esempio Vittorino mi ha mandato la foto di una pentola vuota e di un piatto vuoto e io, la mia immaginazione non può arrivare a tanto e infatti ho scritto: cosa c'era in quel piatto? Risposta: fonduta di formaggio. Salute! Poi qua, anche in questo caso, Gian mi chiede: cosa sono? Zucchine, pomodori. E che zucchine sono? Le zucchine trombetta, che sono quelle lunghe, storte, però molto molto buone. Mentre vediamo anche questa foto di Luisella che scrive: tortino di zucchina, patate e carote. E ho capito, ma voi vi state dando alla grande alla cucina per il fatto che ieri è stata festa, magari qualcuno fa il ponte, avete più tempo di dedicarvi al cibo e quindi fate delle cose buonissime. Infatti aggiunge: devo dire anche buonissime. Facile, Patti, non importa anche se facile, non fa per me. Mentre Matt, gamberoni impanati al forno e insalata di cornetti, roba direi leggera, quindi ci sta bene anche come abbinamento culinario. Mettiamoci anche un abbinamento musicale, così facciamo tris, dai.
1: Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do.

0: Stai ascoltando Di Sera, con Patti.
1: Suzuki nel segno della primavera. Scopri la serie speciale Swift Sakura. Eleganza giapponese e vantaggi fino a 1700 franchi. Con 5 anni di garanzia e leasing a partire da 1,99%. La Swift Sakura ti aspetta nei garage Suzuki Ticino. Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento. È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: di sera ti racconta.
1: In questo venerdì che chiude una nuova settimana insieme ci soffermiamo sull'anno 2012, quando Hollande batte Sarkozy. Obama si schiera per il matrimonio con persone dello stesso sesso e a Londra si svolgono i 30esimi giochi olimpici. Sempre nel 2012 Christopher Plummer riceve l'Oscar per il film Beginners. Ma il 2012 è anche l'anno della musica e le radio fanno ascoltare una canzone in cui il cantante che l'ha scritta parla di vicende personali, nello specifico di come ha vissuto i rapporti sentimentali.
2: Un presidente che d'abord respecte les Français, qui les considère. Un presidente che ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée.
1: Il 6 maggio si tiene il secondo turno delle elezioni presidenziali in Francia. François Hollande, del Partito Socialista, batte col 51,62% dei voti Nicolas Sarkozy, che si ferma a una percentuale del 48,38%.
3: At a certain point I've just concluded that for me personally it is important for me to go ahead and affirm that I think same-sex couples should be able to get married.
1: Il 9 maggio Barack Obama si schiera a favore del matrimonio tra persone dello stesso sesso, diventando il primo presidente degli Stati Uniti d'America a dirsi favorevole a questo tipo di unione.
4: Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour Sa Majesté la Reine et Son Altesse Royale le Duc d'Édimbourg, accompagné par le président du Comité International Olympique, Jacques Rogge.
5: Ladies and gentlemen, please stand for Her Majesty the Queen and His Royal Highness the Duke of Edinburgh, accompanied by the President of the International Olympic Committee, Jacques Rogge.
1: Dal 27 luglio al 12 agosto si svolgono i 30esimi Giochi Olimpici. Londra è divenuta così la prima città ad avere ospitato per 3 volte i Giochi Olimpici estivi, dopo l'edizione del 1908 e quella del 1948. Le Olimpiadi hanno richiesto una ristrutturazione di molte zone di Londra in cui si sono tenuti i giochi, in particolare verso il tema della sostenibilità.
6: 6 months later, my father told me he was gay.
7: I'm gay.
6: I remember him wearing a purple sweater when he told me this, but actually he wore a robe.
7: I'm gay.
1: Il 26 febbraio, Christopher Plummer vince l'Oscar per il film Beginners, scritto e diretto da Mike Mills. L'artista Oliver, dopo la morte della madre, si ritrova a fronteggiare un evento inaspettato. Il padre, 75enne, gli confessa di essere gay. Inizialmente sorpreso, Oliver non riesce a capire i motivi di questo coming out così tardivo e si ritrova ad osservare il radicale cambiamento dell'uomo che è suo padre. Veniamo alla canzone che ascolteremo insieme questa sera. Scritta dallo stesso cantante che la interpreta, riguarda le proprie esperienze nei rapporti sentimentali. Nello specifico, la canzone racconta di un amore finito e di ciò che spesso intercorre tra due persone quando il rapporto di vicinanza e sentimento termina e si vive quell'improvviso e anche un po' innaturale distacco. Una canzone che ha avuto una grande fortuna commerciale, ma è anche stato lodato dai critici, che hanno scritto testualmente: «Non abbiamo mai visto una canzone entrare in contatto più spontaneo e profondo con così tante persone». Questa è la storia di Somebody That I Used to Know di Gautier e Kimbra.

mentre la signorina rallenta, mentre canta, io vi chiedo, avete per caso visto sui social la risposta che Jennifer Lopez ha dato a qualcuno che le diceva: uè bella, va che c'hai oltre 50 anni, non puoi andare mica in giro vestita così, no? E lei è salita sul palco, ha fatto vedere il suo fisichino e dice: perché cara, e col fisichino che ho forse io non me lo posso permettere?

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti. Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Sono il gruppo Corriere del Ticino. Ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
0: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.

0: sta cantando sottovoce per non urtare la sensibilità delle orecchie altrui. Ma vi ricordate, a proposito di Raff, Cell Control, per esempio Denaro, pensavamo inizialmente, anche noi che facevamo radio, proprio all'inizio, che fossero stranieri. Poi andavi a leggere la copertina con esattezza e trovavi nome e cognome italiano, dice e poi magari qualcuno non era neanche la sua voce. Questa invece era la voce autentica di Raff con Self Control, che so avete canticchiato, ecco, usiamo questo termine, canticchiato, magari un po' ballato, ma ci sta perché la canzone si presta, proprio tipica degli anni 80. Adesso invece c'è Lizzo.
1: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: myself believe that planet Earth turns slowly.
1: Ops, ero così emozionata all'idea di riprendere di Sera Factor, che non c'è stato per due venerdì consecutivi, che mi sono dimenticata di parlare con voi di una cosa. Ma avete visto Teleticino, Ticino News Sera, il momento in cui hanno fatto vedere le tre foto dei probabili candidati a diventare il nuovo James Bond? Io sono rimasta scioccata, perché no, né uno, né l'uno, né il due, né il tre, per me è no, assolutamente no. Se qualcuno riesce a ritrovare le foto dei tre candidati, cioè ci hanno abituato abbastanza bene, devo dire, benissimo con Sean Connery, benissimo, insomma, Craig David ce lo siamo fatti andare bene, gli veniva l'ernia quando doveva sorridere, ma questi tre che ci propongono, no, pollice verso, no.

0: questa è Radio 3, Radio 3. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
0: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Hai presente quando dici
5: esco a bere un caffè al volo con un amico
4: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
5: Dalle 8 alle 12.
4: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
5: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
4: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
6: 20:59.
7: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
8: Di sera, di notte.
6: Scusate, devo prima leggere le istruzioni per l'uso. Mettersi in un angolo molto, molto tranquillo, in un angolo della casa, è molto, molto, molto comodo. Se siete in macchina, distensione dei muscoli. Guidare senza tensioni nelle braccia, nelle gambe. La modalità relax deve essere accesa in questo momento. E poi devo dire che stanno dominando sul mio schermo di WhatsApp queste tre facce che mi sono state girate tempestivamente da Lidl, i tre candidati a diventare il prossimo James Bond. Mamma mia, che paura! Anzi, se volete, anche Steffi scrive: li ho visti, ma anche no. Qua abbiamo una popolazione di non d'accordo su questa cosa. Saluto Frank che arriva e mi manda il segno della pioggia. A Como sta piovendo, ma se domani sarà bel tempo e domenica anche. Uno dice: Patti, domani è domenica, adesso siamo ancora a venerdì, quindi è legittimo che da qualche parte piova. Spero di non uscire dalla radio con la pioggia, spero di no, perché già sto vedendo questi tre e non, no, io non ne voglio. Forse il terzo, che è il meno peggio, diciamo, ma anche no. Facciamo una petizione. Ci mettiamo noi di buzzo buono a scegliere qualcuno che sia bello, fisicato, affascinante, cioè abbia tutte le caratteristiche che deve avere James Bond, e li mandiamo ai produttori, li mandiamo a quelli che stanno facendo i casting, che secondo noi non hanno capito niente. Tutt'altra cosa, ma tutt'altra cosa. Come minimo, cominciamo a mettere i puntini sulle i. Il nuovo James Bond, come minimo, deve avere una voce uguale a quella di Mario Biondi.

Beh, visto che siamo entrati in modalità relax e abbiamo cominciato col botto, costruiamolo questo nostro identikit di come dovrebbe essere il nuovo James Bond. Siamo partiti dalla voce perché spesso la voce riesce con le sue sfumature a dire parecchio, a emozionare, a intrigare. Sicuramente la voce di Mario Biondi è una bella carta di presentazione, quindi per noi, cominciamo dalla voce, il nuovo James Bond deve avere la voce di Mario Biondi. A questo punto chiedo, e voi il compito di rispondere, il nuovo attore che farà James Bond, secondo voi deve essere biondo o deve essere moro? Andiamo un passettino alla volta. Poi, una volta costruito l'identikit, chiederò a qualcuno di voi che è bravo a disegnare di disegnarlo e lo mandiamo direttamente ai produttori negli Stati Uniti, perché non stanno capendo niente. Siete d'accordo? Quindi voce importante, come appunto abbiamo fatto un esempio subito iniziando il nostro appuntamento di sera extra large, e adesso dobbiamo metterci d'accordo. Vogliamo un James Bond biondo o un James Bond con i capelli scuri? Intanto, mentre riflettiamo, perché la riflessione è di quelle importanti che non fanno dormire, The Jonas Girls.

relax, take it easy, divertiamoci. E lo stiamo facendo perché siamo partiti dalla voce, adesso siamo arrivati alla descrizione, piano piano stiamo costruendo il nostro ideale di James Bond, moro e gay, stravolgiamo le tradizioni, potrebbe essere un'idea. Poi c'è chi propongo come James Bond il tuo cantante preferito, ma il mio cantante preferito non c'è più. Se pensi che sia Mario Biondi mi piace, ma non è il mio cantante preferito. Te lo vedi come esce dall'acqua in costume da bagno come Daniel Craig? Allora potremmo chiedere in prestito per il nuovo James Bond il fisico di Daniel Craig, perché quello effettivamente funzionava. Se intendi Mario Biondi, Mario Biondi è troppo alto per fare James Bond e credo che non sia così fisicato come Daniel Craig, perché insomma dovendo avere una certa capacità atletica, anche se ci sono le controfigure e tutto, il muscolo vuole sempre la sua parte quando ci sono questi personaggi. C'è invece chi propone, aspettate che vado a cercare, capelli scuri, occhi bicolore, leggermente a mandorla, con tratti asiatici. Vado a memoria a... Lenny Kravitz intendevi? Allora Lenny Kravitz forever. Beh, il bello che lo sanno gli ascoltatori e non io. Allora un attimo, andiamo con ordine, scusate, eravamo fermi a questo suggerimento, occhi bicolore, leggermente a mandorla, con tratti asiatici. A memoria non abbiamo mai avuto un James Bond con tratti asiatici, quindi potrebbe effettivamente essere una novità. Andrea scrive, credo intendesse Lenny Kravitz, e anche la Simo dice Lenny Kravitz e suggerisce come tipologia Keanu Reeves. Ci starebbe, sei perdonata, mi scrive nel venerdì, come non pensare a Lenny Kravitz. Ecco, non abbiamo bisogno del fisico di Daniel Craig, va bene quello di Lenny Kravitz. Lenny Kravitz non so se potrebbe fare la parte di James Bond perché è troppo caratterizzato come cantante, non credo, non l'ho mai visto da vicino, non credo che sia altissimo. Qualcuno di voi è andato a un concerto di Lenny Kravitz, è in grado di dirmi quanto è alto? Perché se Mario Biondi è troppo alto e quindi poi si crea una disparità pazzesca con la fidanzata, perché volete che James Bond non ci abbia la fidanzata e non la trovi nel corso del sequel, bisogna avere un certo equilibrio, quindi non può essere altissimo, fisicato sicuramente, lo vogliamo moro con la voce di Mario Biondi, il fisico di Lenny Kravitz, e adesso bisogna trovare qualcuno che risponda a questi canoni. Quindi o inviamo queste nostre coordinate direttamente negli Stati Uniti, oppure dobbiamo trovare noi qualcuno e spedirlo là a calcioni. Vado in controtendenza, scrive Biggie, propongo una donna e poi dei bei ragazzi come Band Boy. Non sarebbe male questa ideuzza.

0: Devo dire che avete preso il compito molto sul serio, ma va benissimo, ci sta in questo venerdì. Quindi arrivano altre coordinate per il nostro James Bond. Deve essere muscoloso, moro, capelli o capelli neri, insomma scuro di capelli, un po' tatuato, occhi marroni o azzurro e perché no col sapore arabo. Anche questa tipologia di James Bond non c'è mai stata, quindi e addirittura aggiunge un mix tra Mengoni, Bad Bunny e Giuseppe Gioffre, che o Gioffre, non so esattamente la pronuncia, ricordo il ballerino che balla con Jennifer Lopez. Lasciamo lì, lasciamo che questa cosa sedimenti un po' e cerchiamo appunto di costruire per la fine della puntata. Ah, ok, ci ho azzeccato, è proprio lui, il ballerino di Jennifer Lopez, che bravissimo tra l'altro. Jennifer Lopez lo adora, tra l'altro, balla sempre con lui. Si può dire il primo ballerino, no? Il ballerino preferito di Jennifer Lopez. Parliamo di gente intelligente, dai.
1: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo. Ci vuole gente intelligente per credere a un sogno, per inseguire un'idea. Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te.

paga per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, questo voglio te.

fatemi dire una cosa serissima sulla musica, perché poi so che esploderò dal ridere, perché ormai siete diventati creativi. State chiedendo all'intelligenza artificiale di creare il nuovo James Bond. Tra l'altro vi dico, accipicchia. Adesso li mettiamo in competizione, perché anche il mio assistente di studio serale, che è Max, ha fatto creare all'intelligenza artificiale il nuovo James Bond. Lidl ha fatto la stessa cosa. Adesso, se siete d'accordo, in assoluto anonimato per quanto riguarda i vostri numeri, faccio girare la foto. Chi la vuole me lo scriva, per favore. Facciamo girare le foto, perché a me piacciono entrambi. Quindi devo dire, non sarebbe niente male, subito, ma non valgono i tentativi di corruzione. Max, fammi vincere. Facciamo scegliere alle persone che ci stanno ascoltando. Allora, chi vuole ricevere le foto elaborate dall'intelligenza artificiale secondo i dati, eccoli, i dati, ma è così il gioco di parole, dai nostri ascoltatori, beh, sono usciti due tipi, niente male, quindi varrebbe veramente la pena. Ecco, quello che volevo dire sulla musica ormai l'ho dimenticato, quindi ok, mandami quella di Max, io ho trovato un esistente, va bene, adesso mi do da fare, sto lavorando per voi, mentre vi propongo musicalmente questo duetto che vi piace tanto, Dito nella piaga, e uno che è completamente fuori, Tony Pitoni. She gets too hungry for dinner.

Place Same Time, cioè qui a di sera Extra Large Coccole con la Patti Ascati. Io immagino la Fede Volo quando arriverà domani mattina e vedrà tutte queste foto e dirà: ma la Patti cosa ha combinato ieri sera? Innanzitutto avete dichiarato tutti che sono frutto della creazione dell'intelligenza artificiale, anche quello di Matt. Il problema è che non si trova un accordo, perché a ciascuno piace qualcosa di differente. Cominciamo da Biggie, che scrive: quella di Max andrebbe bene per un altro sequel di Mortal Kombat o film di Kung Fu. Sono indecisa tra la proposta di Matt e di Lidl, intriganti tutte e due, starebbero comunque benissimo come Bond Boy. Questa è la prima. Poi vediamo, e vabbè, devo essere sincero, sembrano più Squid Game, scrive Matt, che James Bond, ma per me, scusa Max, vince Lidl. Quindi Lidl, ti sei aggiudicato, ognuno si è aggiudicato qualcosa sostanzialmente. Max invece scrive: Matt vince e poi Lidl meglio del mio, però dà la vittoria a Matt. E quella di Matt, scrive Lidl, mica male, a mio avviso troppo scontato, troppo europeo, quindi ci vorrebbe qualcosa di più esotico. Però devo dire che avete fatto lavorare bene l'intelligenza artificiale, eh? Sono usciti 4 tipi che sarebbero assolutamente perfetti per la parte.

0: per te.
1: Ma che romanticismo, Imida è una canzone d'amore. Adesso cerchiamo di calmare la tempesta ormonale che è in corso nella nostra chat di WhatsApp. Del resto date sempre la colpa a me, vi ricordo che la colpa è sempre della Patti Ascalti, perché appunto abbiamo fatto girare queste foto create con l'intelligenza artificiale e si è creata una tempesta ormonale. Del resto siamo in primavera, no? Dicono tutti che in primavera c'è la tempesta ormonale, voilà, quindi c'è tutta coerenza. E per mettere la ciliegina sulla torta vogliamo una canzone speciale, e se non è speciale questa.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

Diciamo che il momento più alto l'abbiamo toccato con la canzone di Barry White, Just the Way You Are, su tutti impazziti e impazzite. Ma questo è bello, è l'effetto collaterale della musica, è un buon effetto collaterale. Saluto Susi che è entrata al volo per salutare tutti, per augurare a tutti anche un buon fine settimana. Siamo al momento dei saluti quasi, ma dei saluti all'interno della chat, perché ora che saluto tutti ci vuole un tot di tempo. Vi ricordate questa canzone? Parla di

Carmine qui di sera, è stata una serata molto divertente, come stavo scrivendo in chat, anche ad altissimo tasso ormonale. Nives, arrivi proprio in tempo, proprio limite, scrivendo: sei ancora in tempo per fare gli auguri a Roberto per i suoi primi 60 anni, grazie da Nives. Assolutamente sì, nel momento stesso in cui ho letto il messaggio. Tra poco arriva Riccardo Pellegrini, io vi lascio con Mahmood e Angèle.

0: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di notte, con Riccardo Pellegrini.
1: E sera di notte.
2: La seconda parte di Sera di Notte, quella notturna, ben trovati, eccoci qua, vi accompagno fino a mezzanotte, vi accompagno fino al nuovo giorno che sarà sabato, quindi entriamo in un weekend. Stavo guardando proprio poco fa le previsioni meteo per questo fine settimana e promette bene, dai, promette bene anche quasi tutta la prossima settimana. Diciamo che da domani il sole dovrebbe dominare la scena e questa cosa becca bene, perché appunto c'è un weekend alle porte. Avere il tempo, beh, ci sta, no? Che prendi la macchina e raggiungi la spiaggia. On the beach, Chris Rea, per aprire il nostro viaggio.

the Beach, Chris Rea. Beh, adesso devo dire che mi sono tornate in mente le spiagge di Santa Monica, quelle che ho visto oramai già due, tre settimane fa. Vedi, un'altra volta che dici come passa il tempo. Sembra ieri. E comunque spiagge davvero immense, immense, cioè da, praticamente dal lungomare al mare c'erano 500 metri di spiaggia, una cosa pazzesca. On the Beach, Chris Rea. E da On the Beach a Summer on a Solitary Beach, Battiato.

Lo scenario è quello tipico, no? Dell'isoletta con la spiaggia solitaria, ci sei solo tu, c'è la sabbia bianca, c'è il mare cristallino. E poi bisogna vedere, perché tutto è perfetto, ma come sappiamo bene ci sono degli altri ingredienti che devono esserci per una vacanza perfetta, no? Altrimenti facciamo l'isola dei famosi e devi andare a cercare le noci di cocco. Perciò solitaria fino a un certo punto, ma se vuoi dei servizi ci devono essere anche delle altre persone. Questa è la natura. E allora ecco che summer on a solitary beach è un momento, no? Ti è mai capitato magari di ritrovarti in Sardegna e dopo una lunga camminata trovare quella caletta dove sì, lì sei davvero solo te e hai quel momento con la solitudine bella, no? Dopo rifai la stessa camminata e torni nel paesello dove hai tutti i servizi. No, stavo così riflettendo a microfono aperto. Summer on a solitary beach, battiato dalla voce del padrone. Per chiudere questo momento dedicato alle spiagge c'è lui, Renato Zero.

Latin Quarter Radio Africa di sera di notte è un classico, questo pezzo che crea un'atmosfera davvero speciale, davvero magica a quest'ora della notte. Un saluto ai lavoratori della notte, quelli che hanno iniziato il lungo turno che li vede impegnati fino a domani mattina, un saluto a chi torna a casa, un saluto a chi invece è in giro nelle strade della Svizzera italiana accompagnandosi alla nostra musica sempre tranquilla, morbida, in questo caso reggae. E allora rimaniamo sulla musica reggae, dai. Maxi Priest che riprende un classico di Cat Stevens in versione reggae. Questa è Wild World.

maxi Priest che riprende Wild World di Cat Stevens in versione reggae, così apriamo un'altra parentesi. I grandi classici in versioni diverse dall'originale. Ad esempio Guns N' Roses che riprendono un altro grande classico della musica country, perché è da lì che arriva Knockin' on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door nella versione Guns N' Roses, e per chiudere Generale nella versione di Vasco.

tutto l'amore che ho, Jovanotti in versione bossa qui a Di Sera Di Notte. E allora anche questa notte abbiamo il nostro momento bossa, c'è Bungaro, questa è Brizza Morena dal nuovo album di Bungaro, si chiama Fuoco Sacro l'album.

0: Rizza Morena, meraviglia, meraviglia il disco di Bungaro che vi invito ad andare ad ascoltare magari in questo weekend se vi prendete un momento di assoluto relax. Ascoltare il disco di Bungaro farà bene perché ci sono dentro delle atmosfere davvero molto molto belle e questo è uno dei pezzi, ma poi si va da qui fino ad arrivare a canti salentini, che ci portano proprio, ci immergono nell'estate, dove tra l'altro c'è la partecipazione di Jovanotti, perché questo è un disco con diversi ospiti, il nuovo album di Bungaro, Fuoco Sacro. Allora, visto il momento, io andrei anche a parlare di Concato, perché con piacere Concato, visto, riprende con i suoi concerti e ha un calendario fittissimo di appuntamenti. Lui aveva sospeso perché insomma ha avuto a che fare con un tumore, quindi ha dovuto abbandonare la scena e adesso torna dopo aver superato questi problemi e lo fa in grande stile. Bentornato Concato. Ascoltiamo Domenica Bestiale in una versione particolare, perché qui c'è anche Fabrizio Bosso, poi c'è Julian Oliver Mazzariello da Non smetto di ascoltarti.
1: Domenica ti porterò sul lago, vedrai, sarà più dolce dirsi ti amo.

0: cuore. E com'è grande il tuo cuore.
1: Domenica bestiale di Fabio Concato in questa versione particolare dove c'è la tromba di Fabrizio Bosso che rende tutto più, più speciale, più magico. Questa è Di Sera Di Notte, Radio 3i, il nostro viaggio di fine giornata attraverso musiche diverse, ambienti diversi, e questa sera siamo partiti dalle spiagge di Chris Rea con On The Beach, Battiato e via dicendo, per passare poi al reggae, per passare ai classici in versione diversa, e adesso invece questo momento molto molto particolare con Fabio Concato e Domenica Bestiale. Sarah Jane Morris, la prossima che ascoltiamo in questa bellissima versione di Me and Mrs. Jones.

Gli America del 1972 su Radio 3 di sera di notte, questa era Ventura Highway. Nel nostro viaggio di questa notte, un viaggio farcito di grandi classici.

super pezzone dei Dire Straits, saltano swing nel momento dedicato ai grandi classici che non mancano mai, però ci sono quei 8, 9, 10 pezzi che fanno costituiscono un po' l'ossatura robusta di Sera di Notte, no? Gli inossidabili, e saltano swing è sicuramente uno di questi, così come Hotel California degli Eagles.

Time after time, e il tempo passa, il tempo passa. Siamo entrati nell'ultima ora di questo giorno, venerdì 15 maggio, che lascia il posto a sabato 16, quindi a un weekend. La musica sempre protagonista nelle notti di Radio 3. Adesso siamo nel momento coccole proprio, no? I grandi lentoni. E allora, dal 1985 recuperiamo Wonderful Life di Black.

Wonderful Life, questa vita meravigliosa, wonderful. Sono entrato nel nostro computer e alla parola wonderful mi vengono fuori un sacco di canzoni, eh? Tra quelle che hanno più versioni, What a Wonderful World, il celebre pezzo di Louis Armstrong, che sì, dai, ascoltiamo anche questa notte. Questa è la versione lounge con la voce di Melania.

What a Wonderful World, prima Wonderful Life, Wonderful, la parola chiave in questo momento del viaggio di sera di notte. E allora, per chiudere la serie dei Wonderful, Wonderful Tonight, Eric Clapton.

Lou Reed con Walk on the Wild Side dall'album Transformer. Questa è la musica di Sera di Notte che ci accompagna in questo viaggio. Prima abbiamo avuto il momento Wonderful, e tra le cose wonderful di questa settimana di Sera di Notte c'è l'ospitata con Andrea Zinzi, che è venuto a trovarci con la sua chitarra. Abbiamo fatto una bella chiacchierata sul suo album solista, Andrea Zinzi, che è la metà dei McPlain. Se volete riascoltarla, entrate nel nostro sito dove ci sono i podcast, troverete Andrea Zinzi di Sera di Notte. Andiamo ad ascoltare qualcosa dal disco di Andrea Zinzi che si chiama Healing Winters, e questa è la traccia numero 3, se non sbaglio, una delle mie preferite, The Lighthouse and the Cave.

poesia di Pino Daniele, la sua voce già è una poesia, no? Anche senza un testo, poi comunque quando ci metti vicino anche le poesie scritte, i testi scritti da Pino Daniele, tutto diventa ancora più poetico, ma già la musica, la chitarra, le melodie, Pino Daniele è tutta una poesia. Questa era Star Bene a metà nel nostro viaggio di sera di notte, siamo entrati nel mood musica italiana e allora adesso ci rimaniamo per un po' andando a gustare un po' di musica italiana, grandi classici, ad esempio E Poi, pezzo che ci riporta alla grande Giorgia. Questa è una versione particolare da un concerto al Blue Note di Milano di Luca Jurman e la sua band.

Donna amante mia, Umberto Tozzi con uno dei suoi grandi classici qui in versione live, perché questa è la dimensione del momento. E allora, in versione live anche Rimmel, c'è il principe.

Want You Babe. Questo pezzo compie 50 anni quest'anno, è del 1976. I Want You di Marvin Gaye nel momento Motown. Ci mettiamo anche naturalmente Otis Redding con Sitting on the Dock of the Bay.

Sitting on the Dock of the Bay, altro pezzo super rifatto, ce ne sono milioni di versioni di questo classicone qua. Questa però è quella di Otis Redding nel nostro momento Motown.

Abbiamo avuto quindi anche Marvin Gaye e Stevie Wonder. Per chiudere, altro super classico che ci riporta alla Motown, Let's Stay Together, All Green.

Let's Stay Together, All Green, chiude il nostro momento Motown e ci accompagna alla fine del nostro viaggio di questa notte. C'è il disco Buonanotte che incombe, io qui vi saluto, grazie a tutti quelli che sono stati con me anche soltanto per un attimo. Ci ritroviamo lunedì alle 12 con i tenori e poi lunedì sera alle 22 riprendiamo con i nostri viaggi serali notturni. Disco Buonanotte dei Simply Red, Holding Back the Years, e che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di Sera Di Notte.
1: Di Sera Di Notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a lunedì.

appuntamento per questa settimana, appuntamento che si chiama proprio Cominciamo Bene, la trasmissione condotta dal sottoscritto. Mi presento, sono Maxi B, se siete nuovi di questo contenitore, beh, dalle 2, anzi da mezzanotte alle 2, da martedì a sabato, ecco, siamo in onda e viaggiamo per il mondo stando dove stiamo, cioè grazie alle notizie che qua e là riesco a raccattare, alcune fanno sorridere, altre meno, però insomma ci fanno viaggiare perlomeno con la testa. Tra l'altro, stasera finalissima che però purtroppo non vedrà la Svizzera perché ha perso in semifinale, sto parlando dell'Eurovision Song Contest. Peccato, ci sono già quelli diciamo più accreditati alla vittoria finale, ma sai che magari qualche sorpresa quest'anno, chi lo sa, andremo a scoprire, magari qualcuno ama questa kermesse e non vede l'ora. Peccato per la nostra artista, però insomma in semifinale ha dovuto scontrarsi con la sconfitta, ma vabbè, fa niente, almeno abbiamo conosciuto una nuova artista di casa nostra. Noi invece ci faremo cullare un po' da tutta la musica che arriva da tutto il mondo, ovviamente, perché non ci lasciamo perdere proprio nulla. Vi do il benvenuto, cominciamo bene, Radio 3, Maxi B, partiamo con Santana featuring Sean Paul e la voce meravigliosa di Joss Stone in Cry Baby Cry.

per gli onnivori della musica, qui cominciamo bene, siamo molto attenti alle nuove uscite, ci piace questa cosa di controllare un po' quello che esce, quello che non esce, e il venerdì, quindi ieri a mezzanotte, non oggi, ci sono state un sacco di uscite, magari qualcuno di voi le ha già così assaporate. Quelle che mi vengono in mente sono tre: il singolo nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, un classico pezzo dei Pinguini, devo ancora ascoltarlo bene per capire se è davvero esplosivo, però a me piace, loro sono bravi, mi piacciono, quindi il loro singolo. Poi il nuovo album di Max Gazzè, che tra l'altro, parlando con Astro Marco durante il morning show Amici in Affitto che conduco insieme alla Marghe, ci raccontava come questo disco sia speciale. Tra l'altro lo sentite tutto da Marco, da Astro Marco, andando sul podcast www.radio3.ch, trovate il podcast sotto Amici in Affitto e c'è proprio il suo intervento, l'oroscopo e il TG delle stelle. Ecco, durante il TG delle stelle, dove lui in modo astrologico ci racconta una novità, una notizia, e tra le novità c'era la nuova uscita di Max Gazzè, lui Cancro, insomma tutto il segno che porterà molto bene a questo album, ma soprattutto diceva è stato registrato ad una frequenza più bassa rispetto a quella, diciamo, di legge, quindi è tornato alle vecchie frequenze, dove si dice porti più pace, porti più serenità, e quindi diciamo che il messaggio di pace intrinseco nel nuovo album di Max Gazzè arriva anche proprio dalle frequenze, cioè gli strumenti sono stati registrati a una tot frequenza che a quanto pare all'uomo, all'essere umano, insomma, dà più calma rispetto ad agitazione. Ma vedremo, lo ascolterò, ancora non l'ho fatto. E poi la sorpresona arriva dal mondo rap, Drake, pop e rap, perché lui fa anche tanto pop. Era annunciato a gran voce il suo nuovo album Iceman, che infatti è uscito, ma a sorpresa uno dice, ah, che sorpresa, era un doppio? No, no, è uscito sia con Iceman, il nuovo album, e in più, sempre nello stesso minutaggio, la stessa notte, cioè ieri a mezzanotte, è uscito con altri due album nuovi, quindi tre in un botto solo. Si chiamano Abipti, Iceman e Made of Honor. Questi sono i tre album, quindi insomma per i fan di Drake devo dire che i prossimi sei mesi di musica nuova, ora che te li sei ascoltati tutti, sono 43 pezzi, insomma ce n'è. Bene.

Tony F con Gaia, Sesso e Samba, canzone che non ha fatto successo di più, ma davvero di più nel 2024, un'estate incredibile per questa canzone, tra l'altro canzone scritta né da Tony F né da Gaia, ma da Federica Abate, che insieme a Tropico, cioè a Petrella, è sicuramente uno dei due autori più prolifici di grandi successi, no? del nostro tempo, tra l'altro scritta insieme a Petrella, credo, questa è di Tony F, quindi insomma i due migliori autori per quanto riguarda le hit estive si sono messi insieme e hanno infarcito questa, che molti odiano e invece molti hanno amato, perché soprattutto il ritornello ci ha accompagnato per un'estate intera. Tra l'altro estate che sta per arrivare, e come sapete, tra le varie cose che vivremo sicuramente, sia gli interessati sia no, c'è il mondiale di calcio che si giocherà negli Stati Uniti, si giocherà in Canada e si giocherà anche in Messico. In Messico il Ministero dell'Istruzione sta valutando, non è ancora sicuro, ma sta valutando la possibilità di chiudere l'anno scolastico con oltre un mese di anticipo per permettere ai bambini e alle famiglie di vedere i mondiali 2026 che si giocheranno appunto tra USA, Canada e appunto il Messico. Gli Stati Uniti e il Canada non ci hanno nemmeno pensato, loro invece prendono in considerazione un mese prima di Pacchia per riuscire a seguire i mondiali. Non mi sembra una cattiva idea, mi metto sempre nei panni degli scolari ovviamente. C'è Van Allen, Why Can This Be Love, era l'86.

Si chiama Dracula, questo è Tame Impala insieme a Jamie, canzone che sta andando molto molto forte, e non solo qui a Radio 3, cominciamo bene, ma proprio in generale vedo che sta suonando parecchio, devo dire meritato, una canzone che si lascia davvero godere. Tra l'altro parlavamo di quest'estate, parlavamo dei mondiali, la novità è che forse in Messico i ragazzi andranno in vacanza un mese prima per godersi diciamo le partite di calcio, anche se faccio due calcoli rapidi, inizia mi sembra il 14 di giugno, comunque siamo forse anche prima, forse l'11 di giugno, quindi è meglio decidere adesso, perché insomma da lunedì dovranno capire se andranno a scuola o no, perché il mese poi è passato, perché davvero i mondiali sono dietro l'angolo, talmente dietro l'angolo che hanno così rilasciato ufficialmente i nomi degli artisti che parteciperanno all'halftime show della finale dei mondiali di calcio, tra l'altro il primo storico halftime show, perché di solito siamo abituati a parlarne per quanto riguarda il Super Bowl, no? La finale di football americano, lì è molto nota, adesso vogliono farlo un po' dappertutto, hanno visto che funziona. E quali saranno gli artisti? Beh, vi dico già che la prima è Madonna, che sarà presente, poi Shakira e poi il K-pop dei BTS. Loro saranno i protagonisti di questo halftime.

accoppiata Ed Sheeran con Ultimo in questa Two Step del 2022, grande grande canzone secondo me per un connubio di due artisti molto diversi tra loro se vuoi, che però hanno anche un sacco di punti in comune e quindi questo li ha portati poi a collaborare. Allora rimaniamo sulla musica, basta con i mondiali, ma notizia che è una prima europea, quindi secondo me va raccontata subito. Noi siamo il programma che apre un po' il palinsesto di questa radio e in generale insomma siamo tra i pochi a andare in onda anche di notte nel Canton Ticino, e quindi giusto dirlo. Giusy Ferreri, artista amata anche dalle nostre parti o comunque conosciuta, registra la sua voce come marchio sonoro presso l'European Union Intellectual Property Office, quindi insomma registra il proprio timbro vocale. Perché lo fa? È la prima in Europa, diventando appunto la prima artista in Europa a compiere questo passo, perché un semplice audio in cui pronuncia il proprio nome basta a proteggere legalmente il suo timbro unico, ora riconosciuto come segno distintivo. Ma perché? Siamo in un'epoca dove l'intelligenza artificiale può clonare voci in pochi minuti. La scelta segna una svolta nella tutela dell'identità artistica. Praticamente, spesso e volentieri, cosa succede? Voci famose vengono un po' clonicchiate per fare altre canzoni con l'intelligenza artificiale, poi cambiate leggermente, ma si capisce un po' da dove arriva la cosa. Lei non vuole, come molti artisti, dice: no, se devi usare la mia voce o mi chiedi il permesso oppure la voglio usare io, ci mancherebbe altro. E quindi ha fatto questa prima europea registrando proprio la sua voce e dicendo semplicemente: ciao, sono Giusy Ferreri. E a quanto pare adesso è tutelata, e quindi insomma prima di poter usare la sua voce ce ne vanno di soldi.

ma è già passata un'ora. Eh sì, a quanto pare sì, perché la prima ora di Cominciamo Bene ce la siamo giocata alla stragrande. Fa niente, ne abbiamo un'altra, quindi non preoccupatevi. Ma per chiudere in bellezza, un classico davvero, era il 1970, i Beatles ci facevano gustare Let It Be.

Ferdinand, do you want to? Stavo leggendo questa, come dire, curiosità su due artisti che mi sono sempre piaciuti. Siamo nel mondo della settima arte, cioè del cinema, George Lucas e Steven Spielberg, che ormai hanno una certa, però hanno lasciato e continuano a lasciare, soprattutto in veste di produttori ormai, però insomma anche come registi, riescono a dare sempre delle emozioni incredibili. Beh, George Lucas e Steven Spielberg fecero un accordo. Il primo, che avrebbe guadagnato il 2,5% degli incassi di Incontri ravvicinati del terzo tipo, mentre il secondo avrebbe fatto lo stesso con Guerre stellari. Beh, ancora oggi Steven Spielberg trae beneficio da quell'accordo. Perché? Perché Incontri ravvicinati del terzo tipo, che vi consiglio di vedere se vi piacciono i film a sfondo UFO, sbarchi di alieni, fatto molto bene, insomma, Steven Spielberg non ha di che. Oppure vi ho fatto venire voglia di rivederlo. Io forse lo rivedrò, perché mi è venuta proprio voglia, è bello, è palesemente bello. Però insomma si è esaurito lì, e malgrado venga ancora stravisto. Invece Guerre stellari, tra merchandising, film che vanno avanti, saga che continua, insomma, Steven Spielberg si prende il 2,5% di una cosa che, voglio dire, ha fatto l'amico, però questo era l'accordo. L'altro dirà: ma non era meglio fare, ma che ne so, di Steven Spielberg cosa ci può essere? E ti magari E.T. incassa ancora qualcosa, non lo so.

Sempre più spesso noto che nella mia cerchia, diciamo, di conoscenze, amicizie o insomma conoscenze allargate, ci sono sempre più fan del wrestling. Cosa che, dico la verità, lo ammetto, non vedo l'ora di andarlo a vedere perché è uno spettacolo e quindi voglio vederlo una volta nella vita, ma non mi intriga per niente. Uno, so che è tutto finto, quindi anche se poi in tutta questa finteria spesso si fanno male, anche perché è comunque uno sport di contatto, comunque se cadi male ti puoi far male, quello sì, però insomma lo sappiamo come funziona e spesso e volentieri mi ritrovo a sentire nomi che poi dimentico in un istante, ma un nome che non dimenticherò mai, di cui mi parlano tutti gli amici amanti del wrestling, è sicuramente quello di Andre the Giant, quindi parliamo di un po' di anni fa. Beh, questo signorone, alto 2 metri e 24 per oltre 230 kg, ha battuto un record incredibile, nessuno come lui. 119 birre in 6 ore, un uomo solo. Praticamente ha scolato quasi 43 litri di birra in una sola sessione e poi si è alzato come niente fosse. È vero che poi l'alcol, ora che riempie tutto quel po' di fisico, ma da non rifare a casa, diciamo. Però insomma, tra i vari record, perché lui ne ha parecchi, è stato un grande del wrestling mondiale, e anche questo, insomma, 43 litri di birra in 6 ore e poi si è alzato. Ragazzi, andiamo a lavorare, dai, forza. Alison Moyet qui su Radio 3, cominciamo bene con Maxi B.

l'altro nel delirio mondiale che stiamo vivendo ultimamente, mi sono anche dimenticato di, magari qualcuno è sfuggito questa notizia, gli USA decidono di liberare un tot di file dedicati agli UFO. Ma quindi cosa sappiamo davvero sugli UFO dopo i file segreti rilasciati dal Pentagono su ordine di Donald Trump? Ma negli ultimi giorni gli Stati Uniti hanno pubblicato online centinaia e centinaia di documenti desecretati su UFO, sugli UFO, i cosiddetti fenomeni anomali non identificati, non per forza alieni, qualcosa che non riesci a spiegare, no? Rapporti militari, testimonianze di astronauti, vecchi file dell'FBI, immagini legate alla missione Apollo hanno rapidamente fatto il giro del mondo, generando milioni di visualizzazioni e un'enorme ondata di discussioni online, perché prima era tutto segreto, si poteva sapere. Tra i documenti più commentati ci sono alcune fotografie associate alle missioni lunari della NASA e diversi report che parlano di fenomeni luminosi osservati nello spazio. In particolare il nome di Buzz Aldrin. Buzz Aldrin ha fatto parte di Apollo 11, per dirvi, è uno degli astronauti più famosi dell'universo. È tornato al centro dell'attenzione dopo la pubblicazione di alcuni debriefing ufficiali collegati all'Apollo 11, ma nonostante il clamore, molti esperti invitano alla cautela. Secondo diversi analisti, i file pubblicati non contrerebbero, diciamo, non hanno niente di che, ecco perché forse Trump li ha fatti desecretare. Eppure una cosa è certa: ogni volta che il tema UFO torna nei documenti ufficiali americani, il mistero ricomincia immediatamente ad alimentarsi da solo. Si vede che Trump, secondo me, è questa la strategia, è questa: ho fatto una scemata di troppo, che cosa posso buttare nell'etere che magari smuove un attimino l'attenzione su altre cose? E via, quattro, un bel po' di cose legate agli UFO che però non aggiungono moltissimo, se non questa cosa di Buzz Aldrin che sembra abbia detto, insomma, stavamo andando sulla Luna e qualcosa di luminoso ci ha affiancato. Ma...

Meraviglia, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Mi piace proprio, è così facile innamorarsi. Ecco, questo è un po' il sunto di questa canzone. Poi vabbè, ci sono tutte le sfaccettature dentro nel testo. Sfaccettature che leggo anche nei vostri messaggi che mi arrivano anche fuori onda per un weekend lungo. Chi è andato, diciamo, altrove, però ci ascolta lo stesso perché magari ha l'abitudine di sintonizzarci e oggi come oggi, grazie all'applicazione, sei negli Stati Uniti, puoi ascoltare, ma anche in Francia puoi ascoltare, puoi fare quello che vuoi, insomma, Radio 3 è worldwide, come si dice. Mi piace perché qualcuno dice: siamo andati in vacanza, abbiamo beccato pioggia, ma già solo il fatto di aver rotto la routine e di aver lasciato i nostri due bimbi meravigliosi ma dalla nonna, già questo per noi è una vittoria incredibile. Ti stiamo ascoltando, grazie ragazzi. Lascio l'anonimato, visto che ha detto leggi ma non dire i nomi. Va bene, va benissimo. Ogni tanto però diciamoci la verità, uno stacco anche proprio dall'impegno dei figli, perché soprattutto quando poi hanno bisogno di noi o i minorenni, insomma è un impegno costante che, se riesci per un weekend lungo, 4 giorni, a distaccarti, hai la fortuna, come nel loro caso, di avere dei nonni disponibili che possono farlo, beh, insomma, giusto, bravi. Edoardo Bennato, questo lo dedico a voi, dai, buon compleanno bambina. Poi abbiamo Gwen Stefani, sempre bellissima, e poi abbiamo Ultimo.

Anche il momento di salutarci, mi dispiace ultimo così troncare piccola stella, ma insomma dai, ce la siamo goduta al 99%, ma come sempre prima di salutarci un bel regalo musicale, anzi doppio regalo musicale, questa volta due artisti devo dire molto molto diversi, anche se entrambi amano la musica elettronica. Il primo è Cosmo con L'ultima festa, uno dei suoi singoli più noti del 2016, lui mi piace moltissimo, e poi abbiamo Paolo Meneguzzi con Guardami negli occhi, prego. Tutte e due amano un certo tipo di sound, ma poi i loro dischi suonano completamente

0: negli occhi.
1: Guardami negli occhi senza il prego. Alla fine noi siamo arrivati davvero al termine di questa settimana, di questa puntata di Cominciamo Bene. Vi ringrazio davvero per la compagnia. Torniamo alla solita ora, cioè da mezzanotte alle 2, da martedì a sabato, dalla prossima settimana. Cercate di passare quello che è un weekend classico, quelli che l'hanno fatto lungo ormai sono già giocati 2 giorni. Noi invece ci facciamo un weekend classico e va bene così. Ci rivediamo, anzi ci risentiamo martedì a mezzanotte. Da Maxi B è tutto, ciao.